0: ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
1: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era attuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo, e poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, a Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Sport, mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia del torneo, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen. Per le due Ferrari, Leclerc quarto e Hamilton quinto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Kesham e Sirik, mentre Teheran fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione, in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore, conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia la Repubblica Islamica e i suoi alleati. Hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove raid russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno 1 morto e 5 feriti. E poco fa bombe israeliane su Gaza, almeno 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini. In Italia, con il caso Roggero, il vicepremier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Un sabato pomeriggio vacanziero si è trasformato in tragedia. Una bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, in circostanze ancora da chiarire. Sembra che la piccola si trovasse con il padre tra la sala giochi e la piscina. L'uomo poi si sarebbe assentato per andare in camera e la bambina sarebbe finita in acqua. Gli inquirenti stanno cercando di capire dove fosse la madre. Una tragedia che segue di pochi giorni quella di Alice, di 11 anni, annegata in piscina, tragedia avvenuta mercoledì scorso ai bagni Segesta di Sestri Levante, in provincia di Genova. I capelli della piccola erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. La piccola non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale pediatrico Gaslini. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i 2 titolari dello stabilimento balneare come atto dovuto. Martedì l'autopsia: la bambina, originaria della Bergamasca, era in vacanza con la sua famiglia. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era attuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. Andrew e Tristan Tate, fratelli influencer britannici, sono stati arrestati a Miami, lo riporta il Guardian. Le accuse a carico dei due non sono state rese note, ma l'arresto è avvenuto in seguito a una richiesta di estradizione da parte della Gran Bretagna, dove Andrew Tate, ex kickboxer noto per le sue posizioni misogine, è stato incriminato per stupro, favoreggiamento della tratta a scopo di sfruttamento sessuale e altri 20 capi d'accusa. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio, è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade questa sera previsto bollino rosso. Calcio, i mondiali, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4, Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21, questa sera la finale tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Studio Erika Crispo, nella notte la risposta di

0: almeno un morto e 5 feriti. In Italia il caso Roggero è ancora al centro del confronto politico insieme alle polemiche sulla legge elettorale.
1: La richiesta di grazia per Mario Roggero è sostenuta da tutto il centrodestra. Anche i partiti che ritengono ci sia stato un eccesso di legittima difesa, come Forza Italia, invocano il perdono. Matteo Salvini ha fatto visita al gioielliere in carcere con una delegazione leghista e un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega valuta una sua candidatura e torna sulla grazia.
2: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
1: Futuro nazionale di Vannacci annuncia gazebo a sostegno della legittima difesa. Per le opposizioni, proprio le posizioni del generale hanno scatenato a destra un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle, fatta anche, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che la prossima settimana approda in commissione al Senato. Dalla festa dei giovani PD, Elly Schlein.
3: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale, perché hanno paura di perdere.
1: Vasco Pirri, GR1.
0: Tragedia Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. A Berlino, travolto dalle polemiche, abbandonato dal suo partito, il capogruppo al Parlamento tedesco della CDU, Spahn, lascia il suo incarico dopo aver dichiarato che il suo compagno ha avuto un figlio con la maternità surrogata vietata in Germania. L'inviata.
4: Ad annunciarlo sui social era stato suo marito, il giornalista Daniel Funke. La nascita di un figlio grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Una questione privata ed etica che diventa politica. Se il padre è Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi, tra i possibili successori di Merz alla cancelleria, da sempre contrario, come la CDU, il suo partito, alla gestazione per altri, che in Germania è vietata. Un ipocrita per le opposizioni che lo hanno accusato di doppia morale. Criticato anche dalla Chiesa tedesca, lui, cattolico praticante, per quel figlio a pagamento. Ma soprattutto, dentro la CDU, in molti gli avevano chiesto un passo indietro per aver violato la legge. Travolto dalle polemiche, con una lettera si è dimesso. Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Un imbarazzo per Merz, che ora scarica il suo numero 2 dicendo: una decisione giusta e inevitabile. La credibilità è fondamentale in politica. Da Berlino, per il GR1, Lucia Sgueglia.
0: Regno Unito, domani Re Carlo affiderà al laburista Burnham l'incarico di formare il nuovo governo. Sarà il 7° premier in 10 anni dal referendum sulla Brexit. La corrispondente.
5: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei 2 anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso: ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Torniamo in Italia con il meteo. Se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, previsto traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade stasera bollino rosso. I mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali.

superando Leo Messi per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Kashm e a Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che, secondo gli iraniani, hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono, e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale, Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e 5 feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. Sono invece 11 le vittime, tra cui una famiglia con 3 bambini, di un raid israeliano su Gaza nelle ultime ore. In serata droni di Tel Aviv anche nel sud del Libano. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla Grazia e sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla Grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. Tragedia a Milano Marittima, sulla riviera romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta.
4: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. I carabinieri della frazione di Cervia hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e 2 sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Roberta Castellano per il GR1.
2: Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda. Si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni. Anche il piccolo è poi morto all'ospedale di Bergamo. Nel lago di Garda, Sirmione, è disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. 34 anni fa la strage di via D'Amelio a Palermo, in cui vennero uccisi dalla mafia il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta. Il lavoro encomiabile della commissione antimafia presieduta da Chiara Colosimo per restituire agli italiani la verità è un punto d'orgoglio per Fratelli d'Italia, scrive sui social la premier Meloni. Il ringraziamento pubblico di Lucia Borsellino conferma che la via è quella giusta. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone all'ippodromo di San Siro, dove si trovavano per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud, oggi allerta rossa in 15 città. Dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio è tempo di vacanze per molti, traffico intenso da e verso le località turistiche, sulle strade stasera bollino rosso. Una notizia appena arrivata: terremoto di magnitudo 5.6 nel centro del Perù. Per ora non si hanno notizie di feriti o danni. La scossa è stata registrata a una profondità di 22 km. Sport: i mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge i 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1: Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen per le due Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte la risposta di Washington all'uccisione di due soldati americani con nuovi attacchi nel sud dell'Iran, colpite la città portuale di Bandar Abbas, l'isola di Qasem vicino allo stretto di Hormuz e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait e fa sapere che l'accordo con gli Stati Uniti non è più in vigore. Nel raid contro la base in Giordania anche un militare americano disperso e quattro feriti. Intanto il sindaco di New York Mamdani fa sapere di essere pronto a far arrestare il premier israeliano Netanyahu se dovesse andare nella Grande Mela per partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU a settembre. Nella notte attacchi anche in Ucraina, dove missili balistici russi hanno preso di mira la capitale Kiev, danneggiato un palazzo, almeno un morto e cinque feriti, mentre gli ucraini hanno colpito un deposito petrolifero nella regione russa di Stavropol. In Italia, con il caso Roggero, il vice premier Salvini ha fatto visita al gioielliere recluso nel carcere di Bollate. Il leader leghista si è detto pronto a candidarlo e sulla grazia sul Quirinale ha precisato: noi non facciamo pressioni su nessuno. Per il parere sulla grazia è importante il pentimento, ha spiegato la procuratrice generale di Torino Lucia Musti. Opposizioni all'attacco, la destra ha scelto di trasformare una vicenda giudiziaria in una gara di propaganda sulla sicurezza. E Roggero ha ricevuto anche la visita del suo avvocato.
3: Sereno e con il morale alto, la prima giornata nel carcere di Bollate a Milano, Mario Roggero l'ha passata cercando di ambientarsi, conoscendo i suoi compagni di cella. Il 72enne, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria, ha soprattutto ricevuto numerose visite, compresa quella del suo avvocato Stefano Marcolini, con cui ha delineato le prossime mosse per uscire dalla galera, a partire dalla richiesta di grazia presentata dalla moglie, con la consapevolezza che però i tempi non saranno brevi.
4: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
3: L'attesa è allora per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. L'avvocato ieri ha presentato un'istanza di differimento della pena.
4: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
3: Strategie che però devono fare anche i conti con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Quasi 800.000 euro, che per circa metà sono stati già versati, ma gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Tragedia a Milano Marittima sulla riviera Romagnola, dove una bimba austriaca di 4 anni è annegata nella piscina di un albergo. Aperta un'inchiesta, disposti il sequestro della vasca e l'autopsia. Secondo le prime informazioni, i cancelli dell'impianto sarebbero rimasti aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. Tragedia anche in provincia di Milano, dove un uomo di origine indiana è annegato nelle acque del fiume Adda, dove si era tuffato per soccorrere il nipote di 4 anni, anche il piccolo, e poi morto all'ospedale di Bergamo. E nell'ago di Garda, Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un bambino in difficoltà. In serata una violenta grandinata si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine. E se al nord sono arrivati i primi temporali, non si ferma invece l'ondata di gran caldo, soprattutto al centro-sud. Oggi è allerta rossa in 15 città, dalla prossima settimana prevista una graduale attenuazione. Questo terzo weekend di luglio, tempo di vacanze per molti, è caratterizzato da traffico intenso.
5: Ancora le temperature resteranno infuocate. Il peggio sin qui è toccato alle isole maggiori, con il picco record nel sud della Sardegna, dove si sono toccati 47 gradi e 3. Ma dopo 30 giorni ininterrotti di caldo sopra la media, una saccatura artica sta per scontrarsi con l'anticiclone africano, provocando forti temporali e un conseguente calo termico di almeno 5 gradi, prima a nord, poi da martedì anche al centro. Un weekend segnato inevitabilmente anche da un traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti. Al momento non si registrano particolari criticità sulla rete nazionale, ma ovviamente il traffico è in progressivo aumento, soprattutto soprattutto lungo i principali itinerari turistici.
5: E poi al via il piano Estate Sicura 2026.
6: Per favorire una circolazione più fluida, ANAS ha sospeso o rimosso 1175 cantieri, pari all'83% di quelli attivi.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: I mondiali di calcio, l'Inghilterra vince la finalina per il terzo posto contro la Francia per 6-4. Kylian Mbappé con una doppietta raggiunge 22 gol e diventa il miglior marcatore nella storia dei mondiali, superando Leo Messi, per ora fermo a quota 21. Stasera la finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Formula 1, Kimi Antonelli ottiene la pole del Gran Premio del Belgio, secondo Verstappen, per le due Ferrari Leclerc quarto, Hamilton quinto. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
8: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Benvenuto colonnello. Quale sarà il tempo sui nostri mari?
2: Una domenica ancora di tempo stabile e caldo sulla gran parte dei nostri mari. Centro e sud infatti ancora protetti dall'alta pressione, con cielo quindi prevalentemente sereno o poco nuvoloso e aria per lo più ferma.
1: Colonnello, in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
2: La ventilazione sarà abbastanza scarsa, sebbene appena più sostenuta degli ultimi giorni. Avremo un po' di sud-ovest sul Mar Ligure, quindi con mare mosso, e un ponente pomeridiano, dovuto più che altro ai rinforzi di brezza, appena più sostenuto lungo le coste tirreniche. Ci sarà spazio per qualche rinforzo breve e localizzato anche del nord-est sulle coste del Medio e Alto Adriatico. Moto ondoso dei mari comunque generalmente poco consistente, in aumento però nelle ore pomeridiane.
1: E prima di chiudere, ci può illustrare le tendenze dei prossimi giorni?
2: Iniziamo la settimana ancora con condizioni di onda di calore e quindi con stabilità estesa, diffusa e temperature elevate su tutte le regioni centro-meridionali e sulle isole, meglio al nord dove inizia ad arrivare dell'aria più fresca. Il cambiamento, anche abbastanza repentino e drastico, lo avremo nella giornata di mercoledì, quando scenderà una perturbazione di origine settentrionale, porterà dell'aria più fresca ma porterà anche diffusi temporali che scorreranno lungo il paese da nord a sud anche nella giornata di giovedì. Questo innescherà una ventilazione piuttosto intensa e anche un aumento del moto ondoso del mare generalizzato.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Ottava notte di attacchi statunitensi sull'Iran. Esplosioni nella città portuale di Bandar Abbas, sull'isola di Kesh e Sirik, mentre Teheran lancia droni contro due basi in Kuwait. Teheran dichiara definitivamente nullo l'accordo raggiunto con gli Stati Uniti ad Islamabad. Non me ne importa nulla, commenta il presidente Trump. I raid americani per vendicare le ultime perdite.
3: Due soldati statunitensi sono stati uccisi, un terzo è disperso. Il bilancio dell'attacco iraniano a una base militare statunitense in Giordania lo comunica il comando centrale delle forze armate di Washington. Si tratta di una rappresaglia di Teheran per i raid statunitensi che secondo gli iraniani hanno mietuto 50 vittime tra i civili e che continuano a colpire la Repubblica Islamica, la cui guida suprema Mojtaba Khamenei continua a non mostrarsi e a non far sentire la propria voce e a inviare messaggi scritti alla nazione in cui sostiene che la firma del presidente degli Stati Uniti è senza valore. Conferma l'annuncio del governo iraniano della sospensione di tutti gli impegni assunti da Teheran nel memorandum d'intesa stipulato con Washington. Khamenei rovescia sugli Stati Uniti l'accusa di aver violato gli accordi, denuncia ciò che definisce l'inaffidabilità, la slealtà, la malvagità dell'America e minaccia. La Repubblica Islamica e i suoi alleati hanno in serbo lezioni indimenticabili per gli Stati Uniti. Le guardie della rivoluzione ribadiscono che lo stretto di Hormuz è chiuso, sostengono di aver bloccato 4 navi. Fonti iraniane parlano di 2 petroliere in fiamme dopo l'esplosione di mine nello stretto. Gli Stati Uniti smentiscono e mentre il presidente iraniano Pezeshkian inneggia la compattezza delle forze e delle istituzioni iraniane, la CNN sostiene che l'ala più oltranzista del regime accusi proprio il presidente e i negoziatori di colpo di Stato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Caldissimo anche il fronte nord, nuovi raid israeliani a Gaza e nel Libano meridionale, 11 le persone rimaste uccise nella striscia, tra cui una coppia e 3 loro figli. In Italia con il caso Roggero, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Le fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Nuova tragedia in piscina, Milano Marittima sulla riviera romagnola è annegata una bambina di 4 anni. Secondo le prime informazioni i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. Da valutare anche eventuali responsabilità dei genitori. 2 vittime nel fiume Adda, provincia di Milano. Un bimbo di 4 anni e lo zio che si era tuffato per soccorrerlo. Nel lago di Garda, a Sirmione, disperso un 29enne che aveva salvato un altro bambino in difficoltà. Una donna di 89 anni non autosufficiente, un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al 5° piano di un palazzo popolare in zona Cimiano, Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. E sempre a Milano, in serata, violenta grandinata, allontanate migliaia di persone che affollavano l'ippodromo di San Siro per il secondo concerto del rapper portoricano Bad Bunny, poi sospeso. Diversi spettatori feriti, colpiti alla testa da grossi chicchi di grandine temporali che nelle prossime ore si sposteranno al centro e porranno al fine al super caldo di queste giornate.
4: Una saccatura artica sta per porre fine ai 30 giorni ininterrotti di caldo fuori norma che hanno caratterizzato l'ultimo mese. Lo scontro imminente con l'anticiclone africano scatenerà infatti forti temporali e farà crollare la colonnina di mercurio di almeno 5 gradi, dapprima a nord tra lunedì e martedì e poi gradualmente nel corso della settimana sul resto del paese. Luca Lombroso, meteorologo e divulgatore ambientale.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature che non faranno altro che tornare in quelli che erano i valori normali negli anni 80, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo in modo più deciso, atteso fra giovedì e venerdì. Attenzione però che il caldo potrebbe tornare fra fine luglio e primi agosto.
4: Un weekend segnato anche da traffico intenso, come ci ricorda Valentina Massa dell'ANAS.
6: Questo fine settimana sono previsti circa 26 milioni di spostamenti e ricordiamo che la sera è previsto il bollino rosso.
4: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo allo sport, il mondiale di calcio è il giorno della finale, deciso intanto il terzo posto. Manuela Collazzo in studio.
0: Alle 21 a New York il gran finale Spagna-Argentina, spettacolo in campo atteso ovviamente, ma anche quello extra campo con un mega show firmato Marco Balic prima dell'incontro, un po' d'Italia dunque nella cerimonia di chiusura, quando tra i tanti ospiti internazionali ci sarà Laura Pausini. Nel frattempo a Miami il 6-4 dell'Inghilterra sulla Francia, così si è chiusa la finale per il terzo posto con gli inglesi avanti 4-0 già dopo il primo tempo. Spicca la tripletta di Saka, ma soprattutto la doppietta di Mbappé, che rende il capitano della Francia il miglior marcatore in questo torneo con 10 gol, Messi a 8, ma anche il migliore nella storia dei mondiali, 22 reti, Messi a 21 e stasera può replicare. Il saluto di Deschamps ai francesi sulla panchina della nazionale per 14 anni con un mondiale vinto, quello del 2018. Il mondiale di Formula 1, oggi il Gran Premio in Belgio alle 15 in pole per la sesta volta in stagione, ci sarà la Mercedes di Kimi Antonelli, pole che il giovane pilota italiano ha dedicato al padre, proprio ieri era il suo compleanno. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, le Ferrari, Leclerc partirà in quarta posizione, Hamilton in quinta.
2: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea va alla musica di Radio 1, prossimo giro alle 7, buon ascolto.
7: Il vicecommissario Montalbano sono.
8: Auguri.
9: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
10: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
11: E questo è il nuovo commissariato.
12: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
13: Ah, lei è commissario.
9: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
14: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
15: A laurea mi bigliai.
9: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
16: Sono proprio io.
9: Da lunedì 21:30, Rai 1.
17: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
18: Perché ti sei fermato?
17: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
18: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
17: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
18: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
17: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
18: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
17: Vai su tvsat.tv. I haven't

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Meteoradio. Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
4: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. Al nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
3: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
4: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento non solo del tempo atmosferico, ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse e quindi anche sui monti del centro-sud e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onda di calore.
3: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
5: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
2: e Elisa Baglieri. Quella del Signore è una parola che colora la vita. E questo è il messaggio della predicazione di questa mattina, curato per noi da Sandra Spada, pastora della Chiesa Battista di Spezia.
1: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Parliamone insieme. Un buon ascolto
2: e una buona domenica a tutte e tutti voi.
3: Raccogliamoci in preghiera. Signore, è Dio che rompi il silenzio dei nostri cuori con la tua parola di vita. Aprici ora all'ascolto. In mezzo alle nubi della nostra quotidianità, manda la tua luce affinché possiamo scorgere la bellezza della tua presenza. Parla al nostro cuore, risveglia la nostra fede e guida i nostri passi sui sentieri della tua pace.

Leggiamo dalla lettera agli Ebrei, al capitolo primo, i versetti da 1 a 3. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza.

Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto. Ci sono mattine in cui il cielo è così grigio da spegnere ogni colore. Chi di voi soffre il cambio del tempo lo sa bene. La pioggia insistente non bagna solo le strade, ma sembra bagnare anche l'anima. Ci chiudiamo in casa, ci rannicchiamo sotto le coperte e proviamo un senso di apatia, di stanchezza, quasi di immobilità. Il tempo lo sa bene. La pioggia insistente non bagna solo le strade, ma sembra bagnare anche l'anima. Ci chiudiamo in casa, ci rannicchiamo sotto le coperte e proviamo un senso di apatia, di

cade e basta. È un dono che rompe nel buio e ci fa sorridere. Ecco, la parola di Dio per la nostra vita è esattamente come quell'arcobaleno. Non è una teoria, non è un elenco di regole polverose, è un evento che accade. Quando la vita si fa grigia per la sofferenza, per la malattia o per quel senso di vuoto che a volte ci assale, la voce di Dio entra nella nostra storia e rompe la monotonia del dolore. È un grido per la vita, ci sveglia, ci rimette in movimento, ci mostra una realtà tutta nuova, dove è ancora possibile sperare. La lettera agli Ebrei ce lo ricorda con forza. Dio non è rimasto in silenzio, isolato nei cieli. Ha parlato anticamente in molti modi attraverso i profeti, ma oggi parla a noi attraverso Gesù, suo figlio. Gesù è la parola fatta carne, è l'arcobaleno definitivo che Dio ha teso sopra la terra per dirci: io sono qui, sono con voi, mi prendo cura di voi. Eppure so bene che molte e molti di voi all'ascolto potrebbero sollevare un'obiezione legittima. Ma come parla Dio concretamente? Parla come parliamo noi al telefono? Magari mi parla nei sogni o è solo la mia fantasia? È una domanda importante. Spesso cerchiamo risposte spettacolari, ma Dio parla in modi profondamente vicini e accessibili. Parla attraverso le pagine della Bibbia. Certo che sotto l'azione dello Spirito e il suo sguardo questa parola diventa viva. Parla soprattutto al cuore di chi ha voglia di ascoltare. A volte Dio parla persino attraverso il suo silenzio. Un silenzio che non è assenza, ma è un grembo accogliente nel quale curare le nostre ferite e fortificare la nostra fiducia. Vi condivido una storia che ci aiuta a capire. Siamo a Montgomery, negli Stati Uniti, durante i mesi difficili del boicottaggio dei bus. Un giovane pastore di nome Martin Luther King sta guidando una battaglia pacifica per i diritti civili. La tensione è altissima, le trattative non avanzano, l'opposizione si fa dura e spietata e King riceve ogni giorno oltre 40 telefonate di minaccia di morte per sé e per la sua famiglia. Una notte, rientrando a casa troppo tardi, dopo l'ennesima riunione estenuante, la paura prende il sopravvento. Si siede in cucina, da solo, nel cuore della notte. È terrorizzato, stanco, svuotato. Non riesce a dormire. In quel momento di buio pesto, King confessa a Dio tutta la sua stanchezza, tutta la sua debolezza, il suo scoraggiamento. E proprio lì, nel silenzio di quella cucina, King sente una voce interiore che gli dice: Martin Luther, resisti. Resisti per ciò che è giusto, per ciò che è vero. Ecco, io sarò con te fino alla fine del mondo. Quella parola non ha cancellato le difficoltà esterne, ma ha trasformato il cuore di quell'uomo. Gli ha dato la forza di alzarsi da quella sedia e di continuare a camminare. Quell'arcobaleno interiore ha squarciato il grigio della paura. Caro ascoltatore, cara ascoltatrice, qualunque sia la situazione che stai vivendo oggi, che tu ti trovi in un momento di gioia o nel buio di una cucina solitaria, nel silenzio di una malattia o nel rumore di tante preoccupazioni, ricordati che lo stesso Dio che ha chiamato la creazione all'esistenza, che ha guidato Abramo, che ha sostenuto Mosè, sta parlando anche a te. La sua voce ti cerca, non per giudicarti, ma per guarirti, per salvarti, per ricordarti che non sei sola, che non sei solo. E allora apriamo le finestre del nostro cuore, lasciamo che la parola di Gesù porti i colori dell'arcobaleno nelle nostre vite. Ascoltiamo il suo invito a fidarci, perché la sua promessa è fedele. Egli cammina ogni giorno con noi fino alla fine del tempo.

0: Signore Dio, quando il grigiore della paura e della fatica spegne i nostri giorni, ti preghiamo, fa che risuoni la tua parola nelle nostre vite. Essa sia per noi come un arcobaleno di grazia, capace di colorare le nostre ferite con le sfumature della speranza. Che i tuoi 7 colori, la pace, il perdono, la forza, la consolazione, la fede, la gioia e l'amore, squarcino la nebbia del nostro cuore. Fa che non temiamo i temporali dell'esistenza, sapendo che la tua voce fedele promette sempre il sereno. Nel nome di Gesù, nostra luce e nostra guida. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Sandra Spada. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Alessio Caranzetti. Buon proseguimento di ascolto.
3: Notiziario dal mondo evangelico.
1: La Federazione Evangelica lancia una sottoscrizione per le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela.
3: L'azione di soccorso dell'Esercito della Salvezza in Venezuela intervista la capitana Valentina Castaldo.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: La Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia ha aperto una sottoscrizione a favore delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Un sisma terribile con 2 scosse devastanti che hanno causato crolli o danni gravi nell'80% degli edifici delle zone più fortemente colpite, portando a 4.000 le vittime fino a oggi accertate e a un numero ancora incerto di dispersi. Gli interventi che le donazioni renderanno possibili, ha spiegato il professor Daniele Garrone, presidente della Federazione Evangelica, saranno realizzati tramite l'Esercito della Salvezza, che anche in questa triste circostanza è stato immediatamente operativo, con squadre che hanno attivato interventi di primo soccorso, raggiungendo in breve tempo numerose comunità colpite. Come sempre, i salutisti sono i primi ad arrivare e gli ultimi a lasciare il campo. Chi volesse contribuire con una donazione trova i dati necessari sulla home page del sito fedevangelica.it. Per avere un'idea di quali siano gli interventi messi in campo dall'Esercito della Salvezza nel Venezuela colpito dal terremoto, abbiamo intervistato la capitana Valentina Castaldo, responsabile delle comunicazioni dei salutisti italiani.
2: Buongiorno Valentina Castaldo e benvenuta al Culto Evangelico.
4: Buongiorno e grazie mille per l'invito, è sempre un piacere.
2: Prima di tutto, come è organizzata l'attività di soccorso dell'Esercito della Salvezza per far fronte a una crisi umanitaria?
4: L'Esercito della Salvezza è presente in oltre 130 paesi del mondo e sin dalla sua fondazione ha affiancato alla propria missione spirituale un forte impegno sociale e umanitario. Quando una comunità viene colpita da un disastro naturale o da un'altra emergenza umanitaria, il nostro obiettivo è essere presenti prima di tutto con una rete locale già radicata nei territori. Sono i salutisti che vivono nel paese colpito a fornire la prima risposta perché conoscono il territorio, la lingua, la cultura e i bisogni della comunità. A fianco a questa rete locale si inserisce il Servizio Internazionale delle Emergenze dell'Esercito della Salvezza, che coordina e sostiene gli interventi quando un'emergenza supera la capacità di risposta locale. Quindi mette a disposizione competenze tecniche, supporto logistico, formazione specialistica e personale qualificato e soprattutto le risorse economiche provenienti dalla rete internazionale dell'Esercito della Salvezza.
2: Quali sono le necessità maggiori in queste prime settimane dal terremoto?
4: Immediatamente dopo il terremoto, squadre di volontari salutisti hanno raggiunto, non senza difficoltà, le aree maggiormente colpite. Le prime attività si sono concentrate sulla distribuzione di beni essenziali reperiti localmente, tra cui cibo, acqua, coperte, materassi, kit per l'igiene personale, pannolini, prodotti per l'igiene femminile e teloni destinati a creare ripari temporanei per le famiglie sfollate. Oltre alla distribuzione degli aiuti materiali, le squadre stanno offrendo anche sostegno emotivo e spirituale alle persone colpite. Un altro aspetto particolarmente importante è il lavoro di mappatura delle aree più vulnerabili. Le nostre squadre stanno identificando le comunità meno raggiunte dagli aiuti e aggiornando continuamente la valutazione dei bisogni per indirizzare le risorse dove sono maggiormente necessarie.
2: Con quali partner l'Esercito della Salvezza lavora e quali sono i prossimi obiettivi di aiuto?
4: Nelle prossime settimane l'obiettivo sarà consolidare la fase di emergenza, continuando a raggiungere le comunità più isolate e vulnerabili, ampliando la distribuzione di aiuti essenziali e rafforzando il sostegno agli sfollati. Contemporaneamente stiamo lavorando insieme alle autorità e ai partner umanitari, tra i quali le Nazioni Unite, alla pianificazione di interventi più strutturati, orientati al recupero delle comunità e alla ricostruzione dei mezzi di sostentamento delle famiglie colpite. Ogni emergenza ci ricorda che dietro ai numeri ci sono persone, famiglie e comunità che cercano di ricominciare. Il nostro compito è restare accanto a loro non solo nei giorni dell'emergenza, ma anche nel tempo della ricostruzione, perché la speranza si costruisce con gesti concreti, relazioni di fiducia e una presenza che non viene meno quando si spengono i riflettori.
2: Grazie Valentina Castaldo e buona domenica.
4: Grazie a voi e buona domenica.
1: Infine un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 alle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo, dal titolo Intelligenti o artificiali. Ascoltiamo la presentazione.
5: L'intelligenza artificiale non è più una prospettiva futura. È già entrata nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali e nelle redazioni giornalistiche. La sua evoluzione procede a una velocità che spesso supera la capacità delle società di comprenderne le conseguenze e di regolarne gli effetti. Di fronte a questa trasformazione epocale si interrogano governi, istituzioni internazionali, università e imprese, ma anche le comunità religiose. Quale idea di essere umano emerge nell'era degli algoritmi? Quali limiti etici devono guidare lo sviluppo di tecnologie sempre più potenti?
1: L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 alle 8. Prima replica nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 all'1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Parliamone insieme, che conclude la nostra puntata di oggi.
6: Parliamone insieme.
7: A cura di Luca Baratto.
2: Care ascoltatrici e ascoltatori, ci sono delle domande, delle curiosità sul protestantesimo che periodicamente ritornano nelle conversazioni, nelle mail, nelle telefonate. Una di queste domande ricorrenti è la seguente. Caro pastore, anche i protestanti hanno i dogmi? Riconoscono i dogmi? Sono sicuro che molte persone risponderebbero di no. I protestanti non hanno dogmi. Questo probabilmente perché esiste ancora il preconcetto, che purtroppo alcuni protestanti stessi alimentano, che il protestantesimo sia una religione individuale, in cui ognuno può mettere in questione ogni cosa e interpretare arbitrariamente la fede. Non è così. I protestanti i dogmi li hanno e li riconoscono. Bisogna però mettersi prima d'accordo su cosa si intenda per dogma. Dogmi sono tutte quelle verità di fede che rappresentano l'essenza del cristianesimo e che sono patrimonio comune a tutti i cristiani. La Trinità, lo scorso anno abbiamo ricordato i 1700 anni del Concilio di Nicea, che sulla Trinità si espresse, ma anche l'incarnazione, l'opera di Cristo, il Dio creatore, la salvezza dell'umanità, il giudizio, sono articoli di fede comuni a tutte le chiese cristiane. Non sono protestantesimo, cattolicesimo od ortodossia, sono cristianesimo. Quando si dice che le cose che uniscono i cristiani sono maggiori di quelle che li dividono, si dice qualcosa di vero. Il nostro patrimonio comune, definito nei primi secoli del cristianesimo, è immenso e ci permette di recitare insieme il credo con assoluta sincerità. Di questo erano ben coscienti i riformatori del XVI secolo, quando nel 1530 i protestanti tedeschi consegnarono all'imperatore Carlo V una loro confessione di fede, la Confessione di Augusta, presentarono un testo che iniziava enumerando tutte le principali verità cristiane. Solo nella seconda parte passava a spiegare le specificità protestanti. Detto questo, si può aggiungere che i protestanti non hanno dogmi propri. Non è un'affermazione banale, perché altre chiese nel corso della storia hanno deciso di proclamare dei dogmi che non sono riconosciuti da tutti i cristiani. La Chiesa Cattolica, per esempio, lo ha fatto nel corso del papato di Pio IX, con la definizione dell'infallibilità del Papa e l'Immacolata Concezione di Maria. Due affermazioni di fede coerenti con la dottrina cattolica, ma indigeste, anzi inaccettabili per il resto del cristianesimo o per una sua cospicua e non trascurabile parte. Il fatto che queste siano affermazioni di fede non condivise da tutti fa dubitare che in effetti si possano chiamare dogmi. In più, imporre qualcosa che è particolare ad una confessione come elemento essenziale dell'intera fede cristiana è un ostacolo serio al cammino ecumenico e all'unità della Chiesa.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6.35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Altra notte di raid statunitensi sull'Iran, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania. Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Caso Roggero, la premier Meloni, pena sproporzionata, valutare stress e paura. Salvini in visita in carcere al gioielliere, le opposizioni sciacallaggio. Tragedia in acqua, nel fiume Adda un uomo si tuffa per salvare il nipote, muoiono entrambi. A Milano Marittima, bimba di 4 anni, annega in piscina. Tra caldo e temporali, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo. 14 città in massima allerta per l'AFA, bomba d'acqua a Milano, grandine e feriti fermano il concerto di Bad Bunny. Mondiali di calcio, pazza finalina, l'Inghilterra batte la Francia 6-4 nella sfida per il terzo posto. Mbappé, doppietta da record e questa sera a New York, Spagna, Argentina per il titolo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Tensione mai così alta tra Iran e Stati Uniti. Naufragato e non più valido l'accordo raggiunto a giugno, annuncia la guida suprema iraniana Khamenei. E quella appena trascorsa è stata l'ottava notte di attacchi americani sulla Repubblica Islamica.
3: Washington rivendica gli attacchi su Bandar Abbas, Sirik e l'isola di Kashm, spiegando che l'obiettivo è duplice: limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione dei due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, oltre agli aerei cisterna mandati a Tel Aviv, Washington starebbe inviando d'urgenza F-16 ed F-35 per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili terra-aria. Si starebbe, insomma, preparando ad alzare il tiro, ma Teheran non si fa intimidire, sferrando un nuovo attacco contro due strutture militari statunitensi in Kuwait. Le ripetute violazioni americane dell'accordo raggiunto a giugno lo rendono nullo. Tuona, restando ancora nell'ombra, la guida suprema iraniana Khamenei. Abbiamo in serbo per il grande Satana lezioni indimenticabili, minaccia. Non me ne importa nulla, è il commento del presidente Trump. In una guerra che si concentra sullo stretto di Hormuz, snodo dell'oro nero mondiale, nel mirino finisce anche l'oro blu, l'acqua. 10.000 iraniani ne sono rimasti senza dopo l'attacco a un impianto di desalinizzazione. Teheran colpisce una struttura analoga in Kuwait, dalla quale dipende il fabbisogno idrico locale. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il conflitto medio orientale è anche il fronte nord attivo, quello tra Israele e Libano. Da ieri sera diversi raid di Tel Aviv sul paese confinante, a essere colpito soprattutto il distretto di Nabatie. Attacchi multipli anche su Gaza, sono 11 i morti, tra questi una coppia e i loro 3 bambini. E intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu viene per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre, potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 5 feriti per una serie di raid su Kiev, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. Ora in Italia con il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori, ferendone un terzo. Pena sproporzionata, afferma Giorgia Meloni al Corriere della Sera. Per la premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella.
4: Un'istanza di differimento della pena e la richiesta di grazia presentata dalla moglie. È su questi due punti che si basa la strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere. Un piano d'azione messo a punto insieme al suo legale Stefano Marcorini, che ieri gli ha fatto visita nell'istituto milanese di Bollate. Il 72enne condannato in via definitiva per l'omicidio di due ladri che avevano rapinato la sua gioielleria è descritto come sereno e tranquillo, ma anche combattivo e con il morale alto, conscio soprattutto, spiega l'avvocato, che i tempi non saranno certo brevi.
5: Le misure alternative per questo tipo di reato, almeno all'inizio, non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
4: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. L'attesa è allora per la decisione del tribunale di sorveglianza.
5: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
4: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile annunciano battaglia, dicendosi già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il caso del gioielliere, i temi della sicurezza e dei limiti della legittima difesa animano il confronto tra gli schieramenti politici.
0: È tutto il centrodestra a sostenere la grazia per Ruggero. Anche i partiti che parlano di eccesso di legittima difesa come Forza Italia invocano il perdono. Matteo Salvini gli ha fatto visita in carcere insieme con un parlamentare di Fratelli d'Italia. Il leader della Lega chiede l'estensione della legittima difesa anche fuori casa. Valuta una candidatura per Ruggero e torna sulla grazia.
1: Non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo.
0: Futuro Nazionale di Vannacci annuncia gazebo per la legittima difesa. Per le opposizioni a destra c'è un rialzo della propaganda sulla sicurezza. Una gara di sciacallaggio la definisce Giuseppe Conte dai 5 Stelle. Alessandra Maiorino.
6: Il governo Meloni ha fallito su tutto. Per nascondere il loro fallimento ora fanno propaganda sulla sicurezza fai da te. Ma l'Italia non può diventare un far west.
0: Una gara, sottolinea il PD, per coprire lo scivolone sulla legge elettorale che martedì approda in commissione al Senato. Per AWS, la leader PD Elly Schlein, è la loro unica priorità per paura di perdere. Vasco Pirri, GR1.
2: Una giornata segnata da tante morti in acqua. Due erano bambini piccoli, uno di 4 anni e lo zio, che si era tuffato per soccorrerlo, sono annegati nell'Adda in provincia di Milano. A Sirmione, sul lago di Garda, un 29enne ha salvato un ragazzino ma non è più riemerso. E a pochi giorni dalla morte di Alice in Liguria c'è ancora una piccola vittima in piscina a Milano Marittima sulla riviera romagnola.
7: Sono stati dei ragazzi ad accorgersi del corpicino della bimba in acqua nella piscina di un albergo e a lanciare l'allarme. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarla, ma per la piccola di appena 4 anni di famiglia austriaca non c'è stato nulla da fare. È morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. La tragedia nel primo pomeriggio a Milano Marittima sulla costa Ravennate, nell'hotel Continental che si affaccia sulla spiaggia. I carabinieri della frazione di Cervia con i colleghi del nucleo investigativo di Ravenna e il magistrato di turno hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La piscina è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la bambina, in vacanza con i genitori e due sorelle, si trovava con il padre all'interno dell'albergo e si aggirava nella saletta giochi quando l'uomo si è assentato per andare in camera. In quel lasso di tempo sarebbe finita in acqua, a quanto finora ricostruito, attorno alle 14, un orario in cui, come da regolamento affisso all'ingresso dell'impianto, la piscina è chiusa, dunque senza vigilanza. Uno degli aspetti su cui si concentrerà l'inchiesta della Procura di Ravenna. Da Bologna, Roberta Castellano per il GR1.
2: Una donna di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84 sono morti nel rogo di un appartamento al quinto piano di un palazzo popolare in zona Cimiano a Milano. I vigili del fuoco sono riusciti a non far propagare l'incendio, ma altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause del rogo. Sempre a Milano, ieri sera una violenta grandinata ha interrotto il concerto del rapper portoricano Bad Bunny.
8: I più fortunati dei 75.000 che affollavano l'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, hanno trovato riparo sotto ombrelli o brandelli di stoffa appoggiati in testa. Qualche minuto dopo che il violento acquazzone, tramutatosi poi in grandinata, si è abbattuto sul concerto di Bad Bunny, secondo dei 2 appuntamenti del rapper portoricano nel capoluogo. Evento sospeso dopo appena 6 canzoni, con un bilancio di diversi spettatori feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Poco distante, il treno regionale diretto a Torino è rimasto per 2 ore bloccato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato sempre dal temporale. Tanti i disagi per i numerosi passeggeri a bordo, rimasti senza aria condizionata, a luci spente e con i finestrini e le porte bloccate. Oggi il maltempo continuerà a interessare diverse regioni del nord e del centro. L'allerta è gialla in Lombardia e Veneto. Il punto con il maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
9: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi.
8: Paola Guarnieri, GR1.
2: 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, in città oggi diverse iniziative per ricordare il giudice Borsellino e i 5 agenti della scorta uccisi nell'attentato. Sulle reti Rai una programmazione speciale. Noi intanto riviviamo il clima di quei giorni che segnarono profondamente la storia del nostro paese.
10: Siamo dei cadaveri che camminano.
11: Paolo Borsellino sapeva il rischio che stava correndo. Quando disse queste parole era il 24 giugno 92, un mese dopo la strage di Capaci. Il 19 luglio è una domenica. Il magistrato, come fa spesso, va a trovare la madre e la sorella nel loro appartamento in via Mariano D'Amelio, a Palermo. Sono le 16.58 quando sta per suonare il citofono. Una Fiat 126 con 90 kg di tritolo esplode. Dopo 34 anni è ancora ignoto chi azionò il detonatore. Muoiono il magistrato e 5 agenti.
12: Probabilmente sono tutti morti, anche il magistrato.
13: A quanto pare era Borsellino.
11: Così l'ex giudice Antonino Caponnetto, poco dopo aver visto la salma di Borsellino.
14: È finito tutto, non mi faccio dire altro.
11: Il 21 luglio i funerali dei 5 agenti, 4.000 loro colleghi provano a impedire l'accesso alla cattedrale di Palermo alla folla che al grido fuori la mafia dallo Stato riesce a spintonare il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro. Dopo anni di depistaggi e 4 processi sono stati condannati all'ergastolo 12 boss. Nonostante ciò non abbiamo ancora ottenuto giustizia e verità, dice oggi Salvatore Borsellino, fratello del giudice ucciso. Claudio Vigolo, GR1.
2: Svolta ecologica dell'Unione Europea nel settore della moda. Le novità riguardano i capi d'abbigliamento invenduti.
15: Da oggi in vigore la regola delle 3R, recupero, riuso, riciclo. Il regolamento europeo dell'eco design prevede che l'abbigliamento invenduto non possa essere più destinato al macero come avvenuto finora. Ad oggi circa il 9% di scarpe e abiti non difettosi viene comunque distrutta. Simonetta Pattuglia, docente di marketing all'Università Tor Vergata.
16: Siamo in un'ottica ipercapitalistica. Fino a poco tempo fa prevedeva una sovrapproduzione, quindi un sovraconsumo. Adesso il consumatore invece non vede di buon occhio la sovrapproduzione, quindi anche i grandissimi brand di lusso debbono attestarsi in una logica di produzione per quanto verrà venduto.
15: D'ora in poi vestiti, calzature e accessori dovranno essere riutilizzati, donati, riciclati o recuperati in altro modo, così da prolungarne il ciclo di vita e ridurre gli sprechi. Le medie imprese saranno interessate dall'obbligo a partire dal 2030, mentre restano escluse le piccole aziende. Amalia Carosi, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio in primo piano, grande attesa per la finale di stasera tra Spagna e Argentina. Manuela Collazzo in studio.
17: Finale a New York alle 21, diretta sulla nostra rete, l'inedita sfida per il titolo, i campioni d'Europa contro i campioni del mondo in carica. Lo spettacolo atteso in campo senz'altro, ma non solo, si annuncia un mega show prima della sfida, anche durante e dopo, cerimonia di chiusura a cura di Marco Bali, c'è tanta musica, tra gli altri Laura Pausini, e la grande novità, intrattenimento pure tra un tempo e l'altro. Intanto a Miami, Inghilterra-Francia, la sfida per il terzo posto è stata ricca di gol, ha vinto l'Inghilterra 6-4, pesa però la doppietta di Mbappé, aspettando Messi stasera, il capitano della Francia diventa il miglior marcatore non solo in questa edizione del torneo, 10 gol, ma nella storia dei mondiali, 22 reti. Punta a scrivere la storia anche il nostro Kimi Antonelli, sesta pole stagionale per il pilota della Mercedes, alle 15 il Gran Premio del Belgio di Formula 1, in prima fila anche Verstappen con la Red Bull, le Ferrari, quarto Leclerc, quinto Hamilton, primo, indiscusso il Tour de France, Pogacar, la maglia gialla, ha vinto anche la 14ª tappa, quarto successo in questa edizione per lui, ha fatto il vuoto sul Col du Hague arrivando in solitaria alle Marquesten.
2: Grazie Manuela Collazzo. A Lecce questa sera il concerto inaugurale per Classiche Forme, Festival Internazionale di Musica da Camera. Sarah Willis, primo corno dei Berliner Philharmoniker, si esibirà con la sua eclettica Sarah Banda tra Mozart e ritmi latini. Una rassegna tra star internazionali e nuovi talenti fino al 26 luglio.
18: Compie 10 anni Classiche Forme, il festival ideato e diretto dalla star del pianoforte Beatrice Rana nella sua terra d'origine. Una cartolina sonora tra i chiostri di Lecce, le masserie immerse nella natura, i frantoi storici che ha come protagonisti Beatrice e i suoi friends, interpreti internazionali accanto a talenti in ascesa, dai violinisti Andrea Obiso e Ruslan Talas al violoncellista Pablo Fernandez, dall'Avos Ensemble al nuovo quartet. Lessico familiare, spiega la pianista, è il tema di questa edizione.
19: Sono nata in una famiglia di musicisti e ho sempre vissuto la musica come un linguaggio di comunicazione a casa e con le persone più vicine, e mi piaceva condividerlo con il pubblico di Classiche Forme, non solo tramite la mia musica e quella degli artisti che invito, ma tramite pagine di compositori legati da parentele o maestro e allievo, quindi veramente entrare nelle case di questi compositori.
18: Classiche Forme ruoterà attorno al progetto La Cura del Talento a sostegno dei giovani musicisti. Opere Prime è l'album che raccoglie le prime 9 commissioni del festival già disponibile sulle piattaforme. Claudia Fayens, GR1.
2: Musica protagonista anche sul lago di Como, al Lake Sound Park, rassegna musicale a Cernobbio, stasera tocca un'icona pop degli anni Ottanta. Morrissey, ex inconfondibile voce degli Smiths, pronto a regalare ai suoi fan un altro concerto speciale dopo il tutto esaurito dello scorso marzo al Fabric di Milano. Martedì si replica ad Asti con la seconda e ultima data italiana del tour. Sono le 7:15 minuti, ora la linea va a Voci dal Mondo, che oggi si occuperà di guerra ibrida in Europa. Non si combatte sui campi di battaglia, ma su internet, con attacchi informatici alle infrastrutture essenziali di un paese, con azioni nascoste. Sentiremo testimonianze dalla Lituania, dall'Italia e dal Regno Unito. Con Claudia Stamerra, qui su Rai Radio 1, il GR torna con voi alle 8.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
22: Quando sei uscita?
23: Ieri.
22: Che pensi di fare?
23: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
22: Le cose sono cambiate, Teresa.
23: Tu non ci devi venire qua.
22: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
24: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
25: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
26: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
27: Sono le 7:17 e 22 secondi. Buongiorno da Claudia Stamerra e ben ritrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. In questa puntata affrontiamo il tema della guerra ibrida. Vi presento i nostri ospiti. In collegamento ci sono Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, e Gastone Breccia, storico militare dell'Università di Pavia. Buongiorno.
28: Buongiorno, grazie dell'invito.
27: La guerra ibrida non si combatte sul campo di battaglia, ma in altri settori. Non per questo è meno pericolosa. Uno di questi settori è la rete. Allora, prima di analizzare il tutto, sentiamo l'intervista a Richard Schnepf, ambasciatore a Roma della Polonia, paese da tempo decisamente nel mirino.
29: Parliamo della disinformazione, che appare come una nuova arma molto potente grazie a social media, soprattutto fra i giovani che magari sono meno preparati per affrontare una disinformazione senza la base di conoscenza della vita, della storia, della politica. A questa parte della società polacca si dirige un'azione forte, soprattutto per dividere alleati che danno sostegno, appoggio all'Ucraina.
27: In Polonia quali sono le leve della guerra ibrida che utilizza l'arma della disinformazione?
29: Si sfrutta la storia. Polonia è vicino all'Ucraina e anche abbiamo una storia comune da molti secoli. Vediamo le cose buone della cooperazione, del condividere sviluppo delle due società, ma anche ci sono le cose un po' oscure. Allora la disinformazione russa sta sfruttando il fatto che l'Ucraina sta formando grado sua identità nazionale per provocare i conflitti fra nostre società. Da parte nostra facciamo tutto possibile per formare una visione della storia, ma anche del futuro. E nel livello di governi europei abbiamo una cooperazione molto buona anche con il Ministero degli Esteri italiano. Organizziamo conferenze, organizziamo una coordinazione, ma il problema è il livello cittadino, della società, dei giovani. Come arrivare alla coscienza popolare, creare un bisogno di curiosità intellettuale, di sapere da dove viene la informazione, e come si è formato, qual è il scopo di un'azione diretta a creare i conflitti tra noi, in un momento dove abbiamo un forte bisogno di un'azione coordinata, amichevole fra i paesi che danno sostegno alla difesa di Ucraina.
27: Ecco, allora Andrea Margelletti, abbiamo appena sentito l'ambasciatore polacco Schnepf parlare di disinformazione, quindi che cos'è la guerra ibrida e come rientra la disinformazione nel concetto di guerra ibrida? Pronto? Sì, Margelletti. Margelletti, allora andiamo avanti. Allora Gastone Breccia, lei è in collegamento, buongiorno.
0: Sì, ecco, buongiorno.
27: Giro la domanda a lei. Abbiamo appena sentito appunto l'ambasciatore polacco che parla di disinformazione. Come rientra la disinformazione nel concetto di guerra ibrida?
0: Beh, la guerra ibrida abbraccia tante azioni ostili contro l'avversario concepite per restare al di sotto, diciamo, dell'orizzonte della guerra aperta. La disinformazione è una delle armi principali. Tra l'altro l'ambasciatore ha toccato vari punti fondamentali. Ad esempio, bisogna rendere soprattutto i giovani consapevoli di delle fonti da cui noi traiamo le nostre informazioni per formarci un giudizio sulla realtà e sulle guerre in particolare, perché altrimenti la guerra ibrida attraverso la disinformazione colpisce proprio la volontà di continuare ad opporsi a un avversario. In questo momento per la Russia è fondamentale, perché visto che i progressi sul campo di battaglia sono molto limitati, la loro speranza è di far venir meno il sostegno esterno all'Ucraina, che è fondamentale perché l'Ucraina possa continuare il conflitto, e questo si ottiene attraverso mezzi di guerra ibrida, in primis la disinformazione.
27: Ecco, ma la guerra ibrida è sempre esistita oppure è un prodotto dei nostri giorni?
0: La guerra ibrida è sempre esistita e io sto scrivendo un libro in cui citerò Elisabetta I d'Inghilterra come una maestra di guerra ibrida nella seconda metà del XVI secolo, quindi è sempre esistita, ma oggi chiaramente i mezzi di informazione di cui disponiamo, che sono diventati una presenza direi quasi ossessiva nelle nostre vite, siamo continuamente a controllare informazioni, a ricevere informazioni, ne fanno effettivamente uno strumento molto più potente che in passato. Elisabetta I poteva giovarsi soltanto di qualche pamphlet stampato in qualche migliaio di copie per portare avanti la disinformazione contro la Spagna. Oggi siamo continuamente immersi in una nube di disinformazione prodotta dai nostri avversari.
27: Ecco, diciamo disinformazione, ma non solo, perché la guerra ibrida è un campo molto vasto, utilizza strumenti offensivi non convenzionali che hanno diversa natura. Secondo lei cosa è accaduto durante il conflitto in Ucraina per cui il fenomeno è in qualche modo cresciuto in maniera proprio così esponenziale, perché se ne parla tutti i giorni, ci sono tutti i giorni agenzie che parlano appunto di sconfinamenti, di droni e di attacchi non convenzionali?
0: Ma io direi che i russi si sono illusi all'inizio della guerra di risolvere in maniera convenzionale appunto il conflitto con l'Ucraina in poche settimane, quando hanno visto che non era possibile, hanno visto soprattutto che da parte occidentale c'era un sostegno forse imprevisto da loro, non ottimale dal punto di vista degli ucraini, però un sostegno che si sta prolungando nel tempo, hanno capito che per eliminare questo sostegno esterno dovevano far ricorso a degli altri strumenti, perché chiaramente non possono attaccare direttamente nessun paese della NATO, sarebbe una catastrofe per loro, e quindi minacce, anche la minaccia del ricorso all'arsenale nucleare, perché è fatta sostanzialmente per spaventare la nostra opinione pubblica, azioni di disinformazione contro le opinioni pubbliche europee e così via. È tutta una lenta azione di erosione del consenso nei confronti della guerra che va avanti da più di 4 anni e vedremo dove porterà.
27: Ecco, ma proprio per queste sue caratteristiche, diciamo così, particolari, ecco, la potremmo rubricare un po' come la guerra del futuro o la guerra resterà sempre quella che è?
0: No, ci siamo immersi dentro questo tipo di guerra e chiaramente nel futuro avrà un peso sempre maggiore, perché ormai si è capito dagli ultimi conflitti che è molto difficile sconfiggere le forze convenzionali dell'avversario sul campo. Non ci sono riusciti neanche la coalizione occidentale in Afghanistan, per dire, non hanno sconfitto in maniera decisiva i talebani, quindi figurarsi un esercito più attrezzato come può essere quello ucraino in altri casi. Quindi bisogna operare anche sul fronte interno dell'avversario attraverso la guerra ibrida, ma questo non esclude, non escluderà mai poi il confronto anche sul campo di battaglia. Quindi sta ampliando il suo raggio d'orizzonte, la sua incisività, la guerra ibrida, ma non sarà mai soltanto quella, purtroppo.
27: Ok, adesso andiamo allora avanti. Come si può combattere la disinformazione? Noi abbiamo intervistato Matteo Pugliese, che è un esperto in contrasto agli attacchi via web, lavora per Debunking, un'organizzazione nata in Lituania proprio per questo scopo. Ascoltiamolo e poi torniamo in studio con i nostri analisti.
1: Per anni si è pensato che la risposta alla disinformazione si limitasse a confutare notizie false e montature. Con il tempo si è capito che la disinformazione non è che un tassello della guerra cognitiva in una strategia ibrida più ampia per controllare o destabilizzare l'avversario. La Russia senza dubbio è maestra in questa strategia, perché l'ha già impiegata all'epoca sovietica con le cosiddette misure attive, ma molti altri paesi, alcuni dei quali insospettabili, hanno cominciato ad impiegarla massicciamente. E ora la manipolazione degli algoritmi sui social network e l'inquinamento delle fonti usate dalle chatbot di intelligenza artificiale rendono questa minaccia ancora più pervasiva.
27: Come stanno cambiando i metodi di contrasto alla disinformazione online?
1: L'Unione Europea ha fatto grandi passi avanti nel contrasto a questa forma di manipolazione e interferenza, capendo che occorre un approccio olistico in cui giocano un ruolo le istituzioni pubbliche, ma anche la società civile, i media, gli analisti e i fact checker, per creare degli anticorpi nella società, cioè il pensiero critico, aumentare l'alfabetizzazione digitale e funzionale, la consapevolezza di questo rischio, con quello che viene definito pre-banking o inoculazione di questa consapevolezza. Questo tipo di approccio ha dato i suoi frutti e mostrato, a mio avviso, i suoi primi successi, ad esempio in paesi che sono andati a elezioni come la Moldova e l'Armenia, in cui la Russia ha tentato di interferire nel dibattito politico elettorale, ma i giornalisti investigativi, i ricercatori, la società civile sono riusciti a smontare questo meccanismo e in entrambi i paesi gli elettori hanno scelto la via europea nonostante la propaganda.
27: Argelletti è tornato con noi, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità e un saluto naturalmente ai vostri ascoltatori.
27: Grazie a lei. Abbiamo appena sentito come cambia la modalità del contrasto alla disinformazione come forma di guerra ibrida, un tema importante. Secondo lei l'Europa ha margine di manovra per vincere, diciamo, questo conflitto non convenzionale?
3: Ma guardi, il problema non è mai tecnico, il problema è sempre politico, cioè quanto noi abbiamo voglia di entrare in questa arena. Naturalmente noi giochiamo rispetto alla Cina e rispetto alla Russia in maniera totalmente svantaggiata, per due semplici ragioni: siamo società aperte e vi è la libertà di informazione, e questo naturalmente per delle realtà che invece non sono così e che vogliono sfruttare quello che è un grande valore, la libertà di informazione e la società aperta, è un peso fortissimo. Noi siamo ancora molto divisi, ma soprattutto bisogna avere il coraggio di dire che nei 20 anni di guerra al terrorismo, quindi quando le risorse dell'intelligence erano dedicate correttamente, certamente, a sventare attentati e a limitare le capacità dei giornalisti, i russi e i cinesi hanno trovato praterie sconfinate per poter operare nelle nostre società, creando delle basi di consenso, creando e supportando blog, movimenti politici e quanto altro. facendo sì, e vi faccio un esempio semplicissimo, che addirittura vi sia un cambio di paradigma nella visione della realtà. Cioè noi continuiamo, per la prima volta nella storia, noi continuiamo a dare la colpa, ma perché gli ucraini non accettano i termini di Mosca, perché gli ucraini non la smettono quella guerra, quando in realtà la guerra potrebbe finire immediatamente se i russi si sedessero a un tavolo della pace o si ritirassero. E nessuno parla più, ad esempio, degli immani stupri di Bucha, di quello che è successo, delle violenze inenarrabili che hanno commesso i russi in Ucraina, e ci focalizziamo invece sul fatto che non vogliamo sentirne parlare. Questi sono tutti i successi della guerra ibrida, perché la guerra ormai non si vince più, dottoressa, soltanto sul campo di battaglia, ma si vince ancora prima nel cyberspazio e in tutto il mondo.
27: Certo, allora va detto che moltissimi centri di ricerca in Europa sono al lavoro per trovare soluzioni a questo problema. Noi ascoltiamo James Pament, direttore dell'Istituto di Ricerca per la Difesa Psicologica dell'Università di Lund in Svezia. Lo ha intervistato la nostra Valeria Fraschetti.
4: Le misure di influenza esistono fin dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'epoca sovietica. Il grande cambiamento è arrivato con la digitalizzazione e con l'avvio dell'invasione russa dell'Ucraina. Da allora queste operazioni sono diventate molto più integrate nell'apparato statale e più controllate dal Cremlino. Oggi, con un budget stimato di 600 milioni di euro, il governo russo coordina una pletora di attori coinvolti in queste campagne: agenzie di intelligence, aziende private, organizzazioni non governative. Le istruzioni arrivano loro direttamente dall'ufficio di Sergei Kirienko, numero 2 o 3 del Cremlino. L'uomo che negli ultimi anni ha gestito tutti gli aspetti politici della guerra in Ucraina, interni e internazionali, il che include, appunto, anche influenzare le campagne elettorali europee e le discussioni intorno al sostegno della guerra. Kirienko e altri attori che si occupano di interferenze sono stati sanzionati dall'Europa e certamente le sanzioni sono importanti. Importanti, ma non bastano. Se davvero vogliamo frenare la Russia, dobbiamo essere più proattivi e quindi portare la guerra dell'informazione a casa loro.
27: Ecco, Andrea Margelletti, ma davvero è possibile portare la guerra ibrida a casa dei russi?
3: È possibile, ma di difficile realizzazione, proprio perché parliamo di una dittatura che controlla l'informazione. Quindi come si fa in un paese dove quelli che cercano di parlare di democrazia o di libera informazione, pensiamo a tanti giornalisti che sono stati assassinati, eliminati dal regime di Putin, a discutere di un cambio di regime, di democrazia, di sistemi valoriali differenti. Pensiamo quanto sia praticamente impossibile penetrare dal punto di vista informativo, impossibile dal punto di vista addirittura giornalistico, la Corea del Nord. Ecco.
27: Certo.
3: Noi siamo più vulnerabili perché siamo liberi. Noi siamo più vulnerabili perché abbiamo scelto che la gente possa scegliere. Il problema è che nel mondo attuale le fonti di informazione spesso possono essere fortemente inquinate, e non necessariamente immaginando di esserle. Questa è naturalmente la forza di chi ha dedicato decenni. Il primo caso di inquinamento delle forze, diciamo, delle fonti informative e di guerra ibrida che io ricordi, secondo me, riuscita molto bene, è quella del cavallo di Troia.
27: Certo.
3: Quella della creazione di... Quando riuscirono gli Achei a far credere ai troiani che se ne erano andati e che avevano lasciato qualcosa in onore degli dei. Sì, che operazione straordinaria, saluto l'impero. E poi certamente Ulisse ne ha pagato il fio per un po' di tempo. Ma detto questo, come nella guerra cibernetica, chi attacca fa sempre gol, naturalmente la difesa serve a limitare il numero di score che si subiscono, però è il dazio che noi paghiamo per essere in democrazia. Come diceva Winston Churchill, la democrazia è un sistema altamente imperfetto, ma è il migliore che abbiamo.
27: Ecco, io volevo chiedere a Gastone Breccia se secondo lei l'Europa sta prendendo la guerra ibrida sul serio.
0: complesso direi proprio di sì, ormai ci sono in tutti i paesi delle agenzie, diciamo, le varie forze armate dedicate alla guerra ibrida. Io penso che l'opinione pubblica non sia sempre adeguatamente consapevole di quello che sta accadendo, quindi il lavoro che dobbiamo fare un po' tutti quelli che si occupano di informazione o di analisi dei conflitti è proprio di sensibilizzare l'opinione pubblica al fatto che siamo costantemente sotto attacco, e sono attacchi che non causano spargimento di sangue, almeno fino adesso non è accaduto. Chi fa le guerre ibride di solito non prevede l'uso di mezzi violenti, ma non sono esclusi, però sono comunque attacchi costanti ai nostri sistemi informatici, a molti aspetti della nostra vita quotidiana, che vanno considerati appunto con molta attenzione. E torno su un argomento che avete appena sollevato, sì. Il fatto che bisogna anche essere proattivi. Beh, certo, non ci si può mai limitare alla difesa, nessun confronto ci si può limitare alla difesa, quindi bisogna prevedere anche delle misure di contrasto attivo a questo tipo di atti ostili. E voglio solo ricordare che quando l'ammiraglio Cavo Dragone era l'autunno scorso, esatto, in un'intervista, no, soltanto così ventilò l'idea che le nazioni della NATO potessero adottare delle misure simmetriche rispetto a quelle russe.
27: Sì, questo ricordiamo bene.
0: Ha suscitato immediatamente delle polemiche enormi, e questo è rivelatore del fatto che nella nostra mentalità manca un po' l'idea che si possa reagire anche in questo campo, e forse questo deve cambiare.
27: Ecco, va detto anche che tutte le volte che si parla di conflitto asimmetrico non si può evitare di parlare di Russia.
0: Ah, certamente. Beh, i russi hanno ormai da anni dimostrato di essere molto abili nel condurre questo tipo di atti ostili, e questo è stato ricordato giustamente anche dai servizi che abbiamo ascoltato. Risale all'età sovietica, alle misure attive cosiddette, prima ancora alla maschirovka, che era un po' una teoria del mascheramento, appunto, no, delle operazioni militari, elaborata ancora addirittura negli anni 20 del secolo scorso. Quindi hanno una lunga tradizione in questo campo, anche direi piuttosto efficace. Forse dobbiamo imparare un po' da loro per certi aspetti.
27: Ecco, diciamo in un minuto scarso, perché poi c'è l'onda verde, come mai hanno sviluppato questa tradizione così forte?
0: Ma all'inizio perché erano molto più deboli. I sovietici negli anni 20, quando devono confrontarsi con i loro avversari esterni, quindi con quasi tutto il resto del mondo, avevano il problema di trovarsi in una posizione di inferiorità, e poi perché hanno sempre molto chiaro lo scopo politico. Lo scopo politico di una guerra può essere destabilizzare il fronte interno nemico per indebolire anche poi sul campo di battaglia la sua resistenza, e questo si ottiene molto spesso con azioni nascoste, azioni coperte.
27: Ecco, allora quindi è chiaro che comunque per i prossimi anni l'Unione Europea avrà parecchio da fare su questo fronte. Allora sono le 7:37, noi chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, diamo la linea ad Onda Verde e torniamo tra poco con i nostri analisti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente.
9: Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 7:39:36. Il grande esodo estivo entra nel vivo, giornata di spostamenti con un'intensificazione progressiva nelle prossime ore verso le città di mare e le località di montagna. Bollino giallo su strade e autostrade in mattinata che poi diventerà rosso nel pomeriggio per i rientri. Per agevolare gli spostamenti anche lo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. Al momento da segnalare degli incidenti in A4 tratto Brescia-Padova, in Lombardia tra Sirmione e Desenzano in direzione di Brescia, incidente avvenuto al chilometro 245 con occupazione della corsia di emergenza. Incidente anche nella capitale, diramazione di Roma Sud in corrispondenza dell'area di servizio Tuscolana in direzione della A1, qui coinvolto un furgone. È un incidente anche in A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Canosa in direzione di Canosa. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Le 7:40, riprendiamo la linea con Voci dal Mondo. Ancora buongiorno anche ad Andrea Margelletti e Gastone Breccia, di nuovo con noi in Voci dal Mondo. Ancora buongiorno anche ad Andrea Margelletti e Gastone Breccia, di nuovo con noi in collegamento. Noi continuiamo a parlare di guerra ibrida, disinformazione diffusa per

0: La Russia e dalla Bielorussia in prima di tutto, ma anche dalla Cina. Sono diverse le entità in grado di danneggiarci con attacchi non convenzionali, ma la società lituana in qualche modo è resiliente. Noi sappiamo da dove veniamo. In questo momento pensiamo che la minaccia più grande arrivi dal fatto che la Russia non stia facendo molti progressi in Ucraina e potrebbe preparare attacchi ibridi per indebolire il fianco nord-est della NATO e dunque la Lituania. Sotto molteplici aspetti, sociale, economico, della sicurezza. Un'altra minaccia arriva dalla Bielorussia. Mesi fa, in Lituania, abbiamo visto arrivare delle mongolfiere lanciate nel cielo in direzione dell'aeroporto internazionale di Vilnius. I palloni volanti hanno messo a serio rischio la funzionalità dell'aeroporto. Ufficialmente le mongolfiere portavano in Lituania sigarette di contrabbando. Resta il fatto che non è stato facile risolvere il problema perché i palloni potevano avvicinarsi troppo agli aerei. È stato veramente molto difficile abbatterli. Un'altra forma di attacco che abbiamo in Lituania sono le missioni forzose di masse di migranti sempre dalla Bielorussia. Non c'erano confini fisici e abbiamo dovuto costruirli, ma questi mettono a rischio la libera circolazione con gli altri paesi baltici come la Lettonia.
1: Ecco, allora Andrea Margelletti, dopo questo racconto di palloni volanti che arrivavano dalla Bielorussia verso la Lituania, la fantasia corre, ma in fondo corre anche l'ansia. Sembra quasi di essere in un film. Come si inseriscono questo genere di attacchi nella realtà che stiamo vivendo ogni giorno?
2: Dottoressa, le dico il perché secondo me noi stiamo indietro di 10.000 anni rispetto ai nostri avversari. E mentre parliamo di centri di eccellenza per la lotta alla guerra ibrida, di alzare l'attenzione degli analisti, secondo me tutte queste cose sono quasi inutili, perché il grado di penetrazione che hanno ottenuto i russi nel mondo politico occidentale è fortissimo. Le basti soltanto pensare alla questione dei droni che attraversano molti paesi della NATO, no? Ne abbiamo parlato,
1: sì, certo,
2: in tante occasioni, e tanti paesi parlano di come fermare i droni. L'avrà sentito,
1: certo,
2: certamente,
1: certo.
2: Voi attenti cronisti ne avete parlato tante volte. Ebbene, noi parliamo dei droni come se i droni nascessero da soli,
1: ecco.
2: E non parliamo di chi li lancia. Non parliamo da dove partono, non parliamo che magari del fatto che ci siano degli operatori del GRU, dell'SVR, che sono due servizi di intelligence russi che operano in Europa. Non parliamo del fatto che alcuni sabotaggi particolarmente qualificati potrebbero essere stati fatti molto verosimilmente da elementi delle forze speciali russe operanti in Europa. No, noi parliamo dei droni, parliamo del sabotaggio come se un incendio partisse da solo. Partono da soli incendi casuali, ma non quelli dolosi.
1: Ecco
2: perché questo noi non abbiamo il coraggio di affrontare il fatto che ci troviamo di fronte a una situazione di conflittualità, e questo perché in moltissimi paesi europei i russi hanno creato una base di consenso politica molto forte che di fatto distoglie l'attenzione, e molti di questi sostenitori della Russia peraltro neanche sanno di essere manovrati, e questo è lo straordinario gioco delle marionette: non vedere i fili.
1: Ecco, ma allora proprio l'Europa che cosa deve fare di concreto, insomma, oltre a dire sì, ci sono i cyber attacks, gli attacchi cyber, e a dare, insomma, delle indicazioni, cioè che cosa di concreto manca in Europa?
2: La volontà, dottoressa, di essere europei. Noi parliamo dell'Europa come se fosse una nazione, non lo è un insieme di paesi che hanno spesso politiche contrastanti. Basti pensare alle sensibilità diverse che vi sono di fronte alla guerra che è in Europa, una guerra di aggressione che è in Europa, da paesi che sono nel sud dell'Europa e paesi che sono nel nord dell'Europa. Ma non abbiamo un governo europeo, non abbiamo una governance europea, e peraltro i partiti che hanno un trend in crescita in questi paesi, in molti paesi, sono partiti che sono euroscettici,
1: certo.
2: E anche questa è una vittoria di Mosca. Quindi che cosa possiamo fare? Il problema è quello di Cassandra, che aveva ragione ma non l'ascoltava nessuno.
1: Certo. Gastone Breccia, l'Italia apparentemente sembra lontana dalle ingerenze ibride, ma è davvero così?
3: Ma no, purtroppo direi che non sembra lontanissima dalle ingerenze ibride.

0: Nel senso che il nostro paese, se si guarda un po' all'impatto che hanno gli attacchi ibridi russi sulle opinioni pubbliche, è tra i più esposti, e credo anche per ragioni che risalgono abbastanza indietro nel tempo, una forte presenza del Partito Comunista fin dagli anni 20 del secolo scorso, un antiamericanismo diffuso che dipende da cose anche diverse, insomma, non rispetto agli attuali attacchi ibridi russi. Quindi il nostro paese direi che è molto esposto ed è purtroppo anche uno dei paesi in cui gli attacchi ibridi russi hanno più effetto dal punto di vista dell'opinione pubblica. Basta vedere i sondaggi sulle percentuali della nostra popolazione che non sono favorevoli a proseguire il sostegno esterno all'Ucraina. Quindi direi che siamo abbastanza in prima linea proprio e molto esposti alle ingerenze russe.
1: Certo, magari per ragioni puramente territoriali siamo un po' meno esposti ai droni, ecco.
0: Sì, ma io sono d'accordissimo con il professor Margelletti, nel senso che il problema dei droni è sovrastimato, nel senso che è un po', così, è un po' fumo negli occhi parlare soltanto di qualche sorvolo dei droni senza parlare di chi li lancia, di chi li produce, di quale
1: Certo.
0: sia la politica che c'è dietro queste provocazioni, perché poi sono provocazioni sostanzialmente. Quindi, anche se siamo meno esposti a un certo tipo così, di attacchi simbolici o di provocazioni che riguardano più i paesi confinanti con la Russia, però siamo forse appunto più esposti di altri ad attacchi invece nel campo della propaganda, proprio perché altre opinioni pubbliche sono più solide, ecco, sono più preparate a opporsi a una politica imperialistica russa che, a mio avviso, è evidente, invece da noi stenta un po' ad essere compresa.
1: Certo, allora proprio sul fronte del reclutamento di chi attua la guerra ibrida, vi facciamo ascoltare l'intervista di Valeria Farschetti a Daniela Ritterova, docente al Dipartimento di Studi Strategici, il War Studies del King's College di Londra.
2: C'è un elemento nuovo nel reclutamento degli agenti che operano per la Russia in Europa. Mosca oggi si avvale del modello della gig economy, ossia quel sistema per cui tramite app si reclutano persone online per dei lavori a chiamata. Ecco, Mosca recluta i suoi sabotatori su Telegram, li ingaggia per una o due operazioni pagandoli di solito in criptovalute. Generalmente non sono persone ideologizzate. Sono più che altro giovani che vogliono guadagnare soldi facilmente. Il ricorso alla gig economy è stata una necessità dettata dal fatto che dopo l'invasione dell'Ucraina i paesi europei espulsero centinaia di diplomatici e funzionari dalle ambasciate russe e alcuni di questi erano con ogni probabilità agenti sotto copertura. Ma usare degli agenti a chiamata presenta diversi vantaggi per Mosca. I tempi di reclutamento sono più rapidi, i costi di gran lunga inferiori e il legame fra l'agente a chiamata e la Russia è assai meno facile da provare.
3: What online recruitment also does is that it makes the links between Russia and these saboteurs a lot harder to prove.
1: Ecco, allora Andrea Margelletti, ne parlava proprio lei poco fa su chi attua la guerra ibrida in Europa sono fra noi. Sembra quindi che i sistemi di reclutamento siano sempre più veloci. I cyberattacchi diventano anche low cost?
4: Ma i cyberattacchi sono spesso figli di grandi investimenti, ma poi è un'operazione che non costa molto. Ma un altro grande problema è quello del reclutamento. Nelle società aperte è molto, molto semplice, molto più semplice reclutare delle persone per la semplice fatto, l'abbiamo visto anche nel caso delle spie individuate dai nostri servizi segreti e poi arrestate da Rosta e Carabinieri, è molto più semplice reclutare delle persone per il semplice fatto che le puoi incontrare con una libertà di movimento che non hai in dittature. Ecco, tutto questo, ripeto, Io non invidio le dittature perché sono sistemi meno vulnerabili, ma certamente dal punto di vista securitario rendono molto più semplice il lavoro delle forze della repressione. Ma grazie a Dio noi viviamo in democrazia, preferisco essere più vulnerabile ma più libero questo, da questo punto di vista. Però certamente noi, e aveva ragione il professor Breccia quando dice, noi l'Italia è un paese facilmente attaccabile per una tante ragioni storiche, però è bene ricordare a tutti che sì, la guerra, e questo, la guerra non è solo quando si spara.
1: Certo.
4: Noi immaginiamo che ci siano due tempi, il tempo in cui c'è la guerra e si spara e il tempo in cui non c'è la guerra e non si spara. Per i russi questo così non è, per i russi è sempre guerra con, lasciatemi fare un gioco con diverse sfumature di conflittualità. Questa cosa non è che non lo sanno i nostri politici, e non parlo per l'attuale governo, è una questione di tanto tempo fa, è una questione che diventa difficile raccontare a un popolo che ancora oggi dibatte sul 25 di aprile
1: certo,
4: quali sono gli interessi nazionali e il valore della difesa. Ecco, tutto qui.
1: Ecco, al professor Breccia chiedo, ma come mai in qualche modo sembra che ci si sia risvegliati con la guerra ibrida? Che si è fatto in questi decenni? Ed è un tema che ha sollevato anche appunto il professor Margelletti ora.
0: Beh, domanda complessa, ma nel senso che in questi decenni allora dividerei il prima e dopo guerra fredda. Durante la guerra fredda la guerra ibrida c'era e anzi era dominante tra i due blocchi, e le opinioni pubbliche ne erano poco consapevoli, ma c'era un costante duello tra servizi segreti, tra spie, tra anche elementi di disinformazione venivano diffusi nel blocco avversario. Una volta finita la guerra fredda ci siamo un po' illusi di essere entrati in un'epoca nuova in cui gli unici conflitti erano quelli diciamo umanitari tra virgolette, nelle zone dove bisognava soltanto portare aiuto, evitare che ci fossero delle catastrofi appunto umanitarie terribili, quindi cercare di dare con le nostre forze armate un sostegno a aree di crisi. E negli ultimi anni ci siamo resi conti che non era proprio così, e che conflitti, addirittura conflitti convenzionali come quelli in Ucraina, sono tornati all'ordine del giorno, e ci siamo resi conto, ce ne stiamo rendendo conto, che questi conflitti ormai implicano una parte ibrida, cioè una parte di guerra non convenzionale fondamentale, sempre più importante, e siamo poco attrezzati appunto ad affrontare questo aspetto.
1: Quindi guerra ibrida, attacchi cyber, può succedere anche in mare, e ce lo racconta Riccardo Leoni, giornalista di Formica Air Press, che nel corso di una sua ricerca si è trovato proprio faccia a faccia con un sottomarino russo.
5: Attività di questo tipo negli scenari marittimi la Russia tendeva a portarli avanti già ben prima della guerra in Ucraina. Ricordo alcuni anni fa mi trovavo appunto nel Mediterraneo nel corso di un'esercitazione navale della NATO, e capitò di entrare a contatto, di ritrovarsi nelle vicinanze di un sottomarino russo che poteva anche condurre particolari tipi di azioni. Ad esempio sappiamo che tramite l'invio di segnali elettromagnetici è possibile disturbare le comunicazioni, intercettarle, anche in alcuni casi estrapolare informazioni, non tanto magari dagli assetti navali militari che sono schermati e hanno delle apposite protezioni, ma magari nei confronti ad esempio di dispositivi personali che come smartphone, come cellulari e tablet che si possono appunto avere a bordo. Questo è soltanto uno dei vari esempi di come poi magari questo tipo di informazioni possano essere utilizzate anche in altri scenari e comunque per supportare altre tattiche di questa medesima tipologia.
1: Ecco, professor Margelletti, sono possibili anche attività di attacchi ibridi in mare aperto? Come si difendono le marine militari?
4: Beh, pensiamo soltanto, togliamo per un istante l'aspetto tecnicamente militare, pensiamo soltanto a quello che sono le infrastrutture critiche subacquee, cioè in mare aperto, dove passa oltre il 90% di tutti i dati, di tutte le informazioni, di tutti i passaggi economici del mondo. Una delle cose, e la nostra marina militare e tra le prime al mondo a farlo, è la protezione di questi cavi sottomarini, di queste infrastrutture critiche che sono determinanti per la nostra quotidianità. Non si potrebbe fare la trasmissione che stiamo facendo in questo momento se quei dati, se quel flusso di informazioni non passasse da quei cavi. Ecco, questa è la nostra vita. Noi dobbiamo far passare il messaggio ai nostri, ai vostri ascoltatori,
1: anche suoi.
4: Che non possiamo pensare, magari, che non possiamo, io sono soltanto un temporaneo e spero non sgradito ospite, che non possiamo immaginare che esista la sanità, la scuola, la cultura, l'economia, se non sono difese da un perimetro di sicurezza.
1: Certo, certo.
4: Noi abbiamo vissuto l'illusione che si potesse vivere in una società, forse finita la guerra fredda, l'ebbrezza dei dividendi della pace, che si potesse vivere in una società in cui eravamo finalmente in pace. Il problema è che l'uomo, l'essere umano, è quello che è, con le proprie meschinità, lo vediamo a volte anche nelle riunioni di condominio, si figuri nei confronti tra stati. E quindi è necessario che i nostri valori di vita siano protetti, altrimenti è la fine. Tutto
1: certo.
4: Qui.
1: Ci dobbiamo, insomma, difendere, ci dovremo difendere anche in futuro. È arrivato il momento di salutarci. Allora, grazie ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, a Gastone Brecia, storico militare dell'Università di Pavia. Grazie ad Alessandro Andreani, che ha curato la parte tecnica, e ad Emanuela Giurisato, che ha curato l'organizzazione di questo programma. L'appuntamento con Voci dal Mondo è per domenica prossima, l'ultimo prima della pausa estiva, e ora la linea va al GR1 delle 8.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: ore 8.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero, pena sproporzionata, bisogna valutare stress e paura. La moglie del gioielliere a Mattarella, le chiedo clemenza. Il centrodestra sostiene la richiesta di grazia, Salvini in visita in carcere, per le opposizioni solo propaganda e sciacallaggio. Iran, nuovi raid statunitensi, anche in risposta all'uccisione di due soldati americani in Giordania, Teheran, il memorandum firmato a giugno, ora è nullo. Vite spezzate a Milano Marittima, bimba di 4 anni annega in piscina, uomo si tuffa nell'Adda per salvare il nipotino, muoiono entrambi. Caldo con le ore contate, oggi doppio bollino rosso per traffico e meteo, ma da domani in arrivo aria più fresca. A Milano grandine e fulmini fermano il concerto di Bad Bunny. Via D'Amelio, 34 anni dopo, a Palermo cerimonia per ricordare la strage in cui persero la vita il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta. Nel GR l'intervista alla procuratrice generale Lia Sava. Calcio, festa del gol, ai mondiali la sfida per il terzo posto Inghilterra-Francia finisce 6-4. Mbappé doppietta da record, è il miglior marcatore nella storia del torneo. Finale show a New York, questa sera Spagna-Argentina vale il titolo. Spettacolo atteso in campo, ma non solo, musica e intrattenimento anche nell'intervallo. Una stella al Summer Festival, a Lucca, l'unico concerto italiano di Katy Perry, la pop star americana da oltre 115 miliardi di streaming globali. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, ferendo il terzo. Sulla sentenza interviene per la prima volta la Premier. In studio Francesco Macaro.
3: Buongiorno, sì Sabrina, Giorgia Meloni ha affidato al Corriere della Sera le proprie riflessioni sul caso Roggero. Per la Premier è ingiusto dare 8 anni di pena ai pedofili e condannare invece il gioielliere di Grinzane Cavour a morire in carcere. Bisogna capire il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo, aggiunge Giorgia Meloni, che invita tutti a farsi qualche domanda in più e quindi torna sulla richiesta di grazia, confermando che è stata lei a chiedere al ministro Nordio di istruire il procedimento, ovviamente, sottolinea, senza mai mettere in dubbio che la concessione o meno attenga solo al Quirinale. A Mattarella si rivolge sulla stampa la moglie del gioielliere, chiedendo per lui un atto di clemenza. Per questo gli avvocati sono al lavoro.
4: L'attesa per la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino sull'istanza di differimento della pena, a cui è inevitabilmente legata la richiesta di grazia. Sono questi i due pilastri della strategia di Mario Roggero per uscire dal carcere milanese di Bollate dopo la condanna in via definitiva ad oltre 14 anni di reclusione per l'omicidio nel 2021 di due ladri che avevano derubato la sua gioielleria. Una strategia condivisa dal suo avvocato Stefano Marcolini, che ieri gli ha fatto visita descrivendolo con un morale altissimo e pronto alla battaglia, soprattutto perché, spiega il legale, i tempi non potranno essere brevi.
5: Le misure alternative non sono possibili. Sì, la domanda di grazia è una prospettiva interessante, ma anche quella è di medio termine.
4: Anche perché, spiega il procuratore generale di Torino Lucia Musti, per ottenerla sono necessari il pentimento, la consapevolezza della gravità delle proprie azioni, il perdono dei familiari delle vittime. Si punta allora sull'istanza.
5: L'istanza si poggia sulla richiesta di grazia. C'è una norma del codice penale che consente di sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia.
4: Strategie che però devono fare i conti anche con i risarcimenti ai familiari delle vittime. Gli avvocati di parte civile si dicono già pronti a procedere con i pignoramenti. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il caso Roggero anima il dibattito politico, con tutto il centrodestra a sostenere la grazia, compresa Forza Italia, che pure parla di eccesso di legittima difesa. Ieri la visita del leghista Matteo Salvini al gioielliere in carcere, il leader del Carroccio lavora una sua possibile candidatura e chiede di estendere la legittima difesa fuori dalle mura domestiche. A Bollate è andato ieri anche Ciro Maschio, Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Giustizia della Camera.
6: Gli avvocati faranno il ricorso alla Corte Europea, la politica deve migliorare le norme sulla legittima difesa e lo stiamo facendo.
3: Opposizioni critiche, Giuseppe Conte 5 Stelle parla di gara a destra per primeggiare nello sciacallaggio, per il PD si stanno sacrificando le istituzioni sull'altare della propaganda e gli stessi schieramenti sono pronti allo scontro anche sulla legge elettorale che, lo ricordiamo, martedì approda in commissione a Palazzo Madama. Il presidente del Senato La Russa non nega le scorie lasciate dal voto sulle preferenze alla Camera e affida alla coalizione di centrodestra la scelta se riproporle o meno, mentre per la segretaria PD Elly Schlein le urgenze vere del paese sono lavoro, casa, salute e sicurezza, le sue parole dal campeggio dei giovani democratici in Emilia.
0: Questi ragazzi hanno ben chiaro quali sono le priorità degli italiani. Non si può dire lo stesso di un governo che purtroppo invece ha una unica priorità in questa fase: cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere.
3: È da registrare anche l'affondo di AWS che accusa nascondono sospetti e tradimenti reciproci dietro una riforma elettorale definita incostituzionale.
2: Rai Radio 1, gli attacchi statunitensi contro l'Iran. La tensione torna ai livelli più alti dalla firma dell'accordo di tregua raggiunto a giugno. Secondo il Wall Street Journal, Washington sta inviando d'urgenza altri aerei da combattimento F-16 e F-35 e il rischio escalation aumenta. Il corrispondente.
7: Ottavo giorno consecutivo di raid americani sull'Iran, all'obiettivo di ridurre la capacità iraniana di minacciare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Stavolta però il comando militare degli Stati Uniti ne aggiunge un altro: punire le guardie della rivoluzione islamica che hanno attaccato soldati americani in Giordania, si legge in un comunicato. Venerdì infatti due soldati a stelle e strisce sono stati uccisi e uno è disperso dopo un attacco di Teheran con missili balistici e droni contro una base militare in Giordania utilizzata da forze americane. Per l'America sale a 16 morti e oltre 400 feriti il bilancio della guerra iniziata lo scorso 28 febbraio. Quelle di venerdì sono però le prime vittime del fuoco nemico dallo scorso 17 giugno, quando è stato firmato il memorandum d'intesa preliminare che prevedeva un cessate il fuoco di 60 giorni. Un fatto molto triste, sono le prime parole di Trump, ma non consentiremo all'Iran di avere l'arma atomica. Non mi può importar di meno, replica poi il presidente a chi gli fa notare che la Repubblica Islamica non si ritiene più vincolata dal memorandum d'intesa. Nella settimana che si conclude, l'offensiva statunitense è tornata a intensificarsi. Ora la fine dell'escalation non sembra certo più vicina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Escalation che si allarga alle infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. Teheran però non arretra e risponde con nuovi attacchi contro basi statunitensi in Kuwait. Si accennava tra l'altro alle parole della guida suprema Khamenei, che ha accusato Washington di aver violato l'intesa raggiunta a giugno, dichiarando di fatto conclusa la tregua. Promessa una dura risposta contro quello che definisce il grande Satana. Il corrispondente.
8: La tregua è ormai ufficialmente saltata. Dopo i soldati americani uccisi in Giordania, gli Stati Uniti intensificano gli attacchi contro l'Iran per colpire i responsabili e per l'ottava notte consecutiva conducono raid aerei contro infrastrutture, mezzi e siti di stoccaggio, colpite in particolare la costa a sud e l'isola di Kashmir vicino allo stretto di Hormuz, che i Pasdaran hanno dichiarato completamente chiuso. Ondate di fuoco che dall'inizio della nuova offensiva, secondo Teheran, avrebbero già causato almeno 50 vittime civili. Violazioni ripetute degli accordi, accusa il regime degli Ayatollah. Per questo l'Iran ha deciso di sospendere tutti gli impegni assunti nell'ambito del memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. La firma del presidente degli Stati Uniti non vale nulla, ma daremo agli americani una lezione indimenticabile, dichiara in un messaggio scritto la guida suprema Mojtaba Khamenei. E mentre la magistratura di Teheran incrimina formalmente Trump e Netanyahu, i guardiani della rivoluzione islamica ordinano le rappresaglie con missili e droni contro i vicini paesi del Golfo, rivendicato un attacco su larga scala contro due strutture militari americane in Kuwait. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Fin qui il conflitto Stati Uniti-Iran, in parallelo quello tra Israele e Hezbollah, secondo fronte della guerra che interessa il Medio Oriente. Tel Aviv nelle scorse ore ha continuato a bombardare il sud del Libano, ma anche la striscia di Gaza, uccisi tre bambini palestinesi. L'inviata.
9: Quando i soccorritori arrivano in ospedale con in braccio il suo corpo senza vita, Arwa, 8 anni, è una massa di lunghi capelli sciolti e grigi di polvere. È morta in un raid israeliano coi genitori e altri due fratellini, 11 in tutto le vittime nelle 24 ore, bambini, anche tra i feriti. Israele dichiara di prendere di mira cellule e infrastrutture di Hamas, i civili ne pagano il prezzo. Ora che vivono stretti nei campi tendati dentro la metà della striscia e non lascia spazio a interpretazioni il titolo dell'iniziativa del movimento Nahala della colonna Daniel Weiss che l'Unione Europea ha sanzionato. La marcia delle migliaia verso Gaza, sponsorizzata anche da alcuni ministri oggi, spingerà nel sud di Israele, nonostante il divieto dell'esercito a entrare nella striscia, la richiesta del ritorno degli insediamenti e dell'espulsione dei palestinesi. Nel villaggio di Al-Muhairi in Cisgiordania è morto per le ferite subite proprio da un colono, Fadi al-Nasem, giovane promessa del calcio palestinese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Intanto fanno discutere le dichiarazioni del sindaco di New York, Mamdani. Se Netanyahu verrà per l'Assemblea Generale dell'ONU a settembre potrei arrestarlo. È un criminale di guerra, va processato all'Aia. Si concentri sui suoi fallimenti, la risposta dell'ambasciatore israeliano al Palazzo di Vetro. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino. Un morto e 13 feriti per una serie di attacchi su Kiev, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. In Germania ora per le dimissioni del capogruppo dei deputati conservatori della CDU, Jens Spahn. La decisione arriva dopo le pressioni del cancelliere Friedrich Merz in seguito alla nascita del figlio di Spahn e di suo marito tramite maternità surrogata negli Stati Uniti. Un passo indietro arrivato tramite un comunicato chiarissimo. L'inviata.
10: Ho capito che la mia felicità personale, il desiderio di mettere su famiglia, diventare padre insieme a mio marito, è incompatibile col mio ruolo politico. Con queste parole, rivolte ai suoi compagni di partito, ha dato le dimissioni Jens Spahn, capogruppo parlamentare dei conservatori tedeschi e fino a ieri tra i possibili successori di Merz alla cancelleria. Lui, come la CDU, il suo partito, si era sempre detto contrario alla gestazione per altri che in Germania non è consentita. Le polemiche esplose dopo l'annuncio dato sui social da suo marito della nascita del figlio, Georg, grazie a una madre surrogata negli Stati Uniti. Dalle opposizioni l'accusa di ipocrisia, di usare una doppia morale pubblica e privata. Gioisce l'estrema destra dell'AfD, ma critiche a Spahn, cattolico praticante, sono arrivate anche dalla Chiesa per quel figlio a pagamento. In molti dall'interno della CDU gli avevano chiesto un passo indietro. Il cancelliere ora lo ringrazia e lo scarica. Una decisione giusta e inevitabile, dice, la credibilità è il bene più alto della politica. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
2: Le 8 e 11 minuti, la cronaca che ci riporta in Italia con diverse morti per annegamento. Un bambino di 4 anni e lo zio, che stava cercando di soccorrere il piccolo in difficoltà, hanno perso la vita nel fiume Adda tra le province di Milano e Cremona. Stessa sorte per un 29enne che non è più riemerso dal lago di Garda a Sirmione dopo essersi gettato in acqua per salvare un ragazzino. E a pochi giorni dalla morte di Alice in Liguria c'è ancora una piccola vittima in piscina, una bimba austriaca di 4 anni in vacanza con la famiglia a Milano Marittima sulla riviera romagnola.
11: È accaduto tutto in pochi minuti. La bambina si trovava con il padre tra la sala giochi e la piscina, in quel momento chiusa per la pausa pranzo e priva di bagnino. Il genitore si sarebbe assentato per andare in camera e la figlia in quel frangente sarebbe finita in acqua. La madre non sarebbe stata presente in albergo. La bimba, stando alle prime ipotesi, potrebbe essersi tuffata o essere scivolata. Una volta scattato l'allarme, la corsa all'ospedale Bufalini di Cesena, dove la bambina è deceduta 2 ore dopo. Un dramma che segue di pochi giorni quello di Alice, di 11 anni, annegata mercoledì scorso in piscina ai bagni Segesta di Sestri Levante. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone della vasca. Il proprietario dello stabilimento ha cercato di liberarla, ma per Alice non c'è stato nulla da fare. È morta venerdì. La procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i due titolari dello stabilimento come atto dovuto. Martedì l'autopsia si allunga così la scia delle morti in piscina. Più di 75 casi dal 2022. Anna Maria Caresta, GR1.
2: A Milano due anziani sono morti nel rogo di un appartamento al quinto piano di un palazzo popolare in zona Cimiano. Le vittime sono una donna di 89 anni non autosufficiente e un uomo di 84. Altre 3 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Fiamme contenute dall'intervento dei vigili del fuoco. Aperta un'inchiesta per stabilire le cause dell'incendio. Il meteo, ancora grande caldo al centro-nord, ma l'afa alle ore contate. Temporali al nord e a Milano, una violenta grandinata ha interrotto il concerto di Bad Bunny.
12: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei 2 concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per 2 ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
13: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo fra giovedì e venerdì.
12: Paola Guarnieri, GR1.
2: E questo terzo weekend di luglio vede intensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche, sulle strade stasera previsto bollino rosso. 34 anni fa la strage di Via D'Amelio a Palermo, nella quale vennero uccisi il giudice Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta. Abbiamo intervistato la procuratrice generale di Palermo, Lia Saba, che durante i suoi anni di servizio a Caltanissetta ha seguito le inchieste sugli attentati a Falcone e Borsellino, inchieste che hanno fatto luce sulla responsabilità di Cosa Nostra.
14: Procuratrice, le sentenze Borsellino Quater e Capaci Bis hanno chiarito definitivamente le responsabilità dei mafiosi. Il lavoro della procura di Caltanissetta però non si è fermato.
15: Attualmente mancano ancora dei pezzi cosiddetti concorrenti esterni. La procura di Caltanissetta sta indagando e sta battendo tutte le piste.
14: Si è sempre detto che la strage di Capaci è tutta di mafia e in Via D'Amelio invece ci sono altri livelli. È una lettura corretta?
15: È una semplificazione. Chiaro che con riferimento al Borsellino Quater sono di più quelli che possono essere definiti i pezzi che mancano, ma non possiamo escludere che le indagini doverose che sta facendo la procura di Caltanissetta possano portare anche a degli ulteriori tasselli con riferimento alla strage di Capaci. Ho parlato più volte di verità in itinere, nel senso che ognuno che è stato a Caltanissetta, che ha lavorato a Caltanissetta, è arrivato a certi passaggi, a certi punti. È quasi un'inquietudine per noi magistrati arrivare a quella verità. È un impegno oltre che professionale, anche etico e morale.
14: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, stasera il gran finale. Alle 21 a New York, Spagna e Argentina si giocheranno il titolo. Il giovane talento Yamal contro il mito Messi. È solo uno dei tanti temi di questa sfida. Un altro è il mega show tra i due tempi. C'è attesa e anche qualche polemica per l'intervallo allungato che secondo alcuni scopiazza il Super Bowl e snatura il calcio. Certo, ci saranno tanti ospiti internazionali, da Madonna ai BTS. Grande spettacolo anche prima della partita. Ci sarà un po' d'Italia con la regia di Marco Balic e Laura Pausini sul palco, tutto in diretta sulla nostra rete. E grande spettacolo, un po' inatteso, nella gara per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, un vero festival dei gol. Il racconto del nostro inviato.
16: La finale di Miami non è stata né triste né solitaria, zeppa di gol e fisiologicamente di errori, anche di bellezza offerta. Senza più calcoli, ha vinto l'Inghilterra, avrebbe potuto prevalere la Francia, vicina alla rimonta. La malinconia per la semifinale persa è durata poco, il trauma per la Francia si è intuito per tutto il primo tempo, chiuso 4-0 dall'Inghilterra, Rice con sa doppietta di Saka. La ripresa è stato uno spettacolo inatteso, un gol dopo l'altro, Mbappé, Barcolà, ancora il capitano, doppietta, hanno riportato loro sotto la Francia. Mbappé ha staccato Messi nella classifica dei cannonieri, è diventato il giocatore con più gol ai mondiali, 22, Saka tripletta, sul rigore per il 5-3 di Dembélé il 5-4, chiusura e 6-4 di un altro artista del mondiale, Bellingham. Tuchel ha potuto finire così con il sorriso dopo le critiche.
17: Loro 8 anni fa erano i campioni, 4 anni fa erano in finale, sono stati in finale di Nations League, quindi c'è un leggero divario, ma non è un problema, noi vogliamo colmarlo.
16: Saluti con una sconfitta per Deschamps, allenatore a volte discusso, comunque vincente.
18: 14 anni al servizio della nazionale è stata un'avventura umana incredibile.
16: Miami, Daniele Fortuna, GR1.
2: E se l'Italia del calcio è stata la grande assente ai mondiali, in Formula 1 un azzurro continua a stupire. Ancora una volta Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio.
19: E con questa sono sei pole position in carriera, e se consideriamo che le ultime tre le ha conquistate tra Monaco, Silverstone e Spagliari pomeriggio, capite da voi che per Kimi Antonelli, 19 anni appena, questa è una stagione grandi firme. I luoghi più leggendari del motorsport se li sta prendendo tutti. È stata una pole stellare, quella del furetto bolognese, 3 decimi rifilati a un Verstappen tirato dal compagno di squadra Red Bull Ajar a Blanchimont, 4 decimi a Norris con la McLaren che però partirà 13°, mezzo secondo a Russell, compagno di squadra incredulo e sconsolato perché quello che fa Kimi con quella macchina macchina, lo fa solo lui.
20: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti, però ovviamente ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
19: Prima fila calda, insomma, seconda fila che diventa Russell Leclerc, quarto con la prima delle due Ferrari, Hamilton subito dietro. Che il cavallino dovesse giocare in difesa si sapeva, prestazione probabilmente in linea, il quarto e il quinto posto, con rammarico però di Leclerc per una bandiera gialla malandrina nel finale di giro e le speranze comunque di punti importanti in gara.
21: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
19: Il via alle 15 nel meraviglioso scenario delle Ardenne. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
2: Comincerà alle 13:20 invece la 15ª tappa del Tour de France, che ha un vincitore annunciato, Pogacar.
22: Altro che bu o fischi per Pogacar, sui Vosgi ci sono soltanto applausi e tanti bambini che cercano di superare le transenne per salutare il loro idolo, un idolo extraterrestre capace di vincere la quarta tappa su 14 corse in questo Tour de France e di arrivare così a quota 25 in assoluto, 10 meno del record di Mark Cavendish. Sulla salita inedita del Col d'Huag, lo sloveno ha fatto il vuoto, incrementando poi sul traguardo di Le Markstein il suo vantaggio in generale. Poggi è maglia gialla con 4 minuti e mezzo su Vingegaard e più di 5 minuti su Evenepoel, ma la lotta al podio, dietro ovviamente a Pogacar, è apertissima, sono in 6 racchiusi in appena 1 minuto e 20. Oggi a chiudere, prima del secondo giorno di riposo, altra tappa di montagna con circa 4.000 metri di dislivello e ascesa finale a Plateau de Solazon, mai battuta dal Tour, ma presenza fissa nel Delfinato, dove quest'anno ha vinto Isaac Del Toro, compagno di Pogacar alla UAE. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Alle 8:21 minuti su Rai Radio 1 parliamo di una scoperta che 70 anni fa cambiò la storia della fisica.
11: I neutrini sono messaggeri unici, ci portano informazioni da luoghi inaccessibili, il cuore del Sole, il nucleo delle supernove, le profondità del cosmo. Scoprirli, 70 anni fa, non è stato affatto semplice. Marco Pallavicini, ordinario di fisica delle particelle Università di Genova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
23: Il neutrino ha interazioni molto deboli con la materia, sono piccolissime, quindi per rivelarli è servito un grande sforzo ed è servita l'invenzione dei reattori nucleari che ne emettono moltissimi.
11: Lo svizzero Pauli li immaginò nel 1930. Fermi e Majorana gli diedero una teoria solida, ma furono gli statunitensi Rains e Cowan a confermarli nel luglio del 1956. Eppure, ancora oggi, restano aperte molte domande.
23: Una dei misteri è se il neutrino e l'antineutrino sono due particelle diverse o sono la stessa. E poi non sappiamo quanto pesano i neutrini e non sappiamo come sono fatte le oscillazioni nella loro interezza. I grandi progetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Cina vogliono completare il quadro delle oscillazioni di neutrino.
11: Eleonora Belviso, GR1.
2: Il cinema è stato presentato ieri nella seconda giornata al Giffoni Film Fest Se domani non torno, in uscita il 5 novembre, tratto dalla storia di Giulia Cecchettin e dalle pagine del libro Cara Giulia, scritto proprio dal padre Gino Cecchettin con Marco Franzoso. È stata l'occasione per parlare di femminicidio e stereotipi a un pubblico di giovani e giovanissimi. Il nostro è un impegno di responsabilità civile, ha sottolineato Cecchettin. La nostra speranza è che qualcuno o qualcuna possa vedere nella storia di Giulia un segnale per potersi mettere in salvo. La musica, tutto pronto questa sera per quello che si preannuncia come l'appuntamento musicale più atteso dell'edizione 2026 del Lucca Summer Festival, con una protagonista d'eccezione.
24: Ciao Italia, it's Katy Perry. I'm coming to Lucca Summer Festival.
25: È la voce di Katy Perry che annuncia la data di questa sera alle mura storiche di Lucca.
24: That means lots of pasta, right?
25: Con l'auspicio che visitando la magnifica Toscana ci sia anche tanta pasta. This was never the way. I fan dell'artista americana non si sono fatti sfuggire l'occasione per accorrere ad applaudirla. Sono attese circa 17.000 persone. La cantautrice statunitense si era esibita a Bologna lo scorso autunno. Non si sa molto della scaletta di Lucca, attesi i suoi successi più noti, ma anche le novità. Da una delle voci più amate della scena internazionale ci si aspetta una grande performance con le sue hit Kiss a Girl, Teenage Dream, passando per California Girls con Snoop Dogg o il nuovissimo singolo uscito a giugno, Watch It Burn. For years. Dopo Lucca, altre 3 date europee per la pop star, per poi raggiungere nel mese di settembre l'Azerbaigian. Marcella Sullo, GR1.
2: Musica protagonista anche sul lago di Como, al Lake Sound Park, rassegna musicale a Cernobbio. Stasera tocca a un'icona pop degli anni Ottanta. Morrissey, ex inconfondibile voce degli Smiths, pronto a regalare ai suoi fan un altro concerto speciale dopo il tutto esaurito dello scorso marzo al Fabric di Milano. Martedì si replica ad Asti con la seconda e ultima data italiana del tour. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona domenica.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
27: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 8:27:20. Queste le principali notizie di traffico. Da registrare un incidente in A4 tratto Milano-Brescia in Lombardia tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. In A9 Lenate Chiasso invece troviamo code allo svincolo di Como Grandate in direzione di Lainate. Sulla 14 diramazione per Ravenna un incidente con conseguenti code tra Ravenna e l'allacciamento all'A14 in questa direzione. In A1 tra Valsamoggia e il Bivio con l'A14 verso Bologna code per traffico intenso. E il grande esodo estivo entra nel vivo, un'intensificazione prevista nelle prossime ore per gli spostamenti con un bollino rosso nel pomeriggio per i rientri. Per agevolare gli spostamenti e la viabilità è attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 10:29. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
28: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no.
10: E sì?
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Quale Fiorentini?
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Ancora una tragedia, una tragica giornata in acqua a Milano Marittima, sulla Riviera Romagnola. Annegata nella piscina di un hotel una bambina di 4 anni. Secondo una prima ricostruzione, i cancelli dell'impianto erano aperti nonostante l'interruzione temporanea del servizio di salvataggio. 3 in tutto, invece, le vittime nel lago di Garda e nel fiume Adda.
3: È morto in ospedale il piccolo Gursahib, il bambino di 4 anni, trascinato via dalla corrente a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona. Quando si è tuffato nel fiume c'erano già il padre, Gurinder, 46 anni, e lo zio, Arinder, 48 anni, tutti di nazionalità indiana. Lo zio è riuscito a tirare fuori dall'acqua il nipotino e ha aiutato anche suo fratello. Poi, stremato, ha perso la vita, stroncato da un malore. Il punto in cui è avvenuta la doppia tragedia è al confine con il comune milanese di Truccazzano. La balneazione è vietata, dicono i sindaci, ma le sponde del fiume sono accessibili e in tanti d'estate vengono qui per cercare un po' di refrigerio.
4: Viene tanta gente, però nessuno controlla.
5: Nessuno controlla.
3: Sempre in Lombardia, a Sirmione, un uomo è disperso nel lago di Garda. Anche lui si sarebbe tuffato da una barca per salvare un bimbo in difficoltà. Nell'ultimo biennio, 277 persone sono annegate in Italia in laghi, canali e fiumi. Davide Gangale per il GR1.
2: Sull'Italia permangono ancora temperature elevate, ma l'ondata di calore alle ore contate. Oggi sono 14 le città con bollino rosso, domani saranno 17. Al nord previsti però temporali che anticipano l'arrivo di aria decisamente più fresca. Ieri sera a Milano bomba d'acqua con violenta grandinata che ha interrotto il concerto di Bad Bunny e creato disagi alla circolazione dei treni. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino, Aeronautica Militare.
6: Ancora dei temporali sul Triveneto, sulla Lombardia e su parte dell'Emilia-Romagna, temporali che localmente risulteranno anche forti e potranno essere associati a delle grandinate. Sul resto del paese invece splenderà ancora il sole in temperature intorno ai 41-42 gradi. Domani sarà una giornata molto simile, ci saranno ancora fenomeni che interesseranno la parte orientale e settentrionale del nostro paese, mentre invece al centro-sud resta il bel tempo con temperature ancora elevate.
2: E questo terzo fine settimana di luglio vedrà intensificarsi le partenze per le vacanze, traffico intenso da e per le località turistiche. Sulle strade per questa sera previsto bollino rosso. Caso Roggero, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul Corriere della Sera dichiara ingiusto dare 8 anni ai pedofili e condannare quest'uomo a morire in carcere. Per la Premier bisogna capire il suo trauma, il dolore, lo stress e la paura. Ieri la visita in carcere del leader leghista Matteo Salvini, che ha detto sarei orgoglioso di candidarlo. Opposizioni critiche dal PD, Chiara Braga attacca, è solo propaganda, così si sacrificano le istituzioni. Fa eco il 5 Stelle Giuseppe Conte, a destra fanno a gara nello sciacallaggio. Mario non è un giustiziere, lo difende la moglie dalle colonne della Stampa, rilanciando la richiesta di un atto di clemenza e umanità al presidente Mattarella. Siamo agli esteri, 8ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran. Washington rivendica i raid e spiega che tra gli obiettivi c'è anche il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, accusato dell'uccisione di 2 militari americani in Giordania. Teheran risponde con un nuovo attacco contro basi statunitensi in Kuwait. La guida suprema Khamenei accusa gli Stati Uniti di aver violato l'accordo raggiunto a giugno e annuncia che di fatto la tregua non è più valida. Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni sulla capitale, colpiti diversi quartieri, nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero nella regione di Stavropol in Russia e diversi obiettivi nei territori occupati. A Londra domani l'insediamento del neo primo ministro laburista Burnham, già al lavoro per formare la squadra di governo. La corrispondente.
0: Un fine settimana di lavoro per Andy Burnham, nuovo leader dei laburisti inglesi. L'ex sindaco di Great Manchester, incoronato, acclamato dal partito per ritrovare consensi che sono crollati nei due anni di governo Stormer. Lunedì, infatti, Stormer andrà dal re per rimettere il mandato e poi Burnham sarà ricevuto da Carlo III e si insedierà come premier. Un programma ambizioso, ridare speranza a chi l'ha persa e ritrovare i valori e i principi dei laburisti, ha detto Burnham davanti alla conferenza che lo ha nominato. Ha parlato di reindustrializzazione, criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, il sistema sanitario nazionale il peggiore possibile, ha detto, nazionalizzazione dei servizi come ha fatto già da sindaco. Ora toccherà a lui scegliere i nuovi ministri che saranno presentati lunedì. Fondamentale il cancelliere allo scacchiere, ruolo chiave per gestire le finanze e il bilancio dello Stato. Nessun accenno finora ai rapporti internazionali, al riavvicinamento con l'Unione Europea e al programma di difesa. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E Londra ha chiesto a Washington l'estradizione degli influencer Tristan e Andrew Tate. Per i due è scattato l'arresto immediato a Miami. In particolare Andrew è accusato da 3 donne di stupro e soffocamento, oltre che organizzazione e favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. L'Inghilterra sul podio dei mondiali di calcio, ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto in una finale, in una partita dal punteggio tennistico 6-4, difese un po' disattente e attaccanti scatenati, su tutti Mbappé che con la sua doppietta è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali. Questa sera alle 21 la sfida per il titolo tra Spagna e Argentina. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Coast to Coast.
7: Radio 1 Coast to Coast.
8: Buona domenica da Marcellino Mariucci. Oggi Radio 1 Coast to Coast vi porta su un colle speciale, un balcone naturale sospeso a metà strada tra la storia e l'infinito. Se vi affacciate dalle mura medievali di Castelfidardo, e già vi ho dato un indizio, capirete subito perché questo borgo è definito la finestra sul Conero. Da quassù lo sguardo vola libero sulle colline pettinate dalle vigne, la brezza dell'Adriatico, e proprio lì, in fondo, ci sono i due giganti bianchi, le due sorelle che spuntano dal mare azzurro come sentinelle di luce. Dove siamo? Benvenuti nelle Marche.

le Marche. L'unica regione d'Italia al plurale. Sì, avete capito bene, questo dettaglio non è un caso grammaticale, ma il riflesso esatto della sua anima, un mosaico di infinite identità racchiuso in un unico territorio. Se stringete lo sguardo proprio lì dove il Monte Conero si tuffa nell'Adriatico, vedrete spuntare dall'acqua due giganti candidi. Sono le due sorelle, i due enormi faraglioni di pietra bianca che sembrano messi lì a guardia della costa, accarezzati dalla schiuma del mare. Sono due sentinelle di luce, visibili perfettamente dall'alto, in tutta la loro bellezza incontaminata. Ma secondo una leggenda, si narra che i due scogli fossero in origine una sola bellissima fanciulla marina che attirava i marinai con il suo canto, e per questo venne punita dagli dèi per la sua vanità e venne trasformata in pietra e spezzata in due, diventando l'eterna guardiana della cala. Negli altri appuntamenti, negli altri viaggi, ho avuto la bicicletta, il quad, e invece a Castelfidardo io mi sposto a piedi. Perché? Perché è il modo migliore per respirare davvero questo territorio. E iniziamo proprio a scendere dal borgo antico, lasciandoci guidare dai sentieri che degradano verso la vallata, e appena dopo pochi chilometri di cammino ci accorgiamo subito che l'aria cambia, si fa più fresca, densa di profumi antichi, ed è così che passo dopo passo la storia dell'uomo lascia il posto alla natura e all'improvviso mi trovo alle porte di un luogo magico, quasi senza tempo. Questa è la selva di Castelfidardo, che non è un semplice bosco. La selva è un vero e proprio monumento verde, un rarissimo esempio di foresta pluviale relitta che un tempo copriva tutte le Marche e l'intera costa adriatica. Quindi camminare al suo interno, sotto la chioma di querce secolari e carpini, significa fare un salto indietro nei secoli, significa ascoltare il silenzio ininterrotto solo dal picchiettare di un picchio o dal fruscio di qualche piccolo mammifero nel sottobosco. Però attenzione, perché questo paradiso di biodiversità custodisce anche una memoria solenne, perché è proprio tra questi alberi e su queste colline che nel settembre 1860 si è consumata la celebre battaglia di Castelfidardo, l'evento decisivo che ha aperto le porte all'Unità d'Italia. Oggi la selva è un'area protetta, è un polmone incontaminato dove la natura ha saputo curare le ferite della storia, un luogo dove perdersi a piedi per ritrovare una connessione profonda con la terra e con il passato.

0: C'è un profumo che la domenica attraversa le strade di Castelfidardo. Entra nelle case e mette subito tutti d'accordo. Però, attenzione, una raccomandazione. Non dovete mai chiamarle semplicemente lasagne, perché fareste un torto a secoli di storia marchigiana. Ma di cosa sto parlando? Ovviamente parlo del re della tavola locale, i Vinci Sgrassi. Una sfoglia tirata a mano, un ragù che cuoce per ore e quel profumo inconfondibile. Però è meglio parlarne al telefono con un ospite che non è un ospite qualunque, ma è un grande custode di questa tradizione, lo chef Lorenzo Zappi. Buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno a lei.
0: Allora, perché questi Vinci Sgrassi non possono essere chiamati semplicemente lasagne?
1: Perché non sono delle lasagne, non sono delle semplici lasagne. La ricetta dei Vinci Sgrassi innanzitutto è stata riconosciuta a livello europeo nel 2022 come una delle ricette tradizionali rappresentative marchigiane, quindi siamo davanti a un colosso di quello che è la cucina marchigiana. C'è una storia piena di controversie, ci sono tante curiosità, c'è chi dice che è stata inventata per un generale delle truppe austriache che aveva liberato dai francesi Ancona.
0: Lo sapevo anch'io.
1: Che per festeggiare questa vittoria fecero in onore a questo generale questa ricetta. E poi invece quello che risulta più vero e più, insomma, più accurato sta nel libro di Antonio Nebbia, che era un cuoco maceratese, e proprio si chiamava Il cuoco maceratese il libro, dove ancora prima di questa ricetta dedicata al generale delle truppe austriache risale questa ricetta, che però era più nobile, era una ricetta che inizialmente era nata proprio per le famiglie nobili, perché questo cuoco Antonio Nebbia cucinava per le famiglie nobili marchigiane, e infatti era una ricetta molto più ricca. Erano questi strati di sfoglia intervallati da burro, prosciutto cotto e tartufo, quindi molto pregiata. Poi nel tempo è cambiata e si è riadattata a una ricetta più alla portata di tutti, perché era una ricetta che rappresenta un po' le festività e i momenti di festa.
0: Quindi, si mangia solo nelle grandi occasioni particolari, anche se magari poi
1: anche la domenica, magari, capito? C'è la festa la domenica e uno si vuole godere questa ricetta. È diventata una ricetta con carni di animali da cortile, quindi coniglio, anatra e pollo, e le loro rigaglie, il pomodoro, quindi erano sette strati di sfoglia di pasta. C'è chi dice che nell'impasto di questa pasta all'uovo si metteva il vino cotto e poi si faceva questo sugo con pomodoro, le interiora degli animali da cortile, le loro carni e il pomodoro.
0: Quindi anche oggi, che è domenica, voi lì le mangiate, io invece che sto qui non me le mangio. Devo aspettare di tornare nelle Marche. Io la ringrazio e buona domenica, Lorenzo Zappi.
1: Grazie a lei.

Mi raccomando, noi ci fermiamo qualche minuto, non mangiate nulla perché mi rendo conto che vinci sgrassi, poi è presto, dai, state lì, noi torniamo tra poco con Radio 1 Coast to Coast.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni, col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli!
5: Ciao a tutti!
6: Portatemi chiunque prova ad entrare.
7: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
11: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
12: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
13: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
14: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
13: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Radio 1, Coast to Coast.
17: Bentrovati su Radio 1, da me Marcellino Mariucci al microfono per la seconda parte di Radio 1 Coast to Coast. I dintorni di Castelfidardo offrono un mix perfetto tra mare, borghi storici e natura collinare, trovandosi a pochissimi minuti sia dalle spiagge della Riviera del Conero, sia dalle colline celebrate da Giacomo Leopardi. A proposito di Giacomo Leopardi, pur non essendoci testimonianze storiche di soggiorni prolungati del poeta in questa specifica città che è Castelfidardo, ebbene, viene celebrato dalla piazza principale del centro storico, che guarda caso si chiama proprio Piazza Giacomo Leopardi. È il momento della curiosità. E che cosa riguarda? Riguarda il sottosuolo di Castelfidardo, perché forse non lo sapete, non lo sapevo neanche io, ma custodisce una fitta e affascinante rete ipogea all'interno della quale sono stati censiti oltre 50 cunicoli artificiali e tra tutti i complessi sotterranei del centro storico, la più importante sono le grotte di Sant'Anna, situate nei pressi di Porta Vittoria. Sono quelle che nascondono le storie e i misteri più suggestivi. Per esempio, il mistero delle lettere incise sulle volte. Nelle nicchie più profonde delle grotte di Sant'Anna si vedono misteriose incisioni geometriche e lettere alfabetiche impresse nella roccia. Per anni, chiaramente, le leggende cittadine hanno sussurrato di incontri segreti, di rituali esoterici o addirittura messaggi cifrati lasciati dai cavalieri templari in fuga. Ma qual è la vera storia di queste lettere? Ebbene, mi dispiace deludere i cacciatori di fantasmi e di misteri, ma la realtà è molto più umana e, se vogliamo, addirittura geniale, perché quelle scritte misteriose, attenzione, non sono formule magiche, no, erano fogli Excel del Medioevo. Avete capito bene, già all'epoca. Perché siamo tra il 1300 e il 1400, in quel periodo le grotte di Castelfidardo non erano templi, ma una gigantesca infrastruttura civile e militare. E le nicchie servivano per appoggiare le lucerne e quelle lettere incise sulle volte erano delle semplici sigle di proprietà o annotazioni di calcolo, e quindi il mistero è presto svelato, perché i sotterranei venivano affittati ai cittadini come veri e propri frigoriferi dell'epoca. Infatti lì sotto la temperatura è costante, perfetta per conservare il vino, il grano, il cibo, e quelle scritte servivano proprio ai mercanti e ai proprietari per capire dove finisse un lotto di merce e dove iniziasse quello vicino, oppure per segnare i confini delle distanze da murare.

0: Castelfidardo è sorta nell'alto medioevo ed è universalmente celebre, come vi dicevo prima, per la storica battaglia del 18 settembre 1860, che viene celebrata, ricordata, all'interno del Museo del Risorgimento di Castelfidardo, un museo diffuso, come ci spiega il nostro ospite al telefono, che è il direttore del museo, professor Daniele Diotallevi. Buongiorno, professor Diotallevi, buona domenica. C'è tanto da raccontare su questo museo, giusto?
1: Ci sarebbe tanto da raccontare, ma naturalmente cerchiamo di essere sintetici. Allora, questo museo, che appunto si chiama Museo del Risorgimento, si sviluppa, diciamo, in tre sedi. C'è una sede centrale a Palazzo Mordini, dove c'è l'apparato espositivo, poi c'è il Monumento Nazionale delle Marche, che si trova in un parco realizzato 50 anni dopo l'Unità d'Italia, quindi negli anni 11-12 del secolo scorso, e poi c'è il mausoleo, il monumento, il sacrario, dove riposano i caduti della battaglia appunto di Castelfidardo, perché quello che c'è da dire è che appunto il museo parla e tratta tutta la storia del risorgimento italiano fin dall'inizio dell'Ottocento, per concludersi secondo le nuove interpretazioni con la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, con armi, documenti, racconti anche, diciamo, che vengono effettuati della situazione. Quello che c'è da naturalmente focalizzare è che all'interno del Risorgimento questa battaglia di Castelfidardo, che si è svolta, come si sa, il 18 settembre del 1860, pur essendo una battaglia numericamente minore, come effettivamente quantità di combattenti, sia come caduti sia come feriti, che coprono, diciamo, un numero di poche decine, naturalmente in una battaglia anche un morto sarebbe troppo, è importante e viene appunto ricordata per questo, perché anche se noi non possiamo costruire, e sarebbe un discorso storicamente illegittimo e non valido, la storia con i se questa battaglia non avesse avuto l'esito positivo per le truppe sarde, di solito si dice piemontesi, ma naturalmente dobbiamo parlare che ancora era esistente il Regno di Sardegna pur dopo il 1859 e le successive accessioni e ingrandimenti territoriali, la storia d'Italia sarebbe stata diversa, perché certo, come conseguenza certo di questa battaglia, nel marzo dell'anno successivo ufficialmente nasce il Regno d'Italia. Quindi la vittoria nella battaglia di Castelfidardo ha permesso all'esercito sardo di ricongiungersi con l'esercito meridionale di Garibaldi, che aveva invaso ed era già a Napoli il Regno delle Due Sicilie, e quindi, la caduta,
0: certo,
1: e quindi il discorso praticamente è stato questo. I combattimenti non sono stati, come dicevamo, numericamente importanti, però la sconfitta ha impedito, certo, quello che già si ipotizzava, un intervento austriaco con uno sbarco nel porto di Ancona, e quindi, diciamo, la storia è quella che noi conosciamo, che abbiamo vissuto e come si è conclusa.
0: E che appunto viene raccontata in questi tre musei che lei ci ha detto. Quindi quando verranno, perché devono venire, io lo dico in questa puntata di domenica, a visitare le Marche, che sono belle tutte, ma quando verranno in provincia di Ancona, a Castelfidardo, che oltretutto è definita la finestra sul Conero, non possono assolutamente sottrarsi, mancare, diciamo, fare assenza dal Museo del Risorgimento di Castelfidardo. Professore, io la ringrazio moltissimo.
1: Ma grazie a voi, da parte anche di tutta la comunità.

0: Nel XVI secolo la densità della vegetazione era tale che la selva divenne nascondiglio perfetto per bande di briganti, contrabbandieri e disertori, tant'è che nel 1579 il governatore politico di Loreto, che era esasperato, era stanco di questo fenomeno di criminalità, ordinò di raderla al suolo e incendiarla, e a questo punto gli abitanti di Castelfidardo non potevano restare a guardare, ma si opposero con le armi e le proteste. Perché? Perché volevano difendere il loro bosco, che usavano per fare legna, per pascolare gli animali, e fortunatamente riuscirono a salvarlo strappandolo alla ascia papale. Per capire sino in fondo l'anima di questi luoghi, dobbiamo necessariamente fare un piccolo salto indietro nel tempo, muovendoci di pochissimi chilometri lungo le creste di queste colline. Dove arriviamo? Arriviamo a Recanati, la terra di Giacomo Leopardi. E qui esiste un contrasto quasi magico nel pensare, nell'immaginare che mentre la poesia italiana più intima, malinconica e silenziosa nasceva tra le mura della biblioteca di Palazzo Leopardi, a pochissima distanza, proprio a Castelfidardo, la storia stava invece preparando il suo risveglio più fragoroso. Il grande poeta Leopardi cantava l'amor di patria nelle sue prime canzoni giovanili, piangendo un'Italia che era divisa, senza sapere che l'eco di quel risorgimento che lui aveva solo potuto sognare e invocare con i versi avrebbe trovato di lì a poco uno dei suoi palcoscenici più cruciali, proprio qui sui campi di battaglia di Castelfidardo. Però c'è un segreto che Palazzo Leopardi condivide con tutta la città. Se tendete l'orecchio, tra queste mura non risuona solo l'eco del passato risorgimentale o delle antiche casate. C'è ben altro, c'è un altro tipo di suono, un battito cardiaco fatto di legno, metallo e aria, che ha reso Castelfidardo famosa nel mondo. E per trovarlo non dobbiamo andare lontano, dobbiamo scendere nei sotterranei di Palazzo Leopardi, perché si nasconde il vero cuore pulsante della città. Sto parlando del Museo Internazionale della Fisarmonica, un luogo magico dove l'artigianato diventa arte pura e dove ogni strumento esposto racconta una storia di intuizione, di fatica e genialità. Tutto ciò vuole proprio rendere omaggio a tutti coloro che dedicarono la vita alla produzione, alla valorizzazione di questo strumento aerofono, come ci spiega il nostro ospite, il professor Alessandro Mugnoz, che insegna al Conservatorio di Fermo ed è direttore del Museo Internazionale della Fisarmonica. Non penso non ci sia nessuno a cui domandare appunto come nasce la fisarmonica, questo strumento affascinante. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, il nostro museo racconta, possiamo dire, una storia straordinaria, no? Che dura da oltre 200 anni. Raccoglie centinaia di strumenti a mantice, a lancia libera, a tastiera. E questi strumenti testimoniano un po' il grande ingegno, no? L'incredibile creatività di tanti abili artigiani, ecco.
0: Qual è la differenza dei tre strumenti che ha nominato? Perché siamo tutti, io per primo, molto a digiuno, un po' ignoranti.
1: Allora.

0: In realtà gli strumenti che noi abbiamo, fisarmoniche, bandoneon, organetti, concertine, eccetera, sono tutti strumenti accomunati da tre elementi. Io quelli che ho nominato sono gli elementi principali di questi strumenti. Ad ancia libera, perché con il loro suono è prodotto da queste lamine d'acciaio che vibrano. Vibrano grazie a un mantice, che è comune a tutti questi strumenti. Il mantice immette l'aria all'interno e fa vibrare queste ance.
1: Sì.
0: E sono strumenti a tastiera, perché o bottoni o tastiera tipo pianoforte, e grazie a questa tastiera si selezionano questi suoni.
1: E poi quali sono gli altri, diciamo, ce ne sono alcuni un po' più complessi, più particolari? Per esempio ce n'è uno piccolino che sembra una specie di organetto che viene suonato con due mani, no? Con questo mantice che si allarga e che si stringe, mentre la fisarmonica tradizionale ho visto che mettono una specie di spallaccio se la tengono attaccata al corpo, giusto?
0: Sì, esattamente, esattamente. Le fisarmoniche tradizionali hanno delle cinghie che consentono alla fisarmonica proprio di stare a contatto con il corpo, con il petto, no? Quindi il polmone dello strumento, questo mantice, è in contatto con il polmone proprio dell'esecutore. Nella concertina dei bandoneon lo strumento è un po' più distaccato dal corpo, ma tutti questi strumenti si suonano comunque con due mani. La differenza è che nella concertina inglese, nel bandoneon, diciamo argentino, le due tastiere sono molto simili, anche proprio come disposizione delle note, come forma dei bottoni sono simili. Nella fisarmonica questo non avviene. Comunque, ecco, la cosa bella del nostro strumento, di questi strumenti e del museo, volevo dire, è che da noi si celebra non solo l'evoluzione della costruzione, l'eccellenza di questi strumenti, ma noi custodiamo anche, vorrei dire, l'anima musicale.
1: Ah, ecco.
0: Perché noi preserviamo gli strumenti personali di artisti leggendari. Prima parlavamo del bandoneone, ecco, quindi abbiamo uno strumento appartenuto al giovane Astor Piazzolla, abbiamo lo strumento di Gorny Kramer,
1: ecco,
0: il grande pioniere del jazz, della televisione bianco-nero, della commedia musicale, e Vomer Beltrami, lo strumento di Anthony Gallarini, uno dei più grandi artisti italoamericani. Ecco, chi viene a Castelsidardo può toccare con mano questi strumenti storici, no? E vedere questa sinergia tra la maestria artigiana e questi geni che la fisarmonica ha saputo poi, con cui la fisarmonica ha saputo colorare la musica mondiale, no? Con sonorità,
1: certo,
0: e con sfumature uniche.
1: E poi, tra tutti i nomi che ha detto, con Gorny Kramer scatta tutta la RAI in piedi sugli attenti, ci mancherebbe altro.
0: Sì, un personaggio della RAI, no? È indimenticabile. Lui è stato un pioniere vero e proprio del jazz in Italia.
1: Un'ultima domanda, una curiosità mia, ma quanti giovani in conservatorio scelgono questo strumento? Sono tanti?
0: Allora, direi che la situazione in Italia è un po' a macchia di leopardo, ci sono zone con più iscrizioni e zone con meno. Non è questo, ma dir la verità, un momento proprio d'oro per lo strumento che negli anni 50 era veramente alla moda. Si pensi che la voce esportazioni, no? Dello strumento fisarmonica era tra le più grandi in Italia, era seconda credo solo alla Fiat, all'automobile. Pensate quanti strumenti venivano venduti un po' in tutto il mondo. Però ecco, uno strumento che è tra i più diffusi in tutto il pianeta, non c'è dubbio, soprattutto poi in Russia, nei paesi dell'est, sta cominciando a diffondersi molto anche in Cina, quindi nel continente asiatico. È così, ecco. Io se posso concludere con una frase, un piccolo slogan, posso?
1: Certamente.
0: Ecco, allora, venire a Castelsidardo direi che significa toccare con mano come il lavoro dell'uomo si trasforma in arte pura.
1: Bellissimo. Su questo, professor Mugnoz, io la ringrazio, le auguro una buona domenica.
0: Grazie, buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Castelsidardo si rivela così, una città a strati, sotto i piedi è il labirinto della memoria, tutto intorno alla melodia dell'ingegno artigiano e sopra c'è sempre lei, quella meravigliosa finestra spalancata sul Monte Conero e sulle due sorelle che brillano nell'Adriatico. Una città che ha saputo trasformare la pietra, il legno e l'acciaio in arte, storia e musica. Ora, se cercate un luogo dove il passato si ascolta a orecchie aperte e il futuro si guarda dall'alto di un colle panoramico, beh, insomma, sapete dove guidare il prossimo fine settimana. È giunto il momento di dare la parola al FAI, il Fondo Ambiente Italiano, anzi di dare la parola a Giorgio Allegretti, che è un ospite del FAI, che chissà che cosa ci racconterà ancora di bello di questa regione che sono le Marche.
2: Recanati ricorda ancora di più la figura di Giacomo Leopardi. A pochi chilometri dalla casa natale del grande poeta e filosofo si arriva all'orto sul Colle dell'Infinito, un giardino di piante dove lo scrittore amava perdersi tra riflessioni e immaginazione e dove ha realizzato l'opera all'infinito. Oggi il FAI ha voluto valorizzare questo luogo, come ci racconta Alessandra Troilo, responsabile FAI dell'Orto sul Colle dell'Infinito.
3: L'Orto sul Colle dell'Infinito è posizionato sulla sommità del Colle dell'Infinito, che precedentemente si chiamava Monte Tabor. In particolare è all'interno delle mura perimetrali dell'ex monastero di Santo Stefano. Infatti questo luogo è ricordato come Orto delle Monache. Il FAI ha in gestione questo luogo dal 2019 e lo ha restaurato e riaperto al pubblico con l'obiettivo di realizzare un progetto di valorizzazione che mettesse in collegamento i due aspetti principali del Colle dell'Infinito: quello paesaggistico e quello filosofico e poetico. L'offerta di visita parte all'interno del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, dove abbiamo ristrutturato gli spazi per ospitare un percorso multimediale, un racconto in 5 atti, dove il visitatore è guidato dalle voci di Lella Costa e di Massimo Popolizio, con una sorta di visita guidata dentro la poesia, che invita a scoprire la storia, il significato e il valore universale di pochi versi capolavoro della letteratura italiana. Questo percorso consente al visitatore di immergersi nell'esperienza vissuta da Giacomo Leopardi. Al termine si va nella parte esterna, dove appunto c'è il nostro giardino restaurato con l'architetto Paolo Peirone, proprio per ricostruire quello che era all'epoca delle monache, con piante che richiamano le piante esistenti all'epoca e anche gli orti che servivano alle monache per il loro sostentamento. Qui Giacomo ha ambientato l'idillio all'infinito a cui abbiamo dedicato tutto il bene.
2: Perché vale la pena visitare questo luogo e cosa scopre il visitatore?
3: Perché la maggior parte dei nostri visitatori è entusiasta. Arriva spesso senza conoscerlo, quindi un po' inconsapevolmente, e ne esce entusiasta perché è un luogo molto emozionante. La nostra offerta di visita dà la possibilità di conoscere Giacomo Leopardi nella sua esperienza specifica legata all'idillio all'infinito e in una maniera un po' diversa, con un taglio contemporaneo che diventa anche complementare all'offerta di visita di Casa Leopardi. È possibile visitare il bene in autonomia oppure accompagnati da noi con visite guidate che offriamo ogni giorno.
2: In questo periodo alcuni luoghi FAI aprono al tramonto, anche l'Orto sul Colle dell'Infinito?
3: Certamente sì, al tramonto il nostro giardino è splendido, quindi non possono mancare le aperture serali al tramonto. Offriamo diversi tipi di attività, quindi semplicemente delle visite guidate, così come anche serate con accompagnamento musicale, con aperitivo, oppure attività dedicate alla famiglia, osservazioni astronomiche, concerti e tanto altro. È possibile trovare tutte le informazioni necessarie alla visita sul sito faiortoinfinito.it, sulle pagine social, dove troverete sia informazioni legate alla visita ordinaria sia informazioni legate agli eventi.
1: Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgia Allegretti in redazione, Cecilia Mosetti in regia e Stefano Velli per l'assistenza tecnica. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. E da parte nostra, buon proseguimento con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Poco fa il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 34esimo anniversario della strage di mafia che costa la vita al magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, ha scritto il Presidente della Repubblica. Il nostro paese, ha ricordato il Capo dello Stato, ha dimostrato di essere più forte grazie al contributo di uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura e delle istituzioni, ha aggiunto il Capo dello Stato. Andiamo in Medio Oriente ora. L'escalation tra Stati Uniti e Iran, la tregua non è più valida, annuncia la Repubblica Islamica, che subisce l'ottava notte consecutiva di raid americani.
3: Gli Stati Uniti hanno finalmente capito che la continuazione della loro presenza dominante nella regione non è altro che un'ingenua fantasia, scrive su un social Mojtaba Khamenei, guida suprema dell'Iran. Ottava nottata consecutiva di bombardamenti americani sul paese, Washington ha rivendicato gli attacchi su Bandar Abash, Sirik, l'isola di Kashmir, spiegando che l'obiettivo è limitare la capacità di Teheran di minacciare il traffico marittimo nella regione e rispondere all'uccisione di due soldati americani in una base in Giordania. Secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca non sta inviando solo aerei cisterna a Tel Aviv, ma anche caccia per colpire i radar iraniani utilizzati per il lancio di missili. Teheran però non fa passi indietro, anzi attacca ancora nel Golfo, nel mirino, strutture militari statunitensi in Kuwait, che attiva la contraerea. Intanto il regime iraniano dichiara l'accordo con gli Stati Uniti nullo per le ripetute violazioni. Non me ne importa niente, ha affermato Trump. Nel frattempo, migliaia di persone sono rimaste senza acqua dopo gli attacchi reciproci ad impianti di desalinizzazione in Iran e Kuwait. Claudia Stamerra, GR1.
2: Notte di raid anche sul fronte russo-ucraino, un morto e 15 feriti per una serie di attacchi su Kiev, lanciati decine di missili balistici e 125 droni in poche ore sulla capitale, colpiti diversi quartieri. Nelle stesse ore distrutto dalle forze ucraine un deposito petrolifero in Russia, raggiunto diversi obiettivi nei territori occupati. Siamo in Italia, traffico intenso su strade e autostrade nel primo fine settimana di grandi partenze per le vacanze, in serata previsto bollino rosso, e per quanto riguarda il meteo, il caldo asfissiante degli ultimi giorni sembra avere le ore contate, al nord danni e disagi per il maltempo.
4: Il cambio d'aria si è già avvertito con un brusco passaggio, ormai usuale, dal caldo torrido ai temporali violenti, come quello che ieri sera all'ippodromo La Maura, quartiere San Siro, ha interrotto il secondo dei due concerti milanesi del rapper portoricano Bad Bunny. Migliaia gli spettatori in fuga sotto la grandine, erano oltre 75.000, tanti quelli soccorsi dal 118 perché feriti dai grossi chicchi di grandine caduti. Serata finita male anche per i numerosi passeggeri rimasti per due ore senza aria condizionata, al buio e coi finestrini bloccati a bordo del treno regionale diretto a Torino, che si è fermato appena fuori la stazione centrale a causa di un guasto causato dal temporale. Oggi l'allerta gialla per il maltempo riguarda Lombardia e Veneto, ma sono ancora 14 le città con bollino rosso, 17 domani. Vera giornata di svolta, spiega il meteorologo Luca Lombroso.
5: Fra lunedì e martedì aria polare con un fronte freddo irromperà al nord con forti temporali ma con diminuzione delle temperature, cioè 28-30 gradi. Al sud arriverà solo un successivo fronte freddo fra giovedì e venerdì.
4: Paola Guarnieri, GR1.
2: In attesa dell'aria più fresca in molte città, lo sentivamo, sono ancora ore di gran caldo, per combatterlo anche un buon gelato, meglio se per un'iniziativa benefica sostenuta da Medici Senza Frontiere.
6: Un gelato o una granita gusto anguria. Centinaia di gelatai in tutta Italia hanno scelto di cimentarsi nella preparazione di questo gusto a scopo benefico, perché l'anguria è per il popolo palestinese simbolo di speranza e resilienza. I colori verde e bianco della buccia, rosso e nero della polpa sono quelli della bandiera. Oggi, acquistando un cono in uno dei punti vendita che hanno aderito, si sostengono le iniziative di Medici Senza Frontiere in Medio Oriente, in Cisgiordania e a Gaza, dove, ricorda l'ONG, i riflettori si sono spenti ma l'emergenza è ancora ancora in corso. Tre quarti della popolazione della striscia, popolazione che per la metà è composta da bambini e adolescenti, ha dovuto affrontare livelli elevati di insicurezza alimentare acuta e sono oltre 4.000 bambini ricoverati per malnutrizione nelle quattro strutture dove opera Medici Senza Frontiere. La mappa delle gelaterie che aderiscono è consultabile sul sito di MSF. Francesca Fornario, GR1.
2: E chiudiamo con i mondiali di calcio. Dopo la finale per il terzo e quarto posto vinta dall'Inghilterra per 6-4 sulla Francia ieri sera, è il giorno oggi della finalissima tra Argentina e Spagna. Sfida alle 21 a New York, arricchita da due show. Il primo diretto dall'italiano Marco Balic vedrà tra le protagoniste Laura Pausini prima della partita, ma ci sarà anche un vero e proprio halftime show tra il primo e il secondo tempo, un intervallo allungato che secondo alcuni scopiazza il Super Bowl e snatura il calcio. Tanti gli ospiti internazionali. La Madonna, i BTS, Justin Bieber e Shakira, che torna con il suo inno dei mondiali 2026, evento sotto la direzione in questo caso di Chris Martin dei Coldplay, tutto in diretta anche qui su Rai Radio 1. Sono le 10:05, questa è Rai Radio 1, da tutta la redazione buon proseguimento d'ascolto di giornata.
0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

adesso che farò? Non so che dire. Mi ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e buona domenica da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.31 e 37 secondi, queste le principali notizie di traffico. In A4 tratto Brescia-Padova troviamo 3 km di code a causa di un incidente tra l'interconnessione A21 e Brescia Est in direzione di Padova. Da segnalare poi sulla strada statale del Lago di Como e dello Spluga una corsia chiusa tra Bellano e Piona verso il confine con la Svizzera. Andiamo adesso in A1 tratto Milano-Bologna tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Sud in direzione di Bologna, 3 km di code, traffico congestionato. Nella capitale sull'Appia Aurelia anche qui da segnalare una corsia chiusa tra lo svincolo Parco dei Medici e via Cristoforo Colombo in direzione Appia, mentre sulla statale 16 Adriatica una corsia chiusa all'altezza dell'incrocio Mungivacca in direzione di Otranto. In A2 autostrada del Mediterraneo in Calabria traffico rallentato per un incidente all'altezza di Lamezia in direzione Reggio Calabria e traffico intenso anche in Sicilia sulla 18 code alla barriera di Catania in direzione Messina. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. La finestra su San Pietro.
7: Buongiorno e buona domenica da Gianmarco Trevisi.
8: E buongiorno da Ilaria Menta.
7: Finestra su San Pietro per questa domenica 19 luglio, la 16ª domenica del tempo ordinario. In questa prima mezz'ora fino alle 11 vi accompagneremo appunto all'appuntamento con la messa che sarà celebrata oggi dal santuario di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure. Ascolteremo dal Vangelo di Matteo la parabola del seme buono e della zizzania. E intendiamo ragionare in questa prima mezz'ora, in particolare in attesa appunto della messa, intendiamo ragionare della dichiarazione di Roma per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari e autonome, dei nuovi protocolli digitali e dei modelli emergenti di sviluppo digitale. Dichiarazione che è arrivata, Ilaria, nei giorni scorsi in Campidoglio, a Roma appunto.
8: Sì, è arrivata nei giorni scorsi in Campidoglio, era giovedì, se non vado errata, giovedì mattina, alla presenza del sindaco Gualtieri. C'era anche una madrina di eccellenza che era Sharon Stone, che sappiamo impegnata in molte cause umanitarie. Il documento ha tratto ispirazione dall'enciclica di Papa Leone XIV, l'enciclica Magnifica Humanitas, e ha decretato la conclusione dell'Assemblea Globale dei Premi Nobel su intelligenza artificiale e guerra nucleare, una 2 giorni che si è tenuta nei giardini pontifici del Borgo Laudato Si di Castel Gandolfo, una 2 giorni che ha visto riuniti 30 premi Nobel, ex capi di Stato e di Governo, leader religiosi, esperti di intelligenza artificiale, di centri di ricerca tra i più autorevoli al mondo, di università, oltre 200 persone che hanno discusso di governance, di tecnologia, di disarmo nucleare. Gianmarco.
7: Sì, appunto questo è il tema di questa nostra prima mezz'ora, intelligenza artificiale, disarmo, la dichiarazione di Roma, appunto intendiamo parlarne con alcuni ospiti. Il primo forse già collegato, il direttore di Avvenire, Marco Girardo, lo salutiamo, buongiorno direttore.
9: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
8: Buongiorno.
7: E allora direttore, ti invitiamo intanto ad ascoltare con noi, dicevamo, dei premi Nobel riuniti a Roma, l'intervista che proprio Ilaria Menta ha realizzato con Maria Ressa, giornalista filippina naturalizzata statunitense, nota per il suo impegno per la libertà di stampa e d'opinione, per questo appunto il Nobel nel 2021. Lei è stata un'oppositrice del regime dell'ex presidente delle Filippine Duterte. Ascoltiamo allora Maria Ressa al microfono appunto di Ilaria Menta.
10: Questo incontro non riunisce soltanto gli scienziati, coinvolge anche la società civile e rappresentanti di altre religioni che sono qui. È proprio questo il tipo di leadership morale di cui il mondo ha bisogno, perché la struttura degli incentivi che governa la tecnologia tende a incoraggiare il peggio di ciascuno di noi. Pensateci, incoraggia il peggio dell'umanità e Papa Leone, invece, ci ricorda che dentro di noi esiste anche il meglio, che sappiamo distinguere il bene dal male e che possiamo vivere secondo la regola d'oro. Naturalmente questa è la mia interpretazione personale del suo operato.
8: Intelligenza artificiale e guerra nucleare sono due temi che normalmente non vengono trattati insieme.
10: La prima volta che l'intelligenza artificiale è stata distribuita su scala globale è stato attraverso i social media. Io so cosa succede quando non riusciamo a proteggere le persone in questo contesto. Ricevevo in media 98 messaggi all'ora e per oltre un decennio ho subito attacchi. Abbiamo lavorato insieme alle aziende tecnologiche. Ci definiamo frenemy, cioè amici rivali. Hanno effettivamente rimosso alcuni contenuti, ma francamente dovrebbero fare molto di più.
8: Dovrebbero e potrebbero fare molto di più. Ci faccia un esempio.
10: Pensate che il momento in cui il mondo è arrivato più vicino a una guerra nucleare è stato lo scorso anno, nel maggio 2025, tra India e Pakistan. E tutto è iniziato con una guerra cognitiva, deepfake dei leader, falsi video e false immagini. Queste manipolazioni hanno spinto le persone a reagire sulla base di informazioni false. Questo è ciò che può accadere sui social media. Ma cosa succederebbe se l'intelligenza artificiale venisse inserita anche nei sistemi di comando e controllo delle armi? Oggi tutto è collegato.
8: Cosa dovrebbero e potrebbero fare i governi se volessero proteggere davvero i propri cittadini?
10: Se i governi vogliono proteggere i propri cittadini, e ormai questa è una questione di sicurezza personale, sociale e persino globale, considerando le armi nucleari, devono intervenire. Non possiamo beneficiare dei vantaggi della tecnologia finché non affrontiamo concretamente i suoi danni e i suoi rischi. E questo non può avvenire dopo che le aziende tecnologiche hanno già distribuito le loro innovazioni. Deve avvenire prima, perché l'umanità non può diventare il cane di Pavlov degli esperimenti tecnologici. Questi tempi richiedono coraggio, e il coraggio non è richiesto soltanto ai cittadini che usano i social media, che sono preoccupati per il cambiamento climatico o per il futuro dei propri figli. Richiede coraggio anche ai leader mondiali. Devono agire adesso, perché se non lo faranno sarà troppo tardi.
7: E questa dunque era l'intervista di Ilaria Menta a Maria Ressa, la giornalista filippina naturalizzata statunitense, premio Nobel nel 2021 per il suo impegno per la libertà di stampa ed espressione. È stata tra i partecipanti al convegno appunto che ha portato nei giorni scorsi alla dichiarazione di Roma. Abbiamo già salutato Marco Girardo, direttore di Avvenire, che con il suo quotidiano ha seguito in particolare proprio i lavori che hanno portato alla dichiarazione di Roma, dichiarazione che ha visto tra i protagonisti anche il cardinale Silvano Maria Tomasi, che ci ha raggiunto in collegamento. La salutiamo, buongiorno.
8: Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno.
7: Buongiorno, a lungo nunzio apostolico, Etiopia, Eritrea, Gibuti, tutte realtà piuttosto complicate, osservatore della Santa Sede presso le Nazioni Unite. A breve verremo da lei, Cardinale. Prima però vorrevo, proprio con il direttore di Avvenire che abbiamo già salutato, Marco Girardo, alla luce anche di questa intervista, introdurre una prima considerazione. Parliamo dunque di intelligenza artificiale, di come siamo chiamati in qualche modo a utilizzarlo, a scongiurare determinati utilizzi anche in chiave appunto di armi nucleari. Dicevamo che questa sedicesima domenica del tempo ordinario è quella in cui viene letta la parabola appunto del seme buono e della zizzania. Girardo, al contempo intelligenza artificiale, energia nucleare sono seme buono e zizzania?
9: Lo sono allo stesso tempo, evidente nell'analisi lucida di Maria Ressa, intervistata in questi stralci di interviste che ci avete fatto sentire, esplicitata tutta la preoccupazione che racchiude anche però le potenzialità che ci sono dentro lo strumento dell'intelligenza artificiale. Sostanzialmente siamo in una fase in cui convergono tre fenomeni potenzialmente pericolosi se messi insieme. Il primo, lo si citava, una nuova e crescente corsa agli armamenti nucleari, frutto del fatto che siamo in scenari di guerra inediti in diverse parti del mondo. Si citava prima anche il rischio di conflitto India-Pakistan tra i tanti. Il secondo, una corsa all'intelligenza artificiale che deve essere in qualche modo governato, perché altrimenti porta una corsa senza limiti. E il terzo elemento, ne accennava Maria Ressa, altrettanto pericoloso, il fatto che in questa fase storica particolare siamo in una situazione in cui i tre quarti della popolazione mondiale, cioè il 75% della popolazione mondiale, vive ormai sotto regimi autoritari, in cui c'è il controllo diretto, non sono regimi democratici ma autoritari, in cui c'è il controllo diretto anche attraverso l'intelligenza artificiale della popolazione. Allora, questi tre fattori, questi tre fenomeni messi insieme hanno portato al tentativo, con questo raduno di premi Nobel, di autorità morali, spirituali, anche al Borgo Laudato Si, di provare insieme a costituire una tabella di marcia per evitare una corsa verso il baratro.
8: Grazie al direttore di Avvenire, Cardinale Tommasi, l'ha sentito anche da Marco Girardo, questa nuova e crescente corsa al nucleare. Lei è considerato ormai uno dei massimi promotori della Chiesa sul disarmo nucleare. Lo scorso anno a Chicago l'Assemblea dei Nobel riuniti intorno alla cattedra che fu ormai uno dei massimi promotori della Chiesa sul disarmo nucleare lo scorso anno a Chicago l'Assemblea dei Nobel riuniti intorno alla cattedra che fu di Enrico Fermi lanciò l'appello

0: a meno di lasciare questo mezzo di morte inutilizzato. Però la necessità di convincere il pubblico e creare una mentalità che capisce le conseguenze che l'uso della bomba atomica potrebbe avere per i paesi che sono vittime dell'uso dell'atomica e dei paesi che la usano. Cioè, alla fine non ci sono vinti o vincitori, ma c'è la morte per tutti. Creiamo un deserto ed è questo che si vuole evitare, cercando di creare un momento di ragionamento umano, logico, dove ci si può parlare, guardare in faccia e mettersi d'accordo sulle differenze che ci sono, cercare delle risposte ragionevoli, però non perdere la speranza che senza la violenza della bomba atomica, si può arrivare a una soluzione dei problemi che dobbiamo affrontare. E tutte le risorse che vengono investite e che dopo in una nuova corsa agli armamenti sono una perdita di risorse che dovrebbero invece essere utilizzate per l'educazione fare in modo di vincere la fame nel mondo.
1: Ecco, Cardinale,
0: Sono momenti
1: resti in collegamento
0: difficili.
1: con noi. Torniamo sulle sue considerazioni. Diceva appunto dei soldi che sono investiti nelle armi, non solo nucleari, in termini di spreco. Torno sul direttore di Avvenire, Marco Girardo, perché Avvenire proprio oggi, nell'ambito di questo suo viaggio nell'Unione Europea, che ha già visto diciamo, interviste a diversi protagonisti dell'Unione Europea, dalla Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola all'ex Presidente della Commissione Romano Prodi. Nell'ambito di questo viaggio ospita appunto proprio oggi un'altra interessante intervista, stavolta all'ex Presidente del Consiglio ed ex Commissario Europeo Paolo Gentiloni, e in qualche modo proprio di questo nell'intervista che realizza Eugenio Fatigante a Gentiloni parlate. Nell'Unione Europea oggi si discute soprattutto di spese militari. Non è un controsenso per un'Unione nata come simbolo di pace del mondo. È uno spreco, dunque, Girardo, anche il progetto di riarmo, difesa, poi tutto sta come vogliamo appunto considerarlo, che l'Unione Europea sta mettendo in campo a fronte di quanto accade anche ai nostri confini.
2: Nella bella intervista effettivamente a Gentiloni del collega Fatigante in questa serie che stiamo portando avanti, grazie per averlo ricordato ogni 2 settimane per raccontare l'Europa come bene comune, perché la concepiamo spesso come un limite, come chi impone delle considerazioni, chi non accontenta, non soddisfa dei requisiti, ma l'Europa nasce come grido, basta la guerra, mai più la guerra, nasce da questo, no? Da questo concetto, mettendo insieme il carbone e l'acciaio con cui si facevano i cannoni e le armi per costituire invece una comunità economica. Quindi nasce da questo, da una negazione della guerra. Quindi la sua domanda è realmente pertinente. È chiaro che in uno scenario come quello attuale, in cui c'è un disimpegno statunitense forte, dichiarato esplicito dalla protezione attraverso la NATO dell'Europa, c'è l'esigenza di costituire un sistema di difesa europeo, ma questo non può essere un sistema che si basi sul riarmo dei singoli stati, perché è dispendioso dal punto di vista economico e pericoloso dal punto di vista della costruzione stessa di un progetto di unità europea. Per cui su questo punto anche Gentiloni insiste, il concetto Europa è sotto assedio, ma soprattutto trovi la sua vocazione di essere costruzione di pace attraverso una messa in comune del debito per competere. Il debito non va messo in comune per riarmarsi, ma va messo in comune per creare i presupposti per la ricerca e lo sviluppo per i beni comuni, per la pace, per competere su questi.

0: versanti. E questo sarebbe già un passo in avanti notevole. Tornando su quello che si diceva rispetto alla dichiarazione, quello che diceva anche il cardinale Tomasi, c'è un punto particolare che viene richiamato nella dichiarazione e che ha a che fare con quanto stavamo dicendo adesso, quindi con il tentativo di adottare in qualche modo, creare un bene comune digitale, chiamo Digital Commons, che favorisca proprio la raccolta e la condivisione dei dati invece di utilizzarli per gli armamenti, i dati necessari per approfondire la conoscenza e le azioni utili a sconfiggere, ad esempio, a combattere la fame nel mondo, quanto diceva appunto il cardinale Tomasi. Per cui nella dichiarazione c'è anche un tentativo di concretezza, di messa insieme, di messa in comune degli strumenti dell'intelligenza artificiale per utilizzarli in maniera costruttiva e non distruttiva.
1: Torno da lei, Cardinal Tommasi, Eminenza, ma l'intelligenza artificiale, diceva nella nostra intervista la Nobel per la pace Maria Ressa, è già usata come un'arma. Lei che ne pensa?
2: L'intelligenza artificiale può essere utile. Può essere un aiuto a cercare di creare delle risposte adeguate ai problemi che dobbiamo affrontare in queste situazioni. Però allo stesso tempo bisogna essere molto cauti e per questo abbiamo proposto nella dichiarazione che ci sia un momento in cui si agisce assieme e ci sia una struttura che aiuta a prevenire che qualcuno individualmente abusi di questi poteri e faccia ne vengano quindi delle conseguenze negative per tutta la famiglia umana. Dobbiamo bilanciare bene le cose, lasciare la libertà all'individuo di progredire, di migliorare la situazione usando la tecnologia, inclusa la tecnologia delle AI, e poi fare in modo che queste decisioni che toccano il globo intero non siano fatte da uno Stato solo o da una persona, che è ancora peggio. Ma che ci sia un meccanismo tale da facilitare una decisione collettiva,
3: Ecco,
2: se ci
3: Cardinale,
2: sia
3: la
2: un
3: interrompo.
2: bilancio.
3: Parlava appunto di decisione collettiva. Torneremo da lei proprio su questo, però vorrei tornare invece su Marco Girardo, direttore di Avvenire. Sempre a partire dall'intervista che oggi ospitate a Paolo Gentiloni, perché c'è anche questo. Si parla di sfide enormi come quelle appunto di regolare l'intelligenza artificiale. Lo stesso Gentiloni plaude in questo senso alle sollecitazioni giunte dall'enciclica di Papa Leone XIV, Magnificat Humanitas. Dice: sono meno scontate e frequenti le posizioni di chi dice che regolare l'intelligenza artificiale sia una tipica follia brussellese. In questo senso, Girardo, dall'Europa qualcosa possiamo aspettarci?
0: Dunque, sì, possiamo aspettarci anche perché dal punto di vista del tentativo di governare in qualche modo il digitale, l'Europa si è mossa, anche sfidando i colossi tecnologici americani, gli Stati Uniti, anche molte delle diatribe che sono sorte negli ultimi tempi, fino anche proprio alla minaccia della punizione attraverso i dazi, poi combinata, tolta da parte di Trump, sono dovute a questa postura abbastanza severa, se vogliamo, ma anche giusta in qualche modo, nel tentativo dell'Unione Europea, della Commissione, di regolare le attività digitali di grandi colossi, a partire dai social network, ma non solo, no? Per la tutela della privacy e per altre questioni. Quindi è stato costituito, per esempio, un tentativo di un regolamento europeo per la tutela della vita digitale dei suoi cittadini, ma anche per la tutela in altri ambiti. Quindi qualche cosa dell'Europa, da questo punto di vista, può sicuramente venire. Il problema è che la concentrazione del potere tecnologico, della fusione tra capitale e tecnologia, è in questo momento totalmente sbilanciata in due aree del mondo. La prima sono gli Stati Uniti e la seconda sono la Cina. E da questo punto di vista l'Europa si trova un po' nel mezzo, no? Un po' disarmata in questo caso, ma non disarmata nel senso positivo, ma non avere la possibilità di incidere concretamente. E uno dei grandi rischi dell'intelligenza artificiale è quello di essere concentrata anche lì in poche mani, di avere pochi soggetti, più potenti in alcuni casi degli stessi stati. Si parla addirittura di un ritorno a un feudalesimo digitale, perché abbiamo questi signori, no? Che sono potenti e controllano la tecnologia, hanno le mani nella tecnologia, nei rubinetti giusti, nelle operazioni giuste da compiere per controllare a livello globale tutto quello che avviene in quel campo. E questo è il vero problema, la concentrazione in poche mani del capitale tecnologico, del capitale anche di disponibilità finanziaria per controllare l'umanità intera. In questo l'Europa si trova in una posizione non di forza, sicuramente subalterna, ma può, con anche la sua capacità di pensiero, in qualche modo riuscire ad incidere.
3: Ecco Marco Girardo, direttore di Avvenire. Girerei quelle che sono state le tue considerazioni proprio al cardinale Silvano Maria Tomasi. Mi rivolgerei anche alla sua lunga esperienza appunto diplomatica. Possiamo essere ottimisti per quanto riguarda il ruolo che può svolgere l'Europa, al di là delle condizioni che Marco Girardo ci ha ricordato?
2: Sì, certo. Questo rimane un punto chiaro da su cui costruire ulteriormente una convergenza di sforzi,
3: E quindi anche
2: C'è bisogno di continuare a lavorare per questo, per avere un minimo di fiducia tra i vari partners, tra i vari partecipanti in questa avventura e lavorare assieme per costruire questa struttura che faciliti la prevenzione di avventure individuali e quindi di avere la capacità di guardarsi in faccia e di prevenire decisioni disastrose.
3: Grazie dunque al cardinale Silvano Maria Tomasi, a lungo nunzio apostolico tra i promotori di questa dichiarazione di Roma, lo dicevamo, Ilaria, per una pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale, delle armi nucleari autonome, dei nuovi protocolli digitali, dei modelli emergenti di sviluppo digitale. Grazie anche a Marco Girardo, direttore di Avvenire, che ci ha fatto compagnia in questa prima mezz'ora, in attesa appunto di poter trasmettere da Santa Margherita Ligure la messa per questa 16ª domenica del tempo ordinario. La ascolteremo, successivamente torneremo per trasmettere invece l'Angelus del Pontefice. Papa Leone XIV, lo sappiamo, in questi giorni non è a San Pietro, è a Castel Gandolfo. La nostra finestra su San Pietro sarà in qualche modo una finestra appunto su Castel Gandolfo, da dove vi trasmetteremo appunto l'Angelus del Pontefice. La messa invece, dicevamo, tra pochissimo da Santa Margherita Ligure. Perché? Perché proprio domani è la festa di Santa Margherita d'Antiochia, martire nel III secolo d.C. È festa in particolare a Santa Margherita Ligure, è festa nel santuario della Madonna della Rosa, da cui stiamo appunto per trasmettervi la celebrazione odierna, che sarà presieduta da Monsignor De Vasini, vescovo di Chiavari, concelebrata dagli altri parroci della città. Festa per il 250esimo anniversario dell'incoronazione della Madonna della Rosa. Parliamo appunto di Santa Margherita Ligure e siamo alla celebrazione appunto della messa dal santuario della Madonna della Rosa, e noi ci risentiamo subito dopo.
4: Guidati da Don Andrea Buffoli. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale, diretto dai maestri Giovanni Moras e Gabriele Manunta. All'organo il maestro Rodolfo Bellatti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Un saluto affettuoso a tutte le persone che ci stanno seguendo, soprattutto alle persone ammalate. Celebriamo il 250° anniversario della incoronazione della Madonna della Rosa ad opera del Capitolo Vaticano. Questo anniversario evoca almeno due dimensioni, la dimensione della memoria grata e la dimensione dell'impegno. Memoria grata per il segno accordato da Maria alla comunità di Santa Margherita, segno di cura, segno di amore. E poi l'impegno. L'impegno a fare ciò che ha fatto Giovanni dopo la morte di Gesù, e cioè ad accogliere Maria tra le nostre cose più care, e cioè accogliere Maria come maestra e compagna nel nostro cammino di fede, a volte luminoso, a volte assai oscuro. Per tutte le volte che in questo cammino non ci siamo fidati di Dio e non ci siamo affidati a Lui, ne chiediamo ora umilmente perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Ci sostengano sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore, perché la tua parola, seme e lievito del regno, fruttifichi in noi e ravvivi la speranza di veder crescere l'umanità nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal Libro della Sapienza. Non c'è Dio fuori di te che abbia cura di tutte le cose, perché tu debba difenderti dall'accusa di giudice ingiusto. La tua forza, infatti, è il principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. Mostri la tua forza quando non si crede nella pienezza del tuo potere e rigetti l'insolenza di coloro che pur la conoscono. Padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza, perché, quando vuoi, tu eserciti il potere. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio.
2: Amen.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Tutte le genti che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
1: Tu sei buono, Signore, e perdoni.
0: Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, volgiti a me e abbi pietà.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Cari fratelli e sorelle, attraverso le tre parabole ora ascoltate, Gesù ci istruisce, tra l'altro, in merito ad alcune possibili tentazioni. Più precisamente, attraverso la parabola del grano e della zizzania, la zizzania, ricordo, è un'erba che non dà frutto, ma sfrutta il terreno e finisce per soffocare il seme buono. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ciascuno di noi dalla tentazione di formulare giudizi perentori e definitivi a riguardo degli altri. Siccome non sappiamo mai cosa ci sia veramente nel cuore dell'altro, lasciamo a Dio e soltanto a Dio il giudizio. Giudizio che sicuramente ci sarà, ma alla fine. Imitiamo piuttosto, non solo verso gli altri, ma anche verso noi stessi, perché in ognuno di noi coabitano bene e male, e non sempre è facile distinguere. Imitiamo piuttosto, dicevo, l'amore paziente di Dio, che non si stanca mai di sperare nella conversione, che non considera mai nessuno spacciato, che sempre preferisce puntare la sua attenzione e aiutare a far crescere ciò che di bello, di vitale, di promettente egli semina in ogni essere umano. Non solo. Attraverso la parabola del grano e della zizzania, Gesù mette in guardia ogni comunità credente dalla tentazione di essere una comunità di soli eletti, una comunità di duri e puri, una comunità che quindi cerca di estromettere quelli che non si adeguano a certi modi di pensare o a certi canoni comportamentali. Si tratta di una tentazione da cui nessuna comunità credente può considerarsi immune, ed è la tentazione cui cedono i gruppi ecclesiali allorquando si percepiscono come i depositari dell'unica via per vivere in modo autentico il Vangelo, e per questo snobbano o condizionano, per non dire plagiano, la vita degli altri, soprattutto delle persone più fragili. La seconda tentazione da cui Gesù mette in guardia attraverso la parabola del granello di senape è quella della mania di grandezza, e cioè l'intendere il regno dei cieli come qualcosa di straordinario, come qualcosa di eclatante, come qualcosa che suscita l'ammirazione, lo stupore per numero, prestigio, potere. E invece no, nulla di tutto questo. Quando sorge, il regno dei cieli è piccolissimo, microscopico, proprio come un granello di senape. Poi si sviluppa fino a diventare grande, come l'albero della senape, che però anche nel momento del massimo sviluppo, la senape è un albero che può raggiungere l'altezza anche di 2-3 metri, resta sempre, dice il Vangelo, una pianta dell'orto. E cioè una pianta comune,
che non attira alcuna attenzione. E infine, come l'infestante senape, anche il regno dei cieli arriva ovunque, con buona pace dei suoi persecutori di ieri, di oggi e di domani. Ad ogni modo, ricordiamoci sempre questo: laddove c'è un bene urlato, acclamato o istrionico, per quanto si presenti in una forma pia o apparentemente virtuosa, difficilmente troviamo Dio. Infine, la parabola del lievito, tesa nuovamente a mostrare il rapporto piccolo-grande. Un pizzico di lievito fa gonfiare 3 misure di farina, cioè circa 40 kg di pasta. Nelle lettere di San Paolo c'è un'immagine negativa del lievito, ma qui la similitudine rovescia, capovolge questa concezione, e così l'attenzione del discepolo è catturata ancor più efficacemente. Anche il bene è contagioso, e non soltanto il male. D'altra parte, se nella parabola precedente l'albero cresciuto a partire dal seme era visibile, qui il lievito scompare nella farina, quasi a dire che quella forza, il regno dei cieli, entrata nella pasta, il mondo, la fa lievitare proprio scomparendo in essa. Ecco allora che attraverso questa terza parabola Gesù mette in guardia dalla tentazione dello scoramento. La comunità credente è piccola, il lavoro da fare è tanto e quindi c'è il rischio di demoralizzarsi. Occorre evitare questa deriva. La comunità credente, dice Gesù, non deve spaventarsi di fronte alla enormità del lavoro, ma deve mescolarsi con la realtà esistente per poi trasformarla, il tutto con tanta, direi, infinita pazienza. La pazienza amorosa di Dio ci sia guida, sostegno e conforto. Amen.

0: Ci alziamo insieme, professiamo la nostra fede comune. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre,
1: e di nuovo verrà
0: nella gloria per giudicare i vivi e i morti, ed il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, invochiamo lo Spirito Santo perché accompagni la nostra preghiera e interceda per noi secondo i disegni di Dio. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore.
3: Per la Chiesa, possa riconoscere con sguardo evangelico il bene presente nella storia e, lasciandosi interpellare da ciò che riguarda l'esistenza degli uomini e delle donne del nostro tempo, dia slancio alla propria missione con la forza dell'amitezza e del servizio. Preghiamo.
4: Per coloro che hanno in mano la guida della società, siano vigilanti nel rispettare la dignità di ogni persona umana, adoperandosi con scelte coraggiose che, come lievito, promuovano solidarietà e giustizia. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
5: Perché ciascuno di noi possa discernere con sapienza il vero nutrimento per la propria vita, alimentandosi con il grano buono della misericordia e della pace, e non con la zizzania del giudizio o della violenza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
6: Per gli ammalati, gli anziani e le persone sole, la presenza amorevole del Padre custodisca e conforti il loro cammino e la nostra fraterna amicizia rinvigorisca il dono della fiducia e della speranza. Preghiamo.
7: Per le nostre comunità parrocchiali che vivono la quotidiana sfida di rimanere fedeli al Signore Gesù, l'ascolto della parola e l'Eucaristia siano sorgenti di conversione per continuare ad essere luoghi generativi di vita e di fede, dove crescano accoglienza e comunione. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: Signore, la grazia del Tuo Santo Spirito accompagni la nostra preghiera e porti a compimento ogni bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il bene nostro e della sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la parola del Signore, proclamiamo la sua resurrezione nella attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giampio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Margherita e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nella unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora diciamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu hai il regno, tua la potenza, la gloria e il
0: Signore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
5: Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: E davanti a Gesù e Eucaristia, davanti alla purezza del grano impastato con l'acqua, davanti al mistero del pane che si fa corpo e alimento di vita, che la parola ascoltata trova terreno fertile. È il continuo spezzarsi di Dio per l'umanità. È il sacramento d'amore a cui partecipiamo anche spiritualmente, a indicare la strada agli uomini di fede, ai discepoli, invitandoli a scegliere la via della pazienza, della semplicità, della fiducia. Può sembrare assurdo, ma il Vangelo ci chiede di credere nella piccolezza del seme e nella forza nascosta del lievito. Ci chiede di guardare la realtà con umiltà, di amare senza misura, di accogliere incondizionatamente, di attendere senza cedere allo scoraggiamento, perché è così che il seme germoglia nella terra, il lievito fa crescere la pasta e il regno prende forma nella storia degli uomini.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E
0: con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: E ha fatto cielo e terra.

0: Domenica del tempo ordinario da Santa Margherita Ligure, Genova, dove è festa patronale, alla vigilia appunto della festa domani di Santa Margherita d'Antiochia, messa celebrata da Santa Margherita Ligure dal santuario di Nostra Signora della Rosa, la Madonna della Rosa, importante santuario mariano. È un altro dei più antichi santuari mariani dell'Occidente, quello di Europa, Biella.
1: Le origini rimandano a una grotta, poi Sant'Eusebio vi collocò la statua lignea della Madonna Nera, il Sacromonte, dove è situato uno dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO in Italia. Giovanni Serpico ha intervistato il rettore del santuario, Don Michele Berchi.
2: Questo santuario ha una storia imponente perché il primo tempo in cui si è cominciato qui a venerare la Madonna, la Madre di Dio, è il IV secolo grazie a Sant'Eusebio di Vercelli, il primo vescovo di questa zona. Quindi risale proprio ai primi secoli del cristianesimo. Poi si sono perse un po' le tracce storiche, diciamo così, ma di fatto questo luogo è cresciuto per la devozione, per l'affetto delle persone nei secoli, per cui verso il VII-VIII secolo si trova un sacello che c'è ancora adesso in pietra, e poi alla fine del 1200 si è costruita la prima vera chiesa, che adesso non esiste più perché è stata sostituita nel 1600 da un'altra, dalla basilica antica attuale, che contiene anche la venerata statua della Madonna Nera di Europa.
1: Da quanto tempo il santuario è diventato meta di tanti fedeli? Quanti ne arrivano l'anno e quanti visitatori d'estate?
2: Da sempre è stato meta di pellegrinaggio, forse proprio i primi secoli si trattava di commercianti, di andanti che attraversavano la montagna per andare in Valle d'Aosta, ma di fatto dal Medioevo in avanti questo è sempre stato un luogo di pellegrinaggio, che è cresciuto nel 1600 per la costruzione della strada carrozzabile da parte di Savoia, che quindi ha reso questa meta molto più facile da raggiungere. E direi che appunto fino al secolo scorso, fino al 1970-80, qui c'erano 2000 posti letto, che adesso non sono più così necessari perché le persone possono arrivare e tornare a casa in giornata. Una volta invece per arrivare qui bisognava per forza rimanere a dormire. Ora attualmente sono 450 posti letto, 200 stanze, 10 ristoranti. Io calcolo che più o meno ogni anno passino da qui un 500.000, ma forse anche 600.000 pellegrini.
1: E in estate?
2: In estate naturalmente c'è il periodo più frequentato, il caldo tortura la pianura, la gente molto volentieri viene a trovare la Madonna e a trovare un po' di fresco qua, e per questo anche organizziamo moltissime attività, un po' anche perché è un santuario così che ha questa spiritualità di accoglienza di un po' tutto l'aspetto umano, quindi dall'alpinismo all'arte, alla musica, alla passeggiata.
1: E mi racconta le visite guidate organizzate al santuario, l'evento Europa sotto le stelle, prettamente estivo?
2: Ci sono diciamo due tipi di visite: una, la visita guidata diciamo dell'aspetto monumentale del santuario e della sua storia, con il Museo dei Tesori, stupendo museo che raccoglie un po' tutte le ricchezze che si sono accumulate in questi secoli e i gioielli più belli regalati alla Madonna. E poi ci sono le visite naturalistiche, perché qui siamo inseriti in montagna a 1200 metri in una conca bellissima tra le montagne, tutte di proprietà del santuario, quindi diciamo che ha un giardino che lo circonda enorme, e poi c'è una famosa passeggiata dei preti, che viene chiamata così, che è anche un parco della rimembranza, quindi un po' un segno di speranza per la pace.
0: Speranza per la pace dal Sacromonte di Europa, nelle parole del rettore Don Michele Berchi al microfono di Giovanna Serpico. Speranza, pace a fronte dei tanti fronti, purtroppo, di guerra, temi che tornano nel consueto punto di padre Antonio Spadaro.
3: Quando il Papa parla della guerra, Chi sta parlando? Il capo del piccolissimo stato della città del Vaticano o il pastore della Chiesa Cattolica? L'ambasciatore americano presso la Santa Sede alcuni giorni fa ha dato la sua risposta. In un'intervista al New York Times ha sostenuto che condannando la guerra in Iran, Leone XIV non parlava come guida della Chiesa Cattolica, ma solamente come leader politico e sovrano dello stato della città del Vaticano. E ha aggiunto: dire che quella

0: La guerra è ingiusta non è un giudizio che il Papa possa dare perché dispone solo di fatti limitati. La risposta della Santa Sede non si è fatta attendere. In un editoriale intitolato Il Papa parla sempre da pastore, i media vaticani hanno ricordato che il successore di Pietro resta prima di tutto una guida spirituale. Già Paolo VI alle Nazioni Unite nel 1965 lo aveva spiegato chiaramente: quella sovranità temporale, quel piccolo stato della città del Vaticano, è il minimo necessario per essere liberi nella propria missione spirituale. Che il vescovo di Roma sia anche sovrano dello stato più piccolo del mondo non significa che agisca o parli da politico. Enfatizzare quel ruolo di capo di stato, si legge nel comunicato, è fuorviante, va a scapito della sua unica vera missione, quella di pastore universale. Del resto, gli ambasciatori sono accreditati presso la Santa Sede, non presso lo Stato della Città del Vaticano. Ed è così che Leone ha parlato della guerra in Iran fin dall'inizio. E come lo ha fatto e lo fa dell'Iran, lo fa anche degli altri contesti di guerra dei nostri giorni. Come pastore non posso essere a favore della guerra, ha detto chiaramente ai giornalisti sull'aereo di rientro dall'Africa. Dio non benedice nessun conflitto. Ha denunciato il delirio di onnipotenza che alimenta i bombardamenti. Ha definito davvero inaccettabili le minacce all'intero popolo iraniano. E ancora, basta con l'idolatria di sé e del denaro, basta con l'ostentazione della forza, basta con la guerra. Le sue non erano, non sono e non saranno semplici e circostanziate parole di disapprovazione diplomatica. Erano e sono l'appello morale di un pastore radicato nel Vangelo e questo la Santa Sede lo ha fatto capire con assoluta chiarezza.
1: E la linea va adesso ai colleghi del GR1, noi ci risentiamo tra un paio di minuti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Il 34esimo anniversario della strage di mafia che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino e ai 5 agenti della sua scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio. Paolo Borsellino ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel suo ricordo continuiamo a percorrere la strada che ci ha indicato, scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Stati Uniti-Iran ancora attacchi incrociati. Washington rivendica i raid su diverse strutture militari iraniane per limitare la sua capacità di minacciare il traffico marittimo e rispondere all'uccisione di due militari americani in Giordania. La Repubblica Islamica promette intanto una risposta decisiva e devastante a qualsiasi nuova aggressione e attacchi diretti contro l'America se i raid dovessero continuare. Perù, terremoto di magnitudo 5.5 nella parte centrale del paese. Il sisma ha provocato crolli e gravi danni in diverse aree e vengono segnalate persone sotto le macerie. Il bilancio provvisorio è di 5 morti. Problemi per Facebook e Instagram da stamane. Il più grave riguarda Facebook. Molti utenti non riescono ad accedere al proprio profilo e visualizzano il messaggio account non disponibile al momento. Qualche disagio anche per WhatsApp. Tutte e tre le piattaforme appartengono al gruppo Meta di Zuckerberg. I mondiali di calcio, dopo la spettacolare partita per il terzo e quarto posto vinta dall'Inghilterra per 6-4 sulla Francia, è il giorno della finalissima tra Argentina e Spagna. Sfida alle 21 a New York in diretta su questa rete, arricchita da due spettacoli. Il primo, la vera e propria cerimonia di chiusura, diretta dall'italiano Marco Balic, vedrà tra le protagoniste Laura Pausini. Ma ci sarà anche un halftime show tra il primo e il secondo tempo, un intervallo allungato che si ispira al Super Bowl, la finale di football americano. E per ora con l'informazione è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Le 11:54 minuti, Radio 1, finestra su San Pietro, meglio su Castel Gandolfo, perché in questo periodo di riposo per il pontefice l'Angelus che stiamo per proporvi sarà appunto recitato da Castel Gandolfo. Saluto il nostro nuovo ospite, Don Walter Insero, teologo, giornalista, amico di Radio 1. Buongiorno Don Walter.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno e buona domenica a tutti voi.
1: Grazie, buona domenica a chiunque ci stia ascoltando. Ilaria.
2: E allora Don Walter, ti invito ad ascoltare con noi le parole di Papa Leone XIV al termine ieri sera del concerto di musica classica offerto dalla diocesi d'Albano nel cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo.
4: Ai benefattori, a tutti voi qui presenti, perché veramente abbiamo potuto sperimentare in questi minuti di bellezza una cosa grande. Viviamo in un mondo oggi dove manca la bellezza tante volte, tanti problemi, guerre, conflitti, odio, violenza, mancanza di lavoro e tante altre cose. E avere l'opportunità di radunarci per un'occasione come questa è veramente un dono grande, perché ci fa ricordare che c'è di meglio e che l'uomo e la donna, quando vogliamo, tutti insieme possiamo presentare la bellezza che dal cuore ci aiuta a elevarci verso Dio. Sapete che un po' più di un mese fa ho fatto un viaggio apostolico in Spagna, dove il motto del viaggio era alzat la mirada, alziamo gli occhi, lo sguardo verso il cielo. La musica, l'arte, la bellezza è veramente uno strumento che ci aiuta a guardare con il movimento verso Dio, quello che è veramente una delle parti migliori dell'essere umano. Allora di nuovo vi ringrazio davvero per darci questa occasione, in questa notte, di poter sperimentare la bellezza e sentirci veramente in ciò che Dio ha voluto donare a tutti noi. Grazie a tutti e buona serata.
2: E allora Don Walter, tra guerra e odio l'arte aiuta ad alzare lo sguardo, questo ha detto ieri sera Papa Leone XIV.
3: Sì, ha mandato un messaggio di speranza, perché l'arte e la bellezza ci fanno alzare lo sguardo oltre la materia, oltre ciò che noi vediamo, misuriamo, tocchiamo, tutto ciò che noi pensiamo reale, già l'arte ci fa sognare, l'arte ci porta oltre quello che vediamo e ci fa anche presagire, no, che esiste una dimensione altra che è anche la dimensione spirituale. Quindi un messaggio sicuramente molto, molto bello, pieno di gratitudine come abbiamo sentito, ma che ci aiuta anche a vedere come la Chiesa non può smettere di promuovere l'arte e la bellezza. L'arte è una porta aperta verso l'infinito, noi abbiamo bisogno di aprire il cielo, no? Dare speranza, fare in modo che le persone, credenti e non, perché la via della bellezza, la via dell'arte è una via che possono percorrere tutti, nessuno si sente messo da parte perché magari non crede, è quel terreno comune che porta l'uomo a interrogarsi su una dimensione che è oltre la materia, una dimensione più spirituale. Poi si può trovare certo l'incontro con Dio e l'arte ovviamente lo facilita, e quindi parole veramente molto toccanti e molto belle quelle del Santo Padre.
1: Ecco, Don Walter, ricordavi l'arte come terreno in qualche modo, il bello, mi viene in mente quanto è bello il Vangelo di oggi, quello del seme buono piantato nel terreno e al contempo però la zizzania, immagino che il Papa ci tornerà a breve nell'Angelus da Castel Gandolfo.
3: È vero, a volte siamo troppo focalizzati nel vedere il male che c'è, e purtroppo noi vorremmo toglierlo, ma Gesù nel Vangelo ci fa capire che invece dobbiamo convivere senza cedere alla logica del male, ma dobbiamo vedere però il seme buono che continua a portare frutto senza focalizzarci troppo sul male che c'è, ma guardiamo il bene che cresce, e l'arte può lasciare, secondo me, e educare anche i giovani all'arte significa educarli a una dimensione di rispetto, di bellezza, di sensibilità, non di prepotenza, di conflitto, di scontro. Quindi l'arte può essere una scuola di vita importante.
1: Senza preoccuparci, come insegna il Vangelo appunto odierno, di sradicarla subito questa zizzania, ogni cosa a suo tempo.
3: Sì, perché sradicarla subito significa rischiare di far venire via anche lo stelo del seme buono. Il rischio è quello. Allora bisogna sapere aspettare. A volte si ha anche un po' la tentazione di voler fare giustizia o farsi giustizia. Invece il Vangelo di oggi ci ricorda che poi sarà il momento della mietitura, dove si vedrà il frutto che porta appunto il seme buono da quello cattivo.
1: Grazie dunque a Don Walter Inzero, ti preghiamo di rimanere con noi, se avremo tempo torneremo sulle considerazioni che attendiamo da Papa Leone XIV all'Angelus, lo ricordavamo in questo periodo di riposo del Pontefice a Castel Gandolfo, l'Angelus va in onda appunto da Castel Gandolfo e il Papa si è appena affacciato sotto il portale del Palazzo.
5: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile come il seme più piccolo di tutti e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il Regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi, e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
6: Et concepit Spiritus Sancto.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
5: Ecce ancilla Domini.
6: Fiat mi secundum verbum tuum.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro factum est.
6: Et abitavi in nobis.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
6: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
6: Ut dignificiamo prosimitonibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
6: Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
6: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
6: Et lux perpetua luceat eis.
5: Et requiescant in pace.
6: Amen.
5: Dominus vobiscum.
6: Et cum spiritu tuo.
5: Sed nomen Domini benedictum.
6: Ex hoc nunque usque in saeculum.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
6: Qui fecit caelum et terra.
5: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, mentre trascorro qualche giorno di riposo, rinnovo il mio saluto e la gratitudine a tutti voi, abitanti di Castel Gandolfo, e accolgo con gioia i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo. Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza. Non dimentichiamoci di chi soffre e muore a causa dei conflitti, e al generoso impegno per la pace uniamo anche la nostra costante preghiera. Saluto la comunità Cenacolo di Madre Elvira, riunita a Saluzzo in occasione della Festa della Vita. Il movimento Famiglie Nuove dei Focolari, radunato per la Scuola Internazionale. Gli studenti messicani che partecipano all'APRA Summer School e il gruppo della Catholic Worldview Fellowship. I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course. And I also greet those taking part in the Lion Pilgrimage, accompanied by Bishop Anthony Percy, Auxiliary Bishop from Sydney, Australia. Saluto anche le famiglie e i bambini dell'Opera delle Suore di Carità dell'Assunzione di Roma, i giovani provenienti dalla parrocchia di San Salvatore in Gerusalemme, il gruppo giovanissimi della parrocchia di Sant'Agostino di Bovolenta, e i pellegrini dell'Accademia Liturgica di Jeshuv. A tutti voi auguro una serena domenica.
1: Queste dunque le parole del Papa da Castel Gandolfo, i saluti con i quali ha accompagnato la recita della preghiera dell'Angelus. Ilaria.
2: Don Walter Insero, sei ancora in collegamento con noi?
3: Certo, certo, ci sono.
2: E allora, le parole del Papa durante la recita dell'Angelus, questo richiamo a farci piccoli in mezzo alla zizzania. Il Papa dice appunto: facciamoci piccoli, soprattutto non giudicare, no? Non giudicare noi, non giudicare gli altri.
3: Sì, un monito a seguire il Vangelo, la logica della piccolezza, che è una logica del regno di Dio, quindi il seme, quello più piccolo, no? Il granellino di senape diventa però anche una pianta grande, accogliente, che protegge. Quindi è molto interessante anche la citazione che ha fatto di un testo del cardinale Ratzinger, dove, parlando proprio della logica del regno, Ratzinger dice: noi uomini umani abbiamo manie di grandezza, e invece Dio, che è grande, si manifesta nella piccolezza. Dio non si manifesta, e la Chiesa, quindi il regno di Dio, non deve perseguire il successo, i grandi numeri. No, queste sono logiche che non appartengono a Dio e alla Chiesa, ma al mondo. E infatti ricordo quel testo bellissimo di Ratzinger in cui dice: la piccolezza di Dio si vede nel fatto che suo figlio sia nato nel presepe. Noi vediamo la piccolezza di Dio, è lì che il Creatore però manifesta la sua grandezza. Quindi un grande paradosso quello, certo, ma anche sulla croce vediamo la piccolezza ma grandezza dell'amore di Dio. Quindi il Papa ci lascia proprio questo invito a ad accogliere la piccolezza che manifesta poi la grandezza dell'amore di Dio.
1: E con questo invito ci lasciamo. Allora, grazie a Don Walter Insero, teologo giornalista, per averci fatto compagnia. Va a chiudersi la puntata di oggi della Finestra su San Pietro, meglio dicevamo su Castel Gandolfo. Al microfono Gianmarco Trevisi
2: e Ilaria Menta.
1: Ringraziamo in regia Alex Messina, al mixer Alessandro Adriani e Luciano Pecoraro. Tra pochi secondi i notiziari regionali, poi sarà Radio 1 Musica ad accompagnarci fino al prossimo giornale radio, che sarà quello delle 13. Di nuovo, buona domenica.
4: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
11: Il crollo del tribunale di Bolzano, tanti cittadini a vedere le macerie, sembra fantascienza, difficile crederla realtà, dicono. Carenza idrica al comune di Avio, contingente all'uso dell'acqua potabile, un tema sempre più urgente ed è per questo che da 4 anni investiamo continuamente sull'acquedotto, spiega il sindaco. Il Consiglio Provinciale di Trento sollecita Parlamento e Governo a garantire la cittadinanza ai discendenti trentini di trentini emigrati prima del 1918. Bene, ma non dimentichiamoci dei figli di immigrati cresciuti qui in Italia, sottolinea la consigliera Parolari. L'Italia del calcio senza mondiali, meno soldi al comitato di Bolzano della FIGC. Il presidente Schuster, non vogliamo aumentare i tesseramenti, cerchiamo sponsor. Bentrovate e bentrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Bolzano Marco Passarello, da Trento è Davide Sigele che vi parla, regia di Carl Pfeiffer e Raffaele Morabito. Avete sentito i titoli, ma apriamo con le cerimonie in corso proprio in questo momento per l'anniversario della strage di Stava. 41 anni fa un'immensa onda di fango causata dal crollo dei bacini di una miniera stravolse la vallata. Le vittime furono 268. Questa mattina alle 10.30 c'è stata la messa in suffragio presso la chiesa parrocchiale di Sant'Eliseo a Tesero. Ora la deposizione di un mazzo di fiori al monumento dono delle popolazioni del Vajont presso la chiesetta della Palanca di Stava.
12: Spostiamoci a Bolzano, dove, mentre cominciano le ipotesi sulla ricostruzione, tanti bolzanini anche oggi vanno a vedere e fotografare il tribunale crollato.
13: Anche a 4 giorni dal crollo, Piazza Tribunale è meta di decine di persone che vogliono rendersi conto di persona di quanto è successo.
14: Sono venuto qui apposta, sì, per avere un'impressione. Sì, è un effetto catastrofico. Comunque, se non c'è nessuna persona che si è fatto male, allora tutto il resto si può sistemare.
13: Che impressione le fa?
15: Brutta.
16: I ricordi non si possono eliminare.
17: Incredibile, pazzesco. Sembra da film, come dire, ecco, una cosa del genere. Lo vedi solo nei film e invece è successo qua. È un peccato perché è una cosa storica e chissà come va a finire. Speriamo che non devono buttare giù tutto e rifare, perché È bello così, era bello così.
15: Io dico che devono tutti andare a accendere un lumino a Sant'Antonio di Padova, ma fare la fila per accendere il lumino. L'edificio si rifà. Se c'erano morti, la cosa non si rifà.
13: Lo squarcio si vede fin dalla strada per San Genesio, mentre si moltiplicano le ipotesi su dove e come proseguire l'attività giudiziaria, iniziano le polemiche politiche sul se e come ricostruire, ma questa è un'altra storia che occuperà le cronache per molto tempo. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
11: Come già avvenuto nelle scorse settimane in altri comuni del Trentino, anche ad Avio, ordinanza per limitare l'uso dell'acqua potabile, in questo caso dalle 8 del mattino alle 10 della sera. Vietato ad esempio irrigare orti e giardini. Ma sentiamo direttamente dal sindaco Ivano Fracchetti, intervistato da Paolo Scandale, qual è la situazione.
18: Abbiamo avuto una segnalazione dalle malghe che ci sono qua sul Monte Baldo che c'era carenza d'acqua, è il primo punto dove si nota che viene a mancare l'acqua e allora abbiamo pensato insomma di intanto chiudere le fontane, chiudere i servizi dell'acqua che non sono determinanti per la comunità.
19: Si vede che sta cambiando la situazione, cioè la gestione idrica sta diventando una questione per le amministrazioni comunali?
18: Sicuramente è una delle priorità delle amministrazioni comunali, adesso siamo molto attenzionati anche noi qui ad Avio a mantenere bene l'acquedotto, a sostituire i pezzi ammalorati e stiamo facendo un grande lavoro già dagli ultimi 4-5 anni.
12: Da molti mesi ormai il cattivo odore ammorba l'aria di alcune aree di Merano e di Postal. La cittadinanza si è fatta sentire e le amministrazioni interessate hanno organizzato diversi tavoli tecnici nel corso dell'anno, l'ultimo il 15 luglio, per cercare una soluzione. Sotto accusa il depuratore gestito da EcoCenter a Sinigo. Per venire incontro alle richieste degli abitanti della zona sono stati cambiati di recente i biofiltri delle acque reflue, ma i miasmi sono ancora un problema per buona parte del giorno. A lamentarsi sono stati non solo gli abitanti delle case vicino all'impianto, ma anche gli albergatori. Sentiamo Nicole Dorfman, responsabile di un hotel a Postal.
20: Noi dipendiamo dal turismo, i clienti che vengono qua per la natura, vengono qua per l'aria pura e se questo qua è effettivamente un problema, quando non possono uscire di casa, non possono aprire le finestre, stare fuori perché puzza, allora non vengono, scelgono un altro posto, per noi questo è un grande problema.
11: Il Consiglio Provinciale di Trento ha sollecitato Parlamento e Governo a riconoscere la cittadinanza italiana anche ai discendenti dei trentini emigrati all'estero prima del 1918. Noi abbiamo incontrato due discendenti di emigrati che la cittadinanza sono riusciti ad ottenerla nel 2017.
21: Nel 2017 José Eraldo Senique e Simone Senem hanno ottenuto la cittadinanza italiana come discendenti da emigrati trentini. Entrambi sono nati e cresciuti in Brasile, dove vivono tuttora, all'interno di famiglie e comunità che hanno conservato tradizioni e dialetto trentini.
22: Anche se parlavamo il dialetto a casa, se mangiavamo i cibi trentini come la polenta, come il canederlo, però è stato proprio un momento di essere riconosciuto come appartenente a questa identità italiana e principalmente trentina.
21: Insieme a Eraldo e Simone, oltre 7.000 persone approfittarono della legge 379 del 2000, beneficiando della procedura straordinaria. All'unanimità, il Consiglio Provinciale ha approvato la proposta di voto per riconoscere la cittadinanza ai discendenti trentini emigrati prima del 1918, quando cioè erano ancora cittadini dell'impero austro-ungarico. La misura, spiega Francesca Parolari del PD, è un modo per valorizzare lo sforzo fatto da queste comunità per non perdere le radici. Ma per paradosso, dice, la maggioranza non vuole invece vedere le seconde generazioni che vivono, studiano e lavorano nella nostra comunità. Eleonora Zocca, TGR Trento.
11: È stata sorpresa dal temporale verso mezzanotte mentre percorreva in bici la ciclopedonale fra Riva del Garda e Torbole ed ha perso il controllo del mezzo cadendo sugli scogli sottostanti. Protagonista una donna italiana a chiamare i soccorsi un amico che era con lei. Una squadra dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda ha poi calato per circa 8 metri l'infermiere per le prime cure. La donna è stata recuperata e trasportata in ospedale. E ora cambiamo argomento e andiamo in Val di Rabbi che offre un percorso CNAIP a San Bernardo per camminare a piedi nudi.
23: Giornate torride col caldo che si fa sentire, ma c'è un angolo di Trentino che offre refrigerio e la Val di Rabbi, laterale della Val di Sole, che attira visitatori per il percorso CNAIP. Si comincia camminando nell'acqua bassa, lentamente assaporando il massaggio benefico alla pianta del piede offerto dai ciottoli tondeggianti. Poi si sosta nella graniglia di roccia nera e si prosegue nella vasca dove la circolazione viene rafforzata, i tessuti vengono attivati e le sostanze tossiche eliminate. L'accompagnatrice Margherita De Carli.
24: Tante persone che hanno problemi di
0: crampi muscolari notturni, stasi venosa, piedi gonfi hanno molto giovamento.
23: Un'esperienza che unisce antico sapere e moderno benessere nella cornice incantata delle montagne trentine e i turisti apprezzano.
1: Io sento che le mie gambe sono più leggere, quando ho finito per esempio il percorso la pianta del mio piede è calda, è più viva.
23: Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
12: Si conclude oggi il terzo mondiale di fila in cui l'Italia del calcio ha mancato le qualificazioni, un'esclusione che significa anche meno fondi ai comitati locali della FIGC, così in Alto Adige si iniziano a cercare sponsor privati. Sentiamo.
2: Con l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, la terza consecutiva, al comitato FIGC di Bolzano mancano decine di migliaia di euro. Klaus Schuster, presidente del comitato di Bolzano della FIGC.
3: Alla federazione entrano parecchi soldi con la qualificazione e noi come dilettanti naturalmente prendiamo anche parte di questi soldi e non volendo aumentare le quote di iscrizione per i dilettanti e per le giovanili dobbiamo cercare di trovare qualche sponsor per...
2: Un problema che coinvolge tante giovani promesse, soprattutto quelle che l'anno prossimo saranno il torneo delle regioni.
3: Noi ogni weekend abbiamo 20.000 ragazzi e giocatori sui campi, no? E le nostre rappresentative sono 4, per cui andremo in Sardegna l'anno prossimo con più di 100 persone.
2: Al comitato non resta che cercare sponsor privati.
3: Possiamo anche... offrire alle ditte che ci sarebbero disposto a sponsorizzarci il loro nome sulle tute e sulle giacca vento delle nostre rappresentative.
2: Le cattive performance della nostra nazionale però non hanno solo conseguenze economiche. Fra i piccoli giocatori oggi in tanti non hanno mai visto il proprio paese superare le eliminatorie di una competizione iridata e questo si ripercuote sulle iscrizioni col rischio che in tanti al pallone inizino a preferire la racchetta da tennis. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
11: Ora le minime registrate oggi in regione, Trento 17 gradi, Bolzano 19. Potete continuare a seguire l'informazione regionale sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento, rai.it TGR Bolzano. Il giornale radio regionale torna invece alle 18.45. A tutte e tutti voi dalle redazioni Rai di Trento e Bolzano l'augurio di un buon pomeriggio.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Occia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 13.
4: GR1.
5: Strage di Via D'Amelio, Mattarella sconfitto il disegno eversivo contro Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato di essere più forte, a Palermo le commemorazioni. Caso Roggero, Giorgia Meloni, pena spropositata, ho detto io a Nordio di attivarsi per la grazia che resta prerogativa esclusiva del Quirinale. Sul gioielliere, ancora scontro politico. Minacce e rappresaglie, l'Iran, risposta devastante se gli Stati Uniti continuano a colpirci, nuovi attacchi americani dopo i raid sulle basi USA in Giordania. Verso la fine del grande caldo, sono 14 le città da bollino rosso, da martedì temperature in calo, in Lombardia e Veneto allerta gialla per i temporali. Effetto Odissea, il film di Nolan rilancia il fascino dell'antica Grecia, al vaglio dell'UNESCO il riconoscimento del Monte Olimpo nel mito Il Trono di Zeus a patrimonio dell'umanità. Il calcio sceglie i campioni del mondo, stasera a New York la finale Spagna-Argentina, una coppa, due generazioni a confronto, il duello del tempo tra Messi e Yamal. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio del Belgio, Kimi Antonelli parte davanti a tutti, Ferrari all'inseguimento dalla quarta e quinta posizione. Giorgio Schiavoni in studio. 34 anni fa, da strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. In occasione di questo anniversario, messaggio del capo dello Stato Mattarella.
6: Il disegno eversivo che portò alla strage di Via D'Amelio è stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Parole con cui il presidente Mattarella ricorda la morte 34 anni fa di Paolo Borsellino e della sua scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traina. I loro nomi sono iscritti per sempre nella memoria del paese, prosegue il capo dello Stato, sottolineando come carnefici e siano stati poi catturati e condannati. Una vera e propria riscossa civile ispirata da Borsellino e Falcone che con coraggio, passione e professionalità hanno seminato la cultura della legalità e insegnato ai giovani che la logica mafiosa va contrastata fin dai comportamenti quotidiani e dalla scuola. Il loro impegno, conclude Mattarella, è parte della coscienza democratica della Repubblica. Valentino Russo, GR1.
5: E oggi a Palermo, giornata di commemorazioni.
7: La sensazione, o financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
8: Erano passati 57 giorni dalla strage di Capaci e Paolo Borsellino sapeva di correre un rischio altissimo, tuttavia non venne protetto abbastanza. Oggi in Via D'Amelio il presidio delle cosiddette agende rosse per impedire quelle che Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso, definisce passerelle politiche. Alle 16.58 ci sarà il minuto di silenzio nel momento esatto dell'esplosione.
9: Sono tutti morti.
8: Alle 10.30 è stata deposta una corona di fiori al reparto scort della caserma Lungaro a Palermo. Sentiamo un passaggio del ricordo del padre da parte di Lucia Borsellino alla vigilia dell'anniversario.
10: Lo sforzo di colmare quel vuoto di conoscenza lasciato anche dalla mancata possibilità di disporre del contenuto di quell'agenda, come di altri elementi che avrebbero potuto aiutarci nella ricerca. Mi riferisco anche alle telefonate in ingresso del cellulare di mio padre, mi riferisco alla memoria del suo computer. Se volessimo andare a ricercare quello che ci manca, elementi che ci sarebbero venuti in aiuto, ce ne sono tanti.
8: Claudio Vigolo, GR1.
5: Il sacrificio di Borsellino e della sua scorta rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella difesa della legalità e nella lotta contro la mafia, hanno detto i presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Il giudice ha indicato la strada che percorriamo, le parole per l'anniversario della strage di Via D'Amelio della Premier Meloni, intervenuta per la prima volta sul caso Roggero.
4: Una pena sproporzionata. Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e condannare a morire in carcere Mario Ruggero. La riflessione di Giorgia Meloni viene pubblicata dal Corriere della Sera con una serie di interrogativi che la Premier si pone sulla capacità di intendere e di volere in quel momento del gioielliere di Cuneo. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata per un uomo che si è visto per ben 2 volte ad un passo dalla morte, sua e dei suoi familiari? Si chiede la Presidente del Consiglio, ricordando le dinamiche dettate da disperazione, stress e dolore riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Giorgia Meloni conferma di aver detto al ministro della giustizia Carlo Nordio di andare avanti con la richiesta della grazia al capo dello Stato per Mario Ruggero, cosa diversa, spiega, dalla concessione della grazia che, puntualizza la Premier, è prerogativa esclusiva del Quirinale. Carla Macrellino, GR1.
5: E sulla condanna definitiva del gioielliere è scontro politico.
11: Questa mattina il leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a trovare Mario Ruggero nel carcere di Bollate. Quel che gli è successo potrebbe capitare a chiunque, ha detto, spiegando di rispettare la sentenza, ma auspicando allo stesso tempo che si possa trovare una soluzione per farlo uscire dal carcere, come domiciliari o i servizi sociali. Intanto la petizione del Carroccio per la grazia ha superato le 120.000 firme, un provvedimento che trova il consenso di Forza Italia e Fratelli d'Italia, da cui si sottolinea anche la modifica del risarcimento presente nel nuovo DDL sicurezza. Con il gioielliere si schiera dalle opposizioni Futuro Nazionale. Toni opposti nel centro-sinistra. La destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Carlo Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. Le speculazioni della maggioranza danneggiano proprio i rapinati, aggiunge da Italia Viva Davide Faraone. Daniele Petraroli, GR1.
5: Ancora sul caso Ruggero, in un'intervista alla Stampa le parole di Mariangela Sandrone, moglie del gioielliere. Chiedo a Mattarella, ha detto la donna, un atto di umanità per un uomo anziano. Non è un giustiziere, quella rapina l'ha distrutto. In tanti, in queste ore, propongono la candidatura di Ruggero, che si è detto certo che non starà in carcere a lungo. Ma qual è la sua situazione giudiziaria? Lo abbiamo chiesto a Gian Domenico Cagliazza, già presidente dell'Unione delle Camere Penali.
12: Mario Ruggero potrebbe candidarsi alle elezioni al momento?
13: Io direi proprio di no, perché intanto c'è la legge Severino che lo impedisce per molto meno, ma soprattutto la sentenza di condanna ha disposto l'interdizione legale per tutta la durata della pena, l'interdizione dei pubblici uffici, quindi è semplicemente impensabile.
12: Potrebbe avere accesso a misure alternative Ruggero?
13: Non in questo momento, cioè non con questa entità di pena da scontare, tranne che non siano dedotte questioni di salute, però con questa pena e con la condanna per un reato che è ostativo anche alla detenzione domiciliare per gli ultra settantenni, non mi pare che si possa prevedere null'altro che un periodo importante di esecuzione della pena.
12: Se ci fosse la grazia per Ruggero, quali possibili tempi di attesa?
13: Credo che sia una questione teoricamente anche ragionevolmente breve, però è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Repubblica, che riceve richieste di grazia a migliaia ogni anno.
12: Anna Maria Caresta, GR1.
5: Rai Radio 1, le 13:07, ottava notte di raid statunitensi sull'Iran, che lancia la sua rappresaglia missilistica sul Kuwait e il Kurdistan iracheno. Dopo l'uccisione di 2 militari statunitensi in un attacco di Teheran in Giordania, il Dipartimento di Stato ha ordinato ai dipendenti del governo di Washington non impegnati in servizi di emergenza di lasciare il paese, mentre Teheran continua a minacciare ritorsioni.
14: Prima l'addio dell'Iran agli impegni presi con il memorandum d'intesa raggiunto un mese fa. Adesso l'affondo contro gli Stati Uniti, ritenuti colpevoli di aver violato gli accordi. Sono criminali, ma hanno capito che il dominio nella regione altro non è che una loro fantasia. Con le sue dichiarazioni scritte, Mojtaba Khamenei promette di infliggere agli americani lezioni indimenticabili. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commenta Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano, anche se, secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Ma al di là delle presunte divisioni all'interno del regime degli Ayatollah, Teheran va avanti con il blocco dello stretto di Hormuz e le rappresaglie sui paesi vicini. All'ottava notte di raid aerei del Pentagono contro infrastrutture, mezzi militari e siti di stoccaggio, soprattutto sull'isola di Keshm, gli iraniani hanno risposto con il lancio di missili e droni contro basi americane in Bahrain e in Kuwait. E l'ambasciata degli Stati Uniti ha diramato un allarme anche su Aqaba, in Giordania. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
5: La guerra in Ucraina. La Russia lancia uno dei più massicci raid missilistici su Kiev dall'inizio della guerra, mentre l'Ucraina continua a bersagliare le infrastrutture energetiche e logistiche di Mosca. La corrispondente.
15: Ancora una notte di fuoco con attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito per la terza volta in poche settimane un deposito petrolifero a Stavropol, dove si sono registrate esplosioni di materiali infiammabili. Diversi gli obiettivi centrati anche nei territori ucraini occupati, colpite inoltre due petroliere nel Mar Nero. Dopo una giornata che aveva visto attacchi massicci contro un centro logistico di Wildberries, il colosso russo del commercio online, con la morte di 8 persone, una decina di feriti e contro un deposito petrolifero nella regione di Mosca. La risposta russa non si è fatta attendere, obiettivo ancora una volta Kiev con un attacco senza precedenti. In piena notte sulla capitale ucraina sono stati lanciati più di 40 missili balistici e ipersonici in meno di un'ora e almeno 120 droni. Incendi sono divampati in diverse aree della città, il bilancio è di almeno un morto e 16 feriti, ma si scava ancora tra le macerie degli edifici civili colpiti. Più di 600 i soccorritori al lavoro non solo a Kiev ma anche in altre regioni attaccate, come quella di Odessa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
5: Ai conflitti in corso, ai paesi lacerati dalla guerra, è andato il pensiero di Papa Leone durante l'Angelus a Castel Gandolfo. Non dimentichiamoci di chi soffre e di chi muore e dedichiamo al generoso impegno per la pace la nostra costante preghiera, ha affermato. A sorpresa poi il pontefice ha salutato i numerosi fedeli presenti in piazza con un giro a bordo di una golf car. Le forti tensioni internazionali si fanno sentire sul prezzo dei carburanti in lento ma costante rialzo. Il gasolio, in particolare, viaggia verso i record toccati prima del taglio delle accise.
16: Anche oggi i dati raccolti dal Ministero delle Imprese segnalano un lieve aumento dei carburanti sia sulla rete stradale ordinaria che in autostrada. La tendenza è dovuta alle ultime oscillazioni del petrolio, svincolato ormai dallo sconto non più attivo sulle accise, costato in tutto circa 2 miliardi. Per dare un'idea, nell'ultimo mese le quotazioni del greggio sono salite tra l'8 e il 10%. Ci sono anche problemi legati alla raffinazione a causa non solo della guerra nel Golfo ma anche di quelli in Ucraina. Risultato, il prezzo del diesel in particolare è salito di oltre 18 centesimi nelle ultime 2 settimane e si trova abbondantemente sopra i 2 euro al litro ovunque. Siamo quasi ai livelli precedenti il primo taglio delle tasse di metà marzo. Inoltre va detto che quella dei carburanti è una delle voci che impatta di più ai fini del calcolo dell'inflazione. A giugno l'aumento dei prezzi è stato su base annua del 3%, la componente energetica ha contribuito per l'1,4%, cifra quasi tutta da imputare a benzina, gasolio e gas. Fabio Comini, GR1.
5: Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto. Ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città da bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi dovrebbero tornare temperature più miti. Il punto con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
17: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
5: In Grecia il Monte Olimpo, antica dimora degli dei secondo la mitologia, punta ora a un riconoscimento decisamente più moderno. L'ingresso nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, decisione al vaglio del comitato di esperti riuniti in questi giorni in Corea del Sud.
18: Innevato per almeno metà dell'anno, un tempo prima che il clima impazzisse e lo era sempre, con i suoi 2918 metri, l'Olimpo era per gli antichi greci il trono di Zeus, conquistato dopo 10 anni di guerra contro i titani, dimora dei 12 dei, che ha attraversato l'immaginario collettivo fino ai giorni nostri, al punto da guadagnarsi una candidatura, già avanzata nel 2014, come patrimonio dell'umanità, ipotesi che da oggi al 29 luglio sarà discussa dagli esperti del Comitato UNESCO a Busan, Corea del Sud, come sito culturale e naturale da proteggere, riserva di biodiversità messo a rischio dal massiccio afflusso di turisti. Una conferma dell'interesse per l'antica cultura greca rilanciato in questi giorni dal film Odissea di Christopher Nolan, che conferma quanto quell'universo di storie e miti sia oggi straordinariamente attuale, spiega Cristina Dell'Acqua, docente, scrittrice, autrice de Il dono del mito.
19: Il mito è una sorta di contenitore di archetipi che parlano di noi e ci aiutano a leggere il nostro tempo e collateralmente ci aiutano a leggere anche noi stessi.
18: Paola Guarnieri, GR1.
5: Nel mondo, Italia compresa, proliferano i siti di informazione interamente prodotti dall'intelligenza artificiale. Diffondono notizie spesso false e minacciano la professione giornalistica. La Federazione Nazionale della Stampa chiede più trasparenza e leggi chiare.
20: Secondo gli analisti ed esperti di NewsGuard, attualmente in tutto il mondo ci sono quasi 3.900 siti di informazione generati interamente dall'intelligenza artificiale. Rastrellano notizie dal web senza supervisione editoriale umana, incuranti della veridicità dei contenuti. I domini italiani rappresentano il 10% del totale. Il caso più recente riguarda WeNews, testata che copre diverse tematiche con notizie sul Trentino Alto Adige e l'intero paese. Peccato che tutto sia affidato all'algoritmo e la sede della società sia Hong Kong. La Federazione della Stampa ha presentato un esposto alla GCOM chiedendo piena luce sull'iniziativa e leggi più stringenti, che tuttavia esistono già. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
21: Partiamo da chi ci guadagna. Da una parte chi usa questi siti per fare propaganda politica, dall'altra chi li usa per soldi, per intercettare la pubblicità automatica, e a finanziarle sono grandi marchi che spesso neanche sanno dove finiscono i loro annunci. Le AI Act, ossia la legge europea da agosto, obbliga a dichiarare i testi scritti dall'intelligenza artificiale, ma la partita non si vince marcando i contenuti finti, si vince togliendo il guadagno a chi lo produce.
20: Eleonora Belviso, GR1.
5: È in via di risoluzione il blocco che da alcune ore investe i social di Meta, Facebook e Instagram in tutta Europa a macchia di leopardo. Dal gruppo di Zuckerberg non ci sono al momento comunicazioni ufficiali e non si conoscono le cause del blackout. Da domani al 26 luglio, nella terra del Brunello, torna Jazz and Wine in Montalcino, festival che celebra il matrimonio tra grandi protagonisti della scena musicale internazionale e la cultura del vino nel cuore della Toscana.
22: Non ci aveva messo molto Miles Davis a invitare il sassofonista Kenny Garrett a unirsi alla sua band. Gli era bastato vederlo suonare con Dizzy Gillespie. Garrett ne divenne un membro chiave dal 1987 al 91, anno della scomparsa del genio di Holton. Sarà proprio la Kenny Garrett Electric Band ad aprire la 29esima edizione di Jazz and Wine in Montalcino, con un omaggio all'immenso trombettista nel centenario della nascita. Anche il nostro Stefano Di Battista gli dedicherà un tributo nel concerto intitolato We Love Miles. Sette serate che sposano ottima musica e panorami irripetibili nella terra del più nobile dei vini toscani. In arrivo Danilo Rea con il Doctor 3, formazione tra le più amate e longeve del jazz tricolore. Il cartellone internazionale affianca il percussionista Hamid Drake al pirotecnico fisarmonicista Antonello Salis e il raffinato pianismo di Rita Marco Tulli al sax di Andy Shepard. Voce tra le più riconoscibili della bossa nova, Rosalia De Sosa da Rio de Janeiro approda a Montalcino con la sua band. Enrico Rava salirà sul palco nella serata conclusiva con il suo quintetto di giovani senza paura, The Fearless Five. Claudia Fayens, GR1.
5: La finale dei mondiali sarà il culmine di una grande domenica di sport. Il Tour de France sale sulle Alpi con la 15ª frazione da Champagnole a Plateau de Solaison. In maglia gialla, sempre Pogacar a caccia della 5ª vittoria di tappa di questa edizione. Alle 14, e passiamo al tennis, finale per Luciano Darderi nel torneo 250 di Båstad in Svezia contro il russo Rublev. Alle 15 invece il via al Gran Premio del Belgio di Formula 1, le ultime dal nostro inviato a Spa.
23: Il cielo sopra le Ardenne è una fisarmonica, le nubi si aprono e si chiudono, ideale caleidoscopio di tonalità cromatiche tra il minaccioso grigio plumbeo, il rassicurante candido e l'abbacinante azzurro che a tratti fa timida mostra di sé. Non dovrebbe piovere, ma il condizionale qui è legge, ce lo dice la storia, una storia che si è scritta tante volte su questi affascinanti curvoni che ieri hanno incoronato una volta di più il talento di Kimi Antonelli, pole numero 6 in carriera. Alle 15 Kimi scatterà davanti a tutti, davanti a Verstappen che fa pretattica. Partiremo dal lato sporco della pista e questo non è il massimo. Il passo che abbiamo non è forte come quello dei nostri avversari e temo che la mia gara più che d'attacco sarà guardare negli specchietti cercando di difendermi dagli avversari. Davanti a un Russell sconsolato non capisco cosa non funzioni, dice, la mia Mercedes non va, e davanti a un Leclerc quarto e indispettito per l'affare bandiera gialla, ma che promette battaglia.
24: Il podio sarà quello che proveremo a fare, vedremo come andrà.
23: Quarto Leclerc, quinto Hamilton con l'altra rossa. Davanti a tutti però resta Kimi che non vince da Monte Carlo e ha una gran voglia di lasciare la sua firma anche qui su un altro asfalto leggendario.
25: La confidenza, il feeling con la macchina è migliore rispetto alle gare precedenti. Ho un personaggio come Max che mi parte di fianco, quindi sicuramente non sarà facile, però cercheremo di fare una buona partenza e poi da lì si vedrà.
23: Spa, Manuel Codignoni, GR1.
5: E dunque per i mondiali è il giorno della finale, Spagna-Argentina vale un posto nella storia, di fronte per la prima volta i campioni d'Europa e Sud America al centro della scena, il duello generazionale tra la leggenda Lionel Messi e il predestinato Lamine Yamal. L'avvicinamento alla partita nel racconto del nostro inviato.
0: Una giornata di forti piogge ha ripulito l'aria di New York, resa pesante dal fumo degli incendi provenienti dal Canada. I riflettori del mondo saranno puntati sul MetLife Stadium, che poi non si trova proprio a New York, ma a East Rutherford nel New Jersey. Padrone di casa sarà Donald Trump e prima, durante e dopo la finale ci sarà spettacolo con tra gli altri Robbie Williams, la nostra Laura Pausini, Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira e Coldplay. Alle 15 locali, le 21 italiane, parlerà il campo Spagna-Argentina, il meglio dell'Europa contro il meglio del Sud America, e poi Lionel Messi contro Lamine Yamal, 20 anni esatti di differenza. Lo spagnolo è pronto a raccogliere l'eredità, ma il campione del mondo non vuole proprio cedergli il passo. Messi.
1: Adesso grandissimo cuore.
2: Gli voglio molto bene perché gioca in un club che amo. Gli auguro sempre il meglio, ha tutta la carriera davanti, ha una grande opportunità ora di ottenere qualcosa di storico, ma cercherò di fare il massimo perché non sia questa la volta. E poi ho fatto con lui una foto quando era un neonato e oggi siamo qui entrambi a giocarci una Coppa del Mondo.
1: Mettiamo lo due affrontando una Coppa del Mondo.
0: Una foto vera, niente intelligenza artificiale, 19 anni fa, quasi una profezia. New York, Giuseppe Bisantis, GR1.
5: E non solo grande calcio questa sera a New York, ma anche uno spettacolo con tanti ospiti prestigiosi. La cerimonia di chiusura dei mondiali inizierà alle 19.35 ora italiana con uno show prepartita. Ci sarà Tom Cruise con un'esibizione ancora top secret, Jennifer Hudson canterà l'inno degli Stati Uniti, Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA, mentre il cantante e produttore Post Malone infiammerà lo stadio prima del fischio d'inizio. Nel lungo intervallo tra il primo e il secondo tempo del match si alterneranno star planetarie come Madonna, Coldplay, Justin Bieber, Shakira con il tormentone Die Die e i coreani BTS. Tutto in diretta su questa rete. Direttore Nicola Rao, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona domenica.
3: Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni, code in A7 all'altezza di Serra Valle Scrivia direzione Genova, traffico intenso in A12 tra Carrara e l'allacciamento alla 15 direzione Genova, alle porte di Milano sulla tangenziale ovest code per un incidente tra la statale 494 e la statale 11 Molino Dorigo direzione A8, code anche in A1 per il traffico congestionato tra la tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud verso Bologna. Sulla 23 code 6 km tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 22 code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord in direzione Brennero. Traffico intenso in A14 tra Forlì e Dimoli verso Bologna e tra Cesena e Rimini Nord verso Ancona. Sul tratto Pesaro Urbino e Cattolica verso Bologna 4 km di coda per un incidente. Code a tratti in A15 per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Al sud in A18 la Siracusa Ragusa Gela code tra Cassibile e Noto verso Gela, sulla A18 Messina Catania code alla barriera di Catania verso Messina. È tutto da Irene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
7: Tempo previsto sull'Italia domenica 19 luglio. Oggi continua a splendere il sole al nord, salvo annuvolamenti sparsi sui rilievi orientali dove arriveranno temporali pomeridiani, localmente intensi e che occasionalmente raggiungeranno le zone pianeggianti. Soleggiato sulle regioni centrali, a parte innocui annuvolamenti pomeridiani sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Sole prevalente al sud, con qualche nube in transito sulla Sardegna settentrionale. Venti deboli meridionali a prevalente regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi, localmente mosso il Mar Ligure. Temperature in diminuzione nelle zone interessate dai temporali, mentre sul resto del paese saranno stazionarie o in lieve calo, quindi ancora su valori molto elevati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali vanno a prendere questa vittoria al Tour.
3: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: Ore 14.
1: Ah, da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque prova ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Domenica Sport.
11: Ore 14 e 2 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione, mentre la parte tecnica è a cura di Alessandro Adriani. 335-699-2949, ripeto 335-699-2949 per i vostri WhatsApp oppure SMS. Vi terremo compagnia questo pomeriggio fino alle 19, quindi daremo la linea al GR1 della sera e poi spazio all'ampio prepartita della finalissima mondiale Spagna-Argentina con calcio d'inizio fissato alle ore 21. Nel frattempo il grande sport è rigorosamente in diretta, inizialmente a rimpallo tra ciclismo e Formula 1, la 15ª tappa del Tour de France, e proprio alle 15, tra meno di un'ora perciò, il via del Gran Premio del Belgio dal circuito di Spa-Francorchamps, il tutto mentre 400 km più a sud nella ormai tradizionale per il Tour Champagnol, ha preso il via la tappa che condurrà fino al Plateau des Solaçons, ancora Monti Vosges. Tadej Pogacar cercherà di assestare grazie all'arrivo in salita un nuovo e magari definitivo, chissà, colpo agli avversari nella lotta per il primato. Ne parleremo con ospiti del calibro di Moreno Argentin, di Sonny Colbrelli, di Matteo Trentin, quest'ultimo reduce proprio dal tour che ha dovuto prematuramente abbandonare per colpa di un virus. Voci dei protagonisti anche nella parte finale della trasmissione dedicata a un focus di approfondimento sulla Formula 1 e il Gran Premio del Belgio, ma iniziamo appunto da queste due discipline. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli, appunto la 15ª tappa della Grand Boucle,
12: tappa che è già iniziata, mancano ancora però tanti chilometri alla conclusione dei 183 inizialmente previsti, con 151 che rimangono per il gruppo ancora unito, quello della maglia gialla, tentativi di attacco che non hanno portato i frutti sperati, ma con già un po' di corridori distaccati. Si tratta di Vareskold, già vincitore di una tappa, e di altri corridori di formazioni di secondo piano. C'è anche Merlier, lui ne ha 23 di tappe, il velocista della Sodal, ma oggi non è terreno per le sue qualità. Una tappa con 4 salite, tra poco ci sarà la prima, il Côte de Russes, con un GPM di terza categoria, poi più avanti, molto più avanti, a ridosso del traguardo finale, le Salève e le Côte du Mont, un GPM di prima e di terza categoria, per arrivare poi al Plateau des Solaçons, che è un or categoria, ovvero la categoria con il maggiore livello di difficoltà per gli standard del Giro di Francia, terreno in cui solitamente arriva il Giro del Delfinato, o come si chiama ormai da un paio d'anni il Tour de la Verne-Rhône-Alpes, che ha visto la vittoria quest'anno di Isaac del Toro, campione messicano e compagno di squadra alla UAE di Tadej Pogacar. Ma nel 22 arrivarono su questa spianata insieme, abbracciandosi Jonas Vingegaard e Primož Roglič, all'epoca compagni di squadra alla Jumbo Visma, oggi Visma Lise Bike, vittoria per il danese che quell'anno poi riuscì anche a spodestare dal trono del Tour de France Sua Maestà Tadej Pogacar. Sembra difficile che la cosa possa succedere quest'anno, visto il vantaggio accumulato anche grazie alla vittoria di ieri da parte di Tadej Pogacar, ma c'è grande fermento per quanto riguarda la zona podio, perché tra il secondo e il settimo ci sono soltanto 1 minuto e 20, e dunque tanti i pretendenti al secondo e al terzo gradino del podio, a cominciare da Paul Sexas e della sua Decathlon, ieri molto attiva nel finale di gara. Vedremo se anche oggi la formazione francese sarà protagonista della tappa numero 15.
11: Grazie Cristiano. E per il tennis sta per iniziare a Bastad in Svezia la finalissima del torneo locale che l'anno scorso Luciano Darderi ha vinto, e proprio l'italiano argentino di nascita Luciano Darderi appunto sfiderà il russo Andrei Rublev, mentre Stefanos Tsitsipas è ritornato al successo invece a Stade, qui siamo in Svizzera, torneo sempre in terra battuta che si disputa in altura. Tsitsipas ha battuto 6-4, 6-7 6-3 il Berga Collignone. Del momento di inaugurare anche la pagina dedicata ai motori, l'automobilismo e la Formula 1 con uno degli appuntamenti più appassionanti sul circuito di Spa-Francorchamps, il Gran Premio del Belgio, la presentazione e le ultime notizie affidate a Manuel Codignoni. Buona domenica.
4: Buona domenica Giovanni, a te e a tutti quelli che ci ascoltano da Culignon a Codignon. Potremmo fare una bruttissima battuta considerato che qui siamo nella parte francese della...
11: Saltiamo.
4: Siamo nella parte francese del Belgio, ovvero sia la Vallonia, nelle Ardenne belghe, dove in questo momento spunta addirittura un timido sole. Noi iniziamo sempre, soprattutto quando si parla di Gran Premio del Belgio, parlando di meteo, perché da queste parti insomma è spesso e volentieri capriccioso, e come in ogni sport outdoor le condizioni climatiche fanno la differenza, tanto più se si viaggia velocissimi. Non dovrebbe piovere, anche se comunque abbiamo detto ci sono delle nuvole, ma l'azzurro in questo momento la sta facendo da padrone. Davanti ai nostri occhi si stanno, diciamo, già iniziando ad approntare le piazzole di sosta per la griglia di partenza, dove si andranno a schierare poi le vetture che alle 15 daranno il via a uno degli appuntamenti più attesi della stagione. In pole position c'è Kimi Antonelli, che ieri ha messo assieme un giro magico, difficile definirlo diversamente, rifilando più di 3 decimi al primo degli inseguitori, Verstappen, che per fare quel tempo peraltro ha avuto bisogno di una scia clamorosa tiratagli dal compagno di squadra Ajar. Ajar che non aveva possibilità di ben figurare in qualifica, considerato che avrebbe dovuto comunque scontare una penalizzazione pesante per il cambio della power unit. Allora è riuscita ad arrivare in Q3 con il solo scopo di tirare Verstappen. Ha funzionato molto bene la tattica, visto che è una Red Bull che non vale probabilmente la prima fila, partirà in prima fila, ma questo dà ancora di più spessore al tempone fatto segnare da Kimi Antonelli. Pole position numero 6 in carriera per il talento bolognese, se consideriamo che le ultime 3 pole position le ha ottenute a Monte Carlo, Silverstone e Spa, una stagione grandi firme veramente, al di là di quello che dice poi la classifica del mondiale. In seconda fila uno degli sconfitti di giornata, George Russell con la Mercedes, in realtà sarebbe dovuto partire quarto, ma terzo si è piazzato Lando Norris, che per via della sostituzione del software di gestione della sua power unit invece sconterà anche lui 10 posizioni di penalità e partirà 13esimo, e dunque eredita il terzo posto George Russell, che becca mezzo secondo da Kimi Antonelli. E sconsolato ieri ci ha detto: non riesco a capire perché non ho velocità sul dritto, non riesco a capire perché la mia Mercedes non va come dovrebbe andare. In quarta posizione, in seconda fila, la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, che paga mezzo secondo e ha avuto modo di rammaricarsi ieri per quella bandiera gialla sventulata alla chicane bus stop all'ultima curva, che sembrava indirizzata alla pista, in realtà era all'interno della pit lane. Ha detto: ho alzato un po' il piede, ho perso qualche centesimo, avrei potuto guadagnare magari un qualcosa che mi avrebbe potuto mettere più avanti, cercheremo di rifarci in gara magari sperando di ottenere un podio. Quinto è Hamilton, ha un'incollatura da Leclerc, 2 millesimi appena, un Hamilton che ha detto: se non avessi sbattuto in FP3 forse con la macchina in perfetta efficienza avrei anche potuto riuscire, sarei potuto riuscire ad agguantare qualcosa in più. Insomma, rammarico ma voglia di battaglia per la Ferrari, che di solito va comunque meglio in gara che in qualifica. Sesto Piastri con la prima di fatto delle due McLaren, settimo, ottavo, due grandi protagonisti della qualifica di ieri. Arvid Lindblad con la Racing Bulls, che si è giovato degli aggiornamenti portati solo sulla sua vettura e non su quella di Lawson. Ci ha detto proprio poco fa il team principal della Racing Bulls, Alan Perman, che insomma c'era una sola possibilità di avere un aggiornamento su una sola macchina e l'avrebbe avuta chi era andato meglio a Silverstone. È andato meglio a Silverstone Lindblad ed è si è piazzato in settima posizione. Ottavo Bortoleto con l'Audi, miglior piazzamento in qualifica in carriera. A chiudere la top 10 Lawson e Gasly. La gara si annuncia ad una sola sosta, fatti salvi evidentemente imprevisti legati a neutralizzazioni, safety car eccetera eccetera. C'è il pubblico delle grandi occasioni, c'è il pubblico del tutto esaurito per una terra che ribolle di passione per l'automobilismo. Il via alle 15, la staccata della Source giù verso Oruge Radillon, uno dei punti più meravigliosi e terribili dell'intero mondiale di Formula 1. Insomma, sarà uno spettacolo. Giovanni.

0: 12:15, scritto e prodotto da George Michael, il brano Freedom degli UM, anno 1984, quindi esattamente 42 anni fa, primo ospite è Andrea Masciaga, autore, naturalmente c'è il nome dell'account social da lui ideato, non è più Domenica, Affamati, storie di campioni venuti dal basso, Rizzoli Editore. Buona domenica Andrea.
1: Buongiorno e buona domenica a tutti e grazie per avermi invitato.
0: No, grazie a te naturalmente perché ci dai l'opportunità di parlare di un libro secondo me interessante. Ecco, anzitutto un titolo che definirei indovinato. Ti chiedo appunto che cos'è anzitutto per te proprio personalmente la fame di calcio, cioè per meglio dire come la definiresti?
1: Ma guarda, come dici tu, il titolo diciamo che è in un certo senso azzeccato per le storie che vengono raccontate, nel senso che è un libro che va a scavare in tutte quelle storie che diciamo non partono da quello che è il talento che fa da stella cometa, ma dal lavoro, dal dover sempre fare qualcosa in più degli altri per arrivare, no? Infatti ci sono le storie di Jamie Vardy piuttosto che Milito, che è arrivato al gol più importante della sua vita a 30 anni. La fame di calcio, per tornare a quello che mi hai chiesto tu, è secondo me proprio questo, cioè arrivare nonostante tutto, nonostante la fatica, e quelli che arrivano dopo o comunque che arrivano dopo tanta fatica si riconoscono, perché hanno sempre quel qualcosa in più. Hanno sempre quel qualcosa negli occhi di diverso dagli altri. Mi viene in mente Totò Schillaci, Italia 90. Quegli occhi lì sono rimasti nella testa di tutti, ma quelli sono gli occhi di chi ha fame e di chi è arrivato con una serie di sacrifici che possono essere definiti realmente tali, ecco.
0: Allora, faccio qualche nome, Andrea. Fabio Pisacane, Maurizio Sarri, Ciccio Caputo, Alino Diamanti e poi ovviamente anche chi italiano non è, e mi riferisco a Junior Messias che ha una storia bellissima tra l'altro, Joselu e poi Musa Juar, insomma Miroslav Klose, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro hai dedicato anche un capitolo a Silvio Baldini, a proposito al quale l'intera nostra redazione ci uniamo in un momento così triste, va il nostro abbraccio a lui e a tutta la famiglia. Ecco, un Silvio Baldini che rievoca seppur brevemente la sua stagione anche a Empoli, no? Una promozione in Serie A, 4 giocatori, scrivi, autori di 10 e più reti. Ecco, nella sua carriera anche un contratto firmato a 0 euro con la Carrarese, tradotto, ha allenato gratis.
1: Sì. Esattamente. Lui, diciamo, è un personaggio che ho inserito perché secondo me rappresenta alla perfezione quella che dicevi tu, la fame di calcio, cioè se una persona, in questo caso parliamo di un professionista, quindi di un allenatore professionista e non di un dilettante che può allenare prima, seconda, terza categoria, dove allenare gratis può anche essere la normalità in alcuni casi. Cioè se un professionista va ad allenare gratis a certi livelli è perché probabilmente ha qualcosa in più che lo spinge al di là del denaro, ecco, del mero lavoro. Cioè se tu ad un certo livello decidi di andare ad allenare, di prendere un impegno che sicuramente stravolge la tua vita, perché a livello professionistico la vita viene stravolta, no, all'interno del calcio, e lo fai gratis, vuol dire che c'è qualcosa che ti muove, che va al di là del mero stipendio, ecco. E lui secondo me è un personaggio perfetto per questo libro, oltre che per questo anche per poi quella che è stata tutta la sua carriera. Cioè molti purtroppo lo ricordano adesso, vabbè, si è un pochino diciamo offuscata quell'immagine del calcio nel sedere dopo che è arrivato in nazionale, dopo tante sue diverse
0: conferenze. A Di Carlo, no? Lo ricordiamo in occasione di un Parma Catania, sì, giusto per rinfrescare la memoria, perché chiaramente è successo qualche anno fa.
1: Però per me Baldini non è solo quello, cioè certo. Nel senso, quello è qualcosa che secondo me lo rende ancora più adatto alla rappresentazione di calcio, perché vuol dire saper andare avanti nonostante un errore che comunque se fosse successo oggi una cosa del genere lui sarebbe finito già ai tempi, insomma, se l'è portata dietro per anni, ma oggi con i social, con l'impatto mediatico che c'è, diciamo che la sua figura sarebbe rimasta macchiata per molto più tempo. Invece piano piano lui si è tirato fuori da quella figura e l'ha fatto secondo me in maniera spettacolare, sia attraverso la comunicazione, ma anche attraverso poi il suo lavoro, ecco.
0: Andrea Masciaga è l'autore di Affamati per Rizzoli, storie di campioni venuti dal basso. Ti chiedono, è un gioco, Andrea, prendilo come tale, potendo aggiungere un
1: Certo.
0: personaggio, uno solo, no, a questo elenco che abbiamo appena accennato, quale sceglieresti? Oppure va già bene così, non c'è al momento, come dire, nessuna new entry possibile.
1: Guarda, visto che siamo in tema di mondiali, visto che ci sono tre storie che mi hanno colpito particolarmente in questo mondiale, ti direi che se fosse uscito dopo, avrei sicuramente aggiunto tre personaggi. Beh, uno è il portiere di Capoverde, Vosigna, che possiamo dire che lui ci è arrivato proprio a 40 anni a far sapere a tutti chi è Vosigna, ecco. Poi il centravanti della Germania, Undav, che ha una storia molto bella che io non conoscevo purtroppo, se no l'avrei aggiunto diciamo in fase di stesura. E poi mi ha colpito abbastanza, anche se comunque lui è un po' più giovane, la storia di Pedro Porro, che insomma ha segnato un gol decisivo. Anche lui arriva da una famiglia, diciamo, umile, da una carriera che non è stata segnata dalla stella del talento come può essere quella di Yamal, ma è una carriera che è partita proprio dal basso, ecco, per stare in tema col libro, ecco.
0: Allora, da parte nostra, invece, tenuto conto, Andrea, che proprio oggi, 19 luglio, del 2026, ricade per il calcio italiano un tristissimo anniversario. Sono 60 anni, proprio oggi, dalla sconfitta contro la Corea del Nord in quel di Middlesbrough, ai mondiali d'Inghilterra del 66, ma comunque ha ragione chi dice almeno ai mondiali ci arrivavamo. Terza e decisiva partita, perde l'Italia per 1-0 contro la Corea del Nord, segna Pak Do-ik, è una partita comunque stregata per gli azzurri che perdono Bulgarelli per infortunio. Allora non c'erano i cambi e quindi chi si infortunava lasciava la squadra in 10. Beh, crediamo che sia giusto affidare a distanza di tempo le parole non di difesa ma di spiegazione a chi fu giudicato il capro espiatorio di quella sconfitta, ovvero il commissario tecnico Edmondo Fabbri, tra l'altro allenatore bravissimo in 5 anni, e portò il Mantova dalla Serie D alla Serie A. Per cui ascoltiamo la domanda, l'intervista è del grande Paolo Valenti, conduttore per anni, tra l'altro, di 90° minuto, le considerazioni a distanza di qualche anno di Edmondo Fabbri.
2: Bella formazione però sulla carta, eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose?
3: Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che guardando il trio d'attacco in partenza, Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io alla sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. Io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità, io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene, e mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare perché ci tenevo troppo a lui.
0: Allora, Caro Andrea, insomma, come vedi, no, anche a distanza di tempo, l'intervista credo sia di metà degli anni Ottanta, quindi erano passati una ventina d'anni, forse poco meno, è rimasta come cicatrice, no, per il calcio italiano, ed è stata la sconfitta che è costata una carriera, perché Edmondo Fabbri sì è tornato ad allenare, ma non ha più raggiunto quei livelli precedenti, anche per via di una certa dose di sfiducia da parte di chi l'avrebbe potuto barra dovuto ingaggiare. Tra l'altro, a proposito di rievocazioni, sono passati giusto 20 anni, no, dal quarto titolo mondiale conquistato a Berlino dagli azzurri, giusto? A ben guardare, sono due i nomi che spiccano su tutti. Non si tratta di campionissimi. Potremmo definirli affamati ad honorem, Fabio Grosso e Marco Materazzi. Anche se sono due storie particolari, diverse quanto si vuole tra loro, ma non erano certamente gli uomini da copertina, anche per i colori azzurri in quella edizione, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Anche lì si tratta di destino, vedi, se non si fosse fatto male Nesta, che comunque era un fenomeno, Materazzi probabilmente quel mondiale non avrebbe mai giocato, eppure poi ci è girata così. E invece Fabio Grosso, che poi c'è anche nel libro, è diventato un po' il simbolo di quell'estate, però sicuramente se io dovessi pensare ai tempi, avevo 11 anni, no? Quindi avevo un po' tutti i miei idoli, che erano i vari Totti, Del Piero, e se dovessi ripensare a quel mondiale, sicuramente mi aspettavo che a deciderlo potessero essere uno di quei giocatori come Del Piero, Totti, piuttosto che anche lo stesso Luca Toni, che comunque era in un periodo d'oro della sua carriera. E invece poi alla fine perché poi noi ci ricordiamo sempre il gol in semifinale, che è stato straordinario, il rigore finale, però in realtà è Grosso che va a prendere il rigore con l'Australia, se no quella partita con lo 0-0 va avanti e non si sa come finisce poi. Quindi
0: in 10 contro 11 sì, poi
1: in 10 contro 11, perché Materazzi era stato espulso per il fallo su Bresciano, se non sbaglio, quindi cioè, è proprio una questione, secondo me, anche di probabilmente di destino a volte, anche perché se poi tu vai a vedere l'ultima partita in nazionale, l'ultimo gol o l'ultima partita, adesso l'ho scritto nel libro, non ricordo di preciso, però l'ultimo gol, l'ultima partita che Grosso fa in nazionale è proprio contro la Francia, segna il rigore. Cioè sembra quasi che la carriera di Fabio Grosso sia cristallizzata in quello, in quel mese d'oro. Ti dico un'altra cosa, avevo un diario alle medie, non mi ricordo se era un diario della Gazzetta dello Sport o qualcosa tipo Bastardi Dentro, adesso non mi ricordo, e c'era proprio una frase di Fabio Grosso su quel diario che diceva: se avessi giocato tutta la mia carriera come ho giocato il mondiale, probabilmente avrei vinto 3 palloni d'oro. Ed effettivamente è così, ecco.
0: E comunque ha contribuito a regalare all'Italia il quarto titolo mondiale. Andrea Masciaga è l'autore di Affamati, storie di campioni venuti dal basso, edito da Rizzoli, e firmato con quello che possiamo definire, ma dimmelo tu se sbaglio, account social, va bene così, perché ormai dobbiamo usare questa terminologia, anche noi che siamo nati un po' prima di te, caro Andrea. Bene.
1: Guarda, io lo uso come pseudonimo anche per i miei libri, però a tutti gli effetti inizia da un account social, quindi sei stato perfetto.
0: Meno male, questa l'abbiamo centrata. Grazie davvero Andrea, buona estate.
1: Grazie a te. Anche a te e anche a voi, buon lavoro.
0: Grazie mille, buona domenica. Cristiano Piccinelli, aggiornamento dalla Grand Boucle.
4: Gruppo che si è molto frazionato, abbiamo al comando, quando mancano 132 km alla conclusione, Aresman, Netcompany Neos e Axparren della Pinarello, ma con una ventina di secondi scarsi sul gruppo della maglia gialla. In mezzo c'è Nelson Oliveira, 11 secondi dalla testa della corsa, che sta cercando di rientrare sui battistrada, superata la prima asperità di giornata, si va adesso in leggera discesa verso l'altra salita, quella dell'Esalev, che arriverà però tra diversi chilometri. Dietro però sono già distanziati un paio di gruppetti, uno formato da 40 corridori, al cui interno c'è ad esempio Benjamin Thomas, poi c'è il gruppo dei velocisti a 3 minuti e 23 dalla testa della corsa. C'è stato un problema meccanico per Paul Sixas, la maglia bianca di questo Tour de France, il leader della classifica dei giovani, che l'ha costretto a recuperare una quarantina di secondi, ma insomma senza particolari difficoltà per il giovane francese, che ha tantissimi tifosi, tanti cartelli che inneggiano al suo nome, Paul Sexas, che insomma è una delle grandi speranze transalpine per tornare a conquistare il successo alla Grand Boucle, che manca dal 1985, ultima vittoria francese con un certo Bernardino.
0: Intanto, grazie Cristiano, a Bastad ha preso il via la finale tra il detentore del titolo Luciano Darderi e il russo Andrei Rublev. Rublev conduce 3-2, ma al servizio adesso ci andrà proprio l'italiano Darderi. Il titolo conquistato a Stadt da Tsitsipas in finale su Collignon e il successo, siamo nel volley, dell'Italia, che battendo per 3-1 Cuba nella mattinata italiana, ovviamente con i fusi orari la giornata in Cina era abbastanza avanti, insomma, e diciamo pure che si è ritagliata uno spazio molto importante, perché proprio battendo Cuba adesso la formazione di De Giorgi si è qualificata per le finali della Volleyball Nations League, che si svolgeranno a fine mese a Ningbo in Cina. Il successo è avvenuto contro la Cina, sì, ma non in Cina, bensì a Osaka in Giappone. 3-1, 17-25, 25-19, 25-21, 25-17 i parziali. Adesso arriviamo con la musica dei Gorillaz all'appuntamento con Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Remobilità. Code per attraversare il traforo del Monte Bianco sia verso l'Italia che verso la Francia. Code a tratti in A10 tra Albenga ed Andora in direzione Ventimiglia e code per un incidente in A12 tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Code a tratti anche tra Carrara e Santo Stefano di Magra, allacciamento alla 15 verso Genova. In A15 code a tratti tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia. Code anche in A9 tra Como Centro e Lago di Como, direzione Svizzera, in A4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra l'allacciamento alla 28 e San Stingo di Rivenza verso Venezia, code anche allo svincolo Re di Puglia in uscita, direzione Trieste. Traffico ancora congestionato sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio e sulla 22 in direzione del Brennero, code a tratti tra Verona Nord e Trento Nord e tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, dove è avvenuto un incidente. Traffico rallentato in A1 tra Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna e sulla A1 variante tra Bivio con A1 Panoramica e Badia verso Firenze. In A14 rallentamenti tra Cattolica e Bologna San Lazzaro, direzione Bologna, incidente in A3 tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
4: 14:35, la regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia, Alessandro Adriani alla parte tecnica, giornata dedicata all'atto conclusivo dei mondiali, i primi a 48 squadre, si giocheranno il titolo Spagna e Argentina. Stati Uniti e mondiali senza Italia, ma con gli italiani, tanti quelli che vivono negli States, terra di opportunità da sempre, per ognuno di loro c'è una storia come quella di Jessica Balasso dal Veneto in America, sempre con la valigia in mano. L'ha incontrata ad Atlanta Diego Carmignani.
5: Da qualche anno in America, da vicino Vicenza, diversi punti degli Stati Uniti, ora vicino ad Atlanta. Raccontaci un po' come ci sei arrivata.
6: Ci sono arrivata a settembre del 2021, ho fatto 6 mesi in Mississippi, proprio in un paesino country, proprio come si dice dirt road, proprio strada sassata, niente asfalto né niente, le classiche, come si vede nei film, proprio le mobile home, tiny house, case di prefabbricate di legno. Una gas station con il miglior pollo al mondo, proprio il miglior pollo fritto, e un negozietto. Da lì poi, dopo 6 mesi, mi sono spostata in Virginia e Maryland, quindi la DMV area, come si suol dire, vicino alla Casa Bianca. Stavo a 35 minuti così da Washington DC e poi il primo settembre del 2025 mi sono spostata qui in periferia Atlanta, 40 minuti così da Atlanta.
5: Un amore per gli Stati Uniti o una serie di eventi che ti hanno portato a questa nuova Jessica?
6: Oddio, un amore no, perché se avessi potuto rimanere a casa in Italia con la nonna, mio papà e i miei fratelli, la famiglia in generale, gli amici con cui sono cresciuta, sarei tranquillamente rimasta. Però con l'ex marito era uscito dall'esercito, doveva uscire dall'esercito e quindi siamo dovuti tornare qui, appunto aveva anche una figlia da un precedente matrimonio e quindi ho detto va bene, ho seguito il cuore e poi l'ho fatta, l'America l'ho fatta mia, mi sto costruendo il mio sogno americano, diciamo. Ho una bambina di 5 anni e mezzo, Nova, e è la mia vita, è quella che mi sta dando la forza di rimanere e di studiare, perché sto studiando all'università, ho già preso 2 certificati all'università come assistente infermieristico, ho tutti i corsi pre-infermieristici e sto studiando adesso flabontoma, quindi per prelevare il sangue, e mi fermo lì, basta, mi sto stancando di studiare, lo dico.
5: Tanta gavetta anche con la possibilità, mi sembra di aver capito, di reinventarsi, qualcosa che magari in Italia spesso si fa in un'età giovanissima, anche più avanti ci si può trovare la dimensione corretta, anche formandosi nuovamente, come stai facendo, di fare un upgrade di volta in volta.
6: Assolutamente, qui non c'è un limite, se tu hai voglia di fare, conosco gente, ero in classe appunto con gente di 44, 50 anni, 56 anni, una signora di 64 anni, cioè tu ti rinnovi completamente qui in America, hai voglia di fare, puoi dire ok, oggi voglio studiare medico, parti e vai e studi, c'è gente che ha preso la laurea triennale, che qua è 4 anni, e nel... a 60-70 anni, cioè qui non c'è un limite, il sogno americano, non, come ho detto, non c'è una blueprint, non c'è una lista step by step, passo dopo passo di come si fa, qua vieni e te lo fai tuo, te lo costruisci da zero, considerando come sono ripartita io da zero dopo il mio divorzio, con una bambina di 5 anni e mezzo, se c'hai voglia di fare ti ricostruisci.
5: È stata una carta per te essere italiana, insomma un portatore di un possibile valore aggiunto nel bene ma anche nel male, chissà.
6: Definitivamente vengo scambiata o per sudamericana o brasiliana, tantissimo. Pelle comunque non bianca candida, ma comunque abbronzata, noi si sa, noi italiani no. Poi io sono vicentina, nata vicino a Venezia, nata sempre a Sottomarina, Jesolo, il mare, la mia vita. L'essere italiana posso dire che mi ha portato molto fortuna, avevo un'azienda mia estetica quando ero nel Maryland, qualità italiana, made in Italy, si sa. Poi essendo vicino a una base militare pure là, ci sono tantissimi soldati che sono andati stazionati in Europa, hanno vissuto la qualità italiana anche nel mondo dell'estetica, nel mondo della bellezza, come si suol dire, che qui la parrucchiera, l'estetista è visto come una cosa di lusso, non è una necessità, non devo andare a farmi la ceretta o un trattamento viso per vivere. Anche adesso il lavoro che ho adesso è la prima cosa che dicono, ah, italiana.
5: Invece è negativo?
6: Se vai fuori in qualche discoteca, in qualche locale, qualcosa del genere, viene sempre osservato da in cima e in fondo. Si sa, noi italiani non usciamo neanche al supermercato senza essere presentabili. Io per esempio non vado neanche alla mailbox, alla cassetta della posta, a prendere la posta in pigiama, in ciabatte. Cioè sempre comunque cerco di uscire di casa sempre vestita presentabile. Come diceva mia nonna, esci di casa sempre con le mutande pulite e vestita bene, che non si sa mai chi trovi. Purtroppo un po' di razzismo, ma questo lo possono dire anche altre mie amiche, che solo perché sono straniere, cioè lo straniero qui comunque viene visto ancora con una mentalità purtroppo chiusa, parli una lingua diversa, ti può aiutare nel mondo lavorativo perché sei considerato come bilingue, io conosco anche lo spagnolo, quindi quello mi aiuta soprattutto nel mondo della healthcare, della sanità. Il problema è che ci sono purtroppo tanti che ti sentono parlare una lingua diversa e dicono... l'inglese, tipo, ma cosa te ne frega, sto parlando con te? No, non sto parlando con te, quindi se ti dà fastidio che parli una lingua diversa, magari ti dovresti inculturare un po' tu, non capisco ancora perché lo spagnolo non sia una lingua obbligatoria dalla prima elementare fino alla fine delle scuole d'obbligo.
5: Non sei ad Atlanta, ma sei molto vicino, in ogni caso è un posto che ti ha convinto totalmente. E se, come mi sembra di aver capito, hai trovato in altri posti una maggiore rete sociale anche di italiani?
6: Assolutamente, Atlanta è affascinante. Io non sono una city girl, come si suol dire, non mi piace troppo il tram tram della città, infatti vivo in una zona più suburbana dove c'è assolutamente tutto, però è più tranquillo, c'hai più spazio. Se dovessi comprare casa, che mi auguro e prego Dio che funzionerà tra un paio d'anni, sarà sicuramente in una zona suburbana, un più campagna, diciamo così, un po' più isolata dalla città e più possibilità di avere più terreno. Diciamo che quando ho vissuto nella DMV area, quindi DC, Maryland e Virginia, c'era una comunità italiana molto più grande, c'era assolutamente d'obbligo ogni maggio una grigliata dove ci si trovava tra tutti gli italiani da tutte le parti del mondo, cioè da tutta la parte dell'Italia, in poche parole ci si trovava con i figli, tanti hanno anche i genitori che quando sono nati in pensione in Italia stavano, come si dice, appassendo, proprio si stavano lasciando andare. E poi ho sentito tantissimi che hanno detto sì, sono venuto qua a 60 passa anni e mi sono ringiovanito, c'ho il mio gruppo che vado al parco in centro a Washington o di qua a fare yoga la mattina, mi faccio la mia passeggiata, mi vado al supermercato, faccio al mio gruppetto di vecchietti. E ho detto, ma scusami, ma questo non lo potevi fare anche in Italia? Mi fa, c'è purtroppo una mentalità così chiusa. Ma all'inizio, quando mi sono trasferita dal Maryland, appunto dopo il mio divorzio, ho impacchettato tutto il giorno stesso, firmato il divorzio, ho preso il mio camion, proprio guidato il camion da sola, con il trailer attaccata la macchina dietro, e parlo quelli con il cassone, 12 ore di macchina, di camion, con una mia amica, e abbiamo fatto a cambio con mia figlia nel camion pure, per trasferirmi completamente. E per avere amicizie italiane è difficile, ma anche proprio un discorso di cultura italiana. Ad Atlanta manca, rispetto alla zona di Washington DC, manca, direi più nelle città grandi, ed è per quello che non mi sento una city girl. C'ho una mia carissima amica, pure lei da Vicenza, andavamo in discoteca insieme, si è divorziata pure lei e dal Colorado si è trasferita nel paese dove vivo io, quindi ci daremo una mano con i bambini a vicenda. È una cosa veramente, c'è una fatalità che succede una su un milione, un miliardo.
5: Senti, insomma, questo spirito di conquista che forse ti anima più di tutti quanti.
6: Ma sicuramente, diciamo che sono diventata anche più patriottica, tipo lo spritz Aperol a casa, l'Aperol Prosecco c'è. La cucina italiana, io ancora cucino la mia carbonara, la carbonara sbagliata, aspetta, perché sennò mi tirano un'ammazzata in Italia. Gli aperitivi, dopo lavoro, quello manca.
5: Che pensi di fare? Ci risentiamo da qualche anno e sarai in un altro stato, o il tuo auspicio invece di mettere radici più solide?
6: Io sono stata una zingara anche da piccola, ero sempre in giro. Vorrei che mia figlia riuscisse ad avere una crescita con gli amici, gli studenti, sai come si dice, gli amici di scuola, crescere insieme. Però non è una cosa che, se anche io lo volessi per lei, comunque poi all'università qua partono e vanno in altri stati, come dire, per andare all'università vado in Germania, vado in Spagna, vado in Portogallo. Sto pensando, magari prossimamente, in un futuro non so quanto vicino, magari di tornare in Italia, però tornare in Italia con una laurea magari che mi permetta di non essere sottopagata. Perché se guardiamo quanto un'infermiera fa in Italia, e considerando che qui un'infermiera fa come minimo 80.000 l'anno, 150 se viaggia da stato a stato, diciamo che brucia un dire cavolo vado a fare, cosa vado a tornare in Italia veramente per essere sottopagata e lavorare tanto quanto lavorerei qui. Quindi non lo so, vedremo magari in un altro stato, o per il momento pianto radici qua.

0: La voce inconfondibile di Gianna Nannini alle 14.48. C'è un minuto, poco meno, per un nuovo aggiornamento con Cristiano Piccinelli, il Tour de France.
1: 113 km alla conclusione, davanti sono in 10, tra cui Mario Schmid, vincitore l'altro giorno a Belfort, un gruppo anche con Aresman e Tobias Johannessen, protagonista ieri della fuga di giornata. Il plotone della maglia gialla è a 20 secondi, maglia gialla che alla pari di Jonas Vingegaard è stato turbato nella notte da un controllo antidoping. Alle 5 del mattino è stato svegliato lo sloveno, addirittura alle 2. Jonas Vingegaard, che poi con fatica è riuscito a riprendere sonno. Notte invece agitata per lo sloveno, che si è anche un po' lamentato per come è stata gestita la vicenda, visto che insomma oggi è una tappa abbastanza impegnativa.
0: E grazie per il momento a Cristiano Piccinelli. Noi adesso diamo la linea ai colleghi dell'informazione. Perché? Perché anticipiamo, per via della partenza del Gran Premio del Belgio di Formula 1, le notizie, e quindi diamo la linea al GR Flash anticipato di qualche minuto, e poi sarà nuovamente Domenica Sport. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: GR1.
6: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Nuova ondata di raid statunitensi sull'Iran, a cui Teheran replica lanciando missili contro le strutture militari americane in Kuwait e Bahrain. Intercettato anche un ordigno iraniano diretto ad Aqaba in Giordania, e secondo il Wall Street Journal il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-35 e F-16 nell'area. Donald Trump liquida l'annuncio di Teheran di sospendere gli impegni assunti con il memorandum d'intesa. Non me ne importa nulla, afferma il presidente, mentre la guida suprema iraniana Mohammad Khamenei promette di impartire lezioni indimenticabili agli Stati Uniti. A Gaza intanto ancora bombardamenti e ancora vittime civili. L'inviata.
7: Piange piano Ayham, accanto ai corpi nei sudari di plastica bianca dove è tutta la sua famiglia. Non era a casa e grazie a questo è sopravvissuto al raid israeliano che ha ucciso i suoi genitori e i tre fratelli. La più piccola, Arwa, aveva 8 anni. Sono 11 in tutto le vittime nelle 24 ore. Israele mira a strutture e cellule di Hamas, non risparmia però i civili. Mentre la situazione umanitaria nei campi tendati dei Dar al-Balah è allo stremo, l'ultimo grido di emergenza dell'ONU tra i bambini si chiama varicella. È verso questa Gaza che muoverà la marcia del movimento dei coloni denominato Nahalah, che vuol dire madrepatria. Lo guida Daniela Weiss, già sanzionata dall'Unione Europea. Vogliono reinsediarsi a Gaza, espellendone i palestinesi. L'esercito dichiara l'intera area perimetrale della striscia zona militare chiusa. Il movimento annuncia la presenza nella marcia anche dei ministri Smotrich e Benvir. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
6: Sul fronte russo-ucraino, il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato la conquista della cittadina di Volonia nella regione di Dnipro, nell'Ucraina orientale. Kiev rivendica invece di aver colpito 4 depositi di petrolio e carburante nella regione di Stavropol e 3 petroliere nella flotta ombra russa nel Mar Nero. È di Luigi Esposito, 53 anni, il corpo ritrovato carbonizzato durante l'intervento dei pompieri per spegnere un rogo in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Era dipendente dell'Agenzia regionale per l'ambiente di Avellino ed era soprattutto noto come giornalista in ambito sportivo, collaborava con diverse testate locali. La svolta dopo il ritrovamento della sua auto non lontano dal luogo del rogo. Dopo la violenta tempesta di ieri sera su Milano, nuovi temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, ancora caldo invece al centro-sud, 14 le città.

0: bollino rosso. Ultimi scampoli di aria rovente, poi da martedì dovrebbero tornare temperature più miti e giovedì il maltempo colpirà anche il meridione. Nonostante le temperature roventi che si registrano anche in Toscana, a Pisa i turisti non rinunciano a visitare i capolavori medievali della città.
1: Un'altra domenica di caldo intenso a Pisa, nel fine settimana segnato dall'allerta del Ministero della Salute. Non solo il bollino rosso di Firenze, le temperature restano elevate in tutta la Toscana.
2: Fa tanto caldo, però non si può non venire a vedere la torre.
1: L'attenzione è rivolta soprattutto alle persone più fragili. A Pisa il Comune ha rafforzato gli interventi a sostegno dei senza dimora con distribuzione di acqua, monitoraggio delle situazioni più a rischio e assistenza attraverso servizi sociali e volontariato. Il caldo però alimenta anche le polemiche. In Piazza dei Miracoli gli animalisti hanno organizzato un presidio contro le carrozze trainate dai cavalli, chiedendo di superare un'attività che, sostengono, espone gli animali a condizioni sempre più difficili durante le giornate più torride.
3: Non vogliono convertire la loro licenza, perché una carrozzella elettrica molto probabilmente costerebbe di più della vita di un cavallo.
1: Tra cappelli, borracce e soste all'ombra, i turisti continuano intanto ad affollare la città, con l'invito delle autorità sanitarie a evitare le ore più calde e a idratarsi con regolarità.
4: Beh, verremo tanto e ci staremo all'ombra dove è possibile e quindi ci rinfrescheremo.
1: Da Pisa, Tommaso Giuntella.
0: E ora la musica. La Treccani celebra una canzone simbolo, Un'estate al mare di Giuni Russo, interprete palermitana, scomparsa nel 2004 a soli 53 anni.
5: Per le strade mercenarie del sesso che...
6: Da quando ha vinto il Festival Bar nel 1982 è diventato un tormentone senza tempo, scrive la Treccani. Un'estate al mare è il brano con cui Giuni Russo continua ad essere omaggiata, come recentemente ha fatto il dizionario biografico e tematico delle donne in Italia. Una bocca di rosa in stile Battiato, la protagonista del brano, rivendica ironicamente il suo diritto alle vacanze, il mare come fuga dal marciapiede e dallo squallore. Voce acuta e mediterranea, Giuni Russo nella sua carriera ha amato il pop, l'avanguardia, le armonie sacre e la spiritualità. Un'estate al mare è il brano che mette in risalto la vocazione sperimentale dell'artista, merito della scrittura di Battiato, il primo ad innamorarsi delle sue doti interpretative, una voce che vola alta e alla fine della canzone si trasforma nel canto dei gabbiani. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: La linea torna domenica a Sport, il prossimo GR alle 16.
7: Domenica Sport.
8: Alle 14 ormai e 56 minuti, nuovamente in collegamento da Saxa Rubra, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia, Alessandro Adriani alla parte tecnica. Tennis a Basta del primo set della finale del torneo sulla terra rossa svedese è andata ad Andrei Rubliev 6-4 contro il nostro Luciano Darderi. Da Rieti, stadio Guido Baldi, arriva una bella notizia per l'atletica italiana e di ieri quella dell'oro nei 100 metri di Kelly Dual, ancora gradino più alto nel podio, una vera e propria marcia trionfale per Rebecca D'Alessandro, che ha conquistato la medaglia di maggior valore nei 500 metri su pista, terzo posto per Caterina Carissimi. E adesso nuovo aggiornamento dal Tour, Cristiano Piccinelli.
9: Il gruppo dei big della maglia gialla torna ad essere compatto lì davanti con 105 km ancora da percorrere, fase frastagliata del percorso, ci sarà tra poco la di De Saleb, gruppo però molto diviso perché all'inseguimento del gruppo di testa ci sono quattro corridori a una quarantina di secondi, Benoît Kraps, Wagren e Otruba, più indietro Tratnik e poi già a tre minuti il gruppo dei velocisti. Ma tornando alla questione controlli antidoping, un po' di polemiche per quanto è successo questa notte. Perché? Perché solitamente i controlli avvengono tra le 6 del mattino e le 23, invece si parla di controlli arrivati nel cuore della notte, consentiti però da una legge francese che però specifica che i controlli nella notte tra le 23 e le 5 possono essere effettuati se sussistono dei sospetti gravi nei confronti degli atleti. Allora la solidarietà a Vingegaard e lo stesso Tadej Pogačar è arrivata in primis da Remco Van der Poel, che lo ricordiamo è terzo in classifica generale, e anche da Matteo Jorgensen, compagno di squadra della Visma Lese Bike del danese. Evidentemente, insomma, una scelta che ha fatto infuriare e non poco sia la maglia gialla Tadej Pogačar, che però insomma poi è stato abbastanza caustico nel suo commento, sia Jonas Vingegaard, svegliati nel cuore della notte e poi con fatica hanno ritrovato il sonno. Allora la situazione è ancora abbastanza fluida perché ci sono tanti tentativi per trovare il buco, la fuga giusta in questa quindicesima frazione del Tour de France che precede il secondo e ultimo giorno di riposo.
8: Grazie ovviamente a Cristiano Piccinelli, che riascolterete tra poco, perché adesso lo studio esce di scena, ha il via il rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo con qualche interruzione per via della pubblicità, per cui Manuel Codignoni da Spa-Francorchamps, sta per partire il Gran Premio del Belgio, invece in pieno svolgimento la Champagnole Plateau de Solsonne, quindicesima tappa della Grand Boucle. Manuel.
7: E allora, tutto è pronto per l'inizio del giro di formazione. La nostra postazione questa volta è privilegiata, forse anche più del solito, perché siamo praticamente in linea tra la prima e la seconda fila. Dunque davanti a noi siamo in grado di vedere schierate tutte quante le vetture, a partire dalla Mercedes di Kimi Antonelli, su cui i meccanici stanno continuando a lavorare in attesa di togliere le termocoperte. Così possiamo darvi in anteprima anche la scelta degli pneumatici utilizzati. Abbiamo già visto che Verstappen ha gomme gialle, le gomme medie, perché per un attimo gli erano state tolte. Gomme medie nuove per Verstappen, gomme medie nuove per Russell, gomme medie nuove anche per quello che riguarda la vettura di Kimi Antonelli, la Mercedes, gomme medie nuove anche per le due Ferrari, per la McLaren di Oscar Piastri, per la Racing Bulls di Liam Lawson, per la Audi di Bortoleto. Mi sto alzando dalla postazione per cercare di intravedere, ecco, adesso anche sul nostro monitor dei tempi ci vengono confermate quelle che erano state le mie indicazioni visive. Sostanzialmente tutti quanti montano gomme medie, diciamo gli unici che non lo fanno sono Lando Norris, che partirà tredicesimo, si era qualificato terzo ma come detto sconterà una penalizzazione per il cambio di software per quello che riguarda la sua power unit, dunque parte nelle retrovie e sceglie gomme dure anche per Sergio Perez con la Cadillac e per Lance Stroll, Isaac Hadjar e Fernando Alonso, che occupano le ultime tre posizioni della griglia. Scelta invece diametralmente opposta per quello che concerne Bottas con l'altra Cadillac e Carlos Sainz con la Williams, che sceglie invece di partire con gomme soft. Qui la strategia è abbastanza obbligata su una sola sosta, al netto, come sempre lo ripetiamo di continuo, di eventuali neutralizzazioni, safety car, virtual safety car, bandiere rosse e così via, e dunque c'è da sbizzarrirsi, diciamo, sulla tipologia. La strategia suggerita dalla Pirelli come la più veloce è media dura, c'è anche morbida dura e poi ci sono le opzioni a due soste, ma ripetiamo, quelle le immaginiamo più attinenti ad una situazione contingente legata appunto ad una safety car oppure ad una neutralizzazione. È partito intanto il giro di formazione con le vetture che vanno ad affrontare questi 7.004 metri tra i più iconici in assoluto dell'intero mondiale di Formula 1, ma mi verrebbe da dire dell'intero motorsport. Questo è un altro di quei tracciati dove sì, le curve hanno un numero, curva 1, curva 2, curva 3, curva 4, ma dove le pieghe hanno un nome che racconta leggenda, un nome che racconta storie. La curva 1 infatti è la Source, questo imbuto verso la destra subito dopo il via, che prende così il nome perché lì c'era la sorgente dell'acqua, l'acqua, l'eau, o rouge, quella che porta poi alla Radillon, questa piega sinistra, destra, sinistra, velocissima, o la compressione che ti schiaccia verso il basso e poi ti fa risaltare in alto verso l'alto, che insomma è una sfida per uomini e mezzi. Poi si arriva al rettilineo del Kemmel, la chicane di Lecombe, la curva di Rivage, che è un villaggio qua vicino, Malmedy, che è un altro paese abbastanza importante qua, i curvoni di Puhon, la chicane di Lafagne, poi ancora Stavelot, Blanchimont, la bus stop, perché questo era un circuito che fino a qualche anno fa era semipermanente, le strade si aprivano poi alla circolazione normale delle strade e lì c'era per l'appunto la fermata dell'autobus, la Shikamba Stop. Tutto questo per dirvi che questa è una pista con un'anima, questa è una di quelle piste che amano sia i piloti che gli addetti ai lavori che i tifosi, e questa è una pista che è pronta a regalare un grandissimo spettacolo con Kimi Antonelli che partirà davanti a tutti, pole position numero 6 ottenuta ieri dal nostro 19enne furetto bolognese, il fenomeno bolognese, il leader della classifica del mondiale. In prima fila a Chiantaluigi sarà Verstappen con la Red Bull che ieri ha usufruito della scia, grande gioco di squadra in seno alla Red Bull del suo compagno di squadra Jarre per issare la sua Red Bull, come detto, fino alla seconda, alla prima fila. Seconda fila formata da Russell, Mercedes e Leclerc con la prima delle due Ferrari. Terza fila Hamilton con l'altra rossa, Piastri con la McLaren. Quarta fila Lindblad, Racing Bulls, Bortoleto con la Audi. A chiudere la top ten in quinta fila Lawson e Gasly. Quindi per la classifica Colapinto, Hülkenberg, Norris, tredicesimo con l'altra McLaren. Come detto si era piazzato terzo ma partirà tredicesimo per via della penalizzazione di cui abbiamo poc'anzi parlato. Berman, Albon, Ocon, Bottas, Perez e poi gli ultimi quattro piloti anche loro penalizzati per sostituzioni di parti meccaniche, Sainz, Stroll, Ajar con l'altra Red Bull che partirà 21esimo e Alonso 22esimo. Tutto è pronto per il via del Gran Premio del Belgio qui a Spa-Francorchamps. Le prime vetture sono già schierate, le vediamo, la Mercedes di Antonelli, la Red Bull di Verstappen, la Mercedes di George Russell e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton già piazzate. Sta arrivando adesso anche la Aston Martin di Fernando Alonso e insomma la bandiera verde sventola alle spalle delle vetture. Tutto è pronto per il via del Gran Premio del Belgio. Fra poco ci sarà l'accensione dei semafori e lo spegnimento, il via della gara più famosa del mondiale. Si accendono le luci, 1, 2, 3, 4, 5, luci accese allo spegnimento, il via del Gran Premio del Belgio con Kimi Antonelli che parte dritto per dritto, si copre poi andando ad evitare il tentativo di sorpasso all'esterno addirittura da parte di Max Verstappen che gira in seconda posizione. Antonelli, Verstappen, Russell con Leclerc molto aggressivo alle spalle di Russell che cerca di prendergli addirittura la scia e di buttarsi all'interno dello Rouge. I due riescono a passare senza contatto, attenzione perché Verstappen ha passato in accelerazione invece Kimi Antonelli. Verstappen è davanti a Kimi Antonelli, il quale però gli prende la scia sul rettilineo del Kemmel. Antonelli all'interno, Verstappen all'esterno, sono in tre perché c'è anche Leclerc. Sia Verstappen, Antonelli che Leclerc hanno passato Verstappen mentre intanto Russell si gira. Russell si gira e finisce nella ghiaia, si è toccato con un'altra vettura, caos alla chicane di Le Combe dopo il rettilineo del Kemmel. Verstappen aveva passato Kimi Antonelli, Antonelli però gli ha preso la scia, probabilmente sfruttando anche una modalità di erogazione di batteria diversa. Si è tenuto energia per il rettilineo, si è fatto passare e poi l'è andata a superare. Stessa scelta anche da parte di Leclerc che è andato in tromba a passare Verstappen, mentre come detto si è girato George Russell che è ancora fermo alla chicane di Le Combe. Credo che a questo punto potrebbe entrare in pista anche una safety car se non riuscirà a ripartire. Ad ogni modo siamo nel corso del primo di questi 44 caldissimi giri. I giri sono pochi perché come detto il circuito è molto lungo. Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli che precede Leclerc con la Ferrari che partiva quarto, grande partenza da parte di Leclerc. Quindi Verstappen terzo, Piastri quarto con la McLaren, quinto Hamilton con l'altra rossa, a chiudere poi la top ten Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto e Norris che dalla tredicesima è risalito fino alla decima posizione. E arriva adesso anche l'annuncio safety car, un po' tardivo se mi permettete, ultimamente i commissari di percorso nelle varie piste spesso e volentieri se la prendono un po' troppo comoda. Mentre intanto non riparte Russell e questo è un ritiro per Russell e questa è una notizia importantissima per il mondiale, una notizia importantissima per il mondiale di Kimi Antonelli, perché George Russell che era il primo avversario di Kimi Antonelli si becca 1-0, così come 1-0 si è beccato per due volte nelle ultime tre gare Kimi Antonelli, in questo caso non per colpa sua però per due rotture meccaniche, e allora ha la possibilità il nostro fenomeno bolognese di allungare. Si chiude il primo giro, ci sono problemi anche per una Haas, dovrebbe essere quella di Esteban Ocon che procede lentamente, ma ad ogni modo Antonelli, Leclerc, Verstappen, Piastri, Hamilton, questi i primi cinque. Si chiude il primo giro, siamo in regime di safety car, George Russell con la Mercedes si è ritirato e questa è una notizia gigantesca per il mondiale. Torniamo al Tour de France, Cristiano Piccinelli.
9: Meno di 97 km alla conclusione con una serie di attacchi e controattacchi, ci ha provato fino a qualche chilometro fa Nikolaj Vinokurov, figlio di Aleksandr Vinokurov, dirigente della Astana, corre anche lui per l'Astana e campione olimpico della prova in linea di Londra, con un vantaggio adesso di una decina di secondi sul gruppo della maglia gialla, terreno vallonato che sta per essere attraversato dal gruppo di questa quindicesima frazione del Giro di Francia. A centrogruppo c'è la maglia gialla di Tadej Pogačar, ma la fuga non si può dire che sia ancora partita, perché ballano soltanto una decina di secondi tra gli apripista e coloro che inseguono, già tardati però molti dei velocisti, anche il nostro Filippo Ganna evidentemente intenzionato a salvare la gamba in vista della crono che arriverà martedì dopo il secondo giorno di riposo. Sarà l'ultima prova contro il tempo di questo Tour de France, 95 km e 800 metri al traguardo, davanti circa 17 corridori, ma fase assolutamente ancora molto fluida in cui è difficile fare delle previsioni, perché coloro che sono davanti hanno la miseria di 15 secondi di vantaggio sul gruppo molto allungato. Torniamo ancora in Belgio per la Formula 1,
7: dove siamo ancora in regime di safety car e con Kimi Antonelli che continua ad essere al comando, un Kimi Antonelli che con grande intelligenza, così come Charles Leclerc, si sono tenuti potenza per il rettilineo del Kemmel per andare a risurpassare la Red Bull di Max Verstappen, che aveva passato sia l'uno che l'altro, mentre alle loro spalle c'è stato un contatto tra George Russell e Lewis Hamilton, e credo che Lewis Hamilton potrebbe anche essere a rischio penalità, perché insomma il contatto è stato abbastanza netto tra le due vetture, con Russell che era davanti, due si sono toccati. In realtà forse più un race incident, adesso insomma analizzando con calma le immagini, perché i due erano praticamente affiancati e Lewis Hamilton non aveva granché altro da fare. Ascoltiamo. Hamilton dice: mi ha sostanzialmente attraversato la strada, con il problema che io avevo davanti un'altra macchina, dunque non avevo front end, non avevo aderenza all'anteriore per via delle turbulenze che generano ovviamente il retrotreno di queste complicatissime macchine, dunque anche volendo non sarei comunque riuscito ad evitarlo. Ad ogni modo è stata notata la collisione tra Hamilton e Russell, dunque non è ancora stata aperta un'investigazione, potrebbe arrivare più avanti nel caso in cui il commissario pilota presente nella giuria è Pedro Lamy, un ex pilota di Formula 1 portoghese, decidessero che ci sono, diciamo, i crismi dell'irregolarità nella manovra di Lewis Hamilton, che si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato, per come la vedo io, e diciamo a volte gli incidenti succedono un po' come nel calcio in area di rigore, a volte è rigore, a volte è simulazione, spesso e volentieri si cade e basta. Ad ogni modo, al di là di questi ragionamenti, siamo ancora in regime di neutralizzazione, ci sono state diverse soste ai box intanto da piloti che erano nelle retrovie per smarcare la seconda mescola, si sono fermati Berman, Jarre, Perez, Bottas e Ocon, che hanno montato gomme dure, vedremo se riusciranno, diciamo, ad arrivare fino in fondo con questi pneumatici, la vedo complicato farci 41 giri, ma ad ogni modo safety car, dicevamo, Antonelli al comando, che ha la possibilità di allungare tantissimo su George Russell che si è ritirato, Leclerc secondo, Verstappen terzo, Piastri quarto, Hamilton quinto, questa è la classifica Tour de France,
9: dove la situazione non è cambiata poi di molto rispetto al precedente collegamento, si è un po' stabilizzato il gruppo lì davanti a 23 corridori, ma con 20 secondi di vantaggio sul gruppo della maglia gialla. Davanti ci sono Pidcock, Bernal, Van Wilder, Boisara, Yates, Adam Yates, compagno di squadra alla Little Trek, alla UAE di Tadej Pogacar, Quinn Simmons, Vauclain, Rubio, Garcia, Martin Guinet, Boden, Schmidt, Parepetro, Aurélien Parepetro, Deletre, Benny Healy, Kampenaerts, Costiu, Bruno Armijael, Mohoric, Van Meur, Frigo, Vinokurov e Van Dijk. 20 secondi però non bastano per poter dire che la fuga è effettivamente partita, anche perché sono ancora in tanti a voler cercare il modo di allungare sul gruppo dei migliori. Siamo all'interno di un centro abitato, nella fattispecie all'interno di Lancran, con la salita che incombe, la prossima quella di Les Salève, sarà il GPM di prima categoria, il secondo più difficile di giornata dopo quello dell'arrivo a Plateau de Solazon, un hors categorie, sede d'arrivo del Giro del Delfinato, che ha visto la vittoria quest'anno di Isaac Del Toro. 91 km 8 al traguardo, 23 davanti con 20 secondi sul gruppo della maglia gialla, ancora Formula 1.
7: Terzo giro in corso, siamo ancora in regime di neutralizzazione con la safety car che non ha ancora spento le luci, che vuol dire che percorrerà quantomeno un altro giro, ci vuole tanto evidentemente per andare a rimuovere la macchina di George Russell lì alle Combe, bisogna anche dire che questo è un tracciato molto molto lungo e dunque insomma potrebbe anche essere che non c'erano i mezzi lì vicino per andarla a recuperare, anche se mi sembra strano perché quello è uno dei punti dove di solito si esce, perché ci sono possibilità di sorpasso e laddove c'è lotta spesso e volentieri può esserci contatto. È stata aperta intanto l'investigazione sul contatto tra Hamilton e Russell, e questa di solito non è una buona notizia per i due piloti, soprattutto in questo caso per Lewis Hamilton, che credo che se dovesse essere ravvisata una responsabilità in questo caso credo che possa essere la sua, e dunque nel momento momento in cui viene aperta un'investigazione potrebbe anche arrivare una penalità per il pilota inglese. Vi segnalo, prima di tornare nuovamente da Cristiano Piccinelli, visto che la corsa è ancora neutralizzata, che Isaac Hajar partiva con le gomme, il compagno di squadra di Verstappen, partiva con le gomme dure dalle retrovie, si è fermata ai box per la safety car per andare a montare gomme morbide, subito dopo però, sfruttando la neutralizzazione, si è fermato un'altra volta per rimontare le gomme dure. Questo perché? Perché avendo già smarcato la seconda sosta, ma avendo montato gomme medie, non avrebbe avuto nessuna possibilità di arrivare fino in fondo. È un azzardo farlo anche adesso con gomme dure, però diciamo l'idea è rimontiamo gomme dure, tanto non perdiamo tempo e ci proviamo, andiamo più lunghi di quanto si possa e successivamente insomma vediamo. Nel frattempo arriva anche comunicazione del fatto che la safety car rientrerà in questo giro, dunque fra poco ci sarà la ripartenza. Ti chiederei un flash a Cristiano Piccinelli prima di tornare per la ripartenza del Gran Premio del Belgio. Cristiano,
9: assolutamente rapido e indolore con la situazione che è sostanzialmente la stessa, aumenta soltanto il vantaggio dei 23 davanti, adesso è di 42 secondi a 90 km e 700 metri dalla fine. A te.
7: Grazie Cristiano Piccinelli. Safety car che dunque rientrerà alla fine di questo giro e la corsa ripartirà. Rimaniamo la situazione, il giro è il quarto, siamo al 11% della corsa, anzi al 10% della corsa. Antonelli comanda davanti a Leclerc e Verstappen, dunque Mercedes, Ferrari, Red Bull nelle prime tre posizioni, quindi Piastri quarto con la McLaren, Hamilton quinto con la Ferrari sotto investigazione per il contatto nel primo giro con Russell che ha portato al ritiro del pilota inglese. Ci stiamo avvicinando al tratto velocissimo della pista, quello finale con i curvoni di Stavelot e soprattutto di Blanchimont, con Kimi Antonelli che rallenta, fa distanziare la safety car per andare a compattare il gruppo, pronto poi a riaccelerare alla bisogna, riaccelera in questo momento anche forse un po' a sorpresa poco prima di Blanchimont, non si può superare fino al traguardo, ma attenzione perché Leclerc ha azzeccato la ripartenza ed è negli scarichi di Kimi Antonelli. La staccata della bus stop piega verso destra, poi sinistra e da lì, dopo la linea del traguardo, la corsa riprenderà e ci potranno essere i sorpassi, ma siamo già sostanzialmente in gara, anche se come detto non si può superare. Sono ripartiti, ha allungato Antonelli, invece è stato bravissimo a sfruttare l'accelerazione in uscita dalla bus stop. Hamilton invece va all'attacco di Piastri, si lotta per la quarta e la quinta posizione, alla Sursa è passato Hamilton, vedremo se adesso Piastri risponderà in discesa verso Eau Rouge e Radillon, entrambi con l'ala mobile aperta. Piastri si prende l'interno all'ingresso di Eau Rouge, si sfiora i due, Piastri è passato, mamma mia che sorpasso passo di Piastri, che coraggio, ma adesso Hamilton può cercare di restituirgli la pariglia se ha batteria, perché c'è un lunghissimo rettilineo dove può provare a sfruttare la scia, ma probabilmente ha usato tutta quanta la batteria nel tentativo di sorpasso e deve anzi guardarsi dalle Racing Boots che stanno arrivando alle loro spalle. Davanti invece Kimi Antonelli non ha avuto problemi a riallungare pesantemente nei confronti di Leclerc, perché ha già un secondo e uno di vantaggio nei confronti del ferrarista. Antonelli, Leclerc, Verstappen, questa è la situazione, a 7 decimi da Leclerc c'è Verstappen che lo insegue dunque a tiro di overtake, quindi Piastri quarto con la McLaren, bellissimo il sorpasso e controsorpasso tra Lewis Hamilton e il pilota australiano della McLaren. Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto e Norris, questi i primi 10, con Isaac Hajar con l'alta Red Bull che è 19esimo. Ricordiamo ancora una volta il ritiro di George Russell per un contatto con Lewis Hamilton nel corso del primo giro, e questo è un ritiro che potrà avere delle conseguenze clamorose per quello che riguarda il mondiale, considerato che è il compagno di squadra del leader del mondiale Antonelli, che al momento è in testa, ma non percorriamo i tempi. Quinto giro, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Tour de France.
9: Dovrebbe essere la fuga giusta quella che sta prendendo corpo quando mancano 89 km e 300 metri alla conclusione. Davanti sono adesso in 24, si è unita alla festa anche Balderston della Caja Rural. L'unico in toppo potrebbe essere la presenza nei 24 al comando di Thomas Pidcock, che questa mattina è partito con la nona posizione in generale a circa 7,59 dal leader Tadej Pogacar. A preoccupare soprattutto Schelmose, che non è troppo lontano e in questo momento sarebbe superato dal britannico della Pinarello, mentre Bernal, che è l'undicesimo in classifica generale quest'oggi, non preoccupa più di tanto, il suo distacco è decisamente più importante. Ma comunque 24 lì davanti sono riusciti ad accumulare un vantaggio di circa un minuto e mezzo sul gruppo della maglia gialla. Allora facciamo un resoconto dei 24 lì davanti: Pidcock, Bernal, Van Wilder, Boisar, lo svizzero della Tudor, Adam Yates, Quinn Simmons, Boclen, Rubio, Garcia, Martin Guinet, Boden, Schmid, Balderson, Aurélien Parepentre, Ben Ili, Campenaerts, Kostiu, Armirail, Mohoric, Van Meur, Marco Frigo, Vinokurov e Van Dijk. 1 minuto e 39 adesso, segnalato sul gruppo dei migliori, ma attenzione perché ci sono ancora 3 salite, compreso l'ascesa finale, Formula 1.
7: E qui ci sono invece ancora 38 giri da percorrere sul tracciato più lungo del mondiale di Formula 1. Comanda sempre Kimi Antonelli, ma adesso alle sue spalle c'è Verstappen, che ha passato in tromba Leclerc sul rettilineo del Kemmel e si è portato ad un secondo dal capo classifica. Leclerc insegue Verstappen a 8 decimi, quindi Piastri quarto a 6 decimi da Leclerc, dunque non lontano. Piastri a sua volta inseguito da Lewis Hamilton, che, come vi abbiamo raccontato in presa diretta nel precedente collegamento, aveva provato, anzi era riuscito nell'attacco nei confronti di Piastri alla staccare della Sursa alla prima curva, poi però sul rettilineo in discesa che porta ad Oruge Radillon, Piastri gli si è rimesso davanti, sfruttando sì la batteria, ma sfruttando anche quella cosa che si chiama attributi, perché sono passati veramente vicinissimi. E lì, signori, si va forte, si va quasi a 300 all'ora, forse anche qualche chilometro di più lì all'attacco. Si sta per chiudere il giro numero 6, sta per iniziare il settimo. Allora, aggiornamento anche sui distacchi: 7 decimi tra Antonelli e Verstappen, con Verstappen che ha girato più veloce rispetto al capo classifica di ben 8 decimi in questo parziale. In terza posizione c'è Leclerc, che ha a mezzo secondo alle sue spalle Piastri, il quale a sua volta ha a 7 decimi Hamilton. Dunque terzetto di mischia interessante, mentre i primi due stanno provando a scappare via. Giro più veloce di Verstappen, 1.50 e 5, come detto 8 decimi più veloce rispetto ad Antonelli. Nella top 10 le due Racing Bulls di Lawson e Limbad in sesta e settima posizione. Grande partenza di Liam Lawson, che era fuori dalla top 10 in partenza, invece è riuscito a scavalcare anche Limbad, che gli parteva ben davanti. Ottavo Colapinto, che evidentemente è galvanizzato dal fatto che la sua Argentina, lui è argentino, questa sera si giocherà il mondiale con la Spagna, ha fatto una grande partenza, adesso ottavo. Avanti alle sue spalle c'è Norris, che ha superato Gasly, e poi lo stesso Gasly, mentre Bortoleto è scivolato in undicesima posizione. Questa è la situazione, giro numero 7. Hamilton si sta avvicinando tantissimo ad Oscar Piastri, attenzione perché entrambi vanno molto larghe nella curva che precede i curvoni di Puon, andando anche ad alzare un po' di ghiaia senza nessun particolare tipo di problemi. Vedremo se più avanti Hamilton cercherà l'attacco nei confronti di Piastri, vedremo anche se Leclerc riuscirà a riavvicinarsi a Verstappen, perché adesso si è riportato sotto il secondo, ma alle sue spalle c'è un minacciosissimo Oscar Piastri. Insomma, tutto da vivere, 37 giri al termine, Antonelli, Verstappen, Leclerc, questi primi tre, Tour de France, Cristiano Piccinelli, vai.
9: 87 chilometri alla conclusione, prende corpo e sostanza la fuga 24, il gruppo guidato da Thomas Pidcock al comando della corsa, con 2 minuti e 09 adesso di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, già staccati i velocisti, gruppo che ha 6 minuti e 23, e al cui interno c'è Filippo Ganna, ma ritmo decisamente più blando del gruppo dei migliori rispetto a quello dei battistrada, al cui interno ci sono comunque anche scalatori importanti, uno su tutti, Gab Bernal, vincitore del Tour de France nel 2019, è un tratto di strada in cui si va su saliscendi, falso piano, ma evidentemente in cui si può provare a fare un po' di differenza. Al momento però non interessa al gruppo dei big ricucire lo strappo, nemmeno a chi si vede momentaneamente, virtualmente, superato dall'iniziativa da Thomas Pidcock, che lo ricordiamo era nono alla partenza quest'oggi in classifica generale. 86 km e 200 metri al traguardo, davanti sono in 24, aumenta il vantaggio, 2 minuti e 18 sul gruppo della maglia gialla. Torniamo alla Formula 1.
7: Sono toccati Leclerc e Piastri, la lotta è per la terza e la quarta posizione, contatto ruota contro ruota alla chicane di Lecombe dopo il lunghissimo rettilineo del Kemmel. Aveva preparato molto bene l'attacco Piastri a Leclerc, standogli vicinissimo all'ingresso di Oruge, vicinissimo all'uscita di Radillon, prendendogli la scia, e poi, visto che Leclerc si era difeso all'interno alla sua destra, buttandosi all'esterno a sinistra. Hanno percorso tutto questo lunghissimo rettilineo, ascoltiamo intanto. Non mi ha lasciato abbastanza spazio, sarebbe potuto essere un incidente gigantesco. Ci sono anche bandiere gialle in pista, non mi sembra di vedere macchine ferme, potrebbero essere per i detriti diciamo lasciati sul tracciato per via di questo contatto. Dicevamo, i due hanno fatto tutto quanto in rettilineo affiancati tra di loro, quando sono arrivati alla staccata c'è stato un leggerissimo contatto ruota contro ruota, abbiamo visto anche un pezzettino di carrozzeria volare via, e credo che fosse proprio quello il problema, perché è già sparita la bandiera gialla, dunque probabilmente quel pezzo di carrozzeria è stato tolto dal tracciato. Leclerc è rimasto davanti, ma Piastri sembra averne di più, perché dopo aver perso per quel contatto adesso si è nuovamente riavvicinato al pilota della Ferrari e sembra voglioso di riprovarci. Sornione alle loro spalle, Hamilton osserva in quinta posizione, davanti, non impensieriti da quanto succede, ci sono Kimi Antonelli e Max Verstappen. Antonelli ha 1,2 secondi di vantaggio nei confronti di Verstappen, a tempi quasi identici nell'ultimo passaggio per i due. Tra Verstappen secondo e Leclerc terzo, anche in questo caso balla 1,2 secondi. Ora Piastri però è leggermente più lento e a Rouge e Reddillon ha alle sue spalle Hamilton, che però è abbastanza lontano. Sono entrati abbastanza vicini, ma poi è riuscito a riallungare in uscita Piastri. Però memoria di quanto successo in precedenza, questa volta Hamilton ha usato bene e diversamente la batteria, non l'ha usata nel rettilineo precedente ma l'ha usata al Kemmel, e di motore è andato a superare Oscar Piastri. È proprio vero, questo regolamento che ha tante falle soprattutto in qualifica, perché vedere alcune curve mortificate non è uno spettacolo edificante, diventa strumento tattico in gara. Hamilton in precedenza aveva usato la batteria, il deploy della batteria in un punto cercando di superare Piastri. La cosa poi non ha funzionato perché Piastri lo ha ripassato nel rettilineo successivo. Questa volta il pilota inglese è stato astuto, ha effettuato la manovra in un luogo diverso, sfruttando la batteria in maniera diversa, e così facendo Piastri non lo ha ripassato. Hamilton si è portato in quarto posto, una volta che Antonelli ci disse, in Spagna mi pare, con questo nuovo regolamento tu il sorpasso lo devi preparare due volte, non solamente una volta. È quello che ha fatto Lewis Hamilton. Intanto arriva notizia anche di come sia stato noted il contatto tra Leclerc e Piastri avvenuto in precedenza. Anche in questo caso bisognerà vedere se ci sarà un'investigazione, ne pende una nei confronti di Hamilton per il contatto che ha messo fuori gioco Russell a inizio gara, non abbiamo ancora notizie di eventuali penalizzazioni. Ad ogni modo Antonelli sta allungando nei confronti di Verstappen con il parziale record nel secondo settore. Verstappen è secondo, Leclerc è terzo, gran lotta al centro gruppo intanto tra Norris e Lawson, con il pilota campione del mondo in carica che guadagna un'altra posizione, si porta al settimo posto. Decimo giro, 44 sono quelli totali da percorrere, dunque ne mancano 34. Di nuovo a te Cristiano.
9: Si attesta sui 2 minuti e mezzo il vantaggio dei 24 battistrada, 83 chilometri dalla conclusione, con il gruppo che evidentemente mantiene una sorta di controllo a distanza della fuga che sta prendendo corpo ed è composta da diversi elementi anche di squadra importante, perché l'abbiamo detto, all'interno c'è ad esempio Adam Yates, importante gregario di Tadej Pogacar in seno alla UAE, c'è un vincitore di un tour come Egan Bernal, giovani di belle speranze come Voisar, lo svizzero della Tudor Schmidt che ha vinto una tappa in questa edizione del Tour de France, ma c'è anche un po' d'Italia con Marco Frigo, corridore della NSN, che speriamo possa cogliere la fuga giusta. Vedremo se effettivamente verrà lasciato spazio a questo gruppo al cui interno, lo ricordiamo ancora una volta, c'è Thomas Pidcock che è in top 10, che evidentemente oltre all'obiettivo di conquistare una tappa anche quello di risalire in classifica. 81,6 km alla conclusione, 24 davanti, 2 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo maglia gialla che insegue Formula 1.
7: Situazione invariata per quello che riguarda le posizioni, comanda Antonelli davanti a Verstappen, Leclerc, Hamilton e Piastri, ma c'è una notizia e soprattutto adesso ci saranno delle decisioni da prendere. Lewis Hamilton verrà penalizzato di 5 secondi, quel contatto con George Russell è stato dunque giudicato meritorio di punizione e dunque quando si fermerà i box Lewis Hamilton dovrà fermarsi. Perché diciamo che bisognerà prendere delle decisioni? Perché in questo momento la Verstappen sembra averla un po' mollata su. Tra Antonelli e Verstappen c'è 1,5 secondi, ma soprattutto Leclerc si è portato a 6 decimi da Verstappen, ma anche Hamilton è vicino. Hamilton è a 6 decimi da Leclerc e su di Hamilton pesa il fardello della penalizzazione. Ora in Ferrari devono decidere se dare priorità alla penalizzazione di Hamilton e magari dire a Leclerc fallo passare e fargli provare lui passare Verstappen, visto che deve costruirsi questo tesoretto, oppure se lasciare liberi di correre i due piloti, anche se magari Hamilton dovesse dire ne ho di più, rischia di vedere la sua corsa compromessa dal fatto di non avere pista libera e di avere anche 5 secondi di penalizzazione. Il fatto che davanti a Leclerc ci sia Verstappen complica enormemente le cose al muretto Ferrari, che ironicamente è proprio sotto la nostra postazione e lo possiamo vedere, c'è un conciliabolo fitto tra Matteo Togninalli, che è il capo degli ingegneri, Diego Ioverno, che è il direttore sportivo della Ferrari, e Fred Vasseri, il team principal, che in cuffia stanno diciamo ascoltando le comunicazioni ma stanno anche giocando di sguardi tra di loro. Vedremo se verrà presa una decisione oppure se deciderà di lasciare corsa libera. Intanto Antonelli allunga ancora nei confronti di Verstappen, 57 per Antonelli nell'ultimo passaggio, 51-0 per Verstappen, 57 anche per Leclerc, che in questo momento è veloce esattamente come il capo classifica, tanto che ha 4 decimi da Verstappen e potrebbe anche pensare di tentare il sorpasso. Poi seguono Hamilton quarto e Piastri quinto. È stato notato, ve lo dicevamo in precedenza, e adesso è diventato under investigation anche il contatto tra Leclerc e Piastri, dunque una Ferrari, quella di Hamilton, verrà penalizzata di 5 secondi. L'altra rossa, quella di Leclerc, è sotto investigazione. Il degrado delle gomme, a sentire le comunicazioni del muretto Ferrari, è più basso rispetto a quello che ci si aspettava, ma è chiaro che adesso le Ferrari, che sono terzo e quarto, si trovano a dover combattere su due fronti, in pista e anche a dover fronteggiare le penalità reale, quella di Hamilton, e ipotetica al momento quello di Leclerc. Ma la notizia probabilmente in questo senso arriverà breve. Intanto giro numero 12 dei 44 previsti, Antonelli allunga ancora su Verstappen, adesso ha un secondo e 8 di vantaggio nei confronti del 4 volte campione del mondo. Poi Leclerc terzo, 8 decimi da Verstappen, e Hamilton incollato a Leclerc. Tengo la linea ancora per qualche istante perché le due Ferrari sono attaccatissime. Hamilton ha preso la scia di Leclerc in discesa verso Eau Rouge, poi vedremo se Reddion riuscirà a stare attaccato, se ci sarà battaglia interna tra le due rosse. Potrebbe essere così, perché prende la scia, Leclerc difende l'interno, Hamilton prende anche l'ultima stilla di scia e poi all'esterno. I due sono vicinissimi, hanno la stessa identica velocità al millimetro, stacca mezzo metro dopo Leclerc, che si tiene la posizione. Una lotta che avrà fatto venire i brividi a Fred Vasseur, perché l'ha fatta venire a noi che ve la stiamo raccontando. 32 giri al termine, Antonelli, Verstappen, Leclerc, questi primi tre, le due Ferrari in lotta. A te Cristiano.
9: 79 chilometri al traguardo finale per i 24 battistrada. Ci sono 5 squadre che hanno 2 corridori all'interno di questo gruppo. C'è la Visma con Armirail, Campenaerts, la Pinarello che ha Pidcock e Van Meur, la Ineos con Vauclain e Bernal, la Groupama con Bodin e Martin, e poi la Education First con Costiu e Ben Ely. Evidentemente, insomma, la possibilità per queste squadre anche di fare un po', diciamo così, di gioco di squadra, perdonate la ripetizione. 2.15 il margine sul gruppo della maglia gialla, che dà l'impressione più che di lasciar fare, di voler controllare a distanza il gruppetto dei 24 battistrada, che procedono però verso la salita di Les Salèves. Ancora 79 chilometri di questa tappa che precede il secondo e ultimo giorno di riposo. Studio.
8: Pubblicità.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
14: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Domenica Sport.
8: Ore 15:30 in punto, la regia di Ombretta Conti, in redazione Andrea Boccia. Andrea Di Marco invece alla console, quindi alla parte tecnica. Nulla da fare per Luciano Dardari, che è stato sconfitto, parliamo ovviamente di tennis, nella finale del torneo di Bastad sulla terra rossa svedese, torneo che proprio un anno fa ha vinto, aveva visto il successo dell'italo argentino. Questa volta è andata ad avere la meglio, è andato ad avere la meglio Andrei Rublev, il russo, che ha sconfitto Dardari per 6-4, 6-3. Ripristiniamo il rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo, iniziando dal Gran Premio del Belgio.
7: Grazie Giovanni, 13° giro in corso dei 44 complessivi da percorrere, situazione immutata con Kimi Antonelli che ha portato il suo vantaggio prossimo ai 2 secondi nei confronti di Max Verstappen. Antonelli, Verstappen, Leclerc, questi primi tre. Tra Leclerc e Hamilton ballano 8 decimi, ma soprattutto balla una lotta che si è estrinsecata anche nel passaggio precedente, esattamente come nel giro precedente. I due si sono fatti tutto quanto il rettilineo del Kemmel affiancati alla staccata di Lecombe. Ancora una volta ha avuto la meglio Leclerc, si è aperto aperto poi via radio Hamilton con il suo boss dicendo: ho più passo di Charles, posso essere più veloce. Non l'ha detto fatemi passare, ma questo è il messaggio indiretto che il pilota inglese, sette volte campione del mondo, ha voluto consegnare al proprio muretto, che in questo momento, ripetiamo, noi siamo privilegiati perché siamo proprio sotto il muretto della Ferrari. Continua a parlare fitto fitto con i piloti, a confrontarsi anche tra di loro, vedremo se ci saranno delle decisioni, considerato anche che Hamilton, che è quarto, deve scontare 5 secondi di penalità e che Leclerc, che è terzo, è sotto investigazione per un contatto con Oscar Piastri, quinto, anche lui sotto investigazione, ma io credo che in questo caso a rischiare una penalità sia Leclerc, per quanto accaduto 5-6 giri fa con il tentativo di sorpasso di Piastri a Leclerc, sempre alla chicane di Lecomb con i due che si sono toccati. Ricordiamo anche che nel primo giro George Russell, per un contatto con Hamilton, e questo peraltro è il motivo per cui il baronetto, sette volte campione del mondo, dovrà scontare una penalità, si è dovuto ritirare, è finito nella sabbia la chicane di Lecomb, e diciamo questo va a dare una spinta importante anche al mondiale, perché nella classifica iridata Antonelli guida con 179 punti davanti a Russell proprio, che è secondo con 25 punti di ritardo, e se questo dovesse essere un 25-0, da un lato Hamilton avrebbe la possibilità di superare Russell, dall'altro lato Kimi Antonelli riallungherebbe decisamente, dopo che nelle ultime tre gare ha avuto la vita abbastanza complicata, soprattutto a Barcellona e a Silverstone, con due ritiri che sono arrivati per dei guasti meccanici e di fatto non per colpa sua, due zeri anzi, più che due ritiri, mettiamola così. Quindicesimo giro, Antonelli, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Piastri, questi primi cinque. Attenzione anche a Lando Norris, che partiva tredicesimo ed è risalito in sesta posizione, lui che partiva, si è qualificato terzo ma partiva tredicesimo per una penalizzazione e dunque il passo ce l'ha. Attenzione, perché nel caso in cui dovesse esserci un'altra neutralizzazione, lui che peraltro è partito con gomme dure, potrebbe essere anche lui del pacchetto di mischia iniziale. Antonelli, Verstappen, Leclerc, questa è la classifica Tour de France. Cristiano Piccinelli,
9: 76 km e mezzo la conclusione per i 24 quarti strada che sono al comando della tappa da Champagnole a Plateau de Soulazone, con però ancora da affrontare sostanzialmente le tre salite chiave di questa tappa. Il gruppo della maglia gialla insegue a 2 minuti e 17, come anche un po' di maltempo, nuvole nere sul tracciato di questa frazione del Giro di Francia, con il vantaggio che però si è sostanzialmente assestato su 2 minuti abbondanti tra coloro che sono in fuga lì davanti e coloro che inseguono. Di scalatori veri e propri all'interno del gruppetto davanti ce ne sono pochi, fatta eccezione soltanto forse per Bernal, ma anche Rubio e Garcia, insieme evidentemente anche al nostro Marco Frigo. Perché dico questo? Perché l'ultima salita, quella che porta sul traguardo, è davvero durissima, 11 km e 300 metri al 9% di pendenza media, ma attacca oltre il 10, e in mezzo ci sono punte che vanno anche queste in doppia cifra a livello di pendenza media. 75 km, 700 metri al traguardo, i 24 davanti hanno 2 minuti e 18 sul gruppo della maglia gialla. Ancora te, Emanuele.
7: Grazie Cristiano, passano sotto la nostra postazione per l'inizio del giro numero 16 i piloti di testa, con Antonelli che ha 2 minuti e 1 di vantaggio nei confronti di Verstappen, che diventano 2 secondi e 4 al microsettore successivo. 51.1 il tempo di Antonelli, 51.2 il tempo di Verstappen, 51.1 anche per Leclerc che è terzo, 51.4 per Hamilton, 52.0 per Piastri, la cui McLaren è leggermente danneggiata nel fondo dopo quel contatto con Leclerc, per il quale il pilota monegasco è sotto investigazione, 50.6 per Norris, che in questo parziale, ma negli ultimi giri, si sta dimostrando il più veloce in pista con la scuderia campione del mondo in carica, e che dunque, lo dice, attenzione a Norris perché potrebbe rientrare, nel caso in cui dovesse succedere qualcosa, anche nella lotta per il podio e non solamente nella lotta per la top 5. Tra Verstappen e Leclerc in questo momento ballano 8 decimi, Leclerc dunque, dopo aver fatto respirare un po' le gomme, si sta riavvicinando a Verstappen, Hamilton insegue di conserva. Non sono stati dati ordini di scuderia in seno al team Ferrari, quantomeno diciamo non ne abbiamo notizia dai fatti indirettamente, perché le posizioni restano invariate. Hamilton, che è quarto, ricordiamo ancora una volta per chi si fosse messo solamente all'ascolto, adesso deve scontare 5 secondi di penalità per un contatto al primo giro che ha messo fuori gioco George Russell, che era secondo nel mondiale, il compagno di squadra di Antonelli, e che si è ritirato. Leclerc, che è terzo, è sotto investigazione per un contatto a sua volta con Oscar Piastri, che è quinto, sempre nello stesso punto, alla chicane di Lecomb. Chi non ha di questi problemi sono i primi due, Antonelli e Verstappen, che guidano il Gran Premio del Belgio. 2 secondi e mezzo, allunga ancora Antonelli sul 4 volte campione del mondo della Red Bull, Leclerc è terzo, precede i compagni di squadra Hamilton, poi Piastri in quinta posizione. Si è ritirato Sergio Perez per un problema alla sospensione, si sospettava una foratura insieme al team Cadillac, in realtà poi si è rivelato un guasto alla sospensione. Cambio d'ala per Carlos Sainz. Non ci saranno altre investigazioni invece per quello che riguarda il contatto tra Leclerc e Piastri, e questa è una buona notizia in casa Ferrari, dunque non c'è rischio penalizzazione per Leclerc, che adesso sarà liberissimo di fare la sua corsa ancora di più senza questa spada di Damocle. 27 giri al termine, vogliate scusare, Antonelli, Verstappen, Leclerc, questi i primi tre Tour de France.
9: 2.44 adesso il margine da parte del gruppetto di testa a 73 km e 600 metri dalla conclusione. Ricordiamo ancora da chi è composto il gruppo dei battistrada: c'è Thomas Pidcock, il migliore in classifica generale, nono a 7.59 da Tadej Pogacar, poi Bernal, Van Bilder, Boisar, Yates, Adam Yates, Boclen, Simmons, Rubio, Garcia, Martin, Boden, Schmid, Balderson, Parepentre, Deletre, Ili, Campenaerts, Costiu, Armirai e Mohoric insieme a Van Meur, Frigo, Vinokurov e Van Dijk. 2.47, non ancora abbastanza per potersi considerare al sicuro, anche perché dietro gran lavoro adesso dell'Education First, si è messa davanti in maniera anche abbastanza improvvida, visto che comunque nel gruppo di testa ci sono due corridori della formazione statunitense, ovvero Boden e Ili, non sono però due scalatori. Allora può darsi che questo indichi anche la volontà di mandare avanti Ricerca Rapaz, che ieri ci ha provato, salvo poi essere costretto come tutti ad assistere al nuovo assolo di Tadej Pogacar. Inizia Lessa Lev, la salita numero 2 delle 4 totali di questa frazione numero 15, 72 km. Alla conclusione 2.49, il vantaggio dei 24, ancora Formula 1.
7: Siamo ancora nel corso del 17° giro, ma che volge a termine in questo momento col passaggio di Kimi Antonelli sotto la nostra postazione. 2 secondi, si ferma in box intanto Verstappen. Si ferma i box Verstappen, che evidentemente va ad utilizzare l'apertura della finestra dei pit stop, visto che la Pirelli ci dava la finestra tra il 17° e il 23° giro all'inizio del 18° per andare a cambiare le gomme. E adesso io credo che dovrà rispondere però anche la Mercedes, perché insomma era 2.5 secondi all'ultimo rilievo prima di fermarsi i box. C'è il rischio che con l'undercut potrebbe addirittura finirli davanti ad Antonelli nel caso in cui dovesse ritardare troppo la fermata. Ad ogni modo Leclerc risale in seconda posizione, un Leclerc che diciamo ha scampato la penalizzazione per il contatto con Oscar Piastri secondo l'indagine dei commissari. Terzo a questo punto scala Hamilton, che invece 5 secondi di penalità dovrà scontarli nel corso della sua unica presumibilmente sosta fra qualche giro. Poi Piastri e Norris quarto e quinto con le due McLaren. Verstappen risale in sesta posizione davanti al compagno di squadra Ajar e con pista libera, perché davanti a sé ha 10 secondi di pista libera prima di andare a raggiungere Lando Norris. E adesso bisognerà tenere un occhio a quelli che sono i microsettori. Sentiamo.
15: We are lap 18. What the hell?
7: Allora, Hamilton chiede.
15: What strategy I wanted to do? Just to put me on with everyone else now. We are on plan B.
7: Allora, maretta tra Hamilton e il suo ingegnere di pista, mentre intanto c'è Virtual Safety Car. Non sappiamo dirvi perché, onestamente, cari amici radioascoltatori, ma questo potrebbe essere una disdetta gigante per Max Verstappen, che si è appena fermato. Virtual Safety Car, il che vuol dire che se ci si ferma adesso ai box si perde molto meno tempo e deve rispondere la Ferrari a questo punto. La Ferrari deve subito fermarsi, anche se sta già per finire la Virtual Safety Car, evidentemente è stato tolto qualcosa dal tracciato, però può comunque essere l'opportunità di fermarsi. La corsa riparte adesso, ma c'è stato evidentemente un rallentamento, per cui se Antonelli e la Ferrari si fermano potrebbero guadagnare del tempo su Verstappen, che invece si è fermato in regime di corsa libera. Allora tengo la linea ancora qualche istante, Cristiano Piccinelli, perché questa è una fase caldissima. Giro numero 18, Verstappen si è fermato un giro prima di questa brevissima Virtual Safety Car. Ai box c'è adesso Kimi Antonelli, che prende appunto la via della pit lane. Si ferma, tirano dritte invece le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, tirano dritte. Antonelli si ferma, sono passate le due Ferrari, sono passate anche le due McLaren. Adesso la sfida sarà con la Red Bull di Max Verstappen, che arriva adesso in zona traguardo, ma Antonelli è davanti e dovrebbe riuscire a mantenere la posizione. È così. Allora, davanti ci sono le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, che non si sono fermate ai box e non hanno sfruttato questa finestra di Virtual Safety Car perché è stata effettivamente brevissima. Se ne è giovato di questa finestra invece Kimi Antonelli, è stato anche fortunato perché era davanti, era in prossimità della corsia box, dunque la corsa è vero era ripartita, ma lui sostanzialmente era già in zona pit stop e ha mantenuto la posizione su Verstappen, che è diventata la quinta e la sesta. Piastri e Norris sono terzo e quarto con le due McLaren, e gli unici ad essersi fermati sono Antonelli e Verstappen. Come dire, situazione fluida, fra poco tutti quanti gli altri dovranno fermarsi e scopriremo quello che succederà quando mancano 25 giri al termine. Cristiano,
9: con 70 km ancora da percorrere per i battistrada al comando della frazione numero 15 del Tour de France, iniziata la salita di Les Salèves con davanti Pidcock, Bernal, Van Bilder, Boisard, Yates, Simons, Vauclain, Rubio, Garcia, Martin, Boden, Schmid, Balderson, Aurignan, Paré-Peintre, Deletre, Ili, Campenaerts, Costiu, Armirail, Mohoric, Van Meur, Frigo, Vinokurov e Van Dijk, ancora tutti lì davanti, 24 fuggitivi con il plotone della maglia gialla adesso guidato dalla Visma Lise Bike, che all'interno del gruppo di testa due uomini, Armirail e Campenaerts, non adatti però a quello che attende il gruppo da qui alla fine, ma adattissimi a un eventuale supporto per Jonas Vingegaard, da parte ovviamente che il danese, che ieri si è detto contento per come hanno reagito le gambe agli attacchi di Pogacar, voglia provare a fare qualcosa. C'è anche ovviamente la Lidl Trek, che in questo momento vedrebbe superare Schelmose all'ottavo posto, proprio da Thomas Pidcock, che è lì davanti con gli altri 23, meno di 70 km alla conclusione sostanzialmente di tutta salita. Torniamo alla Formula 1.
7: Qui stiamo per arrivare a metà gara, perché siamo nel corso del 20° giro dei 44 previsti. È 1-2 Ferrari al momento, ma c'è un ma, perché le due Ferrari, quella di Leclerc che guida e quella di Hamilton che insegue a 3 secondi, non si sono ancora fermate ai box. In terza posizione c'è Oscar Piastri con la McLaren e al quarto posto c'è Norris con l'altra McLaren. Neanche lui si è ancora fermato, neanche loro si sono ancora fermati ai box. E dunque di fatto al comando adesso ci sarebbe, una volta che tutti quanti si fermano ai box, Kimi Antonelli davanti a Verstappen, a dividere i due secondi e 8 con il pilota bolognese della Mercedes, che ha approfittato la finestra brevissima che c'è stata della Virtual Safety Car per fermarsi ai box. C'è un'altra Virtual Safety Car in questo momento, anche di questa non sappiamo dirvene il motivo, ma credo che adesso la Ferrari dovrà approfittare di questa sosta, anche perché sono nel tratto buono della pista tra virgolette, perché sono già le due rosse, dando uno sguardo al monitor del GPS a Stavlo, il che vuol dire che ci sarà questo rettilineo verso Blanchimont, dopodiché arriverà la staccata della bus stop e la corsia dei box. Anche in questo caso un operatore sul tracciato per andare a rimuovere un detrito. Virtual Safety Car, giro numero 20 dei 44 previsti. Adesso io credo che la Ferrari si fermerà almeno una delle due macchine, e logica vorrebbe che venisse fermato Leclerc, perché in queste gare si privilegia sempre chi è davanti. E attenzione, perché a questo punto sarà in lotta non tanto con Antonelli ma con Verstappen al momento del rientro in pista, perché è vero che Verstappen ha avuto la possibilità di costruirsi un gap con gomme fresche, ma è altrettanto vero che Verstappen si è fermato in regime di corsa libera e Leclerc può sfruttare la neutralizzazione. Questo significa che potrebbe essere in lotta magari anche con Kimi Antonelli. Bisognerà vedere quando verrà tolta la Virtual Safety Car, e bisognerà vedere dove sono. A questo punto gli occhi vanno puntati anche sul monitor del GPS, non solo per quello che succede in pista. Si ferma anche Hamilton, che sconta così anche 5 secondi di penalità prima della sosta, ai box anche Piastri, tutti quanti ai box, e Leclerc è davanti anche a Kimi Antonelli. Leclerc è davanti anche a Kimi Antonelli. In questo momento la Ferrari di Leclerc è al comando del Gran Premio del Belgio con gomme più fresche rispetto a quelle di Kimi Antonelli. In realtà il leader della gara è Lando Norris, che però deve ancora fermarsi ai box, e ha senso che non l'abbia fatto considerato che ha gomme dure. Ma in seconda posizione c'è Leclerc con la Ferrari, che precede di un secondino Kimi Antonelli. Entrambi hanno effettuato una sosta e dunque di fatto sono a parità di soste, e Leclerc ha anche delle gomme più fresche di almeno un paio di giri nei confronti di Kimi Antonelli. Quarto, ma virtualmente terzo, a Verstappen, poi Piastri, Hamilton che è scivolato in sesta posizione dopo aver scontato la penalità, Hajar, Bortoleto, Lindblad e Gasly. Ma quello che più conta è che se la classifica dice Norris, Leclerc, Antonelli, la classifica reale al netto delle soste che devono ancora avvenire è che Leclerc guida il Gran Premio del Belgio a metà gara con un secondo di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, un secondo e mezzo anzi per la precisione. Questo è quello che ci dice il monitor. Attenzione, perché intanto Hamilton ha rischiato di travolgere un meccanico alla ripartenza, un meccanico della sua gomma anteriore destra è scivolato, ha rischiato di travolgerlo, si è rialzato, nulla di grave ci auguriamo, ma ci sembrava insomma che non fosse successo niente di grave, ma parapiglia al box. È successo tantissimo, per cui facciamo un rapidissimo recap. Comanda Norris davanti a Leclerc e Antonelli, ma Norris non si è ancora fermato, dunque virtualmente al comando del Gran Premio del Belgio c'è la Ferrari di Leclerc, che ha 2 secondi di vantaggio nei confronti della Mercedes di Antonelli, a parità di soste ma con gomme più fresche. Cristiano?
9: 66 km, 600 metri alla conclusione per i 24 quarti strada di questa frazione, ancora però lontana dal suo epilogo e anche dal capire quale potrebbe essere il finale della frazione che precede il secondo e ultimo giorno di riposo. La settimana più dura sarà la prossima, che inizia con la crono di martedì, ma poi dopo una tappa per velocisti ci saranno le 3 tappe alpine davvero clamorose. Guida Vauclain, il gruppo di test. A ruota ci sono Van Meer e Martin, poi Gambernal, che fa sempre piacere vedere lì al comando di una tappa del Tour de France, e credo che concordi anche il nostro Manuel Codignone, a cui ridò la linea.
7: Esattamente così, Cristiano Piccinelli, ma così è gioco facile, perché insomma entrambi conosciamo le reciproche preferenze e il reciproco affetto che proviamo con questo ragazzo colombiano che è cresciuto ciclisticamente in Italia alla corte del principe Gianni Savio, che ci piace ricordare, a cui piace mandare un bacio dall'assù, perché so che ci ascolta e so che potrà sentire tutto quanto questo affetto, così come sta sentendo in questo momento Lando Norris il fiato sul collo di Leclerc, che gli è arrivato a 8 decimi alle spalle. È vero, Norris non si è ancora fermato ai box e dunque può anche, diciamo, permettersi di rallentare un pochino per cercare di allungare il proprio stint, sperando in un'altra neutralizzazione, magari, perché no. Però quello che è certo è che invece Leclerc non può perdere tempo dietro a Norris, perché alle sue spalle c'è Antonelli, che è vero che lo insegue abbastanza staccato a 2 secondi e 4, ma non si può mai stare tranquilli quando hai dietro una Mercedes, soprattutto se la guida il furetto bolognese leader del mondiale. E dunque io credo che Leclerc cercherà di stringere i tempi e di passare subito Norris per portarsi non solamente virtualmente ma anche materialmente al comando del Gran Premio del Belgio quanto più rapidamente possibile. Siamo a metà gara, Norris guida il Gran Premio con 6 decimi di vantaggio su Leclerc e 3 secondi

0: entrato nel gruppo lì davanti, allora prova ad avvantaggiarsi Nicola Vinokurov, che guadagna un po' di margine sul resto del gruppo, il gruppo cosiddetto Pidcock a 2.29, c'è invece il gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, 64 km e 600 metri al traguardo. Ancora Vinokurov prova a farsi vedere come aveva fatto anche qualche chilometro fa, ma dicevo, nel gruppo abbastanza nutrito sembra esserci poco accordo e molto attendismo, e questo di fatto ha consentito al gruppo, che non va forte, il gruppo della maglia gialla, anzi ritmo abbastanza blando dietro, ma ha consentito al gruppo di riguadagnare subito una decina di secondi. Ancora la strada non è impervia, non è una salita arcigna, arriverà tra poco il momento più duro della salita delle Salève, che lo ricordiamo GPM di prima categoria con una lunghezza di 4 km e 700 metri, tutto in doppia cifra, media di pendenza 11,2%. Lì evidentemente il gruppetto, che è ancora abbastanza folto lì davanti, si scremerà decisamente. Intanto però mancano 64 chilometri alla conclusione, davanti c'è Vinokurov, il gruppo degli ex compagni di fuga, e a 10 secondi, a 2,5 il gruppo della maglia gialla, ancora Formula 1.
1: Dove Leclerc guida a 20 giri dal termine il Gran Premio del Belgio con 1,3 secondi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, che deve però ancora fermarsi ai box, e 1,8 secondi su Kimi Antonelli, che in questo momento è in scia di Lando Norris. Siamo oltre il tratto Rouge Radillon sul rettilineo del Kemmel, ma è ancora un po' troppo lontano nei confronti del pilota britannico della McLaren, campione del mondo in carica, lo ricordiamo, per cui dovrà restare dietro ancora per un po', e questo potrebbe dare l'opportunità a Leclerc di allungare. Questo Leclerc lo sa, e non a caso nell'ultimo passaggio ha fatto segnare il giro più veloce in 1:49.3, 1:49.5 il tempo di Kimi Antonelli, che adesso rischia di perdere tanto nel misto, visto che è di fatto sulla coda di Lando Norris, che nell'ultimo parziale ha girato in 51.2, quasi 2 secondi più lento rispetto a Leclerc, e considerato che su questo tratto di pista diventa complicato superare, io credo che Kimi Antonelli sconterà tanto questo passaggio, questo mezzo passaggio percorso alle spalle di Lando Norris, che insomma lo sta legittimamente, perché sta facendo la sua gara. Sentiamo.
2: We didn't manage. Yeah. I can't turn the car,
1: Hamilton si lamenta con il suo box, gara complicata per il pilota inglese, dicendo: ma abbiamo fatto la modifica all'ala anteriore? E la risposta è stata: no, non ce l'abbiamo fatta. E lui si lamenta: non riesco a far girare la macchina, in buona sostanza, I can't turn the car. E dicevamo di un Lando Norris che sta legittimamente tenendo dietro Kimi Antonelli, e è tutto questo a vantaggio di Leclerc, che fa segnare il parziale record nel secondo settore e prova, come detto, ad allungare. Potrebbe maturare un nuovo giro più veloce per il pilota della Ferrari, vedremo se effettivamente sarà così. 49.4 nell'ultimo passaggio, no, 49.9 per Antonelli dietro Lando Norris, che significa che Leclerc gli ha recuperato mezzo secondo. In mezzo però c'è sempre l'inglese, che adesso però è sotto attacco da Antonelli, che gli è molto più vicino. Allora, in radiocronaca diretta, la discesa dopo la Source, piega verso sinistra, destra sinistra, Rouge Radignon, questa compressione che da prima ti spara verso il basso e poi ti lancia verso l'alto come se fossi su un razzo lunare, con questa pendenza che arriva addirittura al 17% in questi 100 metri. Prova l'attacco all'esterno Antonelli, ma si difende ancora Lando Norris, che ieri diceva: non ho velocità di punta, alla faccia. Tiene dietro Kimi Antonelli, e in questo momento Norris sta facendo, oltre che la sua gara, legittimamente un favore clamoroso a Leclerc, che avrà la possibilità di allungare ancora. Ora, 3 secondi anzi il vantaggio di Leclerc nei confronti di Antonelli, che sta costruendo il vantaggio per portare a vincere anche questa gara con la Ferrari, e sarebbe la seconda consecutiva. 19 giri al termine, Leclerc, Norris, Antonelli, questa è la situazione, con Hamilton che in sesta posizione, diventerà una quinta quando Norris si fermerà ai box, ma è sotto investigazione un'altra volta per l'unsafe release, per quel aver diciamo travolto un meccanico, non per colpa sua, Salva Sandir, all'uscita dei box, ma in questi casi purtroppo paga la macchina, paga il pilota e non paga la squadra. 19 giri al termine, ed è come detto Leclerc, Norris, Antonelli, questi primi tre. Antonelli continua a restare dietro a Norris, tutto a vantaggio di Leclerc, nuovamente Tour de France.
0: 62 km al traguardo finale per i 24 battistrada, è stato ripreso Vinokurov, a 2.52 c'è il gruppo della maglia gialla, al momento davanti Visma Lease Bike, poi Net Company Ineos, a seguire Lidl Trek, Decathlon, e infine la maglia gialla di Tadej Pogacar con i suoi compagni della UAE. Net Company che davanti ha comunque due elementi, Vauclain e Egan Bernal. Evidentemente la mossa di stare lì precedendo le altre squadre è quella di fare un

0: da stop alle iniziative degli avversari per cercare di centrare un successo di tappa che ancora manca ovviamente alla formazione del nostro ad esempio Filippo Ganna, volontà però che nella Ineos sembra abbastanza concreta di raggiungere i fuggitivi per evidentemente un lavoro di squadra con Vingegaard pronto a sfruttare la presenza lì davanti di Kampenaerts e di Armirail, ma manca ancora molto e soprattutto sta per arrivare la seconda salita di giornata, vedremo effettivamente quale selezione verrà fatta in questa asperità. Intanto mancano 61 km 200 metri alla conclusione, 2,50 il vantaggio del gruppetto a 24 lì davanti rispetto a quello della maglia gialla Tadej Pogacar. Torniamo alla Formula 1.
1: Kimi Antonelli ha passato Lando Norris, questa è la notizia, ci ha messo tre giri ma è riuscito poi a superare il pilota campione del mondo in carica e dunque adesso la situazione per quello che riguarda i primi due ha i crismi della definitività, se così vogliamo dire. 18 giri al termine, comanda Leclerc con 3 secondi di vantaggio nei confronti di Antonelli e 4 secondi e 3 su Lando Norris, che però come detto deve ancora fermarsi ai box. Quindi virtualmente terzo è Verstappen che precede Piastri e Hamilton, tra Piastri quinto e Hamilton sesto, ma virtualmente quarti e quinti ballano 5 secondi che sono, anzi 6 secondi e 8, vogliate scusare, ho sbagliato a fare i conti, che sono tanti, ma sono tanto frutto anche della penalizzazione di 5 secondi che Hamilton ha dovuto scontare per quel contatto al primo giro che ha messo fuori gioco George Russell. E questa comunque è una notizia importantissima anche e soprattutto per il mondiale di Kimi Antonelli. Davanti la Ferrari prova a scappar via, ma adesso bisognerà vedere qual è il ritmo a pista libera di entrambi i piloti e bisognerà vedere qual è l'outlook in questi 17 giri, perché è vero, intanto bloccaggio per Max Verstappen alla Source, visto che alle proprie spalle c'è un Piastri che si sta facendo minaccioso, e bisognerà vedere appunto con pista libera chi ne ha di più, perché è vero che Leclerc ha delle gomme con due giri di anzianità in meno nei confronti di quelli di Antonelli, ma è altrettanto vero che la Mercedes di Antonelli in tutto quanto il weekend è parso averne di più della Ferrari, per cui potrebbe diventare veramente una battaglia a distanza quella che si andrà a profilare in questi ultimi 17 giri, e sarà una battaglia tutta da vivere. Leclerc, Antonelli, Norris, Verstappen, Piastri, Hamilton, questi primi sei. Torniamo nuovamente da te Cristiano Piccinelli, Tour de France.
0: Meno di 60 km alla conclusione con davanti sempre una fuga, 24 elementi, 2,50 sul gruppo della maglia gialla, davanti sempre Visma Easy Bike nel gruppo dei migliori, 24 lì davanti, hanno ritrovato adesso un po' di ordine, stanno cercando ovviamente di guadagnare il più possibile prima dell'attacco della salita. Sono Pidcock, Bernal, Van Wilder, Boisard, Yates, Simmons, Vauclain, Rubio, Garcia, Martin, Boden, Smith, Balderson, Aurélien Parepentre, Deletre, Ili, Kampenaerts, Costiu, Armirail, Mohoric, Van Meer, Frigo, Vinokurov e Van Dijk, con al momento proprio Van Meer della Pinarello che sta facendo l'andatura. Seguono poi tutti gli altri, anche se sembra abbastanza disinteressato dalla questione, soprattutto il duo Movistar, un po' una strategia per Rubio, sempre quella di stare a ruota senza dare ovviamente il suo contributo nella fuga, un modo di correre da parte del colombiano della Movistar che ha con sé Garcia Pierna come compagno di squadra alla formazione spagnola. Dicevamo che tra poco ci sarà l'attacco alle Saleb, dopodiché il Codumone e poi dopo un po' di chilometri di falso piano il Plateau de Solazon, salita terribile per quanto riguarda il finale di quest'oggi, sede d'arrivo del Giro del Delfinato ormai da diverso tempo, ma al debutto assoluto invece come salita all'interno del percorso di una tappa del Tour de France. 57 km e 6 alla conclusione, 24 davanti, 2 minuti e 50 sul gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar. All'interno è tornato intanto anche Filippo Ganna, possibile che possa diventare un aiuto per coloro che sono lì davanti della Netcompany Ineos.
2: E interviene lo studio perché adesso siamo in prossimità dell'appuntamento con il GR. Ricordo solo le due medaglie azzurre nella marcia femminile agli europei under 18 di atletica leggera allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, titolo europeo per Rebecca D'Alessandro, terzo posto per Caterina Carissimi. Adesso linea all'informazione e poi sarà naturalmente nuovamente rimbalzo di linea tra la Formula 1, il Gran Premio del Belgio e la 15ª tappa del Tour de France. Tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 16.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Ancora attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran, che lancia i suoi ordigni contro i paesi del Golfo e gli alleati di Washington, mentre i Pasdaran affermano di aver bloccato altre 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
3: L'ondata di nuovi raid statunitensi ha investito anche una centrale nucleare in costruzione a Darkovin, l'Organizzazione per l'Energia Atomica Iraniana, a rivelarlo, mentre gli ordigni della Repubblica Islamica hanno preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, e Israele annuncia di aver collaborato con la Giordania nella neutralizzazione di un ordigno diretto alla città portuale di Aqaba nel Regno Hascemita, dove 2 soldati statunitensi hanno perso la vita durante un attacco iraniano nei giorni scorsi, un raid che Washington imputa ai Pasdaran, le cui installazioni militari sono state bersagliate dalla ritorsione statunitense. Secondo il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-16 ed F-35 nell'area. Le forze armate iraniane minacciano ancora una volta azioni decisive e devastanti contro gli Stati Uniti. Ieri la guida suprema Mojtaba Khamenei aveva evocato lezioni indimenticabili che la Repubblica Islamica sarebbe in procinto di impartire a Washington, e aveva affermato che gli impegni contratti dagli iraniani con il memorandum d'intesa stipulato con Washington erano sospesi. Non me ne importa nulla, la secca replica di Donald Trump, mentre fonti di intelligence israeliane affermano che la guida suprema non sarebbe in Iran, e a scrivere i messaggi al suo posto e in suo nome sarebbero i Pasdaran. Enzo Arcieri, GR1.
2: L'esercito israeliano ha dichiarato l'intero perimetro di Gaza zona militare chiusa in vista di una marcia di massa che prende il via proprio in questi minuti e che è stata organizzata da gruppi di coloni di destra con l'obiettivo di ristabilire gli insediamenti israeliani nella striscia. La decisione è stata adottata perché gli organizzatori intenderebbero entrare illegalmente nell'enclave palestinese. Secondo i manifesti dell'iniziativa è attesa la partecipazione di diversi ministri. Sarebbe del giornalista sportivo Luigi Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato trovato in un terreno agricolo a Eboli, in provincia di Salerno. La procura indaga per omicidio.
4: Lo hanno trovato completamente carbonizzato lungo una strada di campagna quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio di serpaglie. Luigi Esposito, detto Luca, sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco prima che il corpo venisse dato alle fiamme. La sua macchina era nelle vicinanze. Poco distante sarebbe stato trovato un bossolo, mentre sul fatto che le mani della vittima siano state legate con del fil di ferro al momento non si trovano conferme. Esposito, 53 anni, giornalista originario di Nocera Inferiore, era il direttore della testata sportiva Tutto Salernitana, collaborava inoltre con 8 Channel ed era dirigente dell'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, dove in passato si era occupato del settore delle aziende bufaline tra Caserta e Avellino. Cristiano Vella è un collega di Esposito nel canale 8 Channel.
5: Solare, sempre sorridente, scherzoso, giocoso, una persona per bene. Sempre legato comunque a calcio, calciomercato, interviste a protagonisti del settore. Un appassionato e bravo collega di tutto ciò che ruotava e gravitava intorno alla Salernitana, al calcio campano. Credo che fosse uno dei più esperti.
4: Claudio Figolo, GR1.
2: Un 17enne originario della provincia di Potenza, in vacanza in Salento, è in gravi condizioni dopo che la scorsa notte è stato violentemente aggredito fuori da una discoteca di Gallipoli. La rissa, dopo un diverbio cominciato all'interno del locale con un gruppo di giovani. Il ragazzo è stato colpito all'addome e alla testa con un tirapugni ed è ricoverato a Lecce. Sono al vaglio dei carabinieri i filmati delle telecamere dell'hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna, dove una bambina austriaca di 4 anni in vacanza con la famiglia è morta ieri. Attraverso le riprese potrebbe essere possibile ricostruire gli spostamenti della piccola, rimasta sola per alcuni minuti in attesa del padre e annegata nella piscina della struttura. La cappa di calore che ha oppresso l'Italia per più di un mese sta cedendo il passo a temperature meno elevate, in linea con le medie stagionali. Tuttavia il cambiamento è accompagnato dall'instabilità a partire dal nord, dove si sono già registrati temporali. Al centro-sud piogge previste da giovedì. Sport, calcio, in attesa della finale stasera a New York alle 21 fra Spagna e Argentina. Ieri sconfitta della Francia contro l'Inghilterra nella partita per il terzo posto ai mondiali americani. Match rocambolesco che chiude una stagione per la squadra francese in attesa che il prossimo CT ne apra un'altra. Il corrispondente.
0: Seppur a malincuore, la partita che nessuno voleva giocare alla fine è stata seguitissima in Francia, la vittoria per il terzo posto ai mondiali è andata all'Inghilterra, ma il secondo tempo è stato così pieno di colpi di scena con un 6-4 finale. All'inizio è stata frustrante, ma è stata una partita piena di emozioni, commentano gli spettatori, moltissimi i riconoscimenti all'allenatore dei Bleu che lascia dopo 14 anni. Ho visto la partita anche per dire arrivederci a Deschamps, che ci ha fatto vincere una Coppa del Mondo. Il suo bilancio è più che positivo. Ora si attende il nuovo allenatore, Zinedine Zidane, la cui nomina verrà formalizzata nei prossimi giorni. Così il giornalista sportivo Antoine Chirat della rivista Ons Mondial.
1: Dal 2006, dopo la celebre testata nella finale contro l'Italia, era rimasto lontano dai Bleu. Ora tornerà da commissario tecnico e le aspettative sono altissime. In molti lo attendono quasi come un messia.
0: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: La linea torna domenica Sport, buon ascolto.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
7: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
7: Accedi
8: al tuo prossimo livello
7: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
14: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
13: Info su suzuki.it.
2: Domenica Sport.
15: 16:07 primi. Tennis, ricordo che Luciano Dardevi è stato sconfitto in finale a Bastad da Andrei Rublev, 6-4, 6-3 il risultato. Ripristiniamo subito l'alternanza con rimbalzo di linea tra Formula 1 e ciclismo, prima il Gran Premio del Belgio e poi il Tour de France. Manuel Codignoni.
16: Siamo nella fase calda della corsa perché in questo momento Antonelli ha raggiunto Leclerc, ci si gioca la vittoria, Leclerc è al comando a 8 decimi di vantaggio nei confronti di Kimi Antonelli, terzo staccatissimo a 6 secondi e 4 da Verstappen, da Antonelli c'è Verstappen, il che vuol dire che il Gran Premio del Belgio se lo giocheranno Charles Leclerc, Ferrari, Kimi Antonelli, Mercedes. Kimi Antonelli che era rimasto diversi giri alle spalle di Lando Norris, che doveva ancora fermarsi ai box e si è fermato ai box poco fa mentre andava in onda il giornale radio, ed è rientrato in pista in settima posizione. Dunque la situazione al momento definitiva, nel senso che tutti quanti si sono fermati, vede Leclerc guidare il Gran Premio davanti ad Antonelli, Verstappen, Piastri e Hamilton in quinta posizione, ma adesso c'è da seguire la battaglia perché Antonelli sta arrivando velocissimo alle spalle di Leclerc e gli ha recuperato mezzo secondo anche in quest'ultimo parziale. Adesso il distacco non si misura in decimi ma si misura in metri e centimetri. Orugia, Radillon, superi il rettilineo del Cammello. Ad Antonelli è stato detto per informazione occhio perché Leclerc allarga molto i gomiti in curva 5 e dunque può succedere che lo rifaccia ancora. Sono affiancati, prende l'esterno Antonelli ed è passato. Antonelli è passato, Antonelli al comando del Gran Premio del Belgio, superato in tromba Charles Leclerc al primo tentativo, un cecchino il 19enne bolognese, sfruttando probabilmente la miglior potenza del motore Mercedes e sfruttando anche un deploy, un'erogazione di batteria ad hoc al momento, è andato a superare in tromba Leclerc e dunque si riprende la vetta del Gran Premio del Belgio. Era al comando prima della Virtual Safety Car che ha aiutato la Ferrari a prendere la via della corsa, la via della testa, poi però pur con gomme più vecchie di due giri ha rincorso pazientemente Leclerc e al primo tentativo l'è andato a passare. Vedremo se a 10 giri dal termine ci sarà una risposta da parte del Monegasco oppure se Antonelli scapperà via. Antonelli, Leclerc, Verstappen, questo al momento il podio. Tour de France, Cristiano Piccinelli.
17: 51 km e 500 metri alla conclusione, iniziata la salita dell'Les Salèves Col de la Croisette, 3 km e 4 ancora da percorrere. Il gruppo dei 24 attaccanti si è sfaldato perdendo via via un vagone, con Pidcock che sta facendo l'andatura sulla ruota del britannico. C'è Capitan America Quinn Simmons, poi Aurélien Paré-Peintre, c'è anche lui, resiste anche Adam Yates in questo gruppetto, con Boisard anche della Tudor, con Quinn Simmons adesso che viene affiancato da un tifoso statunitense con la Star and Stripes in mano e anche una parrucca bionda che replica ovviamente l'acconciatura del campione statunitense. Il gruppo maglia gialla insegue a 2 minuti e 36, salita durissima quella del Col de la Croisette de Les Salèves, con al momento la Visma Lisebike a fare l'andatura nel gruppo dei migliori. Davanti sono rimasti davvero in pochissimi, 9, allora li citiamo: Pidcock, Van Bilder, Boisard, Adam Yates, Simmons, Rubio, Schmidt, Kampenaerts e Costiu. A 2.40 però c'è la Visma Lisebike e gli altri big. Fa l'andatura Davide Piganzoli. Manuel, a te.
16: 9 giri al termine di un Gran Premio del Belgio che sta brillando per intensità più che per fuochi d'artificio veri e propri, anche se comunque ce ne sono stati. Guida Kimi Antonelli, 7 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc. Leclerc che cerca con le unghie e con i denti di restare attaccato al pilota bolognese, cercando di rimettergliesi davanti. Ha una vettura che probabilmente non vale la Mercedes, ma ha delle gomme di 2 giri più freschi e magari alla distanza questo potrebbe aiutare, anche se Kimi Antonelli ci ha dimostrato nel corso di questa stagione di essere tra i piloti che gestisce meglio le coperture. In terza posizione c'è Verstappen a 7 secondi e 4 da Leclerc, che io credo che abbia buon gioco ad accontentarsi del podio con una Red Bull che ha avuto tante difficoltà nelle ultime uscite, ma che sembra ritrovata in questa gara, su quella che peraltro è la pista preferita del 4 volte campione del mondo. Quarto è Piastri con la McLaren, quinto è Hamilton con la Ferrari a 2 secondi e 1 da Oscar Piastri. Hamilton che ha scontato 5 secondi di penalizzazione per l'incidente al primo giro che ha messo fuori gioco George Russell, che era secondo nella classifica del mondiale e che, se così dovesse finire, scivolerebbe al terzo posto a 50 punti di distacco da Kimi Antonelli, che continuerebbe a guidarlo con un vantaggio consistente nei confronti di Hamilton, che a questo punto diventerebbe il secondo in classifica. Ma è ancora presto per fare i conti, perché c'è ancora da osservare questa gara, perché Leclerc continua a cercare di restare attaccato agli scarichi di Kimi Antonelli. In questo momento è 8 decimi, giù in discesa au rouge, su poi in salita per Reddy Yon. Probabilmente può sentire la scia, la possibilità di utilizzare il pulsante overtake, ma non è ancora tanto vicino da poter provare un attacco, anche se in questo momento, sfruttando la scia, riesce a portarsi addirittura a 3 decimi. Attenzione, perché non è ancora detta l'ultima parola. 8 giri al termine, Antonelli, Leclerc, Verstappen, questo è il podio virtuale Tour de France, Cristiano Piccinelli.
17: Da decidere invece quello che sarà il podio non virtuale ma reale di questa frazione numero 15 del Tour de France. 50 km ancora al traguardo, 2 km e 6 invece allo scollinamento da Les Salèves Col de la Croisette per gli 8 battistrada. Thomas Pidcock che guida il gruppetto davanti a Van Bilder, Boisard, Adam Yates, Simmons, Rubio, Schmid e Costiu. Il gruppo della maglia gialla è a 2.45, questo è al momento il distacco rispetto ai battistrada dei big. Sempre Visma Lisebike a fare l'andatura, con Davide Piganzoli, uomo di fiducia di Jonas Vingegaard, evidentemente, visto che comunque davanti c'è un corridore della formazione del danese. Ci sono due perlomeno, ci sono Arminai e Kampenaerts, che però si sono staccati dal gruppo di testa, potrebbero essere a breve riassorbiti dal gruppo dei migliori proprio per dare un'ulteriore mano, un ulteriore conforto al corridore danese, vincitore di 2 Tour de France e dell'ultimo Giro d'Italia, anche di una Vuelta. 50 km 4 alla conclusione, ritmo abbastanza sostenuto dei corridori al comando della corsa, 2.50 sul gruppo maglia gialla. Formula 1.
16: Si stanno un po' alzando i tempi, 50-0 per Antonelli nell'ultimo parziale, 51 per Leclerc nell'ultimo giro, 8 decimi sempre a dividerli, con Antonelli che sembra in grado di poter mantenere la prima posizione, ma Leclerc lì dietro è minacciore. Ci sono alcuni tratti come quello che stanno affrontando adesso, ovvero sì, è il lunghissimo rettilineo di Kellermella che porta poi alla staccata della chicane di Lecombe, che è uno dei punti di sorpasso in cui si riavvicina sfruttando anche la scia, portandosi a 4 decimi. Affrontata la chicane di Lecombe adesso con Antonelli che continua a restare là davanti, la battaglia tra i due, come detto, per la vittoria se la giocheranno questi due, Antonelli e Leclerc, quando mancano 7 giri al termine, perché in terza posizione c'è Verstappen che ha 7 secondi e 9 da Leclerc, poi seguono Piastri quarto e Hamilton che sta recuperando tanto nei confronti di Piastri, adesso si è portato a un secondo e 4 nell'ultimo parziale, Hamilton 1.51, Piastri 1.55, il che vuol dire che il pilota della Ferrari gli ha recuperato 4 decimi, poi Ajar sesto con l'Alta Red Bull, Norris settimo con la McLaren che sta accorciando nei confronti di Ajar, ha fatto segnare anche il giro più veloce il pilota della McLaren, campione del mondo in carica, la sua gara condizionata dalla penalizzazione che ha dovuto scontare in griglia di partenza per la sostituzione del software della sua power unit, si era piazzato terzo in qualifica, si è dovuto poi allineare dalla tredicesima posizione, hanno anche azzardato un primo stint lunghissimo in casa McLaren sperando in una neutralizzazione che di fatto non è mai arrivata, e dunque quando si è dovuto gioco forza fermare si è ritrovato in ottava posizione, ha superato Bortoleto che adesso è ottavo, ottimo il brasiliano in zona punti, ma cerca di inseguire Ajar a 6 secondi e 2, diventa complicato andarlo a prendere anche se mancano ancora 8 giri, ma soprattutto 8 lunghissimi giri come quelli che si percorrono qui a Spa-Francorchamps. Si chiude anche il giro numero 37, inizia al 38esimo, Antonelli riallunga ancora, 9 decimi di vantaggio nei confronti di Leclerc, terzo è Verstappen, poi Piastri e Hamilton, di nuovo Tour de France.
17: Dove prova ad andare via adesso Quinn Simmons, il corridore della Lidl Trek, riconoscibilissimo per i suoi lunghi baffoni biondi, 49 km, 800 metri alla conclusione, 1,8 km ancora di salita, Simmons davanti a tutti, a 2,52 c'è il gruppo della maglia gialla, quello di Tadej Pogacar, prova a inseguire Simmons, Aurélien Paré-Peintre, ma al momento ha guadagnato un po' di margine il corridore statunitense, circa 6 secondi sugli ex componenti della fuga di giornata, prova ad andare via sul tratto meno duro, si fa per dire, di questa salita, ma attenzione perché dopo la salita che stanno affrontando i protagonisti del Tour de France ce ne saranno altre due, il Col du Mont che arriva alla fine della discesa praticamente subito dopo questa salita, e poi il Plateau de Solazone dove è posto l'arrivo, la spianata a 1500 metri che ci dirà chi andrà a conquistare il successo in questa tappa. Già 5 conquistati dalla UAE, 4 con Pogacar e 1 con Del Toro, su prezioso regalo proprio dello sloveno che poteva fare pocherissimo. Meno di 50 km alla fine, ancora però 1,4 km di salita, perde contatto Derek G della Lidl Trek, dal gruppo dei migliori, a 2,55 dai battistrada c'è il gruppo maglia gialla Formula 1.
16: Si è riportato oltre il secondo di vantaggio Kimi Antonelli nell'ultimo parziale, 1.49.7 per Antonelli, 1.49.9 per Leclerc, adesso il vantaggio del pilota leader del mondiale è di 1 secondo e 2, in terza posizione c'è Verstappen con la Red Bull, quarto Piastri e quinto Hamilton che ha 4 decimi da Oscar Piastri, che ha un problema peraltro, un danno, ve l'avevamo detto in precedenza, figlio del contatto con Leclerc alla chicane di Lecombe al fondo, e dunque perde probabilmente qualche punto di downforce, e questo potrebbe prestare il fianco all'attacco di una Hamilton che sta cercando di raddrizzare una domenica che era iniziata malissimo con il contatto con Russell che lo ha costretto a scontare 5 posizioni di penalità. Sono vicini adesso in discesa verso Rouge, poi la salita verso Redillon, il distacco tra i due è di 6 decimi, ma la battaglia si gioca dopo l'uscita da Redillon, quando chi ha più batteria può cercare di avvicinarsi alla possibilità di utilizzare anche il boost, Lewis Hamilton che adesso prende la scia di Oscar Piastri, vedremo dove si butta, all'esterno, difende l'interno Piastri, ma la mossa è tardiva perché erano ancora un po' troppo distanti e dunque le situazioni restano invariate, con Piastri che difende bene la sua posizione e darà adesso, diciamo, gioco un po' più facile in queste curve nel tenere dietro il pilota della Ferrari, 7 volte campione del mondo, a caccia del quarto posto, un quarto posto che gli farebbe guadagnare qualche punticino anche nella lotta per il mondiale, perché stante il ritiro di George Russell, ascoltiamo intanto Leclerc. Non lo ascoltiamo, ma possiamo leggere quella che è la sua comunicazione testuale, o per meglio dire la comunicazione che il suo ingegnere di pista Brian Bozzi gli dice, gli comunica una modalità di freno motore più uno e poi soprattutto gli dice non è ancora finita, it's not over, vedremo se effettivamente sarà così, mancano 5 giri, ma sono tanti chilometri, sono 35 chilometri qui a Spa. tra Antonelli e Leclerc che sono in prima e seconda posizione, un secondo e tre terzo Verstappen, poi Piastri e Hamilton che è sulle code di Piastri pronto a cercare di prendersi il quarto posto. Tour de France,
17: bella azione quella di Quinn Simmons che sta per scollinare per primo sul Col de la Croisette, 48 km e 900 metri alla conclusione. L'americano sta guadagnando 15 secondi sul gruppetto degli immediati seguitori, Pitcock, Boisard, poi Adam Yates, Rubio e Costiu sono all'inseguimento del campione statunitense a 3 minuti e 05 adesso segnalato il gruppo della maglia gialla che procede non con un ritmo forsennato nell'idea ovviamente di andare a prendere il Te Battistrada, ma manca ovviamente ancora molto la conclusione. Lo ribadiamo ancora una volta, la salita finale è durissima ed evidentemente in molti la conoscono perché hanno partecipato al Giro del Delfinato che precede di fatto il Tour de France da calendario. Intanto il gruppetto degli uomini di classifica, sempre con Pigazzoli, Vismalise Bike davanti, va a riprendere Van Neuer che era in avanscoperta e che ha una pedalata estremamente legnosa, 48,7 al traguardo. Davanti c'è Quinn Simmons, a 15 secondi il gruppo Pitcock, a 3,10 il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar. Formula 1,
16: Lewis Hamilton ha passato Oscar Piastri proprio in questo istante alla staccata di Lecombe all'esterno, con Piastri che ha difeso l'interno, ha allungato il punto di frenata, questa volta era più vicino rispetto alla tornata precedente. Sentiamo.
18: Remember track limits.
19: How many do we have?
18: Two, you have two already, so we don't want any more.
16: Questo era Kimi Antonelli, per meglio dire, questo era l'ingegnere di pista di Kimi Antonelli, Pete Bonito, che gli dice: ricordati dei track limits, quante volte sono andato oltre, gli chiede il pilota bolognese, due volte, per cui we don't want more, non ne vogliamo di più, perché al terzo track limit si rischia di andare in penalità o si rischia comunque sia di prendere la penalizzazione, e allora Antonelli dovrà stare attento. Dicevamo di un Lewis Hamilton che è riuscito a passare Oscar Piastri, si è portato in quarta posizione, adesso davanti a sé avrebbe, usiamo il condizionale, Max Verstappen, sta appena 3 secondi e 8, ma quando mancano 3 giri al termine pare improbabile che possa avere nel taschino un secondo al giro per andarlo a prendere e anche per andare a superare. Dunque Lewis Hamilton potrebbe chiudere la sua rincorsa in quarta posizione e sarebbero comunque punti importanti anche questi per quello che concerne il suo mondiale, visto che Sextantibus Rebus sarebbe in seconda posizione super avanzando George Russell che si è ritirato nel primo giro.
18: Hamilton is under investigation post race for unsafe release. We'll stay within 5 seconds. Hamilton under investigation post race.
16: A Piastri viene detto: Hamilton è sotto investigazione post race, quindi dopo gara, un'informazione che noi evidentemente non avevamo, per quell'unsafe release, ovvero sia per quel bailam, per aver travolto un meccanico dopo la sua sosta, e quindi gli viene detto: cerca di stare entro i 5 secondi perché nel caso in cui dovesse essere penalizzato potremmo provare a ribalzargli davanti. Tra Antonelli e Leclerc 1 secondo e 4, distacco che si mantiene più o meno costante, 49,6 per entrambi in questo ultimo parziale, mancano 3 giri al termine. Questa è la situazione: Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, nuovamente Tour de France. Cristiano
17: sta per arrivare sotto lo striscione che simboleggia la fine della salita. Quinn Simmons, 3 volte campione americano, campione del mondo a livello juniores nel 2019 nello Yorkshire, 4 secondi sul gruppo Pitcock. È diventato famosissimo Simmons un po' per la sua estetica, baffi a manubrio stile Hulk Hogan, capelli lunghi raccolti in un codino, biondi per Quinn Simmons, ma soprattutto per quanto fatto l'anno scorso quando sui Campi Elisi al termine delle premiazioni chiese alla compagna di sposarlo, gli porse l'anello, una cerimonia diciamo così inusuale anche per il contesto, anche se assolutamente romantico visto che si era non lontani dalla Torre Eiffel. 47 km e 7 alla conclusione per Quinn Simmons, che viene però recuperato da Pitcock e di altri componenti della fuga, si sono ormai avvicinati al campione americano. 3,10 il distacco del gruppo della maglia gialla che sta recuperando strada facendo tutti i componenti della fuga, fuga che si è sfaldata all'attacco di questa salita. Fase di discesa adesso per Quinn Simmons e gli altri battistrada devono recuperare 3 minuti. Gli uomini di classifica, Formula 1.
16: 1.49 e 0 per Kimi Antonelli nell'ultimo passaggio, il suo miglior tempo, e questo io credo che vada a mettere il punto esclamativo su quello che sta maturando, ovvero sia un ritorno alla vittoria per il pilota bolognese, quantomeno un punto di esclamativo sui tentativi di rimonta da parte di Leclerc, che adesso è a 2 secondi e 2. Supera un doppiato Fernando Alonso, il pilota della Ferrari, lo aveva già superato in precedenza Kimi Antonelli. Sono loro due a comandare il Gran Premio del Belgio. In terza posizione c'è Verstappen a 9 secondi da Leclerc, al quarto posto c'è Lewis Hamilton a 3 secondi e 7 da Max Verstappen. Io credo che a questo punto Hamilton debba più che altro focalizzarsi, più che su una improbabile rimonta nei confronti di Verstappen, nel cercare di mettere tra sé e Piastri, che lo insegue più di 5 secondi, per essere al riparo anche dagli eventuali 5 secondi di penalità che dovessero arrivare qualora fosse ravvisata l'irregolarità di quella ripartenza dalla sosta ai box e dunque combinata una penalizzazione per unsafe release. Quinto è Piastri, come detto, poi Ajar, Norris che è a 2 secondi da Ajar, sta cercando di andarlo a prendere, Bortoletto ottavo, Lindblad e Colapinto. A Hamilton viene detto: stai guadagnando 2/3 decimi nei confronti di Verstappen, difficile ma non impossibile, se la matematica non ci inganna, 2/3 decimi al giro, 3 secondi e 9 significherebbe avere a disposizione almeno 12-13 giri, quando invece ne mancano due. Ma si fa anche questo per motivare i piloti. Giro e mezzo al termine, Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Piastri, questa è la situazione. Cristiano Piccinelli, Tour de France.
17: 46 km alla conclusione, sono tornati in 5 davanti Pitcock, Boisard, Adam Yates, Simmons e Rubio. A 3.07 il gruppo della maglia gialla, con davanti nelle prime posizioni anche Remco Evenepoel, il campione olimpico sia della prova in linea sia della prova a cronometro. In quinta posizione anche la maglia gialla di Tadej Pogacar, che lo ricordiamo alla pari di Vingegaard è stato disturbato questa notte nel sonno alle 5 del mattino da un controllo antidoping, con il gruppo che però sta recuperando strada facendo tutti i componenti della fuga nutrita, 25 elementi che ha caratterizzato questa giornata. Ripreso dal gruppo anche Egan Bernal, 45 km ancora alla conclusione. Dopo la discesa ci sarà il Col du Mont, poi una fase di falso piano e poi il Plateau de Solazon, dove è posto l'arrivo della 15ª frazione del Tour de France. 45 km tondi tondi alla conclusione, il vantaggio dei battistrade di 3 minuti sul gruppo della maglia gialla Formula 1.
16: E quindi chilometri ne mancano poco più di 7 al termine del Gran Premio del Belgio, perché sta per iniziare l'ultimo giro. Siamo con Kimi Antonelli, il leader della corsa, al curvone veloce di Blanchimont che porta alla staccata bus stop, dopodiché inizierà l'ultimo giro. Transiterà per l'ultima volta, anzi per la penultima volta tecnicamente, sotto la nostra postazione, perché poi ci passerà anche per prendersi la bandiera a scacchi, il leader del mondiale, pronto ad ottenere quella che sta maturando, ovvero sia la vittoria numero 6 in carriera, tornando al successo dopo il Gran Premio di Monte Carlo, dopo gare sfortunate, Barcellona, Spielberg e soprattutto Silverstone. Inizia l'ultimo giro Kimi Antonelli, a 2 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Leclerc, il quale a sua volta a 9-2 da difendere su Verstappen, poi Hamilton quarto, Piastri quinto, Ajar sesto, Norris settimo che è negli scarichi di Ajar e vuole cercare di guadagnare una posizione, Bortoletto, Lindblad e Colapinto. E allora, come precedenza, Cristiano Piccinelli, ti chiederei un flash poi radiocronaca per gli ultimi metri di Kimi Antonelli.
17: Velocissimo, davanti sono sempre in 5 Pitcock, Boisard, Yates, Simmons e Rubio. Il gruppo della maglia gialla riduce lo svantaggio a 2 minuti e 50, 43 km ancora da percorrere, a te.
16: E allora, grazie a Cristiano Piccinelli, curvone Bruxelles o Rivage, se preferite la definizione classica, per il pilota della Mercedes. Una lunga piega verso destra dove bisogna combattere con il sottosterzo, poi il successivo richiamo a sinistra conduce all'allungo verso i curvoni di Puhon, che sta affrontando in questo momento. Puhon 1 e Puhon 2, una volta un pilota che vuole restare anonimo disse: non mi vergogno a dire che al curvone di Puhon 2, che so che va affrontato in pieno, per riuscire a farlo in pieno devo chiudere gli occhi, altrimenti il cervello mi dice no, devi alzare il piede, e invece non bisogna farlo perché so che la macchina lo può fare anche se è contro natura. Chicane Lafagne adesso, curvone di Stavelot verso destra, velocissimo, da qui in poi è tutto in pieno fino alla bus stop. L'allungo, il curvone di Blanchimont che viene affrontato in pieno con queste vetture, dove si perde molta più velocità rispetto al passato per quello che riguarda l'erogazione della batteria, ma che in questo momento va a sottolineare con l'entusiasmo del pubblico gli ultimi metri per Kimi Antonelli, che arriva alla chicane bus stop. Davanti a sé anche un doppiato, ma oramai non è un problema, non è più niente un problema, perché Kimi Antonelli arriva al traguardo, si avvicina al muretto, lo taglia e vince il Gran Premio del Belgio. Sesta vittoria in carriera, sesta vittoria stagionale per Kimi Antonelli. Alle sue spalle Charles Leclerc, che arriva a podio con la Ferrari, una seconda posizione che si è abbinata alla vittoria di Silverstone va a raddrizzare più che mai la stagione del Monegasco, considerato che la Ferrari si sapeva che avrebbe dovuto giocare in difesa in queste due corse, invece ha portato a casa un primo e un secondo posto. A chiudere il podio Verstappen, poi Hamilton quarto, Piastri in quinta posizione con la McLaren, a chiudere la zona punti Ajar, Norris, Bortoleto, Limbla e Colapinto. Torna alla vittoria Kimi Antonelli con una gara eccezionale, ascoltiamolo.
20: Let's go! Let's go! Thank you so much, guys.
21: Yeah, well done, mate. Yeah, it was a busy race that one, but well done. Kept cool head.
16: È stata una corsa piena di eventi, questo è quello che ha detto il suo ingegnere di pista, ma sei stato molto bravo. Non si percorre il giro d'onore a Spa perché è troppo lungo, le vetture prendono direttamente contromano la via dei box e passa sotto la nostra postazione Kimi Antonelli con il pugno alzato, perché è tornato alla vittoria, la sesta stagionale, la sesta in carriera. Ha vinto il Gran Premio del Belgio Kimi Antonelli, un'altra firma prestigiosa dopo il Gran Premio di Monte Carlo, e adesso guida il campionato del mondo con un vantaggio che torna ad essere di sicurezza, 45 punti su Hamilton al netto poi dell'investigazione che il pilota britannico dovrà fronteggiare per Unsafe Release, e 50 nei confronti di George Russell, che è finito fuori strada al primo giro per quel contatto con Lewis Hamilton. Ha vinto Kimi Antonelli davanti a Charles Leclerc e Verstappen il Gran Premio del Belgio. Antonelli sempre più leader del mondiale. Ci fermiamo qui, scendiamo a raccogliere le voci dei protagonisti. Definitivamente la linea a te, Cristiano.
17: La situazione a 40 km, 700 metri dal traguardo, vede davanti 5 corridori, protagonisti della fuga di giornata. Pitcock, il più vicino anche a Tadej Pogacar in classifica generale, è nono a 7.59, poi Boisard, lo svizzero della Tudor, Adam Yates, compagno di Pogacar alla UAE, Quinn Simmons della Lidl Trek, la squadra di Juan Ayuso, e poi Rubio della Movistar, hanno 2 minuti e 44 sul gruppo della maglia gialla. Fase adesso di discesa, di falso piano, poi altra salita, il Côte du Mont, un GPM di terza categoria, fase ancora di saliscendi e poi la scesa finale e conclusiva al plateau de Solazon. Giovanni Scalamuzzini.
15: E io ricordo, grazie Cristiano, la sconfitta di Darder in finale a Bastad. Era lui a presentarsi appunto come campione uscente. Insomma, non è andata benissimo. Il successo è arriso ad Andrei Rublev, che ha prevalso con il punteggio di 6-4-6-3. Chiudiamo adesso, affidandoci a un po' di musica, questa lunga pagina di diretta. Ma attenzione, perché come ricordava proprio Cristiano, il Tour de France sta entrando nel vivo, c'è ancora una salita, e che salita a decidere le sorti di questa 15ª tappa. Ci arriviamo in musica.

0: scattare una foto.
1: 16:35, precisi al secondo, Ombretta Conti è in regia, in redazione Andrea Boccia, adesso alla console Tommaso Margiotta. Ricordo che Kimi Antonelli su Mercedes è tornato a vincere, lo ha fatto qualche minuto fa a Spa-Francorchamps nel Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1, e quindi l'italiano accelera ancora anche nella speciale classifica dei piloti. Ha battuto in uno splendido duello la Ferrari di Leclerc, sul podio ci è andato anche Verstappen, poi Hamilton che ha scontato una penalità di 5 secondi, quindi Piastri. Il mondiale torna già la prossima settimana, dal 24 al 26 luglio in Ungheria. Tappa del Tour de France con nuovo aggiornamento, Cristiano Piccinelli, quanto manca all'arrivo?
2: Mancano 38 km e 500 metri alla conclusione per i sei battistrada: Pitcock, Boisard, Adam Yates, Simmons, Rubio e Costiu, che è riuscito a rientrare nella fase di discesa a 3 minuti, segnalato il gruppo della maglia gialla. Si sta però già affrontando il Côte du Mont, il GPM di terza categoria, 2 km e 100 metri, una pendenza media dell'8,3%, con evidentemente il gruppo di testa che cerca di mantenere un minimo vantaggio, ma comunque non al momento ancora al sicuro per poter dire di giocarsi la vittoria conclusiva in questa quindicesima frazione del Tour de France. Davanti sempre Simmons, che ha scoglionato per primo sul Col de la Croisette, proverà a fare lo stesso sul Côte du Mont al fianco dell'americano. C'è Thomas Pitcock, il capitano della Pinarello Q36.5.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
0: Strade del Tour de France.
3: 16 e 41 minuti, grande tappa al Tour, grande ospite su Radio 1 Rai. Buonasera, buona domenica, Moreno Argentin. Ciao Moreno.
4: Ciao Giovanni, buonasera a tutti.
3: È inutile dirti che è sempre un piacere. Senti Moreno, ora ovviamente, no, con riferimento a Tadej Pogačar, il giochino del chi è il più forte sembra ormai abusato. Ti chiedo però se lo sloveno può essere da te, perlomeno da te, considerato il più completo tra tutti i corridori che ti ricordi, oppure no?
4: Ma direi proprio di sì. Io non ho corso con il grande Eddy Merckx, però un confronto, anche se non è da fare un confronto perché sono epoche diverse, è da fare con lui, perché altri non ce n'è da poter paragonare. Certo, Pogačar usufruisce sicuramente di una scienza molto più raffinata e molto più completa di Eddy Merckx, no? Però ricordiamo che Eddy era una struttura molto più pesante rispetto a Pogačar, quindi in salita faceva più fatica. Però il cronometro andava più forte forse di Pogačar attuale. Insomma, direi che gli unici confronti, anche ricordando che sono epoche diverse, possiamo farli con Eddy, perché io
3: quindi
4: credo
3: neanche
4: che
3: con Pogačar... quindi neanche con Bernardino, dici Moreno?
4: Ma Bernard è stato un grande, sicuramente un grande, ha vinto 5 tour e mi pare tre giri, ecco. Ma se Pogačar continua così, sì, supera anche i valori, i numeri di Eddy Merckx. Poi diciamo che Eddy e anche Hinault, diciamo le due epoche, Hinault e dopo Eddy Merckx, andavano alle corse anche per prepararsi, quindi affrontavano delle gare che non erano al 100% e le affrontavano con uno spirito, diciamo, di preparare le corse che a loro interessavano. E il Pogačar ha fatto un salto ancora maggiore, perché lui ha trovato la sua dimensione allenandosi bene a casa, evidentemente anche supportato da un'equipe, perché non è, diciamo, non può fare queste cose da solo. E poi si è fatto un calendario dove partecipa a tutte le corse più importanti per vincerle, ecco. E quindi secondo me una grande considerazione bisogna farla anche su questa sua modalità di approcciare le gare. Non le fa per allenarsi, ma le fa esclusivamente per vincere, quindi c'è anche un dispendio psicologico minore rispetto il passato, che si correva magari tante corse e se li interpretava come allenamento. Cioè, io mi ricordo che per poter essere competitivo alle classiche bisognava fare sì delle corse di un giorno, ma anche delle piccole corse a tappe di 3, 5, 7 giorni, e quelle ti davano quel colpo di pedale che tu non riuscivi ad ottenere in allenamento. Pogačar ha superato tutti questi confini, diciamo, queste cose, e si fa trovare preparatissimo da quando è iniziata la prima classica, mi pare la Sanremo, fino adesso al Tour, perché lui ha fatto corse di un giorno, corse a tappe corte, corse a tappe lunghe, ed è sempre qua con gli stessi valori, con la stessa grinta, con la stessa capacità, anzi ho la sensazione che migliori sempre di più
3: di condizione. E adesso ovviamente spazio alla cronaca insieme a Moreno Argentin con il racconto di Cristiano Piccinelli.
5: Saluto ovviamente Moreno, 30 km 8 al traguardo per Mauro Schmidt, vincitore a Belfort due giorni fa, che ha vantaggio di 10 secondi su 6 inseguitori. Si tratta di Pidcock, Boisard, Yates, Simmons, Rubio e Costiu, 2 minuti e 37 sul gruppo della maglia gialla. Tadej Pogacar, che ieri ha vinto la sua quarta tappa in questo tour, la vittoria numero 17 in stagione in 30 giorni di gare, 31 con oggi. Questo anche per, diciamo, dare dei numeri al ragionamento che stava facendo proprio Moreno argentino, ma ti porto sulla cronaca: 2 minuti e mezzo, pochini per sperare secondo me per coloro che sono davanti. Che ne dici?
4: Ma ormai Poga ci ha abituato a delle grandi performance, diciamo che ha solo un unico avversario, però si trova a 4 minuti e mezzo ed è Vingegaard, ed è uno che ha vinto il Giro d'Italia. Se togliamo, diciamo, Pogacar, sono abbastanza vicini, fino a 5-6 corridori sono lì abbastanza vicini quei tempi, quindi c'è un livellamento abbastanza, diciamo, normale, diciamo. Quello che fa la differenza è questo extraterrestre di Pogacar, che non trova neanche momenti di crisi, perché è l'unica speranza che hanno è che lui gli venga un po' di crisi. Ma come sapete voi, come avete detto tante volte ormai, la famosa crisi di fame anche per tanti altri corridori non si vede più, quindi vuol dire che anche la scienza ha fatto passi da gigante sotto questo aspetto. Certo, 2 minuti e mezzo su una tappa di 160 li può recuperare sicuramente con quella condizione che si trova, ecco.
5: Maglia gialla, 28 km 6 dalla fine, c'è un grande forcing da parte della Visma Lise Bike, che strada facendo ha recuperato i due protagonisti della fuga, Campenaerts e Armirail. Il fatto che da diversi chilometri ormai la formazione di Vingegaard sia al comando a guidare le danze lì dietro è indice della voglia magari di Vingegaard di provare a fare qualcosa quest'oggi, secondo te?
4: Sì, io credo che lui abbia nella sua testa, ma anche nella sua convinzione, se vi ricordate i tour che ha vinto, li ha vinti sulle salite, quelle salite lunghe, dove magari si pensa che Pogacar possa avere un po' di difficoltà, e quindi fortunatamente sia lui e la sua squadra ci provano in tutte le maniere. Ieri, a dire la verità, ho visto un Vingegaard abbastanza vivace, anche si è messo davanti a tirare con Pogacar a ruota, e ha fatto un po' lui la selezione, diciamo, nel finale. Quindi magari oggi spera di poter avere una condizione migliore. Io glielo auguro anche per il bene, diciamo, per i tifosi, no? Che possono vedere un tour un po' più, diciamo, incerto, no? Però insomma Pogacar ci ha insegnato fino adesso che la mazzata finale la dà giorno per giorno, e l'unico probabilmente che ha ancora un po' di morale la sua squadra è la Visma.

0: Arriva al Plateau des Saulnes, dove nel 2022 proprio Vingegaard vinse e conquistò il Giro del Finato, poi in quell'anno nel 22 conquistò anche il Tour, ovviamente davanti a Pogacar. Evidentemente anche c'è una conoscenza approfondita di questa salita durissima nel finale, l'abbiamo un po' anticipata, è un hors catégorie, è la categoria più difficile per gli organizzatori del Tour de France. Sono 11 km alla 9% di pendenza media, ma si inizia in doppia cifra, nel mezzo altri tratti in doppia cifra, ecco, insomma una salita complicata da gestire anche dal punto di vista delle forze, no? Perché comunque la salita di 11 km così dura non si può, diciamo, andare a tutta per fino alla fine. Sbaglio, Moreno?
1: No, è vero. Torno alla domanda che mi hai fatto prima. Pogacar, è ovvio che lui ha una produzione di acido lattico molto minore rispetto agli altri. Adesso i wattaggi bisognerebbe confrontarli anche con i valori dei suoi concorrenti, 350 o 340, 10 più 10 meno, insomma. Però è ovvio che si vede che mentre gli altri non riescono a smaltire l'acido lattico che producono, lui inizia a produrlo, evidentemente per fare quelle prestazioni lì. Ha una marcia in più, lo ha dimostrato, cioè sembra che abbia un acceleratore, e quando ha bisogno di accelerare accelera, e ha comunque un serbatoio quasi infinito di benzina, mentre gli altri si trovano costretti a mollare prima perché non riescono a tenere, diciamo, le cadenze di Pogacar, e lui se ne va. Certo che giorno dopo giorno le fatiche si possono far sentire anche per Pogacar, e quello che lui ha speso prima nei Pirenei magari adesso non li ha più. Però sono mie supposizioni, perché come abbiamo detto prima, ormai vedi che i corridori non vanno più in crisi di fame, quindi credo che loro, diciamo il gruppo, l'equipe di preparazione, i tecnici che seguono Pogacar abbiano trovato, diciamo, sono riusciti a trovare questo confine dove lui esaurisce le energie e riescono a rimpinguarle, non so con che cosa, perché io vado a sindacare quello che bisognerebbe sentire il suo team manager, il grande Mauro Giannetti, che è un po' il deus machina di tutta la sua formazione, e se ha, diciamo, voglia di parlare dell'equipe che segue Pogacar. Però qui andiamo a trovare, diciamo, delle cose anche personali che tante volte non te le dicono, le scopriremo fra qualche anno.
0: 23 km e 7 al traguardo intanto per Mauro Schmidt al comando della corsa, con con 2 minuti e 16 di vantaggio sul gruppo della maglia gialla, sempre Visma Lise Bike lì davanti con 4 compagni di squadra per Jonas Vingegaard, ce ne sono 3 invece per Tadej Pogacar, ma c'è Adam Yates lì davanti che sta inseguendo al momento il leader della frazione, ovvero Mauro Schmidt, nel gruppo con Pidcock, Voisin, Simmons, Rubio e Costiu. Adam Yates che potrebbe tornare comodo adesso quando e se il gruppo della maglia gialla andrà a riprendere i fuggitivi. 23 km sta per arrivare, tra meno di 10, qualcosa del genere, la salita conclusiva con Schmidt che sta facendo valere le sue doti di passista, ma vedremo se resisterà al momento in cui attaccherà la salita conclusiva. C'è domani il giorno di riposo e poi la crono, è quella forse, Moreno Argentin, la vera tappa decisiva, più delle salite alpine, o sbaglio?
1: Ma non credo. Se Pogacar non prende una crisi, diciamo, eclatante, ma ripeto, crisi non se ne è viste mai da qualche anno alle grandi corse a tappe, non credo che abbia problemi nella cronometro. Diciamo che sarà una grande bagarre per la seconda, terza, quarta, quinta posizione, questo sì, della classifica, perché sono lì abbastanza a secondi, no? Quindi diciamo che per il primo, se a Pogacar non gli capita una crisi, direi che è già segnato quella casella lì. Ci sarà una grande battaglia tra il secondo, terzo, quarto e quinto, insomma, ecco, quello sì, e la cronometro può essere decisiva.
0: Intanto scende a due minuti.

0: Di dirci il vantaggio di Mauro Schmidt rispetto al gruppo della maglia gialla, una caduta nel gruppo anche del Toro, a terra e anche Jonas Vingegaard. Cade Jonas Vingegaard, dolorante il danese alla spalla destra, caduta dopo una rotatoria per Jonas Vingegaard, coinvolto del Toro, coinvolto soprattutto Jonas Vingegaard. Vedremo quanto ci metterà a ripartire, ma mi sembra estremamente dolorante. Intervento anche medico su Jonas Vingegaard da capire cosa sia successo, ma Jonas Vingegaard è a terra e forse anche in maniera cavalleresca il gruppo rallenta l'andatura. Jonas Vingegaard però è a terra e ancora non si è rialzato. Un colpo di scena nel Tour de France. Non so se stai vedendo le immagini, che idea ti sei fatto, Moreno?
1: Ma sì, le sto vedendo purtroppo, sai, gli spigoli dei marciapiedi, come sto vedendo, possono essere fatali. Evidentemente ha preso qualcosa di importante, perché uno che rimane a terra così sicuramente ha preso una grossa botta, o al ginocchio o alla spalla, non si capisce ancora, perché io lo vedo di schiena e quindi no. Però sicuramente non è un corridore che può salire in bicicletta, insomma.
0: Viene fasciato, io credo che potrebbe anche essere costretto a ritiro. Vediamo una curva a destra dopo una rotatoria con un corridore che gli cade davanti e che crea una carambola, anzi no, è stato lui a creare la carambola, ha preso un marciapiede, sì, uno spartitraffico, ed è finito a terra Jonas Vingegaard. E il dolore alla spalla credo sia stato provocato dal fatto che un compagno di squadra della Visma Lisebike di fatto gli è salito addosso, anche del Toro, che poi ha ripreso la corsa, ma rimane ancora a terra Jonas Vingegaard. Davvero clamoroso quello che sta succedendo in questa frazione. Rivediamo, è scivolato con la ruota posteriore, è andato a sbattere sul cordolo della strada e si ritira Jonas Vingegaard, sale sull'automedica, braccio fasciato, si ritira Jonas Vingegaard, davvero incredibile.
1: Vai Moreno, di solito salta la clavicola, di solito su questi, vedendo la fascia che ha il collo e si tiene il braccio, probabilmente è la clavicola.
0: Finisce qui il tour di Jonas Vingegaard, sfortunato il danese. Alla notizia credo che riprenderanno il loro ritmo i corridori del gruppo che insegue. Diamo però ordine, 19 km alla conclusione, davanti c'è Smith con 2.48 sul gruppo maglia gialla. Torna intanto del Toro sul gruppo maglia gialla a parlare anche con Tadej Pogacar. A breve arriverà a tutti la notizia che Jonas Vingegaard si è ritirato dal Tour de France. Torniamo allo studio.
2: Sì, non ci voleva questa notizia ovviamente, e noi intanto diamo il benvenuto a Giorgio Schiavoni. È l'appuntamento, diciamo, canonico delle ore 17 con l'informazione flash, che anticipiamo di qualche minuto per permettere la radiocronaca diretta delle fasi conclusive della tappa alla Gran Bucla. Da dove cominciamo, Giorgio?
3: Purtroppo abbiamo della brutta cronaca oggi. Si indaga infatti per omicidio Eboli in provincia di Salerno dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, 53 anni, ucciso con un colpo di pistola e poi dato alle fiamme in un terreno agricolo. La svolta nelle indagini dopo il ritrovamento dell'auto della vittima, noto cronista sportivo della zona e con un incarico dirigenziale presso l'Agenzia Regionale per l'Ambiente di Avellino. Un uomo di origine marocchina è morto a Pilastro, a Bologna, durante un controllo di polizia richiesto da alcuni residenti dopo che il 43enne aveva dato in escandescenze. L'uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti, che avrebbero quindi spruzzato dello spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi, ma poco dopo, appunto, l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. E sono gravi le condizioni di un giovane di 17 anni ricoverato a Lecce dopo un'aggressione all'esterno di una discoteca di Gallipoli, dove il ragazzo si trovava in vacanza. Sarebbe stato colpito con un tirapugni all'addome e alla testa durante una lite con un gruppo di giovani cominciata all'interno del locale. Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, risulta indagato dalla procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. E in chiusura lo sport, stasera ovviamente l'epilogo dei mondiali con la finale Spagna-Argentina, di fronte per la prima volta i campioni d'Europa e Sud America, ma stasera c'è attesa anche per la musica. La cerimonia di chiusura dei mondiali pre-partita prevede tra gli altri Jennifer Hudson, che canterà l'inno degli Stati Uniti, e Laura Pausini con Robbie Williams per l'inno ufficiale FIFA. Nel lungo intervallo tra il primo e il secondo tempo si alterneranno star del calibro di Madonna, Coldplay, Justin Bieber, Shakira e i BTS. E per ora con l'informazione è tutto, grazie.
2: Ed è stato con noi Giorgio Schiavoni, grazie a te. E ritorniamo appunto a parlare con Moreno Argentin. Insomma, questa notizia che ci ha dato poco fa Cristiano Piccinelli non ci voleva, costretto Vingegaard a abbandonare il Tour de France. Moreno, tu che sei anche organizzatore, no? Ti rivolgo una domanda però sai, spero, prometto e giuro reggono l'infinito futuro.
1: No, stai tranquillo, non succederà mai più.
2: Allora, a maggior ragione, visto che non ci sono interessi in vista.
1: Conflitti
2: di interessi. La verità, nient'altro che la verità, tutta la verità. Tu preferiresti, no, avere sempre, tu organizzatore ovviamente in questo caso del Tour de France, sempre al via Pogacar con il dorsale sulla schiena, perché comunque, seppur dominando, darebbe prestigio alla tua corsa, al tuo Albo d'Oro, oppure preferiresti un campo di partenti leggermente inferiore, però per questo motivo più livellato, per una gara più equilibrata, in soldoni più spettacolare?
1: Ma diciamo che Pogacar si fa lui il suo programma, non credo, lui non ha organizzatori che...
2: No, parlavo di organizzatore del Tour in questo caso, o del Giro d'Italia.
1: Pogacar, insomma, il Tour riesce con la sua storia, con la sua capacità di poter fare tappe interessanti, ma questo è un lavoro che il Tour lo fa da anni, se l'è conquistato sul terreno. È ovvio che perché lo fa? Perché vuole avere i migliori del mondo al via. Probabilmente è collocato anche in un periodo tale che tutti i corridori vogliono andare al Tour, ma in realtà i corridori vanno anche al Tour perché hanno i loro datori di lavoro che vogliono che partecipino alla corsa più importante al mondo dal punto di vista mediatico. E quindi è ovvio che qui, insomma, basta guardare i primi 5, 6, 10 della classifica, sono tutti i migliori al mondo e quindi tutti si preparano, condizionano la propria preparazione per essere al top a questa gara qui. È ovvio che per l'organizzatore avere Pogacar anche solo alla partenza farebbero delle carte false più di averlo, insomma, ecco.
2: Allora, ritorniamo in cronaca, Cristiano Piccinelli. Moreno, ti va di restare con noi qualche altro minuto per commentare?
1: Come no, ci mancherebbe.
2: Non vorremmo
1: Io sono in montagna, sono in divano e ho 15 gradi, quindi non fatico.
2: Benissimo, la fatica per arrivare in montagna, seppur non dalle tue parti, la stanno facendo i corridori, Cristiano.
0: 14 km, 300 metri al traguardo per Mauro Schmidt, vincitore della tappa di due giorni fa a Belfort, con 20 secondi su Pidcock, Vosar, Yates, Simmons, Rubio e Costiu, a 2 minuti e 57 il gruppo della maglia gialla che ha perso Jonas Vingegaard, davanti adesso Decathlon e Red Bull che evidentemente lottano per seconda e terza posizione, visto che con il ritiro di Vingegaard salgono per l'appunto Evenepoel in seconda e Sexas in terza. Al momento la notizia è che dopo 5 anni di duopolio Vingegaard-Pogacar, quest'anno ci sarà un primo e secondo diverso. Il primo force sarà sempre lo stesso, Tadej Pogacar, il secondo lo vedremo. Potrebbe essere Sexas, Moreno, domanda secca.
1: Sì, questo non ci voleva, proprio noi abbiamo fatto tante considerazioni e poi in accaduta vanifica tutto. Diciamo che Paul Sexas, sì, può essere lui, come del Toro, anche se è un po' più staccato, però come dicevo prima, tra il secondo e il quinto mi pare ci sono non tantissimi secondi.
0: Un minuto e venti, tra il primo, sì, tra secondo tutto, e settimo.
1: Esatto, quindi tutto può accadere ancora. Certo, Sexas è un ragazzo giovane, bisogna lasciarlo maturare un po' di più, come d'altronde anche del Toro è la stessa cosa, insomma. Vediamo se tiene anche bene poi, perché insomma dopo la giornata di riposo c'è la cronometro adatta a lui, quindi qualcosa può ancora guadagnare. Diciamo che a parte il primo lo vedo abbastanza equilibrato per le piazze dopo il primo.
0: Ma a proposito del primo, visto come è avvenuta la caduta dopo una rotatoria nemmeno a velocità eccessiva, con veramente la casualità che incombe sempre e comunque quando si va su strada, perché ovviamente ci sono tutte le variabili legate a quelle che sono gli attraversamenti cittadini, ha sbattuto forte contro un cordo anche molto alto, ecco, bastava magari un metro prima, un metro dopo non c'era il cordolo e forse si sarebbe fatto male. Ecco, anche questa variabile ci dice che comunque Pogacar forse può correre più tranquillo adesso senza il suo più grande avversario?
1: Beh, insomma, direi proprio di sì. Proprio oggi in quella salita magari si sperava che Vingegaard potesse mettere in difficoltà il Pogacar, adesso non ha assolutamente più avversari, insomma, quindi adesso credo che prima aveva una marcia in più nei confronti di Vingegaard, adesso mancando Vingegaard ne ha due nei confronti degli altri avversari, quindi insomma può andare su tranquillamente, non dico in folle ma insomma abbastanza, deve solo controllare.
0: 11 km 8, davanti c'è Mauro Smith, lo svizzero della Gioia Lula, 23 secondi il gruppo Pitcock, a 2.43 il gruppo della maglia gialla Tadej Pogacar, Giovanni Scaramuzzino.
2: Sì, ringraziamo davvero Moreno Argentin, ti abbiamo rubato diverso tempo, ma è sempre un piacere averti nostro ospite, peccato che tu abbia dovuto commentare, tra l'altro, anche l'abbandono di Jonas Vingegaard in seguito a quella brutta caduta in una rotatoria. Grazie davvero Moreno, buona domenica, grazie. E buona estate.
1: Grazie a voi, buona domenica a tutti.
2: Ci fermiamo per la pubblicità.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: 17:07. Di nuovo il più cordiale ben sintonizzati da Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. In redazione c'è Andrea Boccia e c'è Tommaso Margiotta invece in console. Una notizia di ciclismo con Enrique Bravo, lo ricorderete, sul podio al Giro d'Italia Under 23. Ebbene, il brasiliano ha vinto il Giro della Valle d'Aosta 2026. È il primo atleta del suo paese a iscrivere il suo nome nel palmarès di questa competizione. Davvero, da un punto di vista dei giovani Under 23, un punto di riferimento importante. L'ultima tappa è andata a Ryan Gall, ma a proposito di tappe, di Giro di Francia e di grande ciclismo, il benvenuto va a Sonny Colbrelli. Ciao Sonny!
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Allora, visto che la salita deve ancora cominciare, oggi ti dico questa, no? Abbiamo annunciato in apertura di trasmissione, quindi poco dopo le 14, anche la tua presenza oggi a commentare insieme a Cristiano Piccinelli proprio la salita decisiva della tappa, no? E quindi sono arrivati un po' di messaggi che non hanno tema tecnico, te lo dico subito. Allora, puoi spiegare ai nostri radioascoltatori 335-699-2949 che hanno scritto e hanno chiesto e stanno chiedendo il perché di questo nome Sonny, che non è un diminutivo, perché poi, capito, ci sono sbizzarriti anche in quelli che potevano essere. Prego, dalla viva voce del campione europeo.
7: Ma diciamo che in tante mie interviste l'ho sempre detto, specialmente mio papà era super fan di Sonny Crockett, Miami Vice, e allora da lì è nato il nome Sonny.
2: Ecco, insomma, Miami Vice, quindi ancora, esatto. Ancora una volta un eroe ovviamente di un telefilm, di una serie che era andava molto in voga qualche anno fa. Adesso ritorniamo più seri ovviamente. Sonny, è una tappa particolarissima, ce lo raccontava Cristiano Piccinelli che ha dovuto registrare anche, vero Cristiano, un abbandono che pesa e peserà in questa edizione numero 113 della Grand Book.
0: Ritiro per infortunio di Jonas Vingegaard, che stravolge anche le strategie. 10 km a 4 al traguardo per Schmid, il corridore elvetico al comando della corsa, con 30 secondi sul gruppo Pidcock, Boisard, Yates, Simons, Rubio e Costiu. È iniziata la salita, l'ultima salita, quella che porta al plateau de Solazon. Il gruppo della maglia gialla è a 2 minuti e 24. Sonny, che non è l'abbreviazione di Santino come nel Padrino, anche quello riferimento ovviamente filmico, ma dicevo, cambia tutto a livello di strategia, soprattutto mi sembra per Red Bull. Intanto un cambio bici per Groschatner, cambia la strategia e credo anche le ambizioni per Red Bull e Decathlon, perché adesso hanno Evenepoel secondo, Sexas terzo, divisi da pochissimi secondi, e non a caso, dopo aver aspettato un po' in maniera anche cavalleresca ed elegante e sportiva per sapere quando poteva e se poteva ripartire Vingegaard, adesso proprio si sono alternate Red Bull e Decathlon lì davanti. La lotta per il podio tra Sexas e Evenepoel, è questa la lettura?
7: Ma sì, sicuramente non ci voleva questo, diciamo, abbandono importante, e adesso sicuramente la Decathlon e la Red Bull giocheranno le proprie carte tra di loro, non perché vogliono contrastare Pogacar, che è impossibile, però sai, sono lì divisi a pochi secondi, il secondo e il terzo, diciamo, in un Tour de France conta tanto. Poi ripeto, c'è un'altra settimana durissima e il tour è ancora lungo, ancora.
0: Non so se hai visto le immagini della caduta di Vingegaard, Sonny.
7: Sì, l'ho vista, ripeto.
0: Ma imperizia, eccesso di foga, come la possiamo catalogare?
7: Posso dire tante cose, sicuramente. Quando vieni da un grandissimo giro come ha vinto lui il Giro d'Italia, sei qua al Tour de France e vedi che sei umiliato dal grande favorito come Pogacar, diciamo che la testa va anche a volte altrove, capito? E magari sovrappensiero, succedono queste cose qua, succedono.
0: Può darsi che abbia frenato e partita la ruota dietro, perché è scivolata,
7: sì,
0: proprio,
7: sì.
0: Quello? Questo possiamo leggerlo così?
7: Sì, diciamo uno sbaglio improvviso, dove però è stato fatale e l'ha tirato fuori dai giochi, diciamo.
0: 9,7 km intanto per Schmid, comando della corsa, a pochi secondi ormai il gruppo Pidcock, Boisard, Yates e Simmons, ma a 2 minuti quello della maglia gialla. Li va a prendere secondo te il gruppo della maglia gialla, i fuggitivi?
7: Sì, perché ripeto, Pogacar, anche se non sta tirando loro, non lascia niente, e 2 minuti su una salita di 11 km al 9%, una salita davvero davvero tosta, anche se c'è davanti Pitco che sta davvero andando forte, 3 giorni che diciamo che è in fuga.
0: E poi però, volendo, insomma, se vanno a riprendere lì Pogacar, si trova Adam Yates, che è un bel aiuto eventualmente.
7: Esatto, adesso diciamo che la Bora gli sta mettendo un piatto d'argento davanti, diciamo, gli stanno facendo un grandissimo lavoro. Penso sempre 2 minuti, però se vogliono li possono andare a prendere quando vogliono questi corridori, specialmente Yates, che è a ruote e non sta tirando.
0: 9,4 km per Schmidt, con 5 secondi di vantaggio su Simmons, e un po' più indietro invece Rubio e gli altri. Yates, come giustamente sottolineava il nostro Sonny Colbrelli, è a ruota, non da cambi, non ne avrebbe ovviamente neanche facoltà, credo. Bravo comunque lo svizzero della Giacca Lula, già vincitore di una tappa in questo Tour de France, a resistere ormai da diversi chilometri da solo al comando. 9,3 km, tutti di salita da qui alla fine, con Pidcock, scusate, e Simmons insieme a Boisard, che stanno cercando di rinvenire sull'attuale leader, meno di 2 minuti, 1,50 in ritardo del gruppo della maglia gialla. Però quello che abbiamo visto oggi, l'errore e anche la sfortuna di Vingegaard, costretto al ritiro, è un segnale Comunque Pogacar deve stare attento perché ci saranno, oltre alla crono, altre tre tappe alpine con relative discese, non solo salite, dove evidentemente bisogna prestare massima attenzione perché insomma la sfortuna può capitare anche a lui, oppure è più forte anche di questo.
7: No, sicuramente, perché ripeto, il tour finisce domenica prossima a Parigi, e finché non è finito, anche se è un grandissimo vantaggio, è aperto. Ricordiamo Pogacar ormai, che si sembrava un paio di anni fa, quando aveva in tasca la maglia, è andato in crisi e ha perso tutti quei minuti da Vingegaard. Ripeto, anche se sembra che ormai è già scritto vincitore, ma finché non si arriva a Parigi è tutto aperto, tutto.
0: Prova ancora Quinn Simmons, superato Schmidt al comando della corsa. Il corridore statunitense della Little Track va via anche a Schmidt, guadagna un po' di margine sugli ex compagni di fuga. 1.41 il gruppo della maglia gialla, ridotto ai minimi termini, 8,8 km al traguardo. Non siamo nella fase più dura, ma è difficile trovare una fase non dura in questa salita, perché soltanto praticamente negli ultimi chilometri spiana, si fa per dire, perché la media scende dal 9 al 7,7%, ma poi è una costante ovviamente questa ascesa mai battuta dal Tour de France. Va via Quinn Simmons, il corridore della Little Track, aspettato, atteso al varco da il padre Scott Simmons, anche lui con una folta barba, non baffi a manubrio, ma una folta barba un po' bionda, un po' bianca, credo anche per l'età. Si volta indietro Quinn Simmons, che evidentemente sta anche cercando di quantificare il margine, sempre Adam Yates a ruota di Pidcock, Voisard, vanno a riprendere anche Schmidt a 1,5 il ritardo della maglia gialla. Ti aspetti un altro tentativo di Pogacar, mi sembra di capire, ma non sarebbe un po' troppo ingordo lo sloveno?
7: Ogni giorno ne vediamo di nuova, ingordo, però è il timbro di fabbrica, diciamo, e sicuramente se vuole, lo decide solo lui, parte e prova a dargli altri secondi, un altro magari anche minuti ai suoi diretti avversari, non essendosi più Vingegaard.
0: 1.40 adesso il margine di vantaggio di Simmons, 8,3 km, ancora la conclusione con domani il giorno di riposo, martedì la crono, poi una tappa per velocisti, poi le tre tappe alpine e infine il grande epilogo a Parigi, ancora con il circuito di Montmartre, quello della prova su strada delle Olimpiadi del 2024. Parla alla redolina Tadej Pogacar, che ancora con sé Isaac del Toro come compagno di squadra. Cosa avrà detto secondo te la sua ammiraglia?
7: Ma non lo so, magari provano a fermare Yes davanti, o non lo so, o restare così, o se no, ripeto, continua a parlare e, ripeto, parlerà con l'ammiraglia, che vuole provare sicuramente, perché Vingegaard non è mai Pogacar non è mai sazio, è quello il problema, vuole battere Recco su Recco, perché potrebbe lasciarla andare alla fuga, però se vedono che arrivano a un minuto sicuramente ci prova.
0: Ecco, questo galateo del gruppo non esiste o non esiste più, il fatto magari di non esagerare per non inimicarsi magari le altre squadre, è una cosa un po' del passato secondo te?
7: Sì, non esiste più perché non solo lui ma tanti altri, una volta si diceva te la tappa io la maglia, e adesso non è più così, ognuno pensa per sé, ogni squadra pensa a ottenere al massimo del risultato, e magari solamente tra compagni di squadra, perché abbiamo visto alla prima tappa quando Pogacar gli ha lasciato la vittoria a Isaac del Toro.
0: anche perché è un po' complice anche del sistema di punteggio UCI, credo, insomma, questa necessità di guardare soprattutto, esatto, in casa propria, perché insomma servono punti un po' a tutti, e con un Pogacar versione cannibale, lo ricordavamo in precedenza, ieri è arrivata la 17ª vittoria stagionale in 30 giorni di gare, quindi evidentemente insomma la supremazia quando parte con il numero sulla schiena di Pogacar è abbastanza evidente. Quest'anno ha ottenuto anche il successo che voleva nella Milano Sanremo, ci è arrivato abbastanza vicino anche nella tua Parigi-Roubaix, vinta poi da Van Aert proprio su Tadej Pogacar. Dico la tua, no Sonny, perché credo che resti un po' nell'immaginario dei tuoi tifosi, ma anche insomma in quella che è la tua vittoria più importante della carriera, no? Credo insomma di non sbagliare.
7: Sì, sì, no, esatto, diciamo che a distanza anche di anni la gente se lo ricordo ancora, ma come era quella giornata, diciamo, un po' infernale, piena di fango.
0: Una giornata clamorosa dal punto di vista del meteo.
7: esatto, ci sporchi di fango e, ripeto, la gente si ricorda per quello. E appunto Pogacar è andato già vicino due anni di seguito e gli manca, diciamo, di completare tutte le classiche, gli manca la ciliegia sulla torta con la Parigi-Roubaix.
0: 7,4 km al traguardo per il corridore statunitense della Little Trek, Quinn Simmons, che ha 21 secondi su Pidcock, Voisin e Yates, 1 minuto e 24 sul gruppo della maglia gialla, ridotto soltanto a 7 elementi, Tadej Pogacar ovviamente, poi Remco Evenepoel, Paul Sixas, Juan Ayuso, Florian Lipovic, Del Toro, e attenzione perché in questo gruppo c'è anche Antonio Tiberi, si vede anche lui. Direi finalmente, Sonny, perché poi insomma la prima settimana e gli altri giorni non è andato benissimo, no, il corridore italiano.
7: Sì, l'ho sentito, si è preparato al meglio, però diciamo che un po' il caldo, un po' magari qualche problema fisico non ha primeggiato come vorrebbe, però dai, adesso si sta un po' riprendendo, sta dando una mano anche a Lenny Martinez, visto che è lì davanti nei primi 10 in classifica, e sicuramente nella terza settimana proverà anche lui qualche fuga.
0: 7 chilometri al traguardo, davanti nel gruppo che insegue Quinn Simmons al comando della corsa c'è adesso Tadej Pogacar, a ruota dello sloveno Isaac Del Toro, poi Remco Evenepoel, si staccano parzialmente di qualche centimetro Juan Ayuso, anche Paul Sixas, che sta comunque facendo un grande tour, perde contatto anche Lipovic, vanno avanti Pogacar, Del Toro e Remco Evenepoel, che evidentemente insomma io credo tenga da matti a una posizione di rilievo in questo tour, lo dimostrano anche i momenti in cui è andato parzialmente in crisi ma poi è stato sempre capace di recuperare il belga.
7: Sì, diciamo che lui è davvero a questa forza qua di non andare fuori giri, di mantenere il suo passo, e se si stacca magari anche presto, piano piano dopo riesce a recuperare. Infatti adesso sta provando a stare a ruota di Del Toro e Pogacar, che sta facendo una bella un'andatura sostenuta, sta facendo, e penso non è neanche scattato, si è messo davanti, si è messo a tirare lui, si è messo senza usare Del Toro, basta vedere che gamba, ma non la gamba, la superiorità attraverso tutti quanti.
0: Che corridore, che campione, che atleta straordinario Tadej Pogacar, 6 km e 7 al traguardo per Quinn Simmons, che ha 22 secondi su Pidcock e Yates, 52 sulla maglia gialla che si porta a spasso Isaac Del Toro e Remco Evenepoel, perdono contatto Paul Sixas, Florian Lipovic e Juan Ayuso, sembra non avere assolutamente nessun problema di fatica Tadej Pogacar, maglia aperta invece per Remco Evenepoel al fianco di Tadej Pogacar, il suo allievo Isaac Del Toro, che proprio qui quest'anno su questo arrivo ha vinto la tappa del Giro del Delfinato. Cercano comunque di recuperare lo svantaggio Paul Sixas, Ayuso e Lipovic, sono una quindicina di secondi, 17 in questo istante, ancora 6 chilometri e mezzo di salita sotto il sole con Tadej Pogacar che fa lui l'andatura, fa lui il ritmo, fa lui quello che vuole, prova ad andare a prendere evidentemente ancora Quinn Simmons, 46 secondi di margine per l'americano, ma c'è ancora troppo strada all'insù per il campione statunitense per considerarsi al salvo. E poi di fronte a un Pogacar che ti insegue non è mai possibile essere salvi, anzi sta per credo arrivare la possibilità che Tadej Pogacar vada a riprendere e superi nettamente il campione americano. Ma Sonny, questo è spettacolo o noia? Qual è la tua versione?
7: Tanti dicono noia, però ripeto, cosa vogliamo fare quando abbiamo un campione così? Era come quando c'era Eddie Merckx, c'era un cannibale, non lasciava niente a nessuno, però ripeto, io penso che se arriverà con Isaac del Toro proverà a lasciargli la tappa, ma ormai è scritta, si sa che ogni gara quando Pogacar attacca il numero alla schiena non corre per partecipare ma per vincere.
0: E se c'è poi c'è l'uno, c'è anche diciamo così il numero perfetto, uno come spesso è arrivato davanti a tutti da Pogacar. 6 chilometri al traguardo, allora diamo un po' i numeri. Davanti c'è Quinn Simmons con 27 secondi su Pidcock, Boisard e Adam Yates, a 34 Pogacar, Everpool e Del Toro. Tra questo gruppo e quello composto da Sixas, Ayuso e Lipovic ci sono 28 secondi, con tantissima gente ad abbracciare il passaggio della carovana gialla, che però ha perso un vagone importante, ha perso Jonas Vingegaard, caduto pochi chilometri prima dell'attacco dell'ultima salita, ha sbattuto la clavicola e non è riuscito a recuperare e a ripartire. Giovanni.
2: Sì, allora grazie ovviamente Sonny per essere stato in nostra compagnia per qualche minuto. Prima di lasciarci, no, una considerazione, visto che ovviamente adesso guardi e valuti il ciclismo anche dall'altra parte. Da una recente indagine del Sole 24 Ore, il Tour de France, parliamo della corsa che si sta disputando, muove un giro d'affari di 180 milioni di euro, proprio così. Ai corridori va solo l'1%. A te le considerazioni finali prima di salutarci.
7: Guarda, io nella mia carriera ho fatto 5 volte il Giro d'Italia e 5 volte il Tour de France, e sicuramente anche se sono legato all'Italia tutto quanto, il Tour è il Tour. Infatti tutti i corridori quando dicono Tour is Tour, perché davvero muove migliaia, milioni di persone, di telecamere e di soldi. Sicuramente magari si potrebbe rivedere il montepremi finale, anche se è sostanzioso, però ripeto, quando muove questi soldi, perché no, rivederlo, giustamente per lo spettacolo che danno i corridori, non perché è del percorso disegnato.
2: Bene, grazie davvero a Sonny Colbrelli, buona estate Sonny.
7: Grazie a voi altrettanto.
2: E allora, un abbraccio. E allora noi giriamo pagina ovviamente affidandoci a una fotografia di un minuto sulla situazione, nuovamente cedendo il microfono a Cristiano Piccinelli.
0: 5 km 2 alla conclusione con Quinn Simmons che ha soltanto 18 secondi su Pogacar. Del Toro e Evenepoel perdono contatto in maniera evidente. Il trio Sixas, Ayuso e Lipovic sono a una trentina di secondi da Tadej Pogacar, con tutto vantaggio per Del Toro che risalirà in classifica, ma anche per Evenepoel, che metterà molto margine tra sé e i potenziali attaccanti al secondo posto. 5 chilometri, 10 secondi per Simmons, si volta, sta per arrivare lo sloveno, l'alieno del mondo del ciclismo, Tadej Pogacar. Chissà che non voglia fare 5 come le vittorie al Tour de France, oppure lasciare spazio magari a Isaac Del Toro, lo vedremo tra poco.
2: E intanto io approfitto della situazione per ricordare cosa già avvenuto nel corso di questo pomeriggio in Formula 1, l'ordine d'arrivo con il ritorno al successo di Kimi Antonelli su Mercedes a Spa-Francorchamps, Gran Premio del Belgio, davanti a Charles Leclerc, distanziato di quasi 2 secondi ovviamente su Ferrari, poi Verstappen su Red Bull, Hamilton sull'altra Ferrari, Piastri quinto sulla McLaren e poi la Red Bull Bull di Adjar al posto numero 6. Intanto in classifica Kimi Antonelli guida con 204 punti, 159 ne ha Lewis Hamilton, ancora Cristiano.
0: Raggiunto Quinn Simmons e superato l'americano davanti, allora si ritrova Adam Yates, Tadej Pogacar che è con Del Toro e Evenepoel e proprio il britannico della UAE a 15 secondi, è già scivolato dietro Quinn Simmons, ma a 30 c'è il trio Ayuso, Lipovic e Paul Sexas, prova a rimanere con loro Vuisard della Tudor, si stacca adesso Adam Yates davanti a tutti a 4 km e mezzo dalla conclusione, Tadej Pogacar con Del Toro e Evenepoel, a 30 secondi il gruppo della maglia bianca, ovvero Paul Sexas, Ayuso e Florian Lipovic, il capitano della Red Bull, resta dunque Remco Evenepoel che rimane agganciato solo lui tra i migliori a Tadej Pogacar nella giornata che ha visto il ritiro per infortunio dopo una caduta di Jonas Vingegaard con il padrone del Tour de France che ha sempre il solito nome degli ultimi due anni, Tadej Pogacar, per la prima volta dopo 5 edizioni invece non ci sarà né Pogacar né Vingegaard a decidere la vittoria tra primo e secondo posto, un duopolio che ha resistito per 5 anni, ma l'abbandono di Jonas Vingegaard cambia la storia, Tadej Pogacar l'ha già cambiata e continuerà a farlo.
2: E intanto per ciò che riguarda ovviamente gli altri avvenimenti sportivi nel corso del pomeriggio, facciamo un salto indietro di qualche ora, perché non c'è stato l'atteso bis, parliamo di tennis, a Båstad in Svezia per Luciano Dardelli, che si presentava sulla terra rossa svedese nella qualità di campione in carica. Ha dovuto cedere in due set 6-4, 6-3 in finale contro Rubljov. Invece il torneo svizzero di Stadt è stato conquistato da Tsitsipas, che quindi è ritornato al successo, molto importante soprattutto per il suo morale. Qui è stata più combattuta la sfida, Tsitsipas ha prevalso in finale appunto sul belga Collignon per 6-4, 6-7, 6-3, e quindi c'è stato questo ritorno che potrebbe rilanciare ovviamente Tsitsipas nel ruolo di possibile antagonista, specie su terra battuta, dei tennisti con ranking più alto del suo. Allora, intanto io direi di salutare per ciò che riguarda questi chilometri finali della tappa che porterà nuovamente un arrivo in salita l'amico e collaboratore di Radio 1 Rai, Massimo Ghirotto. Ciao Massimo.
8: Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
2: E allora ti lascio ovviamente a Cristiano Piccinelli per raccontare questi ultimi chilometri di una tappa che purtroppo, Cristiano, ricordiamolo a beneficio di coloro i quali si sono sintonizzati solo da poco sulle nostre frequenze, ha perso un protagonista molto atteso.
0: Ha perso il secondo in classifica la partenza di questa mattina, Jonas Vingegaard, una caduta a 19 chilometri dalla conclusione a pochi chilometri dall'ultima salita, è andato a sbattere contro il cordolo di un marciapiede, problema alla spalla, alla clavicola per il danese, impossibilitato a proseguire, 3,5 km al traguardo intanto per il terzetto lì davanti, la maglia gialla, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Red Bull Bora, Isaac De Toro, anche lui della UAE, la squadra del leader della classifica generale, 35 secondi, Sexas, Lipovic inseguono, perde contatto con questo gruppo, Juan Ayuso, il capitano della Lidl Trek, che paga 14 secondi rispetto a Sexas e a Lipovic. Ti aspetti, caro Ghiro, che Pogacar faccia tutto da solo o si porti dietro Del Toro?
8: Buon pomeriggio intanto Cristiano, mi aspetto che questa tappa abbia qualcosa di clamoroso, a parte la caduta di Vingegaard purtroppo, che perde il protagonista che stava cercando perlomeno di mettere in difficoltà la squadra della maglia gialla, ma sicuramente è qualcosa di clamoroso vedere la maglia gialla che sta, secondo me, lavorando per Del Toro, ed è altrettanto bello vedere un Evenepoel che rimane lì, apparentemente pare anche in buone condizioni. Adesso è tutto da capire chi si giocherà la vittoria, attenzione, non escludo che Pogacar voglia anche in qualche modo, se capisce che Del Toro non sta bene o perlomeno è un po' in difficoltà nel finale, di andarsi a vincere la quinta tappa. Certo è che quello che è clamoroso è vedere che la maglia gialla sta lavorando per il suo compagno di squadra, che a questo punto cerca di scalare il podio e mettersi lì davanti.
0: È vero, Pula, a cui vanno fatti i complimenti, perché dopo le critiche per qualche passaggio a vuoto ha saputo recuperare ed evidentemente la giornata di oggi conferma la sua volontà di essere protagonista a questo tour, il primo dei normali, per così dire.
8: Il primo dei normali, sì, anche se uno che ha già vinto un Giro di Spagna, era già arrivato terzo a un Tour de France, quindi ha nel suo palmarès vittorie importantissime, Liegi, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi, insomma non stiamo parlando di uno sconosciuto, attenzione. Certo è che ci domandavamo tutti se Evenepoel riuscisse a ritrovare quello che è un po' era la sua scommessa, cioè essere fra i migliori in una grande corsa a tappe, e in questo caso il Tour de France. Oggi è lì, oggi è lì.
0: Ed è lì, o perlomeno non molto lontano, Paul Sexas, che guadagna una trentina di secondi su Juan Ayuso. Te l'aspettavi un Sexas così?
8: No, Cristiano, francamente no, non me l'aspettavo, perché è un 19enne che si butta subito nella mischia, era qualcosa di, insomma, di importante e anche di rischioso. Sta facendo vedere che il ragazzo è uno che in futuro può ambire a vincere un Tour de France. Certo, devono calare quei mostri lì davanti di cui uno esatto, di cui uno si chiama Pogacar, ma attenzione, veramente sta facendo una cosa di qualità, di personalità e anche di resistenza, perché lo sappiamo, e l'ultima settimana sarà veramente ancora micidiale.
0: Credo che ci sia una sorta di comunicazione non verbale, anche per non farsi sentire, tra Pogacar e Del Toro, per assaggiare un po' quelle che sono le condizioni del messicano. 2,3 km intanto al traguardo, davanti sempre Evenepoel, Pogacar e Del Toro a 35 secondi, Lipovic e Paul Sexas a 1:05, Ayuso che sta perdendo dunque 20 secondi abbondanti rispetto al giovane francese della Decathlon. Si alza sui pedali Tadej Pogacar, siamo nella fase più tranquilla, ci fa per dire, 9% di pendenza media adesso la strada, ecco, che salirà fino alla conclusione. Altra comunicazione alla radiolina per Tadej Pogacar, e siccome sei stato un ammiraglia, non c'erano le radioline ai tuoi tempi, però insomma credo che insomma, puoi carpire quello che si sono detti Pogacar e la sua ammiraglia.
8: Ma staranno cercando di mettere così, pianificare, se, anche se hanno veramente poco tempo, una strategia, perché adesso hanno un po' paura di Evenepoel. Ieri Evenepoel ci ha fatto vedere che sì, si è staccato, ma poi è riuscito a gestire e guadagnarsi nel finale un terzo posto, quindi insomma io credo che proprio così sicuri non siano, sapendo che Evenepoel è comunque un uomo molto pericoloso, e sarebbe poi così clamoroso che due contro uno perdessero la tappa, no? Credo che sarebbe qualcosa che resterebbe nella storia di una tappa di un Tour de France così importante.
0: Meno di 2 km per il terzetto lì davanti, 1800 metri, tutti di salita fino alla fine, con 43 secondi su Lipovic e Sexas, Ayuso 1:13, Ayuso che poi, caro Ghiro, è uno di quelli che a cronometro perderà rispetto a Evenepoel, rispetto anche a Pogacar, non è un drago della crono.
8: No, non è un drago, però teniamo conto una cosa, Cristiano, che quando entri nell'ultima settimana le forze poi in qualche modo si pareggiano, e Ayuso sta veramente facendo un bel Tour de France, e lui è andato via dalla squadra di Pogacar proprio per riuscire a fare la sua corsa, e credo che oggi in questo Tour si stia dimostrando, come dire, un corridore che dalle promesse sta passando ai fatti, quindi bravo, bravo veramente Ayuso, cosa che Lipovic, compagno di squadra di Evenepoel, oggi sta dimostrando, mostrando che il leader è Evenepoel.
0: 1400 metri per Tadej Pogacar, per Remco Evenepoel, per Isaac Del Toro, 38 secondi su Sexas e su Lipovic, 1:16 Ayuso, sempre davanti a fare l'andatura Tadej Pogacar, poi Evenepoel, a ruota Isaac Del Toro che non ha mai tirato un metro in questo finale, 10% adesso la pendenza media della strada che salirà fino alla spiralata del Plateau de Solazon, con sempre Tadej Pogacar, il campione del mondo in carica, che si alza sui pedali, fa l'andatura, 1200 metri di fatica per poi dimenticarsi tutto al termine di questa frazione, godersi il giorno di riposo e pensare a una settimana in cui l'avversario più temibile, quello con cui ha lottato negli ultimi 5 Tour de France, non ci sarà più, perché Jonas Vingegaard è caduto, si è fatto male alla spalla e non ripartirà, si è dovuto ritirare dal Tour de France. 1200 metri alla conclusione, siamo in zona di sparo, Ghiro.
8: Siamo in zona di sparo, considerando che poi ci sono pendenze veramente importanti nella parte finale, siamo all'11-12% e dopo aver fatto salite in un'altimetria veramente importante, beh, questi sono momenti che fanno veramente male alle gambe. Attenzione, perché adesso c'è da capire Del Toro dove si piazzerà, se si metterà a ruota di Evenepoel oppure a ruota del
0: parte del Toro su Remco Evenepoel con Tadej Pogacar comunque a ruota, prova l'attacco dunque la UAE a mettere nel mezzo il belga della Red Bull Boris Groen, 900 metri alla conclusione con Tadej Pogacar che ha parlato fino all'ultimo con la sua ammiraglia, Del Toro davanti ma non riesce a staccare Remco Evenepoel, allora rallentano i tre perché inizia la fase di studio, a 45 secondi ci sono Sixas e Lipovic, 1.22 affonda Ayuso, perderà tantissimo quest'oggi, ultimi 800 metri con Pogacar che torna davanti a tutti. Era un fuoco di paglia l'attacco di Del Toro, Ghiro?
8: Fuoco di paglia, Ni Cristiano, perché ci ha provato, ha stretto i denti, ha cercato di capire se Evenepoel era un po' in difficoltà, ma ha reagito molto bene, si è messo subito alla sua ruota e attenzione, perché lo dicevamo, è molto rischioso adesso capire chi dei due, cioè Evenepoel o Del Toro, il terzo e comodo sia ancora Pogacar.
0: Siamo ormai alle battute conclusive di questa quindicesima frazione, davanti a tutti Tadej Pogacar a ruota e Evenepoel che si preoccupa soprattutto della possibile rincorsa di Del Toro che si alza sui pedali, affianca Evenepoel e va Isaac Del Toro, non risponde Tadej Pogacar, prova a farlo invece Remco Evenepoel, allora prova a vincere la sua seconda tappa in questo Tour de France Isaac Del Toro, ma non riesce a staccare Remco Evenepoel, torna sui due anche Tadej Pogacar perché è l'alternativa evidentemente della UAE per centrare quella che sarebbe la sesta vittoria di tappa in questo Tour de France. Del Toro, la curva per gli ultimi metri, viene affiancato ancora una volta da Remco Evenepoel, ma resiste, si rialza sui pedali ancora Isaac Del Toro, il campione messicano, prova a resistere ma viene superato, sverniciato da Remco Evenepoel e allora batte dai Pogacar in prima persona a provare a giocarsi il successo con Remco Evenepoel, che però è più veloce in questo momento di Tadej Pogacar. Remco Evenepoel con il belga che è ancora davanti a Tadej Pogacar e va a vincere la tappa del Plateau de Solazon in mezzo a due della UAE, festeggia la Red Bull con Remco Evenepoel, la vittoria del belga, secondo Pogacar, terzo Isaac Del Toro, poi arriveranno tutti gli altri. Evenepoel però c'è come in questo Tour de France, Ghiro.
8: Beh, credo che sia tutta meritata e finalmente vediamo qualcuno di nuovo vincere in un arrivo in salita, perché sarebbe stato abbastanza clamoroso e anche un po' monotono, se devo dire la verità, vedere ancora una volta vincere la maglia gialla. A questo punto credo che Evenepoel si consacri come uno veramente che la classifica la può fare e credo che adesso insomma sia anche molto, come dire, più carico, perché domani ci sarà il giorno di riposo e martedì ci sarà un'altra tappa a lui adatta, cioè una cronometro dove noi aspettiamo molto il nostro Filippo Ganna.
0: Però è stato un azzardo forse puntare su Del Toro invece che su Pogacar, perché poi 2 contro 1 ha vinto l'1.
8: Sì, certo, ma insomma lui Pogacar si è messo a disposizione del compagno di squadra, lo avevamo capito, perché non è così, come dire, normale che sia lui ad andare a fare l'andatura. È evidente che si era messo di sua disposizione per tentare di portarlo più in alto della classifica, soprattutto di andare a vincere la sua seconda tappa del Tour de France. Vabbè, ha rischiato, ne parleremo molto, perché insomma fa storia che Evenepoel vinca su la maglia gialla, ma è anche bello perché a questo punto, dopo lo shock della perdita di Vingegaard, che oggi sarebbe stato sicuramente un protagonista, ma parlare ormai è anacronistico, oggi abbiamo visto almeno una novità, cioè ha vinto Evenepoel.
0: E abbiamo visto tale Pogacar fare anche il gregario, per così dire. Vince Evenepoel davanti a Pogacar e Del Toro, con tale Pogacar che è il primo della classe, della classifica generale, con 5 minuti giusti giusti su Evenepoel, 5.58 su Isaac Del Toro, che dunque sale in terza posizione per quanto riguarda ovviamente la classifica generale. In pratica un po' mescolato quello che è anche stato l'ordine d'arrivo di quest'oggi nella tappa, che ha visto l'abbandono di Tadej Pogacar, di Jonas Vingegaard, Giovanni.
2: Sì, e io prima di salutare, dopo averlo ringraziato ovviamente, Massimo Ghirotto, si può fare anche una considerazione, no? Se vogliamo, semiconclusiva relativamente proprio al danese. Alla fine venire al Giro gli è servito, ha completato la tripletta, due tour, una vuelta, un giro. È stato sfortunato quest'oggi, probabilmente il tour non lo avrebbe rivinto, ma anche se dovesse finire qui la sua stagione, c'è comunque il gradino più alto del podio alla Corsa Rosa. Speriamo che non sia così e speriamo di poterlo ovviamente rivedere presto in sella.
8: Sì, speriamo di rivederlo presto. A questo punto mi verrebbe da pensare, Vingegaard pensa al campionato del mondo, è difficile, è duro, è impegnativo, c'è il tempo per poter recuperare. Chiaramente è la considerazione che hai fatto, Giovanni, intanto lui il giro l'ha portato a casa e vedi, questi sono gli imprevisti del ciclismo. Sei lì che lotti per un podio al Tour de France e ti capita una scivolata banalissima, perché poi ne succedono tutti i giorni di queste cose, e vai a casa perché ti rompi un osso, una clavicola, quello che sarà. Insomma, auguri a Vingegaard.
2: Con Massimo Ghirotto ci risentiremo tra qualche giorno all'interno di Sulle strade del Giro. Adesso, dopo averti salutato, ovviamente buona serata Massimo, ritornerei proprio da Cristiano per qualche numero importante, perché oggi la classifica è cambiata.
0: E allora diamo anche la classifica della tappa. Ha vinto Evenepoel nello sprint a 2 su Pogacar, poi Del Toro. Sono arrivati a 58 secondi Seixas e Lipovic, a 1.57 Martinez, Schielmose, a 2 minuti Juan Ayuso, e poi ovviamente Yates e Simmons, che facevano parte della fuga di giornata. Per cui la classifica generale ovviamente non vede più al suo interno il corridore danese della Visma-Lisa Bike Jonas Vingegaard, ma vede sempre al comando Tadej Pogacar con 5 minuti su Isaac Del Toro e poi 5.58 su 5 minuti su Remco Evenepoel, 5.58 su Isaac Del Toro. Quarta piazza per Paul Seixas a 6 minuti e 23, quinta posizione per Florian Lipovic a 6 minuti e 48. Comincia adesso a delinearsi maggiormente la classifica generale, con ritardi più sostanziosi rispetto a quelli visti questa mattina, quando tra il secondo e il settimo c'era appena un minuto e venti totale, ma adesso già tra il secondo e il terzo c'è circa un minuto di distacco.
2: E noi ringraziamo per aver accettato il nostro invito chi avremmo voluto commentare ovviamente in ben altre imprese, Matteo Trentin. Ciao Matteo, buona domenica.
9: Buona domenica a tutti, buona domenica agli ascoltatori. Grazie dell'invito.
2: No, grazie a te per averlo accettato, però anzitutto poi commentiamo insieme a Cristiano ovviamente tutto quanto è avvenuto in questa tappa, però vorremmo sapere, e lo vogliono sapere soprattutto i radioascoltatori, quali sono le tue condizioni dopo la febbre che ti ha costretto alla Gran Bucla ad alzare purtroppo bandiera bianca.
9: Dai, mi sto riprendendo, ancora non sono ancora al 100% purtroppo, perché già la mia partenza al tour non ero proprio messo benissimo, perché mi sono preso un colpo di calore al campionato italiano e avevo avuto la febbre appena dopo. Poi stavo meglio, ero guarito e in accordo con la squadra abbiamo deciso di provare a partire a questo tour, ma bisogna dire che le condizioni climatiche della prima settimana non hanno aiutato per nulla. Se me l'avessero anticipate non ci avrei creduto, perché un Tour de France così caldo ogni singolo giorno io non ho mai vissuto, né il Tour, né la Vuelta, né nessuna corsa in vita mia.
2: Ecco, allora a questo punto, prima di cedere il microfono proprio a Cristiano, no? Sei uno dei corridori più esperti, sei uno dei corridori che ovviamente fa sentire in gruppo la sua voce di saggezza, di esperienza, di maturità. Ecco, ma vogliamo un po' parlare di questi orari, Matteo? Il cambiamento climatico è già una realtà frutto di diverse conseguenze. Ti chiedo se è giusto continuare con le partenze a mezzogiorno, ma soprattutto che cosa si può fare per cambiare, perché se, e lo dicevamo prima, no, era nostro ospite Sonny Corbelli, e se voglio dire, il tour muove 180 milioni di euro e ai corridori va solo l'1%, probabilmente mi sembra che sarebbe come cercare di spostare a spinta con le mani un treno lungo 40 vagoni, e questa è la sensazione. Poi ovviamente tu hai le carte in mano anche per poter leggere una situazione che, vista dall'interno, è valutata in maniera pessimistica. Che ci dici?
9: Allora, è un discorso parecchio complesso. Mi fa piacere che la domanda venga da te, che sei un uomo dei media, perché quando noi parliamo magari con gli addetti ai lavori delle organizzazioni, magari anche dell'UCI, la colpa cade sulla televisione, no? Questi sono gli orari televisivi, la televisione chiede questi orari. Credo che la prima cosa da fare sia un tavolo dove tutte le parti in causa si devono sedere, ma si devono sedere per seriamente parlare di questa cosa qua. E per parte in causa sono i corridori, gli organizzatori, le squadre, a questo punto anche i media. Comunque la protezione mediatica è l'utile che ci sta fondamentale per un qualsiasi evento, grande o piccolo che sia. Ma soprattutto queste discussioni devono portare a qualcosa, perché ultimamente nel ciclismo ci sono 50 tavoli aperti con 50 argomenti, ma non si va mai a capo di nulla. Si torna sempre il mese dopo, sembra la politica, no? Decidiamo il mese dopo, il prossimo mese c'è un meeting, il prossimo mese c'è un summit, e intanto ci portiamo avanti i problemi. Purtroppo il meeting, il prossimo mese c'è un summit, e intanto ci portiamo avanti i problemi. Purtroppo il Tour de France di quest'anno ha messo a nudo una dura realtà, che comunque il cambiamento climatico esiste, c'è,

0: Con 5 minuti su Rank Van Pool e 5.58 su Isaac Del Toro. Questa notte un po' di polemiche ci sono state per il controllo antidoping che ha coinvolto Pogacar alle 5 e Vingegaard alle 2. Non lo so se la caduta può essere anche mancanza di sonno, io ovviamente non dico che è una battuta, però effettivamente il riposo per atleti che fanno tanta fatica per tanti giorni consecutivi è una parte importante anche, no, dell'aspetto sportivo.
1: Certamente io sfiderei chiunque dei nostri ascoltatori che magari ha lavorato durante il giorno, quando è lì bello nel sonno, farsi svegliare, fare un'analisi del sangue o magari fare pure la pipì nel bicchierino, sicuramente non è una cosa che per la gara del giorno dopo è una cosa convenzionale, diciamo. Di notte è un orario dove la gente dorme e quindi sicuramente non va proprio benissimo.
0: Eh sì, in effetti, insomma, credo che anche se magari le regole lo consentono, anche se mi sembrano un po' stiracchiate, nel senso tirate un po' per la giacca le regole, credo che essendoci domani il giorno di riposo poco o nulla avrebbe cambiato, ecco. Però insomma, vabbè, evidentemente è andata.
1: Non lo so, magari tu mi puoi dire l'ultimo sport che non sia il ciclismo che è stato testato nel 2 di notte.
0: Nessuno, credo. Io è un tentativo che faccio anche magari con i non addetti ai lavori nello spiegare che se c'è uno sport ipercontrollato è proprio il ciclismo, dove insomma ci sono controlli non solo a campione, non solo sulle bici, non solo appunto nella notte, ma poi anche controlli incrociati, sangue, urina, controlli ai capelli. Insomma, è evidente che è uno sport che, anche per quello che è stato il passato, perché poi bisogna dirlo, hanno portato poi a questo.
1: Ma bisogna dire anche un'altra, scusa se ti interrompo, ma Sexta non era neanche nato in questo passato qua.
0: Esatto.
1: Cioè abbiamo ragazzi in questo momento che stanno correndo che quel passato non possono neanche averlo visto, perché non erano manco nati, e quindi facciamo fatica a giustificare queste cose qua ancora. Il passato è passato. Penso che abbiamo dimostrato in lungo e in largo che siamo lo sport che ha voluto cambiare, appunto per questo passato è cambiato. Ci stiamo sottoponendo e siamo continuamente sottoposti a controlli rigidi e comunque continui, rinunciando per la nostra libertà personale. Per fare un esempio, io ho fatto un controllo antidoping il giorno del battesimo del mio figlio più grande, vabbè, la mica colpa loro, non lo sapevano. Però non è che io ho detto no al battesimo, tornate un altro giorno. L'ho fatto e basta. Penso che bisognerebbe cominciare un pochino a riconsiderarci umani piuttosto che solamente atleti. Cioè, abbiamo una vita, siamo delle persone, insomma, siamo un po' considerati così cavalli ultimamente quando succedono queste cose.
0: Sì, assolutamente, guarda, concordo su tutta linea, non che ovviamente la lotta al doping deve essere denigrata, però insomma poi alla fine ci sono diversi metodi adesso che la tecnologia consente anche di utilizzare. Ricordando però quello che è successo quest'oggi, se Remco Evenepoel aveva detto di arrivare combattivo a questo Tour de France, oggi mi sembra che l'abbia anche dimostrato. Sono state 2 settimane a tratti anche difficili per il belga, però è lì ed era terzo comunque anche con Vingegaard in corsa, e oggi insomma mi sembra che ha dimostrato che punta davvero a questo Tour. Difficile ovviamente scalfire Pogacar, però c'è la crono, e lì che succede?
1: Ma innanzitutto devo dire che Remco in queste ultime tappe mi è piaciuto moltissimo, perché è andato, come hai detto tu, in difficoltà. È andato in difficoltà la tappa vinta da Pogacar ed è rientrato e ha vinto la volata. È andato in difficoltà ieri ed è rientrato e oggi invece è rimasto con i migliori. Ricordiamoci che ha battuto Pogacar, ha battuto Del Toro, ma soprattutto li ha battuti in volata restando sempre a ruota, quindi il ritmo che potevano fare era quello, perché se avessero potuto staccarlo l'avrebbero staccato. E Tadej non è uno che fa regali di Natale quando non è Natale, soprattutto i suoi avversari, e quindi vuol dire che no, forse neanche a Natale agli avversari, però oggi penso che possa veramente farsi una bella fotografia di questo arrivo, perché è stato veramente bravo.
0: E allora ricordiamo la vittoria di Remco Van Poel davanti a Tadej Pogacar e a Isaac Del Toro, con Pogacar sempre in giallo e Van Poel secondo a 5 minuti, Del Toro a 5.58, Sixas a 6.23, Lipovic a chiudere la top 5 a 6.48. Domani riposo, martedì, caro Giovanni, la crono di 26 km, incrociamo le dita per finire.

0: Filippo Ganna, a te.
1: Sì, e io ringrazio ovviamente per la sua partecipazione Matteo Trentin, e ovviamente ti chiedo adesso, al di là di questa ovviamente febbre, di questo colpo di sole eccetera, i tuoi programmi per ciò che riguarda la seconda metà della stagione, ancora presto per parlarne, oppure ci puoi dare già qualche anticipazione quando gli appassionati potranno nuovamente applaudirti con il dorsale appunto di corridore?
2: Allora, nel mio programma c'erano Hamburgo e René Wittur al post Tour de France. Adesso onestamente non ci sto neanche pensando, perché sto aspettando di stare finalmente bene per riprendermi ad allenarmi, e comunque devo ancora parlare, diciamo, seriamente con la squadra, se mantenere questo programma, se modificarlo, e quindi quello era il programma, è ancora però con un punto di domanda.
1: Bene, allora in bocca al lupo, davvero buona estate, buona ripresa. È stato con noi Matteo Trentin, grazie Matteo.
2: Grazie a voi.
1: Insomma, Cristiano, prima di salutarti, per Vingegaard una brutta botta, non ci voleva, e anche per il Tour perde comunque un protagonista tra i più attesi. Certo, magari per i gradini più bassi del podio, però insomma, per adesso è doppietta UAE.
0: Sì, rischia ovviamente di poter andare a centrare più agevolmente il suo quinto successo al Tour Tadej Pogacar, ma... nella giornata in cui abbiamo lasciato un leader ne troviamo un altro, perché Remco Van der Poel secondo me oggi ha dimostrato che sarà assolutamente uno dei protagonisti da qui alla fine del Tour de France, con una bella lotta per il secondo e il terzo gradino del podio tra il belga Del Toro, ma ci metterei dentro anche Paul Sexas, che credo possa far gioire il pubblico francese per queste sue imprese. Lo ricordiamo, all'esordio assoluto al Tour de France, è maglia, non è più maglia bianca, perché ovviamente maglia bianca è Del Toro, ma è lì a giocarsi un possibile podio sui Campi Elisi.
1: Bene, e naturalmente domani giornata di riposo con Cristiano Piccinelli. Ci ritroveremo sulle strade del Tour a partire da martedì, proprio con la gara contro il tempo. Adesso diamo la linea all'informazione, c'è spazio per il GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport, a tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
7: Ah, e allora scialla.
9: Scialla, scialla.
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Medio Oriente, nuovi raid statunitensi sull'Iran e nuove rappresaglie sulle nazioni arabe alleate degli USA. Via social, Trump chiede al Congresso di estendere a Teheran le misure della legge che dovrebbe imporre sanzioni alla Russia.
3: Non si parla più di diplomazia, di accordi, mediazioni o colloqui, ma solo bombardamenti, attacchi missilistici, minacce. Prevalgono e si impongono la grammatica della guerra e il linguaggio della forza lungo le coste iraniane, investite dai raid statunitensi che colpiscono anche una centrale nucleare in costruzione a Darkovin, in Kuwait, in Bahrain, dove gli ordigni della Repubblica Islamica cercano di centrare le basi statunitensi, mentre Israele annuncia di aver collaborato con la Giordania nella neutralizzazione di un ordigno iraniano diretto sulla città portuale di Aqaba. Colpiremo l'Iran con tutta la nostra forza. Se Teheran lancerà i suoi missili contro Israele, l'ammonimento del ministro della difesa dello Stato ebraico Katz, che aggiunge: se gli Stati Uniti dovessero cambiare la loro politica verso l'Iran, siamo pronti ad azioni offensive e difensive contro Teheran. Ma secondo il Wall Street Journal, il Pentagono starebbe inviando nuovi squadroni di F-16 e di F-35 nell'area. Le forze armate iraniane minacciano ancora una volta azioni devastanti contro gli Stati Uniti e ieri la guida suprema Mojtaba Khamenei aveva evocato lezioni indimenticabili che la Repubblica Islamica sarebbe in procinto di impartire agli Stati Uniti, ma fonti di intelligence israeliane affermano che la guida suprema non sarebbe in Iran e a scrivere i messaggi al suo posto e in suo nome sarebbero i Pasdaran. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Italia con la cronaca continuano le indagini sull'omicidio del 53enne Luigi Esposito, il cui corpo è stato trovato carbonizzato la scorsa notte in un terreno agricolo a Eboli. Laureato in biologia e in lettere, come giornalista pubblicista Esposito collaborava con quotidiani e TV in ambito sportivo e dirigeva il sito tuttosalernitana.com, firmandosi sempre con il nome di Luca. Stando ad alcune fonti, lavorava anche per l'ARPAC, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ma lo stesso ente ha smentito poco fa. In Puglia un giovane è ricoverato dopo un'aggressione all'esterno di una discoteca di Gallipoli.
4: Ci sarebbe uno sguardo sbagliato all'origine della rissa scoppiata nella notte a Gallipoli, fuori dalla discoteca Praia. Ad avere la peggio un ragazzo di 17 anni originario di Potenza e in vacanza in Salento, colpito ripetutamente alla testa con un tirapugni. Ad aggredirlo, stando a una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile intervenuti sul posto, sarebbe stato un gruppo di giovani napoletani. Già all'interno della discoteca, hanno raccontato gli amici del 17enne ai militari, c'era stato un litigio proseguito poi all'esterno. Il minorenne è stato portato d'urgenza in ospedale al Vito Fazzi di Lecce con gravi ferite alla testa. Intanto i carabinieri hanno ascoltato alcuni dei ragazzi presenti e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire ai responsabili. Per il GR1, Francesca Russi.
2: L'inchiesta sulla morte della bimba austriaca di 4 anni annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Indagato il padre, l'ipotesi di reato è abbandono di minore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. E in una piscina di Mentana, alle porte di Roma, 8 persone intossicate per le esalazioni da cloro. Tra questi un bimbo di 5 anni ricoverato in codice rosso e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Sfollata una cinquantina di bagnanti. Il circolo è stato temporaneamente chiuso. Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto al quartiere Pilastro durante un controllo di polizia intervenuta dopo che alcune segnalazioni avevano avvisato delle intemperanze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza dei sanitari, avrebbero poi spruzzato spray urticante al 43enne, immobilizzandolo con le fascette a polsi e caviglie, poi il decesso in seguito a un malore. Meteo, ancora temporali al nord con allerta gialla in Lombardia e Veneto, nel centro-sud invece continua l'ondata di calore, 14 le città da bollino rosso, le previsioni per le prossime ore con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature ancora elevate al centro-sud con picchi di 42-43 gradi, al nord invece al massimo 30 gradi. Ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione, e questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
2: E infine il calcio per i mondiali 2026, è ormai l'ora della verità, tra meno di 3 ore alle 21 la finalissima Spagna-Argentina si giocherà al New York New Jersey Stadium. Tra le novità il maxi intervallo di mezz'ora con il concerto delle star. Radio Cronaca come sempre in diretta su questa rete. E così è tutto, allora ancora buon ascolto qui su Rai Radio 1.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
6: Domenica Sport.
7: Sono le 18 ormai e 6 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta dagli studi di Saxa Rubra in Roma Giovanni Scaramuzzino, un programma Domenica Sport che si avvale ovviamente della presenza in regia di Ombretta Conti con Andrea Boccia in redazione, e alla parte tecnica si stanno alternando Tommaso Margiotta e ovviamente Andrea Di Marco. Allora, tutto questo per dire anche che a partire dalle ore 14 vi abbiamo dato in diretta lo sport rigorosamente con le emozioni, alcune delle quali sono state negative, non così a livello della Mercedes di Kimi Antonelli. Il bolognese è tornato a primeggiare e allunga, dopo aver vinto il Gran Premio del Belgio, in classifica sui suoi avversari. Invece nel ciclismo bisogna partire anzitutto dall'addio forzato alla Grand Boucle di Jonas Vingegaard, il vincitore del Giro d'Italia. Tutto questo dopo una caduta con problemi alla clavicola, forse si è rotta, nel caso in cui dovessimo avere degli aggiornamenti medici naturalmente ve ne forniremo notizia. Al traguardo, l'arrivo era posto in salita sui Monti Vosges, Remco Evenepoel ha beffato il duo della UAE trionfando dopo 184 chilometri nella tappa numero 15 da Champagnol a Plateau de Solesson. Il belga ha battuto appunto Tadej Pogacar secondo, con Isaac del Toro, campione del Messico e compagno di squadra proprio della maglia gialla, che invece ha conquistato il terzo posto. Adesso in musica per un nuovo voltapagina.

0: Ed eccoci alle 18:10 con Domenica Sport, Bruno Mars, On My Soul, per ciò che riguarda ovviamente anche le prime amichevoli che stanno ovviamente facendo da apripista alla preparazione estiva nel proprio centro sportivo di Trigoria. La Roma ha si è concessa un primo test stagionale, è andata in scena la consueta sfida in famiglia contro la primavera giallorossa, allenata tra l'altro dal nuovo tecnico Mattia Scala e vinta dalla squadra di Gasperini per 6-0 con doppiette tra l'altro di Dybala e di Dobic. Anche le reti di Solé e Cristante, una vera e propria sgambata quella dei giallorossi, che si è svolta su un cronometraggio di tempi particolari, in pratica 4 tempi da 20 minuti ciascuno, durante i quali il tecnico Gasperini ha in pratica ruotato, come si fa sempre i primi giorni di preparazione, tutti gli uomini a disposizione, cercando così di trarre le prime indicazioni. Bene, alle ore 18:11 è il momento appunto di ritornare al calcio, dando il benvenuto a Gianni De Biasi. Buonasera, buona domenica Gianni.
1: Buonasera Giovanni, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Eh beh, è un momento particolare, le ore che precedono una finale mondiale sono comunque importantissime, no? Da una parte allora abbiamo un tecnico di scuola federale, cominciamo proprio da lui, da Luis de la Fuente, si va verso Spagna-Argentina, un tecnico che ha seguito i suoi ragazzi da giovanissimi, no? Per portarli fino al sogno, alla finalissima di New York. Io credo che sia il percorso ideale che ogni tecnico si augura per i propri ragazzi, e poter, come dire, condurre i giochi dalla panchina, nei limiti ovviamente in cui il ruolo te lo consente, ha un qualcosa di gratificante che spesso si fa male a non sottolineare.
1: Sì, sicuramente credo che la Spagna sia maestra in questi ultimi anni per il lavoro che sta svolgendo della Fuente, ma al di là di questo, del sistema calcio in Spagna, io credo che sia seguito con grande cura e con grande meticolosità da parte sia della federazione che poi dei club stessi. Ci sono grandissimi club in Spagna, da Real Madrid al Barcellona, Atletico di Madrid e via discorrendo, non ne voglio dimenticare nessuno. Sicuramente mi ricorda il periodo di Maldini o di Cesare, di Maldini o di Vicini, questo accostamento che hai fatto all'inizio parlando di De la Fuente, perché sono tecnici federali che hanno fatto tutta la trafila, che hanno conosciuto i ragazzi, che li hanno potuti seguire e che li hanno aiutati nel processo di maturazione, al di là di quella maturazione che fanno ognuno nei propri club. Però credo che la cosa fondamentale sia quella di avere una continuità di guida tecnica che possa aiutare e non sconvolgimenti continui nel cambiare gli orizzonti. Il calcio lo sappiamo benissimo, a volte fai le cose con grande attenzione a tutti i particolari e magari non ti arrivano i risultati, però una metodologia di lavoro ci deve essere, bisogna cercare di avere la forza di inseguirla, ma ci deve essere prima questa metodologia.
0: Ed è vero, in Spagna vale moltissimo quello che hai appena considerato. Proprio la Spagna, tra l'altro, quest'anno ai mondiali è una nazionale poco o niente, per meglio dire real, nel senso che prevale rispetto al Real Madrid la presenza catalana, seguita da quella basca. Ecco, teniamo conto che Marc Cucurella è passato da pochi giorni dal Chelsea al Real Madrid, ma al momento delle convocazioni, appunto, zero convocati del Real Madrid, ovviamente.
1: Della Real Casa.
0: Ovviamente tu mi dirai, tu hai un'esperienza anche ovviamente in Spagna, no? Ed è ovvio che questo, perché in Spagna seguono la nazionale in maniera particolare, cioè quelli che sono catalani applaudono i propri, è vero o no? A Valencia poi che sono appunto ovviamente più inclini al catalano ovviamente rispetto al resto del paese, stanno a metà e così via. Ecco, però questo è un dato di fatto importante, non si tratta solo di campanilismo, ma è stata una vera e propria novità. Ora tu mi potrai cominciare la risposta, sì, però il Real Madrid ha tutti stranieri, Ma certo, questo è un qualcosa che in Spagna ha destato, se non scalpore, comunque sorpresa, sì.
1: Beh, sicuramente io credo che la Spagna si aspettasse un processo di crescita come quello che ha avuto e che giustamente l'ha portata alla finale adesso del campionato del mondo. Credo che per filosofia di gioco, per qualità di giocatori, per metodologia di lavoro, credo che questo aspetto qui sia un aspetto che parte da lontano, parte già dal 2006-2007. Io mi ricordo i primi anni che sono andato in Spagna nel 2007-2008 e loro non avevano vinto mai praticamente e loro dicevano ma voi state sempre vi difendete, sì ma noi vinciamo. Oggi è cambiata questa mentalità, è cambiata anche da noi, dobbiamo cambiarla poi a livello di squadre di nazionale, perché non possiamo continuare con questo andazzo. È vero che non avremo i giocatori più forti in assoluto, ma credo che per i giocatori che abbiamo potremmo fare molto di più dal punto di vista del risultato finale.
0: E ci arriviamo a questo discorso che giustamente hai come dire, messo in risalto, no? Fatto galleggiare. Adesso è facile accorgersi di cosa che non va in Italia, perché guardiamo i risultati. Ecco, allora, proprio oggi Gianni De Biasi è con noi, un 19 luglio di 60 anni fa, si giocava Italia-Corea del Nord a Middlesbrough, il campionato mondiale in Inghilterra. Allora, quella partita andò così, come ci racconta la storica voce di Niccolò Carosio.
2: Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Mazzola, Ferrari. Ferrari, grande balzo del portiere coreano Lin Chan-yong. Vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato, purtroppo. Poi in un qui, poi l'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè.
0: L'infortunio di Bulgarelli, non c'erano sostituzioni, l'Italia in 10 contro 11, alla fine del primo tempo, lo avete sentito dalla voce di Niccolò Carosio, prende il gol firmato da Pak Do Hik, non riesce a recuperare nonostante le occasioni create. Ecco, quella sconfitta, l'Italia comunque, Gianni, ai mondiali c'era, no? Provocò una rivoluzione. Esempio, parto dal vertice della piramide, chiusura immediata delle frontiere che saranno riaperte nel 1980. Chiaramente noi, parlo di chi più o meno ha la nostra età, Gianni, siamo cresciuti con le frontiere chiuse e la grande novità era appunto attorno agli anni Ottanta vedere che dall'estero si apriva a uno straniero inizialmente, poi dopo il mondiale dell'82 arrivò il secondo, ancora negli anni Ottanta il terzo, adesso in pratica trovare tre italiani che giocano titolari nella nostra Serie A è sicuramente una eccezione. Gianni, il giusto equilibrio dov'è? Dove bisogna guardare? Perché poi quando ci tirano fuori i discorsi relativi alle tassazioni, costa meno, no, è tutto quanto, comprare i giocatori dall'estero, lì si possono scaricare ovviamente.
1: Giovanni, sarebbe un discorso lunghissimo da ecco fare, qua. Però è chiaro che noi siamo vincolati, siamo in Europa, dobbiamo attenerci a quelle che sono anche le disposizioni europee, quindi la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della comunità europea, e quindi questo aspetto qui ormai non lo puoi più fermare. Bisogna cercare di avere un altro approccio dal punto di vista proprio della programmazione. Al tempo stesso bisognerebbe dare un po' più di valore agli allenatori che possono avere la possibilità di incidere dentro i vari club, perché se tu ti affidi a un direttore commerciale, parlo in astratto di un'azienda, dopo 3 giorni lo sfiduci perché sta solo programmando la stagione vendite, quindi e subito uno non vede i risultati, capisci che uno lavora veramente con la valigia in mano. Io credo che oggi se si facesse un calcio con persone che pensano prima di tutto a come si progetta una squadra, come si costruisce una rosa di giocatori e come si fa per perseguire poi i risultati, probabilmente le cose potrebbero andare meglio e quindi ci sarebbe un piano strategico anche di formazione a livello di settore giovanile, di crescite e di non aver paura di lanciare questi ragazzi in prima squadra, perché il problema vero oggi è che per mandare in prima squadra un giocatore deve essere talmente al di sopra di tutti gli altri che esplode talmente tanto, altrimenti l'allenatore sulla sua pelle non rischia, o almeno ce ne sono pochissimi che rischiano di mettere in campo dei giocatori che magari sono validi e che possono avere la possibilità di formarsi e di fare esperienza. Però capisci che come tira il vento qui, le cose non so quanto siano attuabili.
0: Allora, la Serie A, partiamo da qui, non è più il campionato privilegiato, si era capito. Tra l'altro, prima abbiamo dato uno sguardo alla rosa della Spagna. Sull'altro fronte sono solo due gli argentini che militano da noi, sono Lautaro Martinez e Nico Paz, il talento del Como. Nella Spagna nessuno, no? Ora, senza scomodare Gianni De Biasi troppo, Richard Wagner, lo sfondo però è realmente da crepuscolo degli dèi. Niente Italia, poca Serie A. Guardando a 20-30 anni fa, è un altro mondo, ma possibile che nessuno si sia accorto che stavamo precipitando? Questa è la domanda che si fanno tutti. Te lo chiedono al bar, te lo chiedono sul taxi, te lo chiedono per strada, ma cioè era difficile accorgersene secondo te?
1: Probabilmente era difficile, andava bene l'andazzo come andava e gli equilibri erano comunque non scalfiti e questo probabilmente ti dava la dimensione di tutto. In fondo, voglio dire, quando il Titanic è affondato stavano ballando tranquilli e sereni senza preoccuparsi di mettersi in salvo. Io credo che tutto sommato noi qualche avvisaglia l'abbiamo avuta, però abbiamo continuato sempre ad andare per la stessa strada, per la stessa rotta e credo che alla fine abbiamo sbattuto il naso per l'ennesima volta e questo sicuramente si ripercuote nei confronti del nostro movimento calcio. L'Italia una volta era il paese ambito da quasi tutti i più grandi giocatori per venirsi a giocare, oggi i giocatori corrono in Inghilterra, corrono in Spagna,
0: Anche in
1: corrono
0: Turchia,
1: da
0: cioè.
1: altre. Sì, anche in
0: Alcuni.
1: Turchia. Sì, un po' meno, ma comunque
0: Ebbene.
1: è sempre un campionato. Vabbè, questo
0: Vabbè.
1: qui è il problema secondo me di fondo, però
0: Infine,
1: è come tu.
0: Gianni De Biasi, cosa ti aspetti dalla gara di stasera Spagna-Argentina?
1: Beh, sicuramente una partita, come posso dire, nervosa probabilmente perché l'argentino è un po' caliente, lo spagnolo è convinto di avere più organizzazione, più qualità nella fase intanto difensiva e poi sa costruire bene, non la butta mai via la palla, normalmente è quello che fa sempre un possesso di palla non fine a se stesso ma per creare delle difficoltà all'avversario. Partita molto equilibrata con lampi improvvisi perché ci sono giocatori che possono cambiare in qualsiasi momento l'andamento della partita.
0: Io ti ringrazio, ovviamente, è stato con noi Gianni De Biasi, grande esperienza.
1: È stato un piacere per me, un
0: E
1: abbraccio a tutti e
0: speriamo di
1: buona
0: sentirci
1: domenica.
0: presto perché impariamo sempre qualcosa. Si tratta poi di metterla in pratica quello che dici, anche tu, non sei il solo, però insomma, perlomeno ci fai riflettere e questo è già molto, ma molto importante. Grazie Gianni, buona
1: Grazie, un
0: estate.
1: abbraccio a voi, un abbraccio a tutti, buona estate.
0: E alle
1: Ciao.
0: 18:24, grazie ancora a Gianni De Biasi, ci fermiamo e in musica arriviamo alle previsioni del tempo e a Onda Verde.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Il tempo in Europa. Un possente campo di alta pressione posizionato sull'Atlantico settentrionale estende la sua influenza verso l'Europa centro-occidentale, garantendo condizioni di spiccata stabilità dalla penisola iberica fino alle isole britanniche, alla Francia e alla Germania. Al contrario, una profonda area di bassa pressione centrata sui settori orientali del continente determina una configurazione decisamente instabile, con piogge diffuse e frequenti rovesci temporaleschi tra i paesi baltici, la Bielorussia e l'Ucraina. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo con Lisbona, in Portogallo, che beneficerà di condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, con una temperatura compresa tra 19 e 28 gradi. Splendida giornata a Dublino, in Irlanda, protetta dal vicino e robusto nucleo dell'anticiclone atlantico, temperatura gradevole che oscillerà tra 14 e 23 gradi. Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, per una giornata priva di precipitazioni e temperatura che si attesterà tra 14 e 20 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche a Monaco di Baviera, in Germania, che si lascerà del tutto alle spalle l'instabilità dei giorni precedenti. Temperatura compresa tra 13 e 22 gradi. Cielo da poco a parzialmente nuvoloso a Helsinki, in Finlandia, lambita dal margine occidentale della perturbazione est europea. Temperatura tra 14 e 20 gradi. A Budapest, in Ungheria, la giornata trascorrerà all'insegna del tempo asciutto, con ampie schiarite, in un contesto caldo ma senza eccessi. Massima di 26 gradi e minima di 17. Inizia con il sole anche la giornata a Bucarest, in Romania. Poi nubi sparse nel pomeriggio con scarsa probabilità di pioggia, massima di 34 gradi e minima di 21. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: 18 e 29 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla 11, la Firenze-Pisa, ci sono code per 6 km per un incidente avvenuto tra Chiesina Uzzanese e Pistoia in direzione di Firenze. Restiamo in Toscana, code per 1 km per un altro incidente tra Orvieto e Attigliano. Sulla Firenze-Roma, in realtà siamo già in Umbria. Sulla Firenze-Pisa-Livorno abbiamo code per 4 km per un incidente avvenuto tra Ponte d'Era Est e Montopoli in Valdarno. Tra Foro del Monte Bianco risaliamo il nord Italia, code al confine di Stato in direzione di Chamonix, dunque in direzione della Francia, code per 4 km per un veicolo in avaria tra Renzano e la A26, sulla 10 la Genova 20 miglia in direzione di Genova, sulla 7 code per 2 km per lavori in corso tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, e sulla Milano-Genova abbiamo code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest di Milano. Sulla A14 coda tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro, sulla 15 coda tratti per lavori tra Berceto e Pontremoli. Siamo nella capitale, Roma-Teramo, A24 coda tratti tra Vicovaro Mandela e la barriera di Roma Est in direzione della capitale, sempre in direzione della capitale, coda tratti tra Cerveteri e Torre in Pietra, sulla 12 la Roma-Civitavecchia. Concludiamo con la 2, autostrada del Mediterraneo. Ci sono rallentamenti per un incendio all'altezza di Serre. Siamo in Calabria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
1: Domenica Sport.
8: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, con Andrea Boccia in redazione e Andrea Di Marco invece alla console, cura la parte tecnica. Velocemente il riepilogo degli avvenimenti sportivi più importanti. Formula 1, a Kimi Antonelli su Mercedes il Gran Premio del Belgio, e ne parleremo. Un approfondimento, non andate via, tra poco. Ciclismo, a Renko Evenepoel la 15ª tappa del Tour de France, nel giorno in cui ha dovuto abbandonare per una caduta il vincitore del Giro d'Italia 2026, il danese Jonas Vingegaard. Tennis, ad Andrei Rublev la finale del torneo di Bastad in Svezia in due set sull'italiano Luciano Darderi. Pallavolo maschile ad Osaka in Giappone, Italia batte Cuba, azzurri qualificati alla fase finale di Nations League che si terrà in Cina. Adesso in musica arriviamo all'attesissimo appuntamento con i protagonisti sul circuito di Spa-Francorchamps.

0: 18 e 38, insieme a un grande successo del passato, Cock Robin, The Promise You Made. A proposito di promesse, non so se e che cosa abbia invece promesso magari Kimi Antonelli al papà per il suo compleanno, che cadeva ieri, ma certo, Paul il sabato e Gran Premio del Belgio la domenica, credo proprio che compongano un pacco regalo più che gradito. Da Spa, Franco Schiappa di nuovo, buona domenica, Manuel Codignoni.
1: Ciao Giovanni, ben ritrovati a tutti quanti. Pacco regalo, insomma, graditissimo questa vittoria, anche perché arriva dopo tre gare che erano state abbastanza sfortunate per Kimi Antonelli, che torna al successo nella giornata in cui peraltro il suo compagno di squadra George Russell fa zero per l'incidente con Lewis Hamilton nel corso del primo giro, e dunque anche per quello che riguarda la classifica del mondiale torna nuovamente la graduatoria a sorridere parecchio al nostro 19enne ineffabile furetto bolognese. Innanzitutto l'ordine d'arrivo, lo ricordiamo, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio davanti a Leclerc con la Ferrari, autore di una prova estremamente gagliarda, e Verstappen con la Red Bull. Ai piedi del podio Lewis Hamilton, quarto con la Ferrari, che precede la McLaren di Piastri, la Red Bull di Ajar, l'altra McLaren di Lando Norris, l'Audi di Bortoleto, la Racing Bulls di Lindblad, e in decima posizione l'Alpine di Franco Colapinto. È stata una gara molto intensa, diciamo, dove, diciamo, oltre ai contatti nel corso del primo giro, la grossa discriminante sono state due virtual safety car che sono arrivate più o meno, diciamo, all'altezza del momento in cui fermarsi ai box, che hanno un po' penalizzato Verstappen, hanno dato un po' una mano a Leclerc invece, che si è ritrovata addirittura in testa. La battaglia con Antonelli l'ha vinta poi Antonelli, ma c'è stata gloria per entrambi. E allora ascoltiamo proprio le voci dei due protagonisti, partendo da Kimi Antonelli, 19 anni appena, sesta vittoria stagionale, sesta vittoria in carriera.
2: Kimi, la felicità di tornare alla vittoria in una gara che è storica, il Gran Premio del Belgio, su una delle piste più belle, oltretutto al termine di una gara che comunque, insomma, ti ha fatto sudare, perché non è stata proprio liscia, no?
3: Sì, è stata una gara combattuta, perché, sai, non è stata, sai, con la safety car, con la virtual, non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
2: Anche perché, dicevamo, no, la fortuna doveva prima o poi girare, questa volta sono punti importantissimi, anche la classifica del mondiale adesso sorride un po' di più rispetto a come era una settimana fa.
3: Sicuramente, devo dire che oggi è stato un risultato molto importante, però come abbiamo visto precedentemente non ci si può rilassare, perché, sai, la situazione può cambiare velocemente, quindi, sai, con un problema tecnico, con un contatto, quindi è importantissimo sfruttare tutte le occasioni che si presentano e cercare di massimizzare ogni volta il risultato.
2: Ungheria, pista completamente diversa, cosa possiamo aspettarci?
3: È una Ferrari molto competitiva, credo che anche McLaren sarà competitiva e anche la Red Bull, quindi credo che saremo tutti lì, per questo sarà importante cercare di settare la macchina nel miglior modo possibile e cercare di massimizzare il risultato, perché sicuramente sarà molto tirata.
2: Crepi Luca. La soddisfazione di Kimi Antonelli l'avete sentita, insomma, era veramente, sprizzava felicità da tutti i pori, nonostante questo modo di esprimersi sempre comunque molto composto e molto da professionista, così potremmo dire, così come era molto soddisfatto anche Leclerc, considerato che, insomma, le aspettative non erano altissime per questo weekend, e invece se ne torna a casa con un bel secondo posto. Ascoltiamo anche lui.
4: Alla vigilia si diceva Silverstone e Spa sono due tracciati dove avreste fatto tanta fatica, te ne esci con una vittoria e un secondo posto. C'è una spiegazione a tutto questo, e come siete stati in grado di trovare questa prestazione che pensavate di non avere?
5: C'è una spiegazione, sicuramente ci sarà, se abbiamo tutta la ragione per cui abbiamo avuto più performance di quello che pensavamo. Penso che abbiamo una parte della risposta, ma c'è ancora una parte della risposta che ci manca, secondo me, su cui dobbiamo lavorare per avere, quindi questo è quello su cui ci concentreremo in questi giorni e dopo Budapest per capire, e quando capiamo dopo possiamo riprodurlo più spesso.
2: Di certo quella di quest'oggi è stata una gara molto solida dal punto di vista della prestazione, anche dal punto di vista della strategia, la virtual safety car vi ha un po' aiutato, però una volta che Kimi ti ha passato sei stato comunque in grado di stargli lì dietro, la prestazione c'era?
5: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere. Kimi è stato molto veloce, il nostro dove fatichiamo un po' di più e sono sempre i rettilini, quando Kimi mi ha passato e che c'è l'overtake mode che mi permette di avere un po' più di potenza, questo mi ha aiutato a stare lì con lui, ma dopo una volta perso questo overtake mode ho perso un po'.
2: ha perso un po' di terreno una volta perso l'overtake mode, ma non la fiducia a Leclerc, considerato, lo avete sentito, che insomma sui rettilinei la Ferrari fa fatica, e le prossime due gare, l'ultima prima della pausa estiva e poi quella successiva, la prima dopo il summer break, saranno due piste dove di rettilinei ce ne sono pochi, ovvero sia l'Ungheria e il Gran Premio di Olanda a Zandvoort. Ma andando per ordine, sul podio c'è salito anche Verstappen, che ha condotto la gara per un centinaio di metri, diciamo subito dall'imbocco dell'Orugia fino a metà rettilineo del Kemmel. Nel corso del primo giro poi è stato sverniciato da Kimi Antonelli, ha perso la posizione anche da Leclerc, ma anche lui fa buon viso a cattivo gioco, perché si aspettava un fine settimana molto più complicato per la sua Red Bull. Ascoltiamo Verstappen. Onestamente è andata bene, direi che finire terzi è il miglior risultato che potessimo ottenere, considerato anche che siamo stati sfortunati con la virtual safety car. Personalmente davvero non credo potessimo fare di più. Ora si va in Ungheria, una pista che mi piace molto e dove adoro guidare, è molto diverso da qui, ma francamente non so quanto potremo essere competitivi. Queste le parole di Max Verstappen, che si è tenuto dietro con buona tranquillità anche Lewis Hamilton, che in questo momento è secondo nella classifica del mondiale alle spalle di Kimi Antonelli. Lewis Hamilton che ha avuto un fine settimana complicato, nel senso che la prestazione è parso sempre averla sulla Ferrari, ma non è riuscito a mettere assieme il weekend perfetto, principalmente, e poi lo ascolterete, per via di quell'incidente nel finale di FP3 che gli ha condizionato, a parole sue, la qualifica e poi successivamente anche la gara, perché si è trovato a partir dietro. Nel primo giro si è toccato con George Russell mettendolo fuori gioco, e è stato anche costretto a scontare una penalizzazione di 5 secondi che lo ha messo nel traffico dopo la sosta. È risalito fino al quarto posto, non era proprio del tutto soddisfatto, soprattutto perché pensava di avere il potenziale per poter fare di più. Ascoltiamo allora anche il baronetto 7 volte campione del mondo.
6: Tough weekend. Yeah, I think the setup was really good yesterday.
2: È stato un weekend complicato.
7: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
8: La strage di Stava. 41 anni dopo si ricordano le 268 vittime travolte dal crollo dei bacini della miniera di Prestavel. Conseguenza di economia predatoria, la denuncia di Graziano Lucchi, presidente della Fondazione Stava 1985. Il crollo dell'edificio del Tribunale di Bolzano. Tanti cittadini a vedere le macerie, sembra fantascienza, difficile crederla realtà, dicono. Carenza idrica, il comune di Avio contingenta l'uso dell'acqua potabile e chiede aiuto ai cittadini, un tema sempre più urgente, per questo da 4 anni investiamo nell'acquedotto, spiega il sindaco. Il depuratore di Sinigo è un gioiello tecnologico ma produce esalazioni, gli abitanti dell'area si lamentano ormai da tempo, preoccupati gli albergatori, gli ospiti cercano aria pura, li perderemo. Bentrovate e bentrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale, in studio a Bolzano Marco Passarello, da Trento Davide Siegel che vi parla, regia di Daniel Chizzali e Raffaele Morabito. E dunque 41 anni fa un'immensa onda di fango causata dal crollo dei bacini della miniera di Prestavel travolse la vallata di Stava. Le vittime furono 268. Oggi la loro commemorazione con varie iniziative, la Santa Messa a Tesero. Ma sentiamo il ricordo di Graziano Lucchi, presidente della Fondazione Stava 1985, che nel disastro perse i genitori.
9: Di quel giorno ho dei ricordi lucidissimi, come se fosse successo ieri. E quello che ho visto nel primo pomeriggio arrivando a Stava è qualcosa che è difficile descrivere.
10: 19 luglio 1985, il crollo di due bacini di decantazione di una miniera travolse la valle di Stava in Trentino, causando 268 morti, una delle più gravi catastrofi industriali della storia italiana. Graziano Lucchi, oggi il presidente della fondazione che la ricorda.
9: L'errore iniziale fu negli anni 60, quando il comune di Tesero concesse e vendette il terreno necessario per questo impianto di flottazione in una località che era assolutamente il luogo peggiore dove impostare un bacino di decantazione. La genesi di quella catastrofe, le modalità sono emblematici per un modo di fare economia che è un modo di rapina nel vero senso della parola.
10: È stata una delle maggiori tragedie italiane per numero di vittime, eppure non è tra le più note. Secondo lei per quale motivo?
9: È successo in una zona molto periferica rispetto al centro dell'attenzione in Italia. Ed è successo per le responsabilità di Montedison. Non dimentichiamoci cos'era Montedison. Montedison controllava buona parte della stampa italiana. E quindi ha controllato, e abbiamo esempi concreti, molto concreti, ha controllato l'informazione sul disastro della Val di Stava.
11: Danilo Elia, TGR Trento. Spostiamoci a Bolzano, dove, mentre cominciano le ipotesi sulla ricostruzione, tanti bolzanini anche oggi vanno a vedere e fotografare il tribunale crollato.
12: Anche a 4 giorni dal crollo, Piazza Tribunale è meta di decine di persone che vogliono rendersi conto di persona di quanto è successo.
13: Sono venuto qui apposta, sì, per avere un'impressione. Sì, è un effetto catastrofico. Comunque, se non c'è nessuna persona che si è fatto male, allora tutto il resto si può sistemare.
12: Che impressione le fa?
14: Brutta.
15: I ricordi non si possono eliminare.
16: Incredibile, pazzesco. Sembra da film, come dire, ecco, una cosa del genere. Lo vedi solo nei film e invece è successo qua. È un peccato perché è una cosa storica e chissà come va a finire. Speriamo che non devono buttare giù tutto e rifare, perché è bello così, era bello così.
17: Io dico che devono tutti andare a accendere un lumino a Sant'Antonio di Padova, ma fare la fila per accendere il lumino. L'edificio si rifà. Se c'erano morti, la cosa non si rifà.
12: Lo squarcio si vede fin dalla strada per San Genesio, mentre si moltiplicano le ipotesi su dove e come proseguire l'attività giudiziaria, iniziano le polemiche politiche sul se e come ricostruire, ma questa è un'altra storia che occuperà le cronache per molto tempo. Roberto Vivarelli, TGR Bolzano.
8: Carenza idrica dopo altri comuni del Trentino, ora restrizioni nell'uso dell'acqua potabile anche ad Avio. Sentiamo.
18: Ad Avio da una settimana fontane pubbliche chiuse, dalle 8 alle 22 divieto di uso dell'acqua potabile dell'acquedotto per usi non essenziali come innaffiare orti e giardini e lavare le macchine, a stabilirlo un'ordinanza del sindaco Ivano Fracchetti.
19: Abbiamo avuto una segnalazione dalle malghe che ci sono qua sul Monte Baldo che c'era carenza d'acqua, è il primo punto dove si nota che viene a mancare l'acqua e allora abbiamo pensato, insomma, di chiudere i servizi dell'acqua che non sono determinanti per la comunità.
18: Un problema che viene da lontano.
19: Abbiamo avuto un inverno abbastanza secco, poca neve qua sul Monte Baldo e questo ci condiziona anche nella quantità di acqua che adesso arriva in comune.
18: In paese non proprio tutti sanno dell'ordinanza, ma i residenti sembrano disposti a collaborare.
20: Fanno solo bene perché devono, insomma, tutelarsi in qualche modo.
21: Devono fare questo servizio. L'importante è che ci sia acqua praticamente negli ospedali, negli enti pubblici e nelle famiglie.
18: La questione acqua sta diventando sempre più centrale per le amministrazioni locali e investe anche le infrastrutture.
19: Anche noi qui ad Avio stiamo facendo un grande lavoro, già dagli ultimi 4-5 anni stiamo sostituendo a tratti l'acquedotto per portarlo a un'efficienza al massimo possibile.
18: Paolo Scandale, TGR Trento.
11: Il depuratore di Sinigo ha un impatto positivo sull'ambiente, ma le continue esalazioni preoccupano gli abitanti del... dell'area. Sentiamo.
22: Il cattivo odore ammorba l'area di Sinigo e Postal da molti mesi ormai. La cittadinanza si è

0: il depuratore e capire come funziona. Davide Guagnano, TGR Bolzano.
1: Oggi a Siror, santa messa celebrata dal cardinale Pietro Parolin, in questi giorni in vacanza nel Primiero, ed è arrivato un invito a tessere comunità.
2: In questo momento il mio augurio è che davvero si possano costruire comunità, diciamo, che lavorano insieme. Parlavamo anche durante le nostre uscite di come è importante oggi mettersi insieme, ecco, per affrontare i tanti problemi, sia diciamo, del mondo, ma poi problemi più ristretti, problemi locali, ecco, ma che da soli non si riesce a fare nulla o quasi nulla, ecco. E quindi questa capacità davvero di lavorare insieme, mettendo ognuno il suo contributo e armonizzandosi con quello degli altri.
3: Impilare sassi per costruire omini di pietra ormai da qualche anno sta diventando quasi una moda in montagna, ma è una tendenza che nasconde più di qualche rischio.
4: Alle Olimpiadi di Milano Cortina sono stati scelti come simbolo del territorio. Una poderosa e costosa scultura che ne riproduceva uno è stata installata a Dobbiaco in segno di pace, stabilità e rispetto. Gli omini di pietra sono un elemento tipico dei paesaggi di montagna, in Alto Adige non solo. Da secoli in quota indicano la strada da seguire. Le costruivano spesso i pastori perché restavano ben visibili anche sotto la pioggia, la neve o la nebbia. Con l'avvento dei social, però, già da qualche anno si sono trasformati in ambitissimi sfondi per video e selfie. Al punto che tanti hanno iniziato a crearne di nuovi, un'abitudine che può diventare pericolosa. L'ultimo allarme in questo senso è stato lanciato in Austria. La moltiplicazione degli omini di pietra, dicono esperti alpinisti, disorienta gli escursionisti e rischia di creare anche danni ecologici. Lo spostamento dei sassi, infatti, priva piante e piccoli animali del loro habitat naturale e fa sì che la poca terra in quota si secchi e venga lavata via dalle piogge. Serve cautela, non devono diventare un fenomeno di massa, ribadisce anche il presidente del CAI altoatesino Carlo Zanella. Ma questo che ha sentito in varie zone del mondo, dall'Islanda ai grandi parchi americani, è già partita più di qualche campagna di sensibilizzazione. Simona Peluso, TGR Bolzano.
1: Altra giornata di caldo, in molti da Trento sono saliti in quota anche solo di qualche centinaio di metri alla ricerca di fresco, pranzando in rifugi che potrebbero essere definiti di prossimità.
5: Con il caldo che non dà tregua, c'è chi cerca refrigerio salendo di quota. E così i rifugi Maranza e Bindesi diventano meta preferita di famiglie, escursionisti e turisti in cerca di qualche grado in meno e di una giornata all'aria aperta.
6: Siamo partiti dal paese di Vigolo Vattaro e ci siamo addentrati nel bosco qui attorno, che ha delle belle strade per bicicletta.
7: Abbiamo fatto una tappa qui per rinfrescarci un attimino, bere qualcosa e ammirare questo paesaggio bellissimo.
5: Tra i tavoli all'aperto, birra fresca, carne alla griglia in cottura e un piatto di polenta.
8: È una bella occasione per mangiare la polenta d'estate che non l'ho mai fatto.
5: Il pranzo è l'occasione per riunire le famiglie, festeggiare qualcuno o premiarsi dopo una lunga camminata.
9: Siamo venuti a mangiare per il compleanno della nonna.
10: Visto la bella giornata, abbiamo deciso di fare due passi nella natura.
5: Manuel Fondato, TGR Trento.
3: Due uomini di 65 e 52 anni, pilota e passeggero di un ultraleggero partito da Bolzano, sono rimasti feriti in un incidente in fase di atterraggio. L'ultraleggero, sembra a causa di un guasto tecnico, è precipitato prima dell'inizio della pista di Ca' Quinte di Sarego, in provincia di Vicenza. Il velivolo avrebbe rimbalzato più volte prima di finire la sua corsa in un fosso. I due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale e non sono in pericolo di vita.
1: Grave incidente stradale lungo la strada provinciale 13 a Vervò, in Val di Non. Un'auto nel primo pomeriggio è uscito dalla carreggiata ribaltandosi. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Ferito il 25enne alla guida. Sul posto intervenuti i sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Vervò e Taio. Il giovane è stato elitrasportato in codice rosso a Santa Chiara di Trento.
3: I pompieri volontari di Trento sono intervenuti questa mattina per sedare l'incendio sviluppatosi sul tetto di un fienile, a prendere fuoco l'impianto fotovoltaico installato in cima all'edificio. Fortunatamente i vigili del fuoco erano già nelle vicinanze per spegnere le fiamme di un'auto il cui motore aveva preso fuoco mentre era in movimento e quindi sono riusciti a intervenire prima che le fiamme si propagassero alle travi del tetto. È bastata una mezz'ora per concludere l'intervento.
1: Ora lo sport, iniziamo con l'atletica. Ieri grande tempo, pur non omologabile per troppo vento, per l'atleta cubano della Garina Cruz Team, Jens Fernandez. Nei 100 metri piani è sceso per la prima volta sotto i 10 secondi con un 9,98. L'occasione è stata il meeting Queen Atletica di Arco, ma sentiamo l'atleta allenato da Silvano Pedri.
11: Sapevo che la vita era veloce e mi piace tanto questa vita. E correre meno 10 in realtà l'ho pedalato da un po'. lo stavo cercando, ma

0: puoi aspettare sempre la gara giusta. Peccato per il vento, ma va bene così, ho corso sotto 10. Già correre sotto 10 è un tempo a livello mondiale che si può andare qualunque gara.
1: Ieri a Merano, davanti al Kursaal, si sono date battaglia 30 squadre di basket da tre giocatori l'una, con la formula 3 contro 3 a un canestro solo, disciplina che tra 2 anni sarà olimpica a tutti gli effetti. Era l'ultima tappa di un circuito di 10 tornei in altrettante località della regione. La novità del 3x3 sta avvicinando al basket parecchi giovani anche nella nostra regione. Sentiamo Giovanni Collinetti di Dolomiti Basket Attitude, che ha organizzato il torneo.
2: Il 3x3 nasce come sport delle strade, è uno sport che vogliamo riportare nelle strade, uno sport che sarà olimpico nel 2028 a Los Angeles alle Olimpiadi ed è bello pensare che i ragazzi possono riappropriarsi degli spazi urbani per giocare a basket. Abbiamo avuto più di 30 squadre che giocano e hanno giocato un circuito nazionale che oggi chiude il percorso e il gioco è far vedere che il basket è uno sport che si può giocare veramente dappertutto.
3: Ora il calcio si è da poco concluso a Moena in Val di Fassa, l'amichevole Genoa a Trento, risultato 2-1 per il rossoblù alla loro prima partita della stagione, come era la prima del resto anche per gli uomini di Tabbiani. E abbiamo tempo per un'ultima notizia di cronaca: è stata sorpresa dal temporale verso mezzanotte mentre percorreva in bici la ciclopedonale tra Riva del Garda e Torbole ed ha perso il controllo del mezzo cadendo sugli scogli sottostanti. Protagonista una donna italiana a chiamare i soccorsi un amico che era con lei. Una squadra dei vigili del fuoco di Riva del Garda ha poi calato per circa 8 metri l'infermiere per le prime cure. La donna è stata poi recuperata e trasportata in ospedale. Ora le minime e le massime registrate oggi in regione: Trento 17 gradi di minima e 30 di massima, Bolzano 19-29. Potete continuare a seguire l'informazione regionale sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento, rai.it TGR Bolzano. Il giornale radio regionale torna invece domattina alle 7:18. A tutte e tutti voi, dalle redazioni di Rai di Trento e Bolzano, l'augurio di una buona serata.
4: Abbiamo trasmesso TGR. Giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: Ore 19.
6: GR1. Mondiale di calcio, l'attesa è finita alle 21, Spagna-Argentina. Yamal cerca la consacrazione, Messi lo storico bis. Lunghe code agli ingressi e massima sicurezza. Prima del calcio d'inizio, cerimonia con Tom Cruise e Laura Pausini. Nell'intervallo, il grande show con le star del pop. Ucciso e dato alle fiamme. Trovato a Eboli il corpo del giornalista sportivo Luca Esposito, giallo sul movente. Ricordando Paolo Borsellino, 34 anni fa la strage di Via D'Amelio, Mattarella sconfitto il disegno eversivo, Giorgia Meloni ha segnato la mia vita. La Premier interviene anche sul caso Roggero, pena spropositato, chiesto io a Nordio di attivarsi per la grazia, ma la decisione spetta al Quirinale. Medio Oriente sempre più in fiamme, missili iraniani sulla Giordania, raid americani su Teheran, Trump chiede nuove sanzioni contro la Repubblica Islamica. Paura in piscina, Mentana, 8 intossicati dalle esalazioni di cloro, grave un bambino, indagato il padre della bimba annegata in un hotel a Milano Marittima. Formula 1, Kimi Antonelli vola in Belgio, vince e allunga nel Gran Premio, seconda la Ferrari di Leclerc. In studio Nicola Tedeschini, il conto alla rovescia è ormai terminato. Alle 21 il fischio di inizio della finale dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna. Messi contro Yamal, ma non solo. A sfidarsi saranno anche due filosofie di gioco e di vita unite, ma anche divise da una storia plurisecolare. Tra meno di mezz'ora al New York New Jersey Stadium inizierà la cerimonia di chiusura della competizione e allora colleghiamoci subito con l'inviato Giuseppe Bisantis.
7: E buonasera, buonasera a voi, buongiorno qui dove invece è ancora pieno giorno e siamo totalmente sotto il sole, perché il New York New Jersey Stadium, che a me non si trova a New York vicino ma nel New Jersey, assolutamente un altro stato, East Rutherford, è assolutamente senza copertura e ieri c'è stato un diluvio universale praticamente a quest'ora. Oggi il sole, problemi per chi deve trasmettere, per le tecnologie, però poi durante la festa, durante le celebrazioni azioni che saranno prima, durante e dopo la partita, della quale se ne parlerà nel giornale. Ci sarà appunto la partita e si dovrebbe giocare in condizioni climatiche tutto sommato buone davanti a Donald Trump. Poi si sfideranno appunto due grandi scuole, i campioni d'Europa in carica della Spagna contro i campioni del Sud America dell'Argentina, e una finale inedita nonostante la grandissima tradizione di queste due nazionali, ed è anche la prima volta che si sfidano in una finale della mondiale la detentrice dell'Europeo e la detentrice della Coppa America. Tutto alle 21 ora italiana, alle 15 qui nel New Jersey. I riflettori puntati sono sulla grande sfida generazionale tra Lionel Messi e Lamine Yamal. 20 anni di differenza per molti, il secondo l'erede del primo, ma Lionel Messi non vuole lasciare assolutamente nulla. Linea allo studio.
6: E dunque, lo diceva il collega Bisantis, non solo grande calcio questa sera a New York, per la prima volta uno show musicale in stile Super Bowl animerà l'intervallo della partita. Una serata imperdibile in diretta, oltre che su questa rete, in televisione su Rai 1. Tra il primo e il secondo tempo si esibirà Shakira con il tormentone Dai Dai che state ascoltando, ma anche i coreani BTS, Madonna, Coldplay, Justin Bieber. Prima invece del match, tra pochissimo, la spettacolare cerimonia di chiusura, per cui sono attesi Tom Cruise, Post Malone e Jennifer Hudson, che canterà l'inno degli Stati Uniti, paese ospitante. Laura Pausini sarà accanto a Robbie Williams e Nicole Scherzinger nel brano Desire, inno ufficiale della FIFA. Insomma, il valore della finalissima non è solo sportivo, ma anche di costume, con tanti VIP hollywoodiani presenti, e soprattutto politico. In tribuna, con Donald Trump, alcuni leader con cui il presidente americano ha rapporti non proprio idilliaci. La corrispondente.
8: L'atmosfera è di grande attesa, con i tifosi argentini che sembrano molto più numerosi e rumorosi rispetto a quelli spagnoli. Uno stadio da 80.000 posti che diventerà il palcoscenico più grande del mondo. Sugli spalti ci sarà il presidente Donald Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e c'è attesa per capire se quando verrà inquadrato saranno più gli applausi o i fischi. In tribuna d'onore ci saranno anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, criticato spesso duramente da Trump, e la famiglia reale spagnola. Non ci sarà il presidente argentino Javier Milei, che di Trump è grande amico per ragioni scaramantiche. Presenti anche il primo ministro canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum, a rappresentare gli altri due paesi organizzatori. Sul fronte della politica interna, l'iniziativa dei democratici, che approfittano della finale dei mondiali per registrare nuovi elettori nei bar e nelle fan zone, soprattutto tra i giovani, in vista delle elezioni di metà mandato. Dal New York New Jersey Stadium, Laura Pepe, GR1.
6: La finale di oggi è la seconda nella storia del mondiale in cui si affrontano due paesi di lingua spagnola, paesi che per altro verso vivono entrambi una fase di forte crescita economica.
9: Nelle rispettive aree geografiche, Spagna e Argentina sono gli stati con i risultati economici migliori. Il paese iberico è quello che cresce maggiormente tra le grandi nazioni europee, con un aumento del PIL previsto al 2,4% quest'anno. A trainare la crescita è il turismo, con un continuo aumento di presenze internazionali, gli investimenti, le energie rinnovabili e un mercato del lavoro in espansione. L'Argentina, dopo aver attraversato anni difficili, con un incremento del PIL del 3,5%, fa registrare il risultato migliore in Sud America. L'inflazione, che aveva raggiunto l'incredibile livello del 200% 3 anni fa, è drasticamente diminuita, anche se si mantiene su un valore di gran lunga più elevato rispetto agli standard europei, il 33%, un'economia sostenuta da esportazioni agricole, dal settore energetico e dalla ripresa degli investimenti, anche grazie al maggior ordine nei conti pubblici. La vittoria al mondiale darà un'ulteriore spinta, se è vero, come sostiene uno studio, che vincere in una grande competizione calcistica internazionale ha un piccolo effetto positivo su turismo, investimenti e consumi. Giuseppe Di Marco, GR1.
6: In questi minuti sta crescendo la febbre da finale anche tra i tanti stranieri in vacanze in Italia. A Roma, 7 maxi schermi da testaccio a Caracalla.
10: España.
11: Argentina.
12: Gana Argentina por penales.
13: España.
14: España.
10: Da un lato la mistica del Yes, l'Argentina campione in carica e la responsabilità enorme di tenere alta la febbre di un racconto che pretende continuità e magia tra i due più grandi numeri 10 della storia del calcio, Maradona e Messi. Dall'altro la geometrica potenza dell'orchestra spagnola, che pure gode di stelle di assoluta grandezza come il giovanissimo Lamine Yamal. E sono tanti anche da noi, non solo stranieri, ad attendere il fischio d'inizio della partita per tifare davanti ad uno dei 7 maxi schermi allestiti a Roma, campioni e gesta dal fascino universale.
11: Messi? L'ombra del partito, Dani Olmo.
12: Lamine Yamal.
10: Idoli, passione, scaramanzia, condivisione viscerale e preghiere più o meno laiche. Un rito collettivo che, nonostante tutto, solo il calcio riesce ancora a dare. Anno Domini 2026. Mauro Zanda, GR1.
6: Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, la cronaca. Indaga per omicidio la procura di Salerno dopo il ritrovamento a Eboli del corpo carbonizzato di Luigi Esposito, giornalista sportivo molto noto in Campania.
13: È stato un rogo in un terreno agricolo a richiamare l'attenzione dei vigili del fuoco nella notte e dopo aver domato le fiamme hanno scoperto il corpo carbonizzato di Luigi Esposito. Sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme. Sul luogo del ritrovamento a Eboli, tra le sterpaglie nei pressi della strada statale 7, i carabinieri hanno recuperato alcuni bossoli. La procura di Salerno indaga per omicidio. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità della vittima solo dopo il ritrovamento della sua auto nelle vicinanze.
14: Più coraggio di me, scusa, io dico sempre quello che penso. Per me
13: questo è uno dei suoi recenti commenti sportivi in una TV locale. Luigi Esposito, 53 anni, da tutti conosciuto come Luca, era un giornalista pubblicista appassionato di calcio, collaborava con diverse testate di Salerno, ma anche dipendente dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, che però in una nota precisa non aveva rapporti di lavoro con noi. Pierluigi Melillo è il direttore dell'emittente 8 Channel con cui Esposito collaborava.
15: Questa tragica fine così orribile ci lascia sconvolti e addolorati. Un'esecuzione che sembra di stile camorristico.
13: Valeria Volatile, GR1.
6: Oggi il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone, Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la Premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. Nel servizio frammenti di un'intervista al magistrato siciliano presi dagli archivi RAI.
16: A me piace spesso ripetere la frase: io amo la Sicilia perché non mi piace. L'amare la propria terra, il voler operare per la propria terra deve partire evidentemente dalla considerazione che ci sono delle cose che non vanno e che vanno cambiate.
6: Le parole alla radio di Paolo Borsellino riemergono dal passato, dagli archivi di RAI Sicilia.
16: Il magistrato non è chiaramente né deve essere l'unico delegato alla lotta alla criminalità mafiosa.
6: L'intervista di Rosa Ricciardi è dell'87. Paolo Borsellino era da poco procuratore capo a Marsala.
16: La mia generazione era abituata a pensare che la mafia non esistesse, oppure a pensare che la mafia, tutto sommato, se c'era, era qualcosa di positivo. Questo ai miei figli non succederebbe mai, ma mi riferisco ai miei figli come ritengo di potermi riferire tranquillamente a quella che è l'opinione della popolazione studentesca.
6: Borsellino tornò a Palermo come aggiunto nella procura dei veleni di Pietro Giammanco e dei suoi fedeli sostituti. Poi la strage di Capaci e 57 disperati giorni di lavoro per cercare la verità, un impegno bloccato dall'autobomba in Via D'Amelio. Da Palermo, Roberto Ruvolo per il GR1.
17: La Premier Giorgia Meloni è intervenuta per la prima volta sul caso Roggero, intervistata dal Corriere della Sera.
18: La definisce una pena sproporzionata quella inflitta a Mario Roggero, condannato a morire in carcere per la Presidente del Consiglio, e la paragona agli 8 anni previsti per i pedofili o i 10 per gli stupratori in gruppo. E al Corriere della Sera la Premier affida i suoi interrogativi su chi sia in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest'uomo che per ben 2 volte è aggredito, è stato ad un passo dalla sua morte e dei suoi familiari. Siamo sicuri che esista un modo, codice alla mano, per misurare quando una minaccia è cessata, se era in grado in quel momento di intendere e di volere, si chiede ancora Giorgia Meloni, ricordando le dinamiche dettate motivate dall'esasperazione riconosciute dalla giurisprudenza e alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazie. Da qui la richiesta al capo dello Stato. La Premier conferma di aver detto al Ministro della Giustizia Carlo Nordio di istituire il procedimento, ma puntualizza: mai messo in dubbio che al Quirinale spetti la prerogativa esclusiva di concedere la grazia. Carla Macrellino, GR1.
17: La condanna e la detenzione in carcere del gioielliere piemontese restano al centro anche del confronto tra i partiti.
19: Matteo Salvini torna a trovare Roggero e auspica si trovi una soluzione per farlo uscire dal carcere, i domiciliari o i servizi sociali. La Lega deposita una proposta di legge per estendere la legittima difesa anche fuori casa. Intanto la petizione per la grazia ha superato le 120.000 firme. Richiesta che trova la maggioranza compatta da Forza Italia a Fratelli d'Italia. Anche Galeazzo Bignami è andato a far visita al gioielliere.
20: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
19: Toni opposti nel centro-sinistra, la destra fa sciacallaggio, il governo vuole il Far West, attacca il 5 Stelle Conte. Di istituzioni sacrificate in nome della propaganda parla il PD. Sulla stessa linea Calenda, Azione, secondo cui questa vicenda segnala l'impotenza di una politica che prende in giro gli italiani. AVS netta, le sentenze si rispettino, e da Italia Viva, Davide Faraone.
21: Ruggero è stato condannato ai sensi di una legge approvata da Salvini, che è quello che oggi sta attaccando più di tutti sulla sentenza.
19: Vasco Pirri, GR1.
17: A Bologna un uomo è morto durante un controllo di polizia. Era in forte stato di agitazione e gli agenti lo hanno ammanettato a terra usando lo spray al peperoncino.
22: Un intervento di routine questa mattina della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Un uomo in evidente stato di agitazione, ancora non si sa se per l'assunzione di qualche sostanza. L'arrivo degli agenti, accompagnati anche da un'ambulanza, provano a calmarlo, ma lui reagisce, colpisce più volte la volante. I poliziotti allora lo immobilizzano, utilizzano anche lo spray al peperoncino, lo ammanettano a terra. E' a quel punto che Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, alcuni precedenti, smette di dimenarsi e muore, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. La procura ha subito aperto un'inchiesta per ricostruire con esattezza l'accaduto. Il quartiere, tra i più difficili della città, è stato blindato. Centinaia di persone si sono radunate nella via dove è successa la tragedia, tra cui anche i parenti di Fakir.
23: Voglio vendetta per mio fratello! Io non mi do pace perché non hanno avuto pietà!
22: La sorella chiede giustizia, i residenti raccontano che non era la prima volta che si vedeva in giro un po' agitato. Tra le chat del quartiere circola anche un video di 5 minuti che inquadra tutto l'intervento della polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena. Fakir urla aiuto, basta. Sarà ora l'autopsia a determinare le esatte cause della morte. Giuseppe Lisi, GR1.
17: L'inchiesta sulla morte della bimba austriaca di 4 anni annegata ieri nella piscina di un hotel di Milano Marittima in provincia di Ravenna. Indagato il padre, l'ipotesi di reato è abbandono di minore. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'uomo, dopo aver detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo, si sarebbe allontanato, ma quando è tornato dalla bambina era già troppo tardi. In una piscina di Mentana, vicino a Roma, 8 persone sono rimaste intossicate per le esalazioni da cloro. Tra queste un bimbo di 5 anni ricoverato in codice rosso e altri 4 giovanissimi tra i 10 e i 15 anni in codice giallo. Sfollata una cinquantina di bagnanti, il circolo è stato temporaneamente chiuso. Torniamo all'estero, ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran che lancia i propri ordigni contro i paesi del Golfo e gli alleati di Washington, mentre i Pasdaran affermano di aver bloccato altre 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
24: Sospesi ufficialmente gli impegni presi con il memorandum d'intesa, Mojtaba Khamenei ha promesso in una dichiarazione scritta di infliggere lezioni indimenticabili agli americani accusati di aver violato gli accordi. Se sapessero cos'è in serbo, fuggirebbero subito, commentano esponenti del regime. Ma secondo fonti della sicurezza israeliana, la guida suprema non si troverebbe in Iran e sarebbero in realtà i Pasdaran a scrivere i messaggi a suo nome. Anche il ministro degli esteri Araghchi ammette di non averlo più visto dopo il raid che il 28 febbraio ha ucciso il padre e il suo predecessore Ali Khamenei. Un omicidio, sostiene, permesso da una falla nella sicurezza che probabilmente non è stata ancora chiusa. E mentre sale a 57 il bilancio delle vittime civili dall'inizio della nuova escalation, Teheran rivendica il blocco dello stretto di Hormuz, fermate 4 navi, altre 2 coinvolte in un incidente, e continua le rappresaglie, lanciati missili e droni contro basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait, dove è stata colpita per la seconda volta in due giorni anche una centrale elettrica e di desalinizzazione. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
6: Prosegue anche il conflitto russo-ucraino. I raid delle forze di Mosca nelle ultime 24 ore hanno provocato 20 morti e 142 feriti, con attacchi in particolare su Kiev e Kharkiv. Arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, influencer con doppia cittadinanza britannica e statunitense. Il loro impero sui social media promuove ricchezza, dominio maschile e misoginia, un impero che li ha resi tra le personalità online più controverse al mondo. Le autorità britanniche ne chiedono l'estradizione con l'accusa di stupro e traffico sessuale. Bollino rosso per traffico intenso fino a questa sera su strade e autostrade tra rientri e partenze per le vacanze. 26 milioni le persone in viaggio in questo fine settimana, accompagnate da forti nubifragi al nord, mentre al centro-sud ancora temperature roventi. Allerta rossa oggi in 14 città ed è allarme incendi in Molise, sul litorale leccese e in Sicilia. Le previsioni per le prossime ore con Antonio Sequino, primo maresciallo dell'Aeronautica Militare.
0: Temperature ancora elevate al centro-sud, con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale, associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì, quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione. E questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
6: Torniamo allo sport con il ciclismo. Nel giorno in cui il Tour de France perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Pogacar resta sempre più in maglia gialla. Tappa a Evenepoel.
1: Dopo 5 anni finisce il duopolio che ha dominato il Tour de France. A 19 chilometri dalla fine della 15ª tappa, Jonas Vingegaard, svegliato nella notte come Pogacar da un controllo antidoping a sorpresa, scivola sull'asfalto sbattendo sul cordolo di un marciapiede. Primo ritiro in un grande giro per il danese, che lascia così spazio al suo avversario Tadej Pogacar, con cui ha lottato, vinto e perso dal 2020 ad oggi. Il Tour perde uno dei suoi protagonisti, ma ne ritrova un altro, Remco Evenepoel, che dopo aver superato le difficoltà delle prime salite sfodera tutta la sua grinta nello sprint finale all'arrivo sul plateau de Solazon. Il capitano della Red Bull si trova a giocarsi il successo di tappa contro Pogacar in versione gregaria per Del Toro, ma riesce a beffare i due della UAE prendendosi vittoria e secondo posto a 5 minuti da Pogacar, terzo Del Toro adesso a 5.58 in generale. Domani secondo e ultimo giorno di riposo prima di una settimana che comincerà con una crono di 26 km e proseguirà con le salite alpine. Cristiano Piccinelli, GR1.
6: Formula 1, ancora una domenica trionfale per Kimi Antonelli. La sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc. L'inviato.
2: Dopo Monte Carlo, Spa, Kimi è il più giovane di tutti, ma evidentemente ama le piste storiche, gli asfalti leggendari e soprattutto sa essere implacabile quando la sua Mercedes non si rompe. Vince per la sesta volta in stagione, riscatta 3 gare sfortunate e riallunga nel mondiale. Insomma, una domenica da incorniciare per il 19enne furetto bolognese. Bello il duello con Leclerc che gli era saltato davanti dopo la sosta, radioso il sorriso a fine gara.
3: Non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
2: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton oggi quarto, più 50 sul compagno di squadra. E bene, benissimo anche la Ferrari, con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto. E dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
4: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes, ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere, per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
2: Sul podio anche Verstappen, come detto Hamilton quarto, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
6: In Puglia una serata che celebra l'incontro tra musica e calcio. Prosegue fino al 3 agosto il Festival Festambiente Sud, che oggi ospita Julian Merle, il figlio del leggendario re del reggae. L'abbiamo intervistato.
25: Very explosive set list, you know. A nice mixture of songs, different genres, different vibes.
26: Sarà una scaletta esplosiva, un bel mix di canzoni, vibrazioni diverse, promette Julian Marley. In concerto questa sera al Santuario di San Matteo a San Marco in Lamis e il 22 luglio a Milano. One Love cantava Bob Marley, musica e calcio, un'unica passione. Nel 78 fece montare una TV sul pullman che lo portava in tour pur di non perdersi una partita. Così sul palco alle spalle spalle del figlio Julian scorreranno le immagini della finale dei mondiali 2026. Anche questo è un modo per omaggiare il suo spirito guida, così definisce suo padre Bob.
25: Every minute, every second,
26: ogni
25: every
26: volta,
25: sound.
26: Ogni minuto, ogni secondo, ogni canzone è un tributo a lui. Quindi canalizziamo lo spirito nella musica. Canzoni per la pace, la libertà, l'uguaglianza, attuali oggi come lo erano 40 anni fa quando sono state scritte.
25: This music that was made 40 years ago is speaking of today.
26: Timiso Ara Pinto, GR1.
6: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Gianluca Liberatti. Tra pochissimi minuti, ve lo ricordiamo, la cerimonia di chiusura dei mondiali di calcio 2026. Da Nicola Tedeschini, intanto l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
2: In questa domenica continua l'ascolto del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo. Gesù ci parla in parabole per aiutarci a comprendere il dinamismo e lo sviluppo del regno di Dio in mezzo a noi. Si tratta proprio dello sviluppo e dell'energia vitale del seme della sua parola quando è accolta nel cuore dell'uomo. La prima similitudine è tra il regno dei cieli e il campo in cui sta crescendo il seme buono e spunta accanto misteriosamente il seme cattivo che non porta frutto per la vita. Gesù non vuole sradicare la zizzania per non rischiare di far morire anche il frutto buono. È il mistero della convivenza conflittuale tra bene e male che gareggiano nel farsi spazio. Pensiamo un attimo non tanto al campo del mondo, ma al nostro cuore in cui convivono grani e zizzania. La gara diventa lotta, la pazienza rende fruttuosa l'attesa e alla fine il Signore ci vaglierà sull'aia del giudizio finale. Egli confida e noi confidiamo con Lui nella forza del buon seme per condurci nel granaio della vita. La seconda similitudine presenta proprio la potenza del seme buono. Il granello di senape, il più piccolo di tutti i semi, è destinato a diventare un albero che accoglie e canta la vita con gli uccelli del cielo. La terza similitudine esprime la forza contagiosa del regno, nascosto come lievito nella farina dell'umanità, perché cresca compatta e gustosa. La spiegazione offerta da Gesù sviluppa un percorso di speranza per tutti. La pazienza di Dio e il lavorio responsabile e faticoso di ognuno di noi ci conducono alla condizione dei giusti che crescono sotto l'azione di Cristo, sole di giustizia, per regnare come il sole, come Lui, nel regno del Padre suo e Padre nostro.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
9: E così per il 39esimo giorno consecutivo, ben trovati dai nostri studi di Dallas, Guido Ordone al microfono, qui con noi Francesco Pianalieri, Daniele Antelmi, con Paolo Arnaldi alla parte tecnica e poi ovviamente a Roma Andrea Di Marco, Tommaso Margiotta con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Ci siamo per un mondiale che nell'ultimo atto parlerà una sola lingua, la lingua dell'abusato falso 9, del miedo escenico, della remontada, della ricompra, insomma due squadre accomunate dal fatto di essere campioni d'Europa l'una, del mondo e del Sud America l'altra, ma diversissime in questo torneo, perché la Spagna si è dimostrata solida con soltanto 7 reti subite, una rete subita in 7 gare, mentre l'Argentina ha vissuto un torneo pericolosamente tra folli rimonte e improvvise amnesie. Poi entrambe sognano un bis, la Spagna lo attende da 16 anni dopo il primo e unico titolo, l'Argentina invece vuole la conferma, vuole essere bicampione, una conferma in passato riuscita soltanto all'Italia di Pozzo, al Brasile di Pelé, vuole sognare comunque la quarta estregia. Questa finale del campionato del mondo 2026 inizierà soltanto alle 21 a New York tra un'ora e mezza, ma noi già ci siamo perché vi racconteremo anche ciò che accadrà prima, l'ampio prepartita, tra pochissimo la cerimonia di chiusura, andiamo a inaugurare quella che sarà una lunga serie di collegamenti aspettando il calcio d'inizio con il nostro inviato al MetLife di East Rutherford, formalmente siamo nel New Jersey. Allora, per questa finalissima Spagna-Argentina cominciamo proprio da te, Giuseppe Bisantis, buonasera e buon pomeriggio tra di noi.
10: Eh sì, tra di noi, buon pomeriggio. Vi dico che qui a New Jersey sono le 13:28 minuti, in Italia è già sera, quindi ci ascoltano in Italia. Buonasera. Sì, parlavi del MetLife Stadium, stadio celeberrimo perché ospita il Super Bowl, perché ospita i Giants di New York, però forse non proprio adatto per disputare la finale di una mondiale a luglio alle 15 ora locali, perché è uno stadio senza copertura. Abbiamo adesso il sole a picco, tutti stiamo a guardare alle nostre spalle dove fra un po' il sole dovrebbe scomparire, ma sarebbe stato peggio, Guido Ardone, se la partita si fosse disputata ieri, dove qui nel New Jersey si è abbattuto un vero e proprio diluvio e sarebbe stato davvero impossibile anche per le apparecchiature tecniche trasmettere al di là di quello che sarà ovviamente lo spettacolo che caratterizzerà prima, durante e dopo questa finale dei mondiali. Non parliamo delle file chilometriche all'ingresso, anche per quella che riguarda la stampa, tra l'altro ingressi comuni per tutti, era consigliato arrivare presto, così abbiamo fatto e così ci è andata bene, visto che siamo in postazione già da molto a proteggere dal caldo, che non è quello torrido magari del Texas o di altre zone degli Stati Uniti, è pure ventilato, però insomma è sempre una postazione totalmente sotto il sole, e quindi sarà così che inizierà almeno la cerimonia d'apertura, mentre per quel che riguarda la partita, che sarà alle 21 italiane, le 15 locali, è molto probabile che invece il sole ci avrà salutato. E insomma si sta per preparare, lo stadio si sta riempendo, nonostante, ripeto, le grandissime file che ci sono all'esterno. Ci sarà ovviamente il presidente Donald Trump, padrone di casa, la sua New York è poco distante da qui, ovviamente a fianco Gianni Infantino, che lo applaudirà continuamente, ma poi ci sarà l'intera famiglia reale della Spagna con il re Filippo, ci sarà anche il primo ministro della Spagna Pedro Sanchez, che con Trump non è che leghi tantissimo, mentre per quel che riguarda Javier Milei, il presidente argentino, non c'è, ma con Trump i suoi rapporti sono eccezionali, solo che lui ha detto la guarderà dalla Casa Rosada, la sede presidenziale della Repubblica Argentina, proprio per scaramanzia, perché finora all'Argentina è andato tutto bene. Poi ovviamente sulla partita c'è tantissimo da dire, c'è da dire, come dicevi tu, che si parlerà la stessa lingua, che sono due grandi scuole calcistiche che però per la prima volta si affrontano in una finale della mondiale, e per la prima volta si affronta in una finale della mondiale la vincitrice della Coppa Europa due anni fa, la Spagna e la Germania, lo ricorderete, e la vincitrice della Coppa America, l'Argentina. Quindi c'è il meglio del calcio mondiale. Noi ovviamente attendiamo il fischio d'inizio per poi parlare di calcio, raccontare, ma ci sarà tantissimo da dire e da raccontare anche per quel che riguarda il pre, il durante, con questo intervallo ancora non si sa quanto sarà lunga, si era diffusa la voce di mezz'ora, poi è stata smentita, però continuano ad arrivare notizie, gli artisti sono di primissimo piano, di primissimo livello, ci sarà poi tra primo appunto secondo tempo e poi ci sarà la cerimonia di chiusura, però ovviamente il grosso dello spettacolo sarà Spagna-Argentina, che vi racconteremo dalle 21. Per ora a te, Guido Ardone.
9: Grazie a Giuseppe Bisantis, a tra poco anche ovviamente per le formazioni, ma considerando che manca un'ora e mezzo, come ricordavi, al calcio d'inizio, prematuro questo aspetto che fa parte del nostro cerimoniale. E poi ovviamente la parata di stelle in campo, perché Messi e Yamal è soltanto una parte della storia, la parata di autorità in tribuna, e come ricordava il nostro inviato a New York, New Jersey, per questa finale dei mondiali, ovviamente lo spettacolo che andrà a precedere questa partita, tanto per darvi insomma qualche coordinata anche temporale organizzativa, tra poco, tra poco meno di 10 minuti dovrebbe iniziare una breve, tutto sommato, cerimonia di chiusura della durata di poco più di 10 minuti, firmata anche questa volta dall'italiano Marco Balic, gran cerimoniere, insomma, di circostanze olimpiche e non solo, con momenti di spettacolo, con una coreografia che poi scopriremo e racconteremo soltanto tra poco. Poi ci sarà il riscaldamento dei giocatori, quindi lo spettacolo lascerà lo spazio materialmente proprio alla preparazione. Noi andremo avanti proiettandoci su questa partita, e ancora 20 minuti circa dal calcio d'inizio, ancora più che spettacolo, cerimoniale, perché oltre all'esecuzione dell'inno nazionale delle due squadre in campo, come si conviene, ci sarà anche l'esecuzione dell'inno nazionale statunitense, prevista l'attesa di una star hollywoodiana per eccellenza che dovrà rivolgere al mondo del calcio e non solo un breve messaggio. Insomma, ascolteremo tutto in diretta, ma restando ancora su questa partita e aspettando poi di conoscere gli 11 di partenza da una parte e dall'altra, noi diamo il benvenuto in trasmissione a chi ci ha accompagnato durante questo mondiale, a chi ci accompagna canonicamente per raccontare il calcio su Rai Radio 1, e dunque non poteva mancare questa sera Filippo Grassia. Buonasera, bentrovato, buona finale, te lo dico subito, poi capiremo come sarà. Filippo, ciao.
11: Buonasera, buonasera a te Guido e buonasera ai nostri radioascoltatori, e per te invece buon pomeriggio.
9: Assolutamente, 12:32 a Dallas, così aggiungiamo anche il nostro diffuso orario, visto che Giuseppe Bisantis è avanti di un'ora, come si suol dire, ma conta poco. Ci portiamo avanti su questa partita, Filippo Grassia. Poi la cosa curiosa che mi veniva in mente, secondaria, ma appunto così come preambolo, è la finale, la finalissima che era stata programmata, no, tra i campioni d'Europa e i campioni del Sud America. Si doveva giocare a marzo a Doha in Qatar, ovviamente per la situazione internazionale la sede non era opportuna, si cercò un accordo per un'altra sede, polemiche a non finire, insomma Spagna e Argentina avevano soltanto immaginato di confrontarsi, era una sorta, come dire, di anticipazione, quasi un presagio verso la sfida che stiamo per vivere.
11: Ah, intanto secondo me va sottolineato il fatto che in panchina ci saranno Della Fuente e Scaloni, cioè due tecnici che si sono rivelati estremamente capaci, soprattutto nella gestione degli uomini in un campionato mondiale difficile per questioni di temperatura, ma anche per il fatto che rispetto al passato c'è stato da giocare, ci sarà da giocare una partita in più, e meglio di così non poteva andare, anche per come si sono svolte poi le qualificazioni dalla prima fase poi al tabellone a eliminazione diretta. Possiamo dire, questo sì, che forse in parte abbiamo sbagliato i pronostici, perché pensavamo tutti quanti che stasera ci sarebbe stata in campo la Francia, che invece nelle ultime due partite ha dimostrato una fragilità difensiva abnorme, tenuto conto di come invece aveva tenuto in battuta la propria rete nelle partite precedenti. E si diceva anche che a decidere le semifinali sarebbero stati i quattro moschettieri, Yamal e Messi, che si ritroveranno stasera, ma anche Mbappé e Kane. Mbappé ha giocato una grandissima semifinale, forse ha fatto un po' cilecca nella semifinale, dove in due occasioni poteva far meglio, ma peggio di lui Barcolà, Dembélé e due, tant'è vero che già oggi si sa che Deschamps ha chiuso la sua decennale carriera alla guida della nazionale francese, al suo posto tornerà Zidane, che è stato un signor giocatore, un signor allenatore, ha vinto tanto, ma lasciami anche dire che è reduce da 3 anni di inattività. E poi sarebbe curioso se Trump dovesse premiare la Spagna alla presenza di Sanchez, che, come ha detto il nostro inviato Bisantis, non è certamente nel cuore del presidente degli Stati Uniti, per tutta una serie di questioni relative soprattutto alla parte bellica in cui è stata coinvolta la nazione di Trump.
9: Sì, sarebbe un capitolo, un intreccio geocalcistico politico, ma molto molto politico, come è stato questo mondiale, lo abbiamo raccontato in queste quasi ormai 6 settimane. Giuseppe Bisantis, torno da te, perché poi tra poco a te cederemo il microfono, soprattutto per darti la possibilità di farci ascoltare gli effetti dalla MetLife con la cerimonia di chiusura che ormai incombe. Però era molto interessante, tra le tante cose, quello che diceva Filippo Grassia sui commissari tecnici, perché ora Spagna-Argentina, la finale dei campioni, può apparire scontata, forse non lo lo era, perché tutti attendevamo la Francia. Non è scontato forse vedere in campo, per meglio dire in panchina, la guida delle due nazionali, proprio Scaloni e De La Fuente. In tanti i loro colleghi, insomma, devono scagliare la prima pietra per aver peccato calcisticamente. Tuchel per il suo secondo tempo contro l'Argentina, Deschamps è stato criticato, insomma, per aver dato meno equilibrio alla sua squadra con le quattro bocche di fuoco e poi magari un centrocampo più fragile. Ancelotti va bene, però per carità di patria naturalmente possiamo tacere, e ovviamente Nagelsmann, che con la sua Germania è stato un mezzo disastro. Come gestori, e il CT, tu mi insegni, deve essere anche soprattutto un gestore di una rosa di campioni, e insomma da una parte Scaloni, dall'altra De La Fuente, Giuseppe Bisantis, hanno fatto un capolavoro davvero, con piccole mosse ma sempre azzeccatissime.
10: Ma guarda, io sposo spesso una frase che ha detto Massimiliano Allegri e che è stata condivisa anche da altri allenatori come Claudio Ranieri: l'allenatore bravo è quello che fa meno danni. Quando tu hai a disposizione evidentemente una rosa di campioni, il tuo compito è quelli di farli giocare come sanno giocare, e a quel punto dai le tue indicazioni, però non devi snaturare quelle che sono le loro caratteristiche. Sì, è paradossale quello che dicevamo prima, non è forse la finale che ci attendava. Eppure, come abbiamo detto in presentazione, c'è il meglio d'Europa e il meglio del Sud America, che adesso, al di là dell'ipertrofico mondiale che ha aperto, e anche con delle belle sorprese, la strada a tante nazionali dell'Africa, dell'Asia, anche dell'Oceania, però il meglio del calcio si gioca da queste parti, si gioca in Europa, si gioca nel Sud America, e quindi questa dovrebbe essere la sfida dei migliori. Poi è chiaro, tra le favorite tutti pensavamo alla Francia, che ha una squadra straordinaria, pensavamo che l'Inghilterra prima o dopo, 60 anni dopo, potesse provare a portarla a casa, e invece è arrivata questa finale che, se andiamo ad analizzare il tabellone, ha visto la Spagna sbattere un po' all'inizio nel girone contro Capoverde, ricorderete 0-0 con le grandi parate del portiere di Capoverde, che poi è diventato uno dei protagonisti di questo mondiale, ma poi nella fase eliminazione diretta la Spagna ha affrontato Austria, ha affrontato Portogallo, Belgio, Francia, quindi tutte nazionali europee, tutte nazionali accreditate, ha sempre vinto nei 90 minuti subendo un solo gol dal Belgio. L'Argentina, infatti, tra le tante polemiche che poi magari toccheremo su un'Argentina che sarebbe stata favorita, diciamoci la verità, il girone non era proprio impossibile perché c'era l'Algeria, c'era l'Austria, c'era la Giordania, però poi ha cominciato a soffrire, ricorderete all'eliminazione diretta a Capoverde, una delle partite più belle di questo mondiale, vinta solo ai tempi supplementari, la rimonta con le tantissime polemiche contro l'Egitto, a 10 minuti dalla fine l'Argentina era sotto per 2-0, tante polemiche anche a livello arbitrali, con la Svizzera, vittoria ai tempi supplementari con la Svizzera in 10 per l'espulsione di Embolo. Il capolavoro per l'Argentina, secondo me, è stata la rimonta contro l'Inghilterra, lì non possiamo dire davvero nulla perché l'Inghilterra era in vantaggio, poi l'Argentina ha avuto questa reazione nella finale, l'ha ribaltata, l'ha vinta e quindi l'ha portato a casa la finale. Questo farebbe pensare a una Spagna favorita, se non fosse che questa è la finale, e quindi la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo, sfugge a ogni pronostico. Tra l'altro ti fotografo quello che sta succedendo guardando sempre sopra la nostra testa e sperando che il sole, che noi amiamo tantissimo, prima o poi ci lasci, di modo che noi riusciamo anche a vedere le nostre carte e i nostri monitor. Vi diciamo che la Spagna è arrivata qui al MetLife Stadium, New Jersey, New York Stadium, solo che i giocatori che stavano passeggiando per il campo, per provare il campo che tra l'altro molto discusso, è considerato probabilmente uno dei peggiori, anzi il peggiore di tutti quelli che hanno ospitato il mondiale, c'è un'altra polemica recentissima, la FIFA vorrebbe vendere le zolle, il governo del New Jersey ha detto veramente le abbiamo pagate noi e le gestiamo noi, e quindi ci sarà anche questo ennesimo conflitto, contrasto, insomma, che ne avremmo fatto veramente a meno. Comunque sono stati fatti spostare dal Prato perché sta per iniziare la cerimonia, ha montato un palco a tempo di record tutto attorno, i monumenti che caratterizzano gli Stati Uniti, la Statua della Libertà ovvio, l'Empire State Building, ma anche i monumenti di tutte le altre città che hanno ospitato gli Stati Uniti, sì, ma anche il Canada e il Messico, ci saranno presenti appunto i rappresentanti anche di Canada e di Messico, anche se il centro di questo mondiale, il grosso delle partite, è stato qui negli Stati Uniti. Sentite forse anche voi le note sullo sfondo, sta per iniziare la cerimonia di chiusura del mondiale nordamericano 2026.
9: E allora tra pochissimo con Giuseppe Bisantis, resta con noi Filippo Grassia. L'opportuno riepilogo delle puntate precedenti che faceva Giuseppe rispetto al cammino delle due finaliste mi dà anche l'opportunità di ricordare che poi noi, dopo la cerimonia, avvicinandoci via via al calcio d'inizio, riascolteremo nel montaggio curato come sempre dalla nostra regista Ombretta Conti proprio i gol che hanno portato Argentina e Spagna fin qui a giocarsi il titolo mondiale a New York. Sì, Filippo Grassia, tra poco si parte, seguirai con noi la cerimonia di chiusura firmata Marco Balic, sarà breve ma si preannuncia particolarmente spettacolare, e allora io andrei subito a New York da Giuseppe Bisantis, perché aspettando Spagna-Argentina è il momento dello spettacolo, che comincia in che modo, Giuseppe?
10: E allora vediamo sul palco illuminato, un palco rotondo e dorato, dei ballerini tutti vestiti d'oro. Dovrebbe trattarsi, almeno secondo il cerimoniale, di un gruppo di suonatori di tamburo di Brooklyn, e infatti sono tutti armati di tamburo. Sentite anche voi in Italia quello che arriva, e quindi saranno dei percussionisti, drummers, che suoneranno e introdurranno quello che sarà appunto lo spettacolo. Vediamo che sono tutti vestiti con una casacca dorata, stanno suonando, mentre al centro c'è il leader che con il ritmo del tamburo sta introducendo appunto quelli che saranno i protagonisti di questa cerimonia. Sono previsti Post Malone, Jennifer Hudson, che canterà l'inno nazionale statunitense, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Tom Cruise, che leggerà un discorso. Quindi in momento ci sono i percussionisti, e poi dobbiamo anche sottolineare il grandissimo lavoro dei volontari che in pochissimi minuti poi devono liberare il prato, il campo, perché poi qua si giocherà una partita che non è certo l'ultima partita, è la finale dei mondiali, ed ecco che cominciano a entrare i primi ballerini, sempre accompagnati dalle note e dal suono dei tamburi, e quindi ha inizio quella che la cerimonia di apertura qui al MetLife Stadium del New Jersey. Ripeto, viene detto New York, New Jersey, in realtà siamo in un altro stato, però New York non è distante da qui, e quindi insomma la finale sarà ricordata come la finale di New York, di East Rutherford, è la località della New Jersey dove si disputa appunto questa finale, e dove sta è appena iniziata la cerimonia d'apertura. Guido,
9: accompagnati ancora dal suono dei tamburi, come ricordava Giuseppe Bisantis, sono tre collettivi artistici: Brooklyn United Drumline, poi New York Bucket Drummers e ancora il Fogo Azul New York City. Ascoltiamo ancora gli effetti, perché poi tra poco proprio New York diventerà protagonista con i suoi luoghi simbolo, e questo ci riporta appunto alla Grande Mela, anche se formalmente siamo un po' più distanti. Ascolterei per qualche istante.
10: La canzone che viene cantata da un artista locale, Ashvid, che quindi va a cantare, a intonare Champions, perché chi vince questa sera è davvero The Champions, campione del mondo.

D'altra parte, nel mondiale dei grandi numeri e dei grandissimi introiti, iShowSpeed è uno da 50 milioni di contatti su YouTube, quindi insomma sono cose anche per generazioni magari diverse dalla nostra. Giuseppe, intanto ballerini dorati con dei cartoncini dorati, e anche il pubblico, nelle intenzioni di Balic, degli organizzatori di questa cerimonia di chiusura, dovrebbe avere coreograficamente parte attiva. Intanto ascoltiamo ancora.

0: Al di là dell'azione scenica con 50 tra ballerini e acrobati, e puoi confortarci, la mia visuale è molto limitata dal monitor di servizio, però sul prato in sostanza vediamo i luoghi simbolo di New York, c'è la Statua della Libertà, l'Empire State Building, c'è naturalmente con la sua rotondità caratteristica il Museo del Guggenheim, quasi a voler essere scalati dai protagonisti, anche se poi ora la scenografia pian piano verrà rimossa perché tutto è abbastanza rapido, dobbiamo dire.
1: Eh sì, lo dicevo prima, in effetti grande velocità da parte dei volontari, degli addetti al campo per allestire, perché poi saranno tanti artisti, ve li citavo prima, e insomma il tempo poi non è tantissimo perché poi le squadre hanno proprio diritto a effettuare il loro riscaldamento, si fa per dire. Tra l'altro sì, c'è il sole, fa caldo, non è però quel caldo torrido che per esempio avete voi, Guido Ordone, nel Texas, oppure a Miami, in Florida, in altre zone degli Stati Uniti, tutto sommato è temperato dall'avvento. Poi ripeto, ieri c'è stato davvero un diluvio. Ho il forte dubbio che se la partita fosse stata programmata ieri
0: non si sarebbe potuta giocare, assolutamente.
1: No. Tra l'altro nei 50 milioni di like non c'è il mio, non perché ovviamente non mi piace, ma perché
0: fai ancora in tempo,
1: è un'altra generazione.
0: Fai ancora in tempo. Altrimenti
1: magari li metto ad altri. Ce guarda, ne sarà 50 milioni e uno perché è molto bravo.
0: No, puoi metterlo al signore che si sta per esibire, che è un altro big,
1: capita.
0: Esatto.
1: Post Malone, un big, lui sì, glielo mettiamo. Tra l'altro però, Guido Ordone, non vorrei togliere spazio a Post Malone, però ci sono arrivate le formazioni ufficiali. Vuoi che
0: teniamole lì da qualche istante, anche se la cronaca non dovrebbe mai attendere la notizia, soprattutto ascoltiamo lo spettacolo
1: sono
0: e poi
1: qui, calde,
0: le declinerai. Vai, sentiamo.

E altro nome da grandissimi numeri, rapper, produttore, già stato protagonista del Super Bowl 2024, l'Halftime Show. Ne vedremo una versione forse un po' ridotta oggi per la prima volta durante un evento calcistico con Giuseppe Bisantis a New York. Ascoltiamo ancora Post Malone, la cerimonia di chiusura dei mondiali 2026.

0: He's the moment when I show up, I don't see you at. Honey, please, we'll pack it on. Yeah, your grandma will probably know.
1: Giuseppe Pisantis, magari per te Post Malone sarà un puntino dall'alto del MetLife, anche se siamo nella grande mela, nella capitale della modernità. Lo stile è un po' country, diciamo. Poi lui è dello stato di New York, di Syracuse per essere precisi, però ha scelto uno stile artistico, come dire, per mettere un po' tutti d'accordo. Lo spettacolo continua, si balla ancora.
2: Eh sì, perché è ancora nella pedana Post Malone, ma adesso i riflettori si sono spostati e sentiamo ancora altri brani, ovviamente, di artisti statunitensi, di artisti newyorkesi. Tra l'altro, insomma, rispetto a quanto era previsto, il cerimoniale non è iniziato proprio in punto. Vedremo se riusciranno a recuperare. Comunque Post Malone è lì, hai detto tu, produttore, quindi insomma uno dei pezzi forti della musica internazionale, e quindi tu dicevi lo vedo come un appuntino. Sì, la postazione è decisamente alta, e comunque in stile americano, vestito tutto di jeans, dal giubbotto jeans su una t-shirt bianca alla jeans con cinturone molto texano da figlia, così come texano e anche il cappello bianco, e adesso si esibisce con un altro artista che però in questo caso non riesco a riconoscere. Vediamo se insomma le informazioni che ha Guido Ardone da studio riescono a completare
1: presenza in attesa
2: mia.
1: Devo dire, perché in effetti Post Malone doveva essere l'unico dominatore della scena, non di questa cerimonia, perché poi ci saranno grandissimi nomi.
2: Chiedo venia, ma mi è sfuggito perché, ripeto, stiamo aspettando con grande ansia che il sole abbandoni le postazioni. Dovrebbe avvenire comunque a breve, e quindi riusciremo anche a vedere più chiaro quelle che sono appunto le informazioni che ci arrivano tramite monitor e tramite ovviamente tutte le informazioni che arrivano dalla FIFA. E quindi continua Post Malone, che è accompagnato da questa ragazza con giubbotto giallo, anche lei con abbigliamento sportivo, e stiamo parlando sopra questa canzone, e probabilmente molti nostri ascoltatori non stanno gradendo. Facciamolo ascoltare, solo che vi dico, e sentite anche voi, è iniziato uno spettacolo di fuochi d'artificio, ma insomma più che fuochi d'artificio sono tante luci che vengono sparate in cielo, non come i fuochi d'artificio tradizionali, che accompagnano la fine dell'esecuzione di Post Malone, anche però i fischi del pubblico, che però, come tutti sapete, negli Stati Uniti significano apprezzamento.
1: Allora, visto che Post Malone esibiva anche una maglietta che ho intravisto, spero che le due squadre si divertano, così con un augurio insomma abbastanza di prassi di vita, e visto che il calcio è il nostro pane quotidiano, ne abbiamo fatto una piccola eccezione dando spazio giustamente al racconto e agli effetti sonori, ai suoni di questa cerimonia di chiusura dei mondiali 2026. Però ovviamente torniamo al core business, visto che siamo negli Stati Uniti, ovvero il pallone, ovvero le formazioni ufficiali della finale dei mondiali 2026 Spagna-Argentina, appena sfornata. Giuseppe Bisantis, quindi a te la parola per gli 11 di partenza, e poi torneremo da Filippo Grassia, così ce le commenterà in tempo reale. Giuseppe.
2: Anche perché il palco viene smontato a tempo di record, vedremo se rimarrà il grande tabellone, il grande tappeto, chiamiamolo così, con i monumenti tipici della città New York, che insomma fa riferimento a quello che è l'impianto qui a New Jersey di East Rutherford. Ed eccole dunque le formazioni, mentre anche l'Argentina è arrivata qui allo stadio. 4-1-2-3 per la Spagna di De La Fuente, Unai Simón nel portiere, un solo gol subito, lo dicevamo. Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella in difesa. Dani Olmo, Rodrigo e Fabian Ruiz a centrocampo. Lamine Yamal, Arzabal e Alex Buena davanti. Questa è la Spagna, non ci sono grosse sorprese, c'erano stati dei dubbi, delle preoccupazioni per Lamine Yamal, ma credo che vista l'attrazione avrebbe giocato anche con una gamba sola, tra l'altro proprio a Brooklyn, proprio di fronte ai dubbi, delle preoccupazioni per Lamine Yamal, ma credo che vista l'attrazione avrebbe giocato anche con una gamba sola, tra l'altro proprio a Brooklyn, proprio di fronte alla Statua della Libertà.

0: c'è il nostro esperto di arbitri Filippo Grassia, lo commenteremo. È Slavko Vincic, Slovenia, quindi appartenente a una federazione non grandissima, però è un arbitro che ha diretto Champions League, campionati europei, insomma un arbitro di altissimo livello. Federazione slovena, tutti hanno visto quando Pierluigi Collina, che è il referente degli arbitri dell'AIA, ha annunciato la sua nomina. Vincic è scoppiato in lacrime. Comunque poi sulle nomine, ma è normale quando si parla di arbitri, qualche polemica c'è stata. Poi Tomas Klanknik e Andras Kovacic, i due guardialine, anche loro sloveni. Adam Madke della Giordania sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR Bastian Dankert, tedesco, Nicolas Gallo, colombiano, e Kamis Arzarri, che è catariota. Adesso è stato completamente tolto il tappeto con i simboli di New York, sullo sfondo musica che introdurrà gli altri artisti che prenderanno parte a questo pre, ossia una cerimonia che, come ho detto, sarà pre-finale, durante finale tra primo e secondo tempo e post-finale, e quindi vedremo adesso a chi toccherà. Intanto vi ho dato le formazioni, ne possiamo discutere.
1: Benissimo, grazie a Giuseppe Bisantis. Quanto alla seconda parte dello spettacolo, quella che andrà a precedere immediatamente il calcio d'inizio, da programma, anche se sono già andati un po' lunghi, insomma si dovrebbe ripartire attorno alle 20:42 e noi ci saremo. Però chiaramente, Filippo Grassia, torno da te ricordando che saluteremo tra pochi istanti Giovanni Galli, che accompagnerà Giuseppe Bisantis in Radio Cronaca. Su Vincic ci dirai tutto tra poco, ma io vorrei chiederti subito, rispetto alle scelte dei due CT, della Fuente non rimescola affatto le carte, però c'è ancora la conferma, credo per la terza volta consecutiva, di Fabian Ruiz al posto di Pedri. Sorprendente Scaloni, però devo dire, perché rimette De Paul, non c'è più Paredes davanti alla difesa, Nico Gonzalez dal primo minuto la annovererei tra le notizie, forse un'Argentina, Filippo Grassia, che vuole assomigliare, quella in partenza vuole assomigliare di più a quella del secondo tempo contro l'Inghilterra. Non ho la formazione precisa di quei minuti, però così vado un po' a memoria, e dice bene Giuseppe, forse un po' più aggressiva sin dall'inizio. Grassia.
2: Sì, intanto lasciami, come posso dire, una parentesi nel sottolineare che almeno in quest'atto finale c'è un poco d'Italia, non solo con Balic che ha illustrato la cerimonia di chiusura, ma anche con Scaloni, che ha il passaporto italiano ed è di origine di un paese in provincia di Fermo, nelle Marche, ed è uno che ha vinto tanto, due Coppe America oltre al Mondiale e tante altre cose. Chissà se in Italia gli avremmo regalato una panchina così importante in giovane età, tenuto conto che si affronteranno due tecnici di generazioni diverse, uno di 48 anni, l'altro, se non erro, di 65. Relativamente alle formazioni, ho ascoltato con molta attenzione quello che diceva Bisantis e devo dire che mi sono stupito soprattutto per l'escursione di Paredes, che secondo me è sempre stato l'equilibratore della squadra,
1: grande equilibratore,
2: l'uomo,
1: sì.
2: Sì, l'uomo che ha montato un po' la guardia alla difesa dell'Argentina. Sì, mi aspettavo di vederlo in campo e chissà che poi non possa entrare nel prosieguo della partita. Certo, la Spagna è una squadra estremamente tosta, lo si è visto nelle ultime partite, in cui prepara attentamente della Fuente ogni momento della gara, togliendo spazio agli avversari. L'Argentina dalla parte sua, a mio parere, però ha una qualità in più, quella che a Napoli chiamano cazzimma, altrimenti non sarebbero riusciti Lautaro Martinez, Messi e compagnia cantando, di ribaltare il risultato prima con l'Egitto e poi con l'Inghilterra. E poi c'è da capire se la Spagna marcherà Messi un po' più attentamente di quanto è successo all'Inghilterra di Tuchel. A proposito di Tuchel, si è detto ha sbagliato la partita perché ha messo in campo, quando era in vantaggio, tre difensori, quindi portandosi dentro tutti gli avversari. Però ragazzi, dobbiamo dire che dal 1966 l'Inghilterra in Coppa del Mondo non aveva fatto nulla e l'ha portata comunque ad un prestigioso terzo posto. Per cui io fossi nei panni del presidente della federazione britannica, lo lascerei tranquillamente al suo posto.
1: E in un coro di critiche, Filippo Grassia dà la soluzione in qualche modo a Thomas Tuchel, poi magari torneremo anche su quella che è stata la bizzarra, certo, sui generis, come spesso accade per le finali che valgono il bronzo. Per la finale del terzo posto di ieri, questo
2: Sì, che tra l'altro la Sandy...

0: non la voleva neanche giocare, no?
1: Sì, e nel primo tempo l'abbiamo pure visto, poi le cose sono cambiate, però ovviamente diamo il benvenuto in trasmissione a chi racconterà questa finale del campionato del mondo al fianco dell'inviato a New York Giuseppe Bisantis, il commento tecnico di Giovanni Galli. Giovanni, buonasera, anche per l'ultimo atto il più importante, ciao.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
1: Hai avuto modo di ascoltare le formazioni, immagino, poi magari le riepilogheremo più avanti, ma lo farà chi di dovere, cioè Giuseppe Bisantis. Io ho anche ricontrollato in questi pochi istanti copia conforme della formazione anti-Francia in semifinale per De La Fuente, quindi non è la novità ma è la conferma della novità, cioè Fabian titolare credo per la terza partita consecutiva. E allora il colpo a sorpresa, insomma, dalla scaloneta alla scalonata potremmo dire, perché qui insomma di scelte inattese, almeno a mio parere ce ne sono, Giovanni.
2: Sì, diciamo che ha dato continuità a una squadra questo mi riferisco a De La Fuente, che ha trovato la sua identità con Fabian Ruiz, che nella semifinale secondo me è stato straordinario sia in fase di non possesso che in fase di costruzione, in fase d'appoggio, di gioco, è stato uno dei protagonisti assoluti. Dall'altra parte Scaloni ha voluto dare un messaggio che è quello che è stato il primo tempo probabilmente contro l'Inghilterra non rappresentava forse la sua idea di calcio, e allora è ritornato, no, ai tre centrocampisti De Paul, Fernandez e McAllister, con Nico Gonzalez a sinistra che può fare le due fasi, può fare mettersi in linea a quattro con questi tre centrocampisti,
1: può essere il terzo d'attacco anche, volendo.
2: È terzo d'attacco ma poi fondamentale, perché io vorrei ricordare che è stato lui a cambiare la partita, perché Tuchel si è impaurito nel momento in cui Nico Gonzalez ha avuto quelle due occasioni clamorose dove Pickford in una circostanza ha fatto una grandissima parata, due colpi di testa, e ha creato veramente grande imbarazzo alla difesa inglese, per cui lo ha visto in forma, questo è un giocatore che ti può fare le due fasi ed è giusto che sia stato ricompensato del suo sacrificio.
1: Filippo Grassia, tornando invece all'aspetto arbitrale, giustamente che di tua pertinenza, e ovviamente continueremo a chiacchierare con Giovanni Galli, come riscaldamento anche nostro e suo in vista del calcio d'inizio, dal punto di vista arbitrale la designazione, ci diceva Giuseppe Bisantis, lo sloveno Vincic per questa gara che vale il titolo mondiale.
0: Ma sulla carta è la soluzione migliore, si è un po' discusso per il fatto che un arbitro dell'UEFA dirigga una finale mondiale in cui c'è una nazionale europea, però noi non possiamo dimenticare che la finale tra Francia e Argentina era stata diretta dal polacco Marcina, che in passato Nicola Rizzoli aveva arbitrato Germania Argentina, e andando ancora più in là Collina aveva diretto Brasile e Germania, e quindi sotto questo aspetto io non credo che si debbano andare a tirar fuori delle polemiche inutili con una dietrologia che non ha senso. Vincic è un arbitro che si fa estremamente rispettare, però non è uno dal cartellino facile, la sua media è di circa 4 ammonizioni a partita, vedremo se basteranno in una finale mondiale dove gli argentini potrebbero anche rimanere irretiti dal possesso palla della Spagna e quindi commettere qualche fallo per recuperare appunto il pallone. E poi al VAR c'è il tedesco Dakart, che è sicuramente una garanzia, conosco meno sotto questo aspetto il colombiano Gaio, che comunque diciamo dalle sue parti è particolarmente stimato. Resta il fatto che la nostra squadra arbitrale lentamente sfumata nel corso della competizione, sotto questo aspetto credo che Orsato, il nuovo designatore degli arbitri, dovrà farci una riflessione.
1: E questo è il capitolo arbitrale relativo a questa finalissima del Mondiale Spagna-Argentina. Ricordo il calcio d'inizio tra meno di un'ora ormai alle 21, ma a partire dalle 20:42 circa da programma ufficiale ci sarà ancora un lungo cerimoniale che si aprirà con l'inno nazionale statunitense in questo caso, poi la presenza di star ancora del mondo dello spettacolo, anche la nostra Laura Pausini, ci sarà Tom Cruise, visto che lo preannunciava Bisantis, e poi si andrà con il cerimoniale vero e proprio con gli inni nazionali delle due squadre in campo. Giovanni Galli, Galli. Tornando invece al percorso delle due, ribadisco che tra poco avremo anche modo di riascoltare le reti, i principali momenti di questa cavalcata di un mese e passa, però ti chiedo un'operazione riepilogo un po' più ampia, perché poi come tutte le nazionali la Spagna è andata ovviamente a cicli in questi anni, da Aragonés, poi Del Bosque, adesso questo può essere un altro ciclo molto importante con la formazione campione d'Europa che punta anche al titolo mondiale, e in tutto questo però parere di molti osservatori ben più autorevoli di me e al tuo livello invece, il possesso palla divenuto da, come dire, sterile momento di tiki-taka, qualcosa invece che permette la costruzione, che permette la concretezza, la solidità anche difensiva, e questa forse, come dire, la cifra di questa Spagna per quello che hai visto in questo mondiale, oltre alla regolarità dei risultati, quel pari sciagurato contro Capoverde con tantissime occasioni avute, peraltro sembra ormai perso nella notte dei ricordi.
2: Sì, sì, sì, ma intanto anche, mi sembra che anche l'Argentina con Capoverde non è che abbia avuto
1: vita facile, assolutamente.
2: Vita facile, perciò, no, ma detto questo, hai sottolineato un aspetto importante, cioè queste squadre, la Spagna riesce sempre comunque a ripresentare sempre calciatori nuovi, perché nascono con una cultura che proviene dai settori giovanili, da come vengono costruiti, da come vengono. Allora, i bambini. Veramente quando entro i 12 anni non hanno ruolo e giocano, mi raccontavano una volta in Spagna che Messi addirittura delle volte lo facevano giocare come portiere, proprio perché tutti dovevano avere la cognizione e la capacità di capire che cosa serve in quel determinato ruolo. Perché se io faccio il difensore centrale contro un centravanti, ma sono un centravanti e mi mettono a fare il difensore centrale, logicamente io vedo quello che mi fa l'attaccante avversario e io come difendente devo cercare di portare, no, di mettermi nella condizione di renderlo inefficace. Per cui quando poi dopo torno a fare il mio ruolo, so che cosa penso il difensore, perché me l'hanno fatto fare, cioè è una cultura completamente diversa. Noi purtroppo, se andiamo a vedere le partite dei settori giovanili, vediamo uno schieramento di ragazzi che tatticamente sono quasi perfetti, giusto per incensare poi dopo l'allenatore, per dire guarda com'è bravo, come li fa giocare bene, come sono educati questi bambini. Sì, saranno anche educati, ma gli togli il talento, gli togli la fantasia, gli togli quello che si sentono dentro di poter dare, perché devono fare quello che gli dice l'allenatore. Giuseppe, e in Spagna non è così.
1: Sì, sì, sì, è chiarissimo. Giuseppe Bisantis, venivo proprio da te per passare ancora dal calcio allo spettacolo, altro momento patriottico a stelle strisce, lo facciamo ascoltare magari ancora un po' da East Rutherford, Giuseppe.
3: Eh sì, viene cantato da un tenore, non è Andrea Bocelli che è onnipresente in queste manifestazioni, c'era a Città del Messico alla cerimonia d'apertura, certo, lo scorso 11 giugno, qui comunque voce potente, possente, le ultime parole, e adesso ci sarà l'applauso del pubblico. Beh, insomma, pensavamo un po' più partecipato, devo dire che nonostante le file enormi per entrare, tutti hanno seguito la lettera alle disposizioni, ossia venite molto prima. Tra l'altro lo stadio qui di East Rutherford non è vicinissimo a centri abitati, insomma bisogna arrivarci con vari mezzi, ecco, non ci si arriva a piedi, qualcuno l'ha fatto, però devo dire che adesso sono tutti seguiti e seduti in tribuna. A giudicare dal colpo d'occhio che ho qui dall'alto della mia postazione, prevale il tifo argentino, anche per motivi geografici, visto che insomma dall'Argentina agli Stati Uniti ci si mette di meno di volo rispetto alla Spagna. I tifosi spagnoli li vediamo concentrati tutti con maglia rossa alla nostra sinistra, ma prevale la maglia a strisce albiceleste argentina. La partita sarà Spagna-Argentina e insomma le squadre dovrebbero giocare con le loro divise, come è giusto che sia in una finale. Abbiamo visto insomma divise molto eccentriche anche per le partite di qualificazione, ma adesso la finale si fa sul serio. Per quel che riguarda invece la tribuna stampa, tracima di colleghi spagnoli, anche la nostra postazione in pratica è travolta da colleghi di Radio Spagnole che ospitiamo anche nella metà disponibile della nostra postazione, e insomma probabilmente durante la radiocronaca sentirete anche gli effetti delle loro urla e della loro gioia.
1: Allora, effetti di urla e di gioia andiamo a riascoltare subito, perché visto che Giovanni Galli esaminava quello che è stato poi lo sviluppo del calcio in Spagna, del percorso delle due nazionali abbiamo già parlato, l'ha fatto Giuseppe Bisantis, l'abbiamo abbiamo fatto con Filippo Grassia che resta con noi. Andiamo a rivivere un po' questi giorni, il cammino delle due squadre, cominciamo proprio dalla Spagna, poi formalmente è quella la squadra che figura per prima nella dicitura ufficiale FIFA di questa partita. Ovviamente si parte proprio, e sembra passato davvero tantissimo tempo, per molti versi è passato tantissimo tempo perché questo mondiale è cominciato l'11 giugno, ma era in realtà il 15 giugno in questo caso, con quel pari, io direi sì, scialbo per il risultato, poi ripetiamo, le occasioni c'erano state della Spagna contro Capoverde, la squadra è andata in crescita, ha vinto tutte le partite successive, ha subito un solo gol, come torniamo a ribadire, con il montaggio della nostra Ombretta Conti, il cammino verso la finale, a cominciare dalla fase a gironi in questo mondiale 2026 della Spagna.
4: Arriva in questo istante il triplice fischio da parte di Macadme, forse la più grande sorpresa di questo avvio del mondiale. La Spagna non riesce a valicare il muro di Capoverde, termina 0-0 la sfida di Atlanta.
5: Attenzione sulla corsia di sinistra con Oyarzabal, pallone dentro e poi la rete, il gol della Spagna, la rete di Lamine Yamal.
6: Che bonito che te va, quando te va bonito.
7: Il tentativo però ancora in percussione con Cucurella, il cross, ora il gol del vantaggio al posto giusto, Oyarzabal al momento giusto, che freddezza a questo giocatore.
8: Para Torres, palla di rigore, rete, e la Spagna è in vantaggio. Invenzione di Ferran Torres per Merino, con il sinistro sul primo palo, raso terra micidiale, e la Spagna passa. Portogallo 0, Spagna 1.
9: Sta correndo moltissimo, tra centralmente per Pedri, arriva Cubarsí da fuori, Cubarsí para la Menzel, vantaggio della Spagna, ancora con Merino, ancora con Merino.
10: Servizio per Dani Olmo al limite dell'area di rigore, palla poi ancora per Pedro Porro, che va a raddoppio, il raddoppio, eccolo da qua, parte della Spagna, Pedro Porro, la Spagna vola in finale.
1: Le emozioni dei gol raccontati dai nostri inviati radiocronisti, ancora premio Oscar per le scelte musicali, davvero per la colonna sonora di questo riepilogo calcistico del cammino della Spagna, la nostra Ombretta Conti. Poi su Merino ci siamo, anzi si è sicuramente superata. Ora rapidissimo giro perché poi andremo oltre, arriveremo anche all'Argentina. Filippo Grassia e Giovanni Galli. Filippo, sì, il mondiale di Yamal, dicevamo, a maggio, a inizio giugno, in parte lo è stato, solo in parte. Poi la forza di questa squadra forse è anche aver trovato, strada facendo, e lo abbiamo appunto sentito dall'opportuno riepilogo, la provvidenza di Merino, che entrava in campo e segnava dopo un paio di minuti e due le ha risolte lui, il basco Oyarzabal, ora io citavo l'abusata espressione falso 9, forse il più falso di tutti, però 5 reti le ha fatte, non vorrei che la memoria mi tradisse, e ovviamente ancora Fabian Ruiz, quando De La Fuente l'ha schierato, l'avete detto chiaramente poco fa, da titolare ha sempre risposto molto molto bene. Collettivo, Filippo Grassia.
11: Ma si diceva qualche giorno fa che il problema della Spagna fosse il centravanti, però se poi andiamo a vedere Oyarzabal nella prima fase, i suoi gol li ha segnati e come, e poi invece nelle partite a eliminazione diretta è venuto fuori Merino, che non appena è sceso in campo ha realizzato gol fondamentali. Vorrei però dire che queste sono le due squadre, qui mi piacerebbe anche ascoltare il vostro pensiero, che hanno i due pacchetti di centrocampo migliori, Rodri, Olmo, Ruiz, da parte della Spagna, e dall'altra parte McAllister, che ha preso due pali, non dimentichiamolo, in semifinale, Fernandez, De Paul. Cioè, con questo mi riallaccio a quanto ha detto Giovanni, che si tratta di giocatori in grado di ricoprire più ruoli. Questo è forse il problema che i tecnici dei settori giovanili in Italia e non solo non hanno capito, che oggi ci vogliono dei giocatori universali capaci di farsi valere in più zone del campo.
0: campo, ci vuole il difensore che sappia marcare e poi rilanciare, e poi ci vuole gente lì in mezzo al campo che sappia fare delle cose importanti e soprattutto poi cercare anche il gol. E sono stati spesso e volentieri i centrocampisti a permettere a Spagna e Argentina di andare avanti. Ecco perché forse il limitativo, come posso dire, appiattirci sul duello tra Yamal e
1: ma è solo
0: e
1: una parte, è una parte della
0: e
1: storia
0: poi,
1: la più suggestiva, la foto che abbiamo
0: dicevi,
1: visto tutto. Resta lì Filippo, che sentiamo
0: tu,
1: anche vai a chiudere.
0: Volevo solo aggiungere questo a proposito di Merino, bellissima la colonna sonora.
1: No,
0: poi ci sono Merino
1: davvero.
0: C'è Lautaro Martinez, quindi dalla panchina potrebbero venire fuori due finisser di razza.
1: Tutt'altro che comprimari. E poi Giovanni, tu hai fatto un'analisi secondo me perfetta poco fa sullo sviluppo giovanile della Fuente. A livello giovanile con la Spagna ha vinto, non dico tutto, ma tanto, tantissimo, la 19, la 21, poi lo sa bene Bisantis che è narratore anche delle nazionali giovanili, in particolare dell'Under 21, ha fatto un argento olimpico e molti di questi ragazzi li ha tirati su lui, Dani Olmo, Fabian Ruiz e non solo, erano in quei tornei giovanili. Poi rispetto a quello che abbiamo ascoltato in una battuta Giovanni Galli a questo resoconto, tu eri presente per Spagna-Arabia Saudita, la prima gara del riscatto, se ben ricordo, che cosa ti viene in mente? Il cammino visto ora così in prospettiva, guardandosi alle spalle?
2: Un primo tempo devastante, un primo tempo dove questa squadra ha dominato in lungo e in largo, una squadra che si era ritrovata. Probabilmente essere inciampato nella prima partita li ha riportati, no, a ritrovare il gioco e a non andare sulle individualità, cosa che non fa parte del loro DNA.
1: Un mezzo passo falso salutare quasi all'inizio, quando ovviamente i giochi erano più che mai aperti. Giuseppe Bisantis, parlavo di Under 21, è ovvio che voglio chiamarti in causa, anche se sei in procinto di commentare la finale dei campionati del mondo, del nazionale dei grandi, anche sul monitor Ciolo Simeone in tribuna, qui diciamo mi indegnamente sostituisco a chi ci racconterà la partita, ma al di là di questo, Giuseppe, il progetto, lo sviluppo, il tecnico federale, il tecnico canterano, quello che poi fa i vari passaggi, i vari step si direbbe, e loro l'hanno trovato e l'hanno fatto crescere meravigliosamente, Giuseppe.
3: Beh sì, intanto Ciolo Simeone non se n'è persa una, mentre vi dico che visto che volteggiano tre elicotteri delle forze armate statunitensi, credo che sia in arrivo il presidente Donald Trump, così come
1: un segnale arriva dal cielo
3: indicando,
1: sì.
3: Beh insomma non può che arrivare dal cielo, anche se ripeto New York è la sua città, Donald Trump è proprio nato 80 anni fa a New York. Beh sì, l'Under 21 intanto davvero mi dai lo spunto per dire, per raccontare il fatto che io gran parte di questi giocatori che oggi si sfideranno,
1: davvero li hai visti crescere,
3: quelli della Spagna li ho visti davvero crescere, sì, nelle varie sfide anche con la nostra nazionale Under 21, e quindi davvero vederli ragazzi anche timidi e trasformarli in campioni anche se giovanissimi, mentre non so se sono gli elicotteri di Trump che hanno spostato questo vento, ma la copertura in plastica che era stata messa ieri per proteggere le attrezzature dal diluvio adesso ci ha travolto praticamente nella nostra postazione. Comunque non c'è più il sole, almeno in appostazione riusciamo a distinguere meglio. È chiaro che quando tu investi su il settore giovanile, e questo è una qualcosa che la nostra federazione sta provando a fare da un po' di anni, ossia rendere l'Under 21 il principale serbatoio della nazionale maggiore, così è. Il problema ovviamente dell'Italia, lo abbiamo detto miliardi di volte, è che probabilmente questa è una generazione dove non nascono grandi campioni, tutti buoni giocatori ma non grandi campioni, perché se andiamo a vedere le formazioni di Spagna, di Argentina, ma anche di Francia, anche di Inghilterra, anche della Norvegia, della Svizzera, insomma ci sono giocatori che probabilmente noi non abbiamo, e quindi adesso si sfideranno tanti giocatori che poi si conoscono, alcuni sono compagni di squadra nei club, soprattutto in Europa. Nell'Argentina l'unico che gioca in patria è Montiel, difensore che gioca nel River Plate, quindi tutti giocatori che conosciamo benissimo, e quindi da qui, partendo dal basso, o meglio dai settori giovanili, si riesce a costruire le grandi squadre, le grandi nazionali. Adesso è in corso da noi appunto una rifondazione, i nomi da cui si riparte per ora sembrano essere quelli giusti. Ci auguriamo davvero che non ci sarà più un altro mondiale da raccontare senza l'Italia.
1: E tra l'altro la settimana prossima, detto per inciso, sarà una settimana importante, perché dovrebbe arrivare finalmente la scelta, la fumata azzurra sul nuovo commissario tecnico. Adesso però c'è una finale dei mondiali da raccontare, sono le 20:17, si parte partirà alle 21, ci sarà ancora un segmento spettacolare, un protocollo un po' più ufficiale, ma la sensazione, ce lo confermerà tra pochissimo l'inviato Giuseppe Bisantis, è che tra poco ci sarà il riscaldamento in campo delle due squadre. E noi ci spostiamo sulla sponda calcistica opposta, abbiamo riascoltato il percorso della Spagna in questo mondiale e facciamo la stessa cosa con l'Argentina, un percorso sulle montagne russe, un percorso fatto di rimonte, fatto di partite in cui sembravano davvero con un piede e mezzo sulla scaletta dell'aereo che le avrebbe riportati a casa, tantissimi gol segnati ma anche altrettanti subiti, insomma un po' l'elogio della follia per la formazione campione in carica che ora proverà a difendere il titolo, a conquistare il quarto e il secondo consecutivo, e abbiamo detto quanto sia stato difficile in passato ottenere questo traguardo. Ancora nel montaggio di Ombretta Conti, a questo punto io pregusto un'altra colonna sonora da Oscar, andiamo a risentire con le voci dei nostri inviati e radiocronisti in questo mondiale 2026 il cammino dell'Argentina dei due Lionel, Scaloni in panchina, Messi in campo, andiamo a sentire.
12: Vuole attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo, Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Lionel Messi, questo è il record!
4: 2-2 tra Argentina e Capoverde.
13: Altro calcio d'angolo per l'Argentina.
4: E va Messi. Colpo del gol. Ha segnato l'Argentina. Ha segnato Cuti Romero.
14: In Argentina nasci.
15: Contropiede Argentina. Cross di Lautaro. Colpo di testa. Gol.
13: Ancora vivo, ci prova Alvarez e trova un grandissimo gol, il gol dell'Argentina, Argentina 2 Svizzera 1.
15: Si continua a giocare, Messi sulla destra, il cross dentro la rigore e gol dell'Argentina con il toro Lautaro Martinez. Sarà Spagna-Argentina la finale di questo mondiale.
1: Una finale al ritmo di tango opportunamente, poi sì, un muchachos che era diventato l'inno più o meno ufficiale dell'Argentina del 2022, quella del terzo mondiale. Noi eravamo a Doha in Qatar, città pacificamente invasa proprio dai tifosi sudamericani, adesso però c'è da attualizzare, c'è questo la quarta estrecia che già domina, ma è solo un auspicio, poi se verrà, come dire, se diventerà colonna sonora ufficiale lo capiremo. Grazie davvero a Ombretta Conti per averci fatto riascoltare a suon di musica e che musica le reti delle due finaliste in questo mondiale, tornando agli aspetti anche calcistici, ma insomma questo tango in sottofondo era molto molto piacevole. Filippo Grassia e poi andiamo anche da Giovanni Galli, tra 5-6 minuti avremo soltanto un mini break in questo prepartita ininterrotto. Le rimonte e l'essersi trovata con l'acqua alla gola più di una volta, con le spalle al muro calcisticamente parlando, hanno più dato o più tolto all'Argentina? Cosa intendo dire? Che poi ovviamente anche quello spirito, quel termine sdoganato che tu citavi poco fa nel nostro calcio, questa squadra ce l'ha e come. Poi è chiaro che ti sei trovato a ballare coi fantasmi con Capoverde, con l'Egitto, con l'Inghilterra ci può stare, d'accordo, ma loro a 10 minuti, a 8 minuti dalla fine, con l'Egitto una buona squadra, alcune buone individualità, però per carità erano praticamente eliminati 2-0. Mentalmente tutto questo che cosa rappresenta poi a pochi minuti dall'inizio di una finale?
0: Sì, non dimentichiamo anche che l'arbitro ha annullato un gol di Zico, sarebbe stato il 2-0, poi ribadito, insomma,
1: dallo stesso Zico, tra l'altro, sì,
0: sì, sì, esatto, un po' vendetta. Ma sai, quando tu alla fine riesci a colmare uno svantaggio così importante come è stato con l'Egitto, a uscirne fuori, ti ripeti con l'Inghilterra, tra l'altro con un gol di Lautaro Martinez nel recupero, bene, esci col morale altissimo e sicuramente con un temperamento ancora più rafforzato. Credo che Scaloni migliorerà sicuramente con la Spagna la fase difensiva, che in un paio, diciamo anche in tre circostanze, ha lasciato a desiderare, però certamente quando l'Argentina è in possesso di palla è devastante. Sotto questo aspetto a mio parere è più forte della Spagna, che invece vive di fraseggi. E poi non dimentichiamo che l'Argentina in caso di successo raggiungerebbe Germania e Italia con 4 vittorie in Coppa del Mondo, mentre per la Spagna si tratterebbe della seconda vittoria alla pari dell'Uruguay e della Francia, e quindi ci troviamo di fronte non solo alle due nazionali che hanno più vinto nei rispettivi territori e in varie competizioni, ma anche alle due nazionali che, pur praticando un calcio diverso, possono fare di insegnamento anche a noi italiani.
1: Giovanni Galli, rispetto al tema mentale, all'aspetto psicologico del quale parlava Filippo Grassia, ovviamente vuoi aggiungere qualcosa? Un tassellino lo aggiungo io, perché nel nostro montaggio antologico abbiamo riascoltato anche quello che è stato il gol del record di tutti i tempi, poi i numeri sono cresciuti ancora, le cose sono cambiate, ed è uno spunto per ricordare che, tra l'altro, obiettivo se volete secondario rispetto a quello grande della vittoria del mondiale, però con la doppietta di ieri Mbappé si è portato a quota 10 nella classifica dei marcatori, Messi a 8, e poi lo ha scavalcato anche in quella di ogni tempo. Prima o poi accadrà in maniera definitiva, per un fatto fisiologico, come dire, generazionale: 21 reti Mbappé, 20 Messi, insomma c'è in gioco anche altro, Giovanni. Ovviamente il titolo è la prima cosa.
2: Sì, sì, sì, no, a riferimento a quello, alla mentalità del fatto di recuperare le partite, gli darà forza fino al 90esimo, per cui l'Argentina non è mai morta, e questo lo capirà anche, e lo deve aver capito anche la Spagna, di che cosa aspetterà, perché anche se sarà in vantaggio, dall'Argentina c'è sempre da aspettarsi, no, il colpo di coda che può riaccenderla la partita. E poi secondo me siamo di fronte veramente a due scuole diverse, due scuole di calcio diverse, però hanno dei giocatori e soprattutto hanno un collettivo, il collettivo dell'Argentina, basato molto anche sul carattere oltre che sulla tecnica. La Spagna è un piacere vederla giocare, è un piacere vedere questi giocatori che occupano tutte le zone del campo, e quel famoso Titicaca, no?
1: L'ex del quale abbiamo Titicaca, sempre... sì, ma ormai è in versione 2.0, è più efficace.
2: Sì. Assolutamente, assolutamente, perché è un gioco. Quello che noi vediamo ad esempio in Italia, i nostri centrocampisti, quando ricevono la palla, il primo passaggio lo fanno ai difensori. Adesso o in orizzontale o addirittura indietro alla linea difensiva. E la Spagna lo fa in maniera diversa: come riceve la palla va immediatamente a vedere la metà campo avversaria. E questo è il nostro cambio, cioè abbiamo cercato di copiare, però dobbiamo copiare il meglio, non il peggio di una soluzione.
1: Sì, vediamo troppo spesso nel nostro calcio, parere mio magari del tutto immotivato, fraseggi, un fraseggio che assolutamente non porta da nessuna parte. A chiudere questo segmento di prepartita, perché poi dopo un mini break ci ritroveremo dopo giusto 2-3 minuti, Giuseppe Bisantis, a proposito di metà campo, si sono animate, credo, le due metà campo del MetLife di New York, New Jersey, e poi tu sei stato a margine diretto testimone della folle notte di Atlanta, calcisticamente parlando folle, contro l'Egitto. Quindi se vuoi chiosare rispetto a quello che dicevano autorevolmente Filippo Grassia e Giovanni Galli. Giuseppe,
3: intanto, se mi consenti, sentiamo le ultime note di My Way, Frank Sinatra, e insomma siamo a New York e quindi ovviamente vengono irradiate dagli altoparlanti, brividi per chi vi parla e chi insomma comprende il significato anche di questa canzone, e quindi ascoltiamola un po', poi ti rispondo, promesso, Guido.

0: Cosa segna l'applausometro, Giuseppe?
1: Se posso dirvi un po' dell'emozione, quella sì, è altissima, perché poi insomma la voce di Frank Sinatra, poi insomma anche un orgoglio per noi italiani, perché sappiamo le origini siciliane di Frank Sinatra, e insomma è stata ascoltata anche dalle generazioni più giovani questo pezzo meraviglioso, My Way, cantato da Frank Sinatra. Adesso si volterà ovviamente pagina.
0: Allora Giuseppe, voltiamo pagina anche noi, perché ovviamente i due interrogativi anche rispetto a ciò che vedi permangono, però visto che giustamente hai fatto assolutamente bene, abbiamo ascoltato ancora effetti che ci raccontano questo senso di attesa, ci fermiamo per 2-3 minuti davvero, abbiamo le previsioni meteo, uno stacco da Roma, da Saxarubra, dalla nostra torre di controllo, poi ripartiamo dagli studi di Dallas, ma soprattutto dal MetLife di New York, e saremo ormai a mezz'ora dal calcio d'inizio di questa finale mondiale Spagna-Argentina, con Filippo Grassia che ci accompagnerà, con Giovanni Galli che sarà al commento tecnico al fianco di Giuseppe Bisantis, quindi tutto ripartirà tra pochissimo su Rai Radio 1, restate con noi, a tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Qual è la tua missione?
3: La laurea in giurisprudenza.
4: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
5: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
5: Accedi
4: al tuo prossimo livello
5: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata ultimi rovesci o temporali sulle pianure del Triveneto e dell'Emilia-Romagna, in rapido dissolvimento notturno con cieli che diverranno ovunque sereni. Domani permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci o temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa, con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi, venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
12: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: Eccoci ancora voi da Dallas, 20 e 30 in punto, e se saranno puntuali anche gli organizzatori, tra meno ormai di 30 minuti dovrebbe essere il calcio d'inizio della finalissima del Mondiale 2026 a New York, Spagna-Argentina. Sono con noi Filippo Grassia, che resterà ovviamente ancora fin quando poi non ci trasferiremo definitivamente al MetLife. Giovanni Galli accompagnerà in Radio Cronaca al commento tecnico il nostro inviato Giuseppe Bisantis, al quale sottraevo impudentemente il microfono per ragioni di palinsesto che lui conosce molto meglio di me. Però Giuseppe, riprendendo il filo del racconto di ciò che vedi ovviamente in campo, perché ci sono le canoniche operazioni di riscaldamento e poi si parlava delle rimonte, abbiamo riascoltato l'antologia argentina da Montagne Russe, quindi potevi chiosare su questo, visto che tu hai raccontato tra le altre tantissime partite di questo mondiale anche proprio quella famoso Argentina-Egitto. Giuseppe.
1: Beh sì, intanto su quella partita consenti di dire, insomma, anche la radiocronaca è stata un po' discussa, poi è normale, no? Non a tutti può piacere, c'è a chi piace, c'è a chi non piace, un po' come Filini col pesce ratto, no? Nel film di Fantozzi, c'è a chi piace e c'è a chi non piace. Ah, parecchi non è piaciuta, a qualcuno magari è piaciuta, lì probabilmente mi sono lasciato trasportare da quella che è stata la partita, dal fatto che l'Egitto era a un passo dall'eliminare i campioni del mondo dell'Argentina e devo dire che fino allo 0-2 lo avrebbe pure meritato. Sì. Venivamo un po' da quei brutti giorni del caso Balogun, tra l'altro ancora il governo degli Stati Uniti ha rivendicato orgogliosamente la scelta di aver fatto pressioni su Infantino per togliere la squalifica a Balogun, poi gli permetto di dire fortunatamente poi gli Stati Uniti sono stati presi a pallonate dal Belgio e quindi Balogun, no, non Balogun, sarebbero stati eliminati ugualmente e quindi la partita magari mi sono lasciato trasportare, però con lo stesso trasporto ho raccontato quella rimonta straordinaria dell'Argentina, magari favorita dal nervosismo e dalla distrazione dell'Egitto, però lo dicevo in uno dei tanti collegamenti di questo pre-partita, il cammino dall'eliminazione diretta è stata particolare perché la Spagna ha chiuso tutto nei 90 minuti, ha incontrato tutte le nazionali europee, quindi insomma tutte nazionali insidiose e ha subito un solo gol, quello contro il Belgio, mentre l'Argentina è andata ai supplementari con la Svizzera, tra l'altro è ridotta in 10, è andata ai supplementari con Capoverde, ha effettuato la rimonta con l'Egitto, tra l'altro in un tabellone secondo molti non impossibile per l'Argentina, lo ricorderemo, certo, sia per quella che riguarda il girone con l'Austria, l'Arabia Saudita, la Giordania e poi appunto Capoverde, appunto la Svizzera, insomma un cammino l'Egitto, un cammino che non sembrava impossibile. Per questo motivo sembrerebbe favorita la Spagna, ma lo ripeto, io credo che nella finale dei mondiali non ci siano squadre favorite, perché chi arriva ai mondiali giocherà il massimo per superarsi e sono entrambe squadre che possono alzare al cielo la Coppa del Mondo.
0: Anche se ha detto, sbilanciandosi un po', è difficile, impossibile scommettere contro Messi, parole di Donald Trump proprio di queste ore, poi ha raccontato che a dargli qualche dritta calcistica il figlio particolarmente appassionato. Insomma, tra un po' vi saluteremo perché andremo definitivamente al MetLife con Giuseppe Bisantis, che sarà affiancato sempre da Giovanni Galli, perché come torno a ricordare il cerimoniale strettamente prepartita dopo la cerimonia di chiusura che vi abbiamo già fatto ascoltare sarà un po' più lungo del solito delle altre 103 partite che abbiamo alle spalle per un mondiale, Filippo Grassia, e poi ci ritroveremo credo più avanti nel corso di questa lunga serata per un mondiale che ha espresso dei valori ora riguardando tutto un po' a pancia piena dopo questa galoppata, comunque direi più che positivi nonostante, come dire, lo scetticismo, il mio almeno, della vigilia, ma magari anche di molti altri. Grassia, l'ultima.
13: Ma c'è stato fortissimo il neo dell'invasione politica e credo che Trump, continuando a dire che è stato lui a volere il recupero di Balogun, la cancellazione della sanzione, sì, non abbia fatto un favore né a Infantino né alla FIFA. E devo dirti sotto questo aspetto che mi aspettavo anche un intervento importante da parte del CIO, che più volte in alcuni paesi, anche il nostro,
0: molto rigido,
13: si è espresso
0: sulle intromissioni, come non,
13: sì, sulle intromissioni, certo, della politica nelle faccende sportive. Cosa si è visto? Si è visto che l'Europa è sempre la grande capitale del calcio, che l'Argentina è l'alfiere del Sud America, ma che c'è al di là dei risultati che si sono verificati nel tabellone eliminazione diretta la crescita delle nazionali africane, perché se tu vai a vedere alcuni risultati possiamo dire che alcune di queste, a cominciare dall'Egitto ma ci metto dentro anche il Senegal, con maggiore accortezza avrebbero potuto compiere un passo in avanti, quindi sotto questo aspetto il mondiale ha regalato sicuramente qualche cosa di nuovo. E poi sul piano del calcio è quello che abbiamo detto nell'intervento precedenti con Giovanni Galli, che è ora di finirla di scatolare i giocatori in posizioni tattiche ben definite, perché oggi il calcio è sempre più universale, con uomini che sanno districarsi in tutte le zone del campo, e l'abbiamo visto proprio con i centrocampisti di Spagna e Argentina, che sono stati fondamentali in fase di realizzazione. E sotto questo aspetto devo dirvi che fra tutti, oltre a Fabian Ruiz, che è un mio vecchio pallino, devo dire che Pupillo, mi ha entusiasmato, sì, McAllister.
0: Assolutamente, anche con qualità e quantità. Giovanni Galli, in meno di un minuto, ma sicuramente insomma l'operazione è possibile. Oggi molti quotidiani si divertono, per così dire, a proporre gallerie di immagini. Anche noi l'abbiamo fatto radiofonicamente con l'antologia dei gol. C'è una fotografia da raccontare in poche battute che ti resta impressa di questo torneo finora, a parte quelle che racconterai con Bisanti strapoco, il piatto forte?
14: Beh, no, credo che sia secondo me proprio la semifinale, ah. Inghilterra-Argentina, perché insomma due squadre così. La Francia è stata eliminata da una grande squadra, l'altra era una partita più equilibrata, e il colpo di Lautaro. Lautaro, secondo me, il gol di Lautaro, 1,72 m, 1,73 m, che salta dietro a Stones e mette la palla dentro su un cross,
0: una pennellata di Leo Messi.
14: Di Messi.
0: Quello credo stacco lo eleggiamo a immagine per ora emblematica. Ottimo, Giovanni Galli. Allora, appuntamento presumo, immagino, a più tardi con Filippo Grassia. Grazie per questo ampio prepartita. Un abbraccio a te, buona finale, Filippo.
13: Buon lavoro a tutti voi. A più tardi.
0: Ovviamente Giovanni Galli lo riascolterete, a risentirci, che caro Filippo Grassia. Giovanni Galli lo troverete tra pochissimo, perché dopo una piccola pausa pubblicitaria si parte con anticipo 20:37 e si andrà verso il calcio d'inizio, tra inni, momenti spettacolari, personaggi del mondo del cinema e della musica, gli inni nazionali di Spagna e Argentina, e poi sarà la finale del Mondiale 2026 su Rai Radio 1 in diretta tutto il Mondiale minuto per minuto dagli studi di Dallas. Ci ritroviamo nell'intervallo e tra poco davvero si parte.
15: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
16: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
17: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
19: Ciao, ti ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
20: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
21: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
22: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
21: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
22: Rispetto per le persone.
21: Recycle.
22: Dare nuova vita alle cose.
21: ESG.
22: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
23: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
24: Acqualete e Open Fiber vi invitano all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
25: La partita.
1: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dal MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, non distante da New York. Sarà questo il palcoscenico della fase finale del campionato mondiale più lungo di sempre. 48 squadre, iniziato l'11 giugno con l'atto finale che parlerà spagnolo, visto che di fronte ci sono la Spagna, squadra campione d'Europa in carica è l'Argentina, squadra che ha vinto l'ultima Coppa America. E adesso il cerimoniale, vediamo le bandiere delle 48 nazionali che, portate dai volontari, sfilano verso il cerchio del campo dove campeggia il logo della World Cup FIFA 2026, il mondiale nordamericano, che tra partite, spettacolo, sorprese ma anche tante polemiche, oggi reciterà l'ultimo atto. Chi vince sarà campione del mondo, sarà l'Argentina, e quindi confermerà il titolo vinto 4 anni fa, quasi, perché in Qatar si disputò tra autunno e inverno il mondiale per ragioni climatiche, oppure sarà la Spagna, che ha vinto un solo titolo mondiale nel 2010 in Sudafrica. Vedremo, sicuramente ci sarà spettacolo. E allora, visto che ancora ci vorrà qualche minuto per l'esecuzione degli inni nazionali, io vado a ricordare le formazioni per chi ovviamente non avesse seguito il nostro lungo pre-partita. La Spagna, guidata da Luis de la Fuente, schiererà un 4-3-3 con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta e Cucurella in difesa, Dani Olmo, Rodri e Fabian Ruiz a centrocampo, Lamine Yamal, Juan Zabal e Alex Baena davanti, la replica dell'Argentina di Lionel Scaloni 4-4-2, Emiliano Martinez in portiere, Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico in difesa, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Nico Gonzalez a centrocampo, Julian Alvarez e Messi davanti. A dirigere l'incontro, arbitri sloveni, primo arbitro Slavko Vincic, assistenti guardialine Tomas Klanknik e Andras Kovacic, sloveni anch'essi, mentre il quarto uomo è della Germania, della Giordania, Adam McDamé, Bastian Dankert della Germania è alla VAR, Nicolas Gallo colombiano il secondo VAR, mentre Camis Almarri della Qatar il terzo VAR. Diciamo che lo stadio, che è conosciuto come MetLife Stadium ma quei mondiali, è solamente New Jersey, New York, abbinato a New York, anche se in realtà siamo in un altro stato, perché New Jersey, pur non essendo distante da New York, è assolutamente un altro stato, e 85.000 spettatori, ma è totalmente scoperto, per cui ieri qui c'è stato un vero e proprio diluvio e quindi credo che ci sarebbero stati problemi per la partita e per quella che riguarda la cerimonia di chiusura. E poi anche il Prato, che è considerato forse il peggiore tra tutti quelli che hanno aspettato questo mondiale in Nord America, tra Canada, Stati Uniti e Messico. Prevalenza netta, ovviamente, biglietti alle stelle, c'è stata la corsa al biglietto, ma di sostenitori argentini si vedono le maglie albiceleste che campeggiano in gran parte dei settori. I rossi della Spagna sono concentrati invece sulla nostra sinistra. Fra poco ascolteremo l'esecuzione dell'inno degli Stati Uniti, che sarà affidata a Jennifer Hudson, premio Grammy e anche Oscar, è una cantante e attrice statunitense, che adesso, vestita di bianco su un piccolo podio con alle spalle le bandiere dei tre paesi ospitanti, le bandiere della FIFA e tutte le bandiere delle 48 nazionali presenti, tra un po' ci farà ascoltare le note dell'inno statunitense. È vero, è il mondiale nordamericano, partite disputate anche in Canada, in Messico, ricorderete lo scorso 11 giugno, la gara inaugurale che si disputò all'Azteca di Città del Messico, però il grosso è stato qui negli Stati Uniti, e infatti questo verrà ricordato non proprio come il 94, che era solo il mondiale esclusivamente statunitense, però il mondiale a forte presenza statunitense, e direi in tutti i sensi. E allora viene chiamata Jennifer Hudson a cantare l'inno degli Stati Uniti d'America, che ovviamente ascolteremo insieme. Si alzano tutti, gremitissima anche la tribuna, compresi soprattutto i colleghi spagnoli che tracimano anche nelle altre postazioni. Ma adesso, con Donald Trump che viene inquadrato, presente, per molti anche una sorta di sondaggio politico in vista delle elezioni di medio termine di ottobre, ma adesso sentiamo Jennifer Hudson che canta l'inno statunitense.

senza parole, davvero un'esecuzione straordinaria, spettacolare, molto cinematografica, perché qui siamo negli Stati Uniti, ecco, magari non saranno dei fenomeni a calcio, però per quel che riguarda il cinema, ovviamente, grande rispetto, stiamo zitti, perché questa è la nazione dove sono stati girati, dove sono stati scritti i film più belli di sempre, davvero una voce straordinaria per quella che riguarda Jennifer Hudson, che con un accompagnamento, ripeto, molto cinematografico, ci ha fatto sentire e arrivare fino a voi, amici radioascoltatori, in Italia, nella sera italiana. Qui sono le 14.47, fischio d'inizio alle 15, le 21 in Italia, e insomma ci ha fatto arrivare tutto il calore degli Stati Uniti, mentre adesso sfrecciano sopra le nostre teste gli aerei della Forze Armate degli Stati Uniti, che ovviamente sorvegliano. Bisognava arrivare molto presto oggi allo stadio per motivi di sicurezza, così è stato e così hanno fatto tutti, e quindi dopo l'inno degli Stati Uniti tra un po' sarà la volta dell'ingresso in campo delle squadre. Mentre però adesso c'è un altro grande, Robbie Williams, che sta introducendo, canta con Nicole Scherzinger e con la nostra Laura Pausini, e quindi fra un po', anzi ve li faccio ascoltare subito, però la voce di Laura Pausini ovviamente la riconoscerete immediatamente, e quindi al centro Robbie Williams, ex Take That, ma ormai da tantissimi anni interprete solista, Jenny, Nicole Scherzinger e Laura Pausini, ascoltiamole.

Eccola, Laura Pausini. Amatissima negli Stati Uniti, amatissima in Sud America, davvero star internazionale, la nostra romagnolissima Laura Pausini.

0: fuochi d'artificio, sono tutti vestiti di azzurro, non credo che sia un riferimento all'Italia, tra l'altro in tuta Robbie Williams, che magari costerà un sacco di soldi, però a vederla sembra una di quelle tute dei discount. In azzurro sia Nicole Scherzinger e Laura Pausini, e adesso è arrivata la Coppa del Mondo, è arrivata la Coppa del Mondo in uno scrigno, viene aperta con grande sicurezza, c'è André Iniesta, l'uomo che regalò la Coppa del Mondo alla Spagna in Sudafrica a Johannesburg nel 2010, e quindi eccolo André Iniesta, un centrocampista straordinario che adesso ha in mano la Coppa del Mondo che lui ha portato in Spagna per la prima volta 16 anni fa, la mostra al pubblico André Iniesta, e poi la cede all'altro giocatore Mario Kempes, protagonista invece del titolo dell'Argentina nel 1978, e anche quello fu il primo titolo dell'Argentina nel mondiale disputato in casa ai tempi dei generali, dei desaparecidos, e insomma ci fu tanta polemica, ma anche quella fu una squadra straordinaria. Poi arrivò Maradona, che in quel mondiale non fu convocato, aveva 18 anni, da Luis Menotti, e Maradona poi vinse praticamente da solo nell'86 il mondiale in Messico, Argentina che poi si è ripetuta per quella che riguarda il mondiale 4 anni fa in Qatar. Insomma, se l'Argentina dovesse vincere questa finale sarebbero 4 i mondiali e guaierebbe l'Italia, e poi ci sarebbe anche il fatto che l'Argentina avrebbe vinto 2 mondiali di fila, cosa che è avvenuta solo all'Italia 34 e 38 e Brasile 58 e 62. Ma attenzione, perché le parole che state sentendo a braccio sono di un grande attore, uno degli attori più famosi nel mondo, Tom Cruise, che rivolge un messaggio a tutti i partecipanti.
1: In moments of joy, moments of hope, moments we will all never forget. Football is a language spoken without words, a force that unites people, that turns strangers into friends, and reminds us
0: unità tra i popoli, di amicizia, come devono essere queste grandi competizioni mondiali, le Olimpiadi, gli europei. È tutto vestito di nero Tom Cruise, ovviamente è un attore, non ha bisogno di leggere, perché lui potrebbe davvero andare a braccio e riceve davvero l'applauso di tutti. Tom Cruise, attore amatissimo dappertutto, attore amatissimo anche nel nostro paese, i suoi film sono dei veramente fenomeni di incassi, di visioni, di contatti. Chi non ha visto un film con Tom Cruise?
1: So as we gather for one final chapter, let us celebrate a tournament that brought the world together.
0: Siamo arrivati al capitolo finale di questo campionato, di questo torneo che adesso vivremo tutti insieme. Che adesso vivremo tutti insieme.

0: perché allora non si andava tutti in pancina, è vero.
1: Questa emozione, però ho vissuto in prima persona l'inaugurazione del mondiale dell'86 e tutta questa festa che avviene fuori, sì, è bella per chi è allo stadio, è un intrattenimento, è un messaggio, però penso ai calciatori che sono dentro gli spogliatoi e ti vedi sfilare come successe a noi a Città del Messico, gli elefanti, le giraffe, i salti in banco, insomma, e tu sei lì che ti stai concentrando, no, perché devi entrare a disputare una partita straordinaria, importante, e devo dirti che un po' dà fastidio ai calciatori, dà un po' fastidio, però il calcio è cambiato, adesso c'è l'hydration time, cioè ci sarà a fine del primo tempo 20 minuti, 25, mezz'ora, non si sa quanto sarà. Beh, il calcio è cambiato, va incontro alle esigenze commerciali, va incontro allo spettacolo, va incontro a tutto, però alla fine contano sempre quegli 11 ragazzi con la maglia albiceleste da una parte e con la maglia roja dall'altra a dare lo spettacolo vero, quello che tutti si aspettano stasera.
0: E adesso le due enormi bandiere alla nostra sinistra, quella spagnola giallo-rossa con lo stemma reale, quella bianco e celeste dell'Argentina con il sole, si parla la stessa lingua, la storia dei conquistadores, poi tra l'altro qui c'è una fortissima presenza di sudamericani. L'America è stata scoperta da un italiano, Cristoforo Colombo, però insomma la spedizione era finanziata dai reali di Spagna, quindi è molto importante anche l'impegno e la presenza spagnola nella scoperta di questo straordinario continente. Sì, lo diceva Giovanni Galli, per questi ragazzi è la partita più importante, si può essere distratti dallo spettacolo, da tutto quello che c'è attorno, da tutto quello che ci sono le polemiche, poi però c'è un prato 105x60, 22 ragazzi nel campo, due porte, chi segna di più vince, ma non è solo questo, perché ieri abbiamo assistito a una finale del terzo posto che a me personalmente a qualcuno sarà piaciuta, ma insomma non è che sia piaciuta tantissimo, perché il calcio è bello anche se finisce 0-0, perché il calcio è fare gol, ma anche difendere, anche mettere tattica, se no, con tutto il rispetto per quello che è uno sport meraviglioso, sembra la palla a nuoto che insomma quasi ogni azione si arriva a segnare. Adesso invece c'è in palio davvero il podio più alto, e chi arriverà secondo, c'è quell'abitudine che fortunatamente adesso non si vede più, quella di sfilarsi la medaglia d'argento, no, arrivare secondi è un grandissimo risultato, certo ti rimane il rammarico, ma noi ricordiamo il secondo posto dell'Italia nel 1970, il secondo posto dell'Italia nel 2004, con grande rammarico, però quello è stato un grandissimo mondiale. Lo stesso Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, ha detto: firmerei per arrivare sempre secondo, perché con la competizione che c'è, con il livello che c'è, arrivare secondo in una mondiale è un grandissimo traguardo. Adesso le squadre vanno a disporsi con tutti gli effettivi, ricordava Giovanni Galli che nell'82 in panchina potevano andare, oltre agli 11 titolari in campo, altri 5, gli altri andavano in tribuna, qui adesso invece panchine lunghissime, i convocati non sono più 22 ma sono 26, e poi sono tutti presenti attorno al cerchio del campo, del centrocampo, per ascoltare gli inni nazionali. La partita è Spagna-Argentina, quindi da cerimoniale dovrebbe essere seguito prima l'inno spagnolo, anche se insomma a volte questo cerimoniale è stato stravolto, però lo speaker ci comunica che è l'inno della Spagna, che è la marcia reale, un inno senza parole, una marcia che ha visto vari testi che poi sono stati del tutto cancellati perché sono tradizionali e riconoscibilissime le note dell'inno spagnolo.

la marcia reale spagnola. A questo proposito, la famiglia reale spagnola con il re Felipe in tribuna, che adesso viene inquadrato anche dai mega schermi. Adesso tocca la Repubblica Argentina, inno nazional argentino, e verrà cantato dai tantissimi argentini presenti questa sera qui al New Jersey.

0: nazionale argentino, non c'è il presidente della Repubblica Argentina, Milei. Lui ha ottimi rapporti con Donald Trump, però visto che ha detto di essere molto scaramantico e visto che le altre partite le ha seguite dalla Casa Rosada, la sede presidenziale argentina, e allora per motivi scaramantici seguirà questa partita dal salotto presidenziale della Casa Rosada. Noi ci fermiamo invece per la pubblicità.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si salutano le squadre in campo, ancora campeggiano i bandieroni di Spagna e Argentina che dovranno essere rimossi, anche se vediamo ancora un cerimoniale, siamo già oltre, ma era normale, con tutto quello che hanno messo in programma, con tutta la carne al fuoco, visto che insomma negli Stati Uniti la carne è il piatto principale nella dieta media dello statunitense, e quindi era assolutamente improbabile che alle 21 ora italiana, alle 15 qui a New Jersey Stratford, potesse esserci il fischio d'inizio. Comunque adesso allontanate le bandiere, la scelta del campo, divise tradizionali, la Spagna la maglia rossa con numeri in giallo, bie blu, sono calzoncini e calzettoni, maglia strisce verticali albiceleste, bianco celeste, calzoncini, calzettoni bianchi per l'Argentina, in nero gli arbitri, non lo abbiamo fatto se non nella lungo prepartita, lo rifacciamo: Slavko Vincic, sloveno, primo arbitro, Tomas Klanknik e Andras Kovacic, sloveni, guardialine, Adam Magdagay, giordano, quarto ufficiale, Bastian Dankert, tedesco, Nicolas Gaglio, colombiano, e Camis Almarri, catariota, alla VAR. E adesso vi diciamo che insomma c'è il sole, ma non fa il caldo che abbiamo patito in altre zone degli Stati Uniti, è ventilato, molto alta la nostra postazione, lo stadio dove si gioca il Super Bowl, dove giocano football americano i Giants di New York, è totalmente scoperto, forse non adatto per una finale alle 15 ora locale di un mondiale. Fortunatamente adesso il sole ha abbandonato le nostre postazioni per il bene dell'attrezzatura con la quale vi trasmettiamo. Il campo invece è completamente bagnato, o meglio baciato dal sole, il verbo più adatto in questo senso, mentre adesso viene sarà contato il countdown come ci siamo abituati a vivere in questo mondiale, da Bruce e Michael Buffer, che sono i più famosi autori di Conto alla rovescia per quel che riguarda la box e quindi altro sport in primo piano qui negli Stati Uniti. Insomma, tutto quanto fa spettacolo, ma adesso Giovanni Galli, vogliamo vivere quello che ci piace di più, ossia la partita, come dice anche lo stacco della nostra silhouette.
2: Eh sì, i preliminari sono terminati, adesso si fa sul serio. 22 ragazzi che hanno sudato, hanno sacrificato 40 giorni della loro vita, perché ogni partita, credimi, ogni partita ti toglie qualcosa, per cui adesso sono arrivati al passaggio finale, all'ultima gara, e qui adesso buona fortuna a tutte e due. Guarda, non mi sento di dire no, perché tutte e due, se si sono arrivate, è perché se lo sono meritate.
0: Ma guarda, è davvero difficile fare un pronostico, è una finale, poi io mi auguro sempre che vinca la squadra che ha meritato, e quindi in quel caso verrà celebrata, proclamata la vittoria della squadra che ha meritato, senza troppe polemiche. Certo, ci sono da una parte, a sinistra, i vincitori degli ultimi europei, dall'altra, a destra, i vincitori dell'ultima Coppa America. Sembra strano dirsi, ma non si è mai disputata una finale mondiale tra vincitori di Coppa America e vincitori di Coppa Europa, ossia degli europei, e non si è mai disputata, nonostante due grandi scuole calcistiche, Spagna-Argentina in finale, mentre continuate a sentire le voci di Bruce e Michael Buffer per il countdown che sta per iniziare. Sta in pratica iniziando la finale dei mondiali, anche se però ecco, Messi si stava ancora allacciando uno scarpino, sarà lui a dare il calcio d'avvio, l'ha fatto, è iniziata la finale dei mondiali del 2026. E è iniziata Spagna-Argentina, da sinistra la Spagna, dall'altra parte l'Argentina. Abbiamo detto, Giovanni Galli, nessuno fa pronostici, che cosa ti auguri? Io l'ho detto, che vinca la squadra, ma ovviamente è una ovvietà che ha meritato, però insomma...
3: Hai aperto il mondo delle liquirizie, il mondo appunto delle imprese centenarie, grazie di essere stato qui, che dire, noi ti auguriamo insomma di proseguire nel tuo lavoro e aspettiamo come sempre la liquirizia.
4: Ora, assolutamente, poi, noi siamo qui.
3: Noi siamo qua.
5: Bene, ma senz'altro, anche noi, e quindi tra poco la assaggeremo.
3: Grazie a Fortunato Amarelli, torniamo fra poco, e state da Matti in diretta dal Vinitaly & The City qui a Sibari.

0: Businessman, Radio 2 Estate Amati, in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sivari. Un altro graditissimo ospite,
1: sì,
0: ma quanti ospiti
1: che
0: questa
1: meraviglia.
0: Sera. Allora, abbiamo il piacere di avere con noi, siamo visibili, vi ricordiamo, anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, Carlo Siciliani, presidente del consorzio DOC Ciro. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
0: Carlo, ci vediamo del tu?
2: Certamente.
0: Fuori ora ci vediamo del tu, gli facciamo finta,
1: certo.
0: Poi darci il
2: No, non esiste.
0: Allora, sembra comunque, vuol dire, una sorta di, permettimi te, di battaglia tra i vari consorzi. Chi
1: vero.
0: Vince? Chi vince? Vince?
2: Non c'è nessuna battaglia. La Calabria cammina compatta da questo punto di vista. Certo, il Ciro è il più antico consorzio calabrese.
1: Che bello.
2: Siamo nati nel 69, quindi siamo tutti di seconda generazione. La cosa che mi diverte molto raccontare è che in due paesi, che sono Ciro e Ciro Marina, non siamo più di 30.000 abitanti e abbiamo più di 50 cantine.
0: 50 cantine, quello vuol dire, la tradizione del vino calabrese è importantissima e parte da Ciro, possiamo dirlo, no?
2: Assolutamente sì, parte da Ciro, è una tradizione antichissima, nasciamo tutti come vignaioli.
1: Certo.
2: E quindi poi ci siamo piano piano trasformati in aziende. Tra l'altro, scusami, mi permetto, saluto molto volentieri Fortunato Amarelli, che avete appena intervistato,
1: certo.
2: Che è presidente delle aziende centenarie, alla quale la mia azienda è iscritta, perché anche la nostra è centenaria.
1: Che bello.
0: Perché ci diceva appunto Carlo Siciliani che per essere iscritti bisogna certificare il fatto che l'azienda abbia più di 100 anni. E tu cosa hai trovato nella tua azienda?
2: Abbiamo trovato la ricevuta per un trasporto del vino da Ciro a Crotone, 30 km, ma nel 1908 bisogna farlo in treno.
0: Ma
2: perché
0: dove
2: non c'è
0: trovata sta bolla? Cioè, ma è incredibile, cioè in un baule.
1: Cimelio di famiglia.
2: Un cimelio di famiglia, fortunatamente non mangiucchiato dai topi, quindi ancora
1: lì.
2: Ah,
1: è vero, per quello, che bellissimo. Fortuna, esatto.
0: Complimenti, parliamo appunto di enogastronomia, anche di turismo, la Calabria non è solo paesaggio, ma appunto è enogastronomia, quindi l'evento appunto del Vinitaly and the City qui a Sivari è proteso in questa terza edizione proprio a promuovere questo.
2: Sono assolutamente d'accordo e condivido. In realtà il vino in una zona come il Ciro, dove è in realtà di tradizioni antichissime, deve essere la punta di diamante, lo è, con l'onore di essere la punta di diamante, ma con l'onere chiaramente di parlare di territorio.
0: Certo.
2: Quindi dobbiamo parlare non soltanto di vino, dobbiamo parlare di agroalimentare, dobbiamo parlare di quelle che sono le nostre tradizioni, anche di food, e che i nostri ristoratori, devo dire, sono bravissimi a portare avanti.
0: Beh, lo stiamo vedendo anche,
1: certo,
0: qui in
1: sì.
0: termini di presenza sempre al Vinitaly. Allora, Carlo, se tu non vai di fretta, noi tempo di un brano e vorremmo farti proporti il gioco che stiamo facendo qui Estate Amati.
2: Grazie mille, perfetto.
0: Allora torniamo fra poco, state qui Radio 2 in diretta da Sivari.
1: State con noi.

0: Cat Stevens, Wild World, state ascoltando Estate Matti qui su Radio 2 in vostra compagnia fino alle 21.30. Con il piacere di avere qui Carlo Siciliani, presidente del consorzio Doc Ciro. E allora è arrivato il momento di giocare.
1: È arrivato il momento di giocare perché, Carlo, devi sapere che noi in questi giorni stiamo facendo un gioco con i nostri ospiti, ovvero dare un nome ad un vino che non esiste, tratto da una parola del dialetto calabrese. Quindi tu come chiameresti un vino con una parola del dialetto calabrese?
2: Allora, siccome la fantasia non è il mio forte,
1: l'aiuto da casa.
0: Possiamo dirlo che nel fuori onda, giustamente, Carlo ha chiesto supporto al suo autore, in questo caso alla sua autrice,
1: esatto,
0: che è tua moglie.
2: Esattamente, che qua che mi accompagna,
0: Rosanna.
2: Rosanna.
0: Esatto.
2: E lei, devo dire che in due secondi. Ha risolto subito.
1: Subito.
2: Quindi il nome è Bivamo.
0: Beh, vabbè, ragazzi.
1: Che sarebbe, diciamo?
2: Vuol dire bevi adesso.
1: Bevi adesso.
0: Ricordiamo a tutti quelli che stanno ascoltando Radio 2 che questi sono free royalty. Cioè,
1: esatto.
0: Se qualcuno ha intenzione di produrre un nuovo vino e non ha idea di quale possa essere il nome, potete prenderlo, perché Carlo non vi chiederà la royalty.
2: Sì, forse non lo so, 335 chiamatemi. Ci potremmo mettere d'accordo.
0: Carlo, noi ti ringraziamo e
2: grazie,
0: complimenti
2: mille
0: per tutto quello che fate, e soprattutto evviva la Calabria, che ricordiamo terra non solo di turismo paesaggistico ma anche di enogastronomia.
2: Grazie mille.
0: Grazie ancora.
1: Grazie.
0: Estate Matti si ferma un attimo, torniamo sempre fra poco qui su Radio 2.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, state ascoltando Estate Dramatti qui in diretta dal Vinitaly and the City a Sibari. Il piacere di avere un altro grandissimo ospite,
1: esatto,
0: che diciamo sono tutti importanti, ma senza il suo consenso non saremmo stati
1: qui
0: nel parco archeologico di Sibari, dove c'è appunto la terza edizione del Vinitaly and the City, ovvero parliamo del dottor Filippo Demma. Dottore, grazie,
1: esatto.
2: Ma grazie a voi.
0: Direttore del parco archeologico appunto di Sibari, dove siamo.
2: Beh, sì.
0: Cosa dire, nel fuori onda parlavamo del fatto che siete stati impeccabili, questa manifestazione giunta alla terza edizione vede sempre più persone e vede sempre un'attenzione spasmodica a quella appunto che quello che è l'obiettivo di questa manifestazione, cioè celebrare sì il turismo della Calabria, non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche dal punto di vista enogastronomico. Quindi una combo perfetta per far capire l'importanza di questa regione. Meravigliosa.
2: Assolutamente, è una regione in cui l'enogastronomia è pienamente cultura, è la prosecuzione della cultura antica, non a caso siamo in un parco archeologico e siamo nel parco archeologico che conserva le vestigia del posto in cui tutto è cominciato, perché come diciamo oramai da 3 anni, questo è il terzo,
1: certo.
2: Questo posto i greci lo chiamavano Enotria, quando sono arrivati alla fine dell'VIII secolo a.C. lo chiamavano Enotria, cioè terra di quelli che sanno fare la vigna, sanno fare il vino.
0: Quindi parte tutto di qui, l'abbiamo detto anche in apertura di questa terza edizione, e quale posto migliore appunto per celebrare questa manifestazione?
2: Ah, se ce ne sia uno migliore non lo so, questo è fantastico.
0: Beh, credo che questo sia il migliore, poi lei ci saprà confermare o no.
2: L'ha detto lei,
1: quindi. lo diciamo, lo confermiamo, comunque qui dove tutto è nato, perciò certo.
2: Sì, è un posto spettacolare, tra l'altro il nostro museo, che è aperto fino a mezzanotte per tutte le 3 giorni del Vinitaly, in questo momento ospita una bellissima mostra che racconta il grano,
0: esatto.
2: Racconta il mito del grano nell'antichità, il mito delle dee del grano, della fertilità, chiude una triade, perché abbiamo iniziato anni fa col vino, 4 anni fa col vino, poi abbiamo raccontato l'olio, quest'anno raccontiamo il grano. E dopo il Vinitaly avremo un Vinitaly follow up qui a Sibari, in cui tutti i fine settimana d'agosto racconteremo i grani antichi della Calabria e del sud Italia, con sponsor anche clamorosi, assolutamente clamorosi, in abbinamento con i vini calabresi, e ci saranno non solo conferenze, racconti, la mostra con visite guidate gratuite, show cooking con diciamo i prodotti del grano, dei grani antichi, le paste, le focacce, e assaggi di vino qui al parco tutti i fine settimana di agosto.
0: Un programma intenso, meraviglioso, venite a visitare appunto il parco archeologico di Sibari. Possiamo dare un numero estensione del parco, perché spesso non ci si rende conto di quanto sia grande e tenuto bene questo parco.
2: Grazie, il parco è enorme, in realtà abbiamo 100 ettari attualmente visitabili su un'estensione di 500, non è tutto visitabile perché ci sono dei problemi di conservazione,
0: certo.
2: Anche di sicurezza e problemi idrogeologici, noi abbiamo una risalita di acqua di falda molto forte, per cui abbiamo la necessità di tenere attive H24 una serie di pompe idrovore, quindi
1: certo.
2: Diciamo la situazione non è facilissima da gestire, quindi teniamo aperti circa 100 ettari.
0: 100 ettari.
2: Più un museo archeologico.
0: Che devo dire, bastano, avanzano, perché c'è il direttore.
1: Esatto.
2: Infatti 10-15 mila persone a sera girano per il nostro parco senza affollarsi.
0: No, assolutamente.
1: Esatto,
0: assolutamente. Anzi, se ci state ascoltando, venite per questa ultima serata di questa terza edizione del Vinitaly and the City qui a Sibari. Direttore Demma, noi la salutiamo, la ringraziamo nuovamente e le auguriamo insomma di proseguire su questo cammino per portare la Calabria al primo posto dal punto di vista turistico, ma non solo, ricordiamo anche dal punto di vista della storia e della enogastronomia.
2: Grazie mille e ci vediamo l'anno prossimo.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Torniamo fra poco per i saluti finali, sempre qui da Sibari, Vinitaly and the City.

0: Rosvillen, io me ed altri guai. Si chiude qui questa puntata in questa domenica di 19 luglio di Estate Amati in diretta dal Vinitaly in the City qui a Sibari. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato tramite un messaggino vocale, anche tramite un messaggino scritto. Grazie alla Vigna Amaro Frontera.
1: A te Barticolucci.
0: Grazie al Vinitaly che ci ha ospitato, grazie a Sibari. E ringraziamo innanzitutto la parte tecnica dei ragazzi qui a Sibari. Grazie ragazzi. La Queen Francesca Tuzzi.
1: Grazie Queen.
0: La nostra Luana Sipari da Sibari. L'ho detto anche stasera, un gioco di scioglilingua meraviglioso. E ringraziamo la regia impeccabile come sempre da Roma di Peppe Verdel, alla visual ringraziamo Massimo Bonomo e alla parte tecnica sempre da Roma Francesco Napoleoni e poi Andrea Perrone. Vi auguriamo una buona serata e se siete nei pressi appunto di Sibari vi aspettiamo qui al Vinitaly in the City.
1: Che meraviglia, sì.
0: Passate una buona serata, di nuovo.
1: Ciao.

Sì, quando senti questa sigletta un po' così, un po' funky, significa che arriva Radio 2 Lounge. Buonasera, bentrovati, Rai Radio 2, subito un saluto in quel di Sibari per Vinitaly in the City, un saluto quindi a Barti e a Lavinia e a tutti voi che state ascoltando adesso Radio 2. Questo è un programma di Linda Critelli e Pietro Lucchetti, in regia c'è Luca Cucchetti, alla parte tecnica questa sera Napoleone. Ciao, buonasera Napoleone, bentrovato anche a te, insomma una presenza importante alla regia, non si dice mai di no, anche perché stasera è una serata importantissima, non soltanto dal punto di vista musicale, lo sarà come al solito, perché ci sono un sacco di belle canzoni da ascoltare insieme, ma anche importante dal punto di vista calcistico. Quindi io piano piano vi aggiornerò. Sì, ma io chi? Io sono Barbara Venditti. Bentrovati.

on my soul. Nella mia anima, Bruno Mars, 21 e 33 su Radio 2, Francesco Napoleoni, non Napoleone, lo so, però stasera serviva anche quell'accento un po' francese, visto che la Francia ce la siamo risparmiata, in senso buono, per così dire, in finale di questo mondiale. 27esimo minuto del primo tempo, Argentina 0, Spagna 0, anzi Spagna-Argentina 0-0, si sfidano le due prime nel ranking FIFA, non soltanto, si sfidano i campioni d'Europa con i campioni del Sud America, che sono anche quelli che reggono il titolo mondiale, ed è una partita veramente incredibile anche per il confronto tra i giocatori, l'ultima partita di Messi. Insomma, probabilmente avete visto la cerimonia d'apertura, avete visto il primo tempo della cerimonia d'apertura con Post Malone, che ha cantato la sua Sunflower insieme a Sweeney, e poi anche la Rapasini duettare con Robin Williams, e non soltanto, anche la Scherzinger, che devo dire sono stati meravigliosi nell'inno della FIFA, prima di Tom Cruise, che è venuto a portare un altro po' di americanità, se non bastasse quella che già c'era stata, no? Con gli F-16, con l'arrivo di Donald Trump in elicottero, insomma tutto è più americano che mai, anche l'Halftime Show, che dicono sarà incredibile anche dal punto di vista della durata. Tutto questo ce lo vivremo un po' insieme, sì, ce lo vivremo, perché di tanto in tanto magari vi aggiorno sul risultato, vi racconto un po' quello che sta succedendo, ma le chiacchiere tra noi al 3487 300 200 saranno anche su tutt'altro. Oggi parliamo anche di viaggi.

Franco Battiato a dirci che il mondo è grigio e il mondo è blu. No, questa sera il mondo è soprattutto blu, azzurro, color Argentina, e anche rosso se vogliamo, perché sono i due grandi finalisti di questo mondiale, che è stato il mondiale più grande che la storia del calcio possa ricordare. 48 nazioni, e poi si è svolto in 3 paesi: Messico, Canada e Stati Uniti. Insomma, tutta questa grandezza mi ha portato a pensare che tutto il mondo può essere racchiuso all'interno di uno stadio. L'abbiamo visto, no? Anche nella cerimonia, in quella che era stata la cerimonia d'apertura nei primi di giugno. Tutto il mondo in uno stadio, proprio nel periodo in cui solitamente si viaggia, si va in vacanza. Anche se poi le due cose non sono per forza la stessa cosa. Cioè, chi magari guarda la vacanza come a un momento di relax e quindi pensa al mare, alla montagna, alla piscina, passare le giornate a fare passeggiate, camminate, escursioni, il dolce far niente per il riposo dopo un anno di lavoro, e chi invece vede la vacanza come qualcosa di più stancante forse ancora di quelle che sono state le giornate di tutti i giorni durante le altre stagioni. Come siete fatti voi? Come la guardate alla vacanza? Vi piacciono i viaggi? Vi piacciono quelle giornate in cui vi svegliate presto, siete in una città d'arte per esempio e via, si va a conoscere, girare, incontrare gente, entrare nel museo, insomma fare tanti chilometri a piedi o fare tanti chilometri in treno, in macchina. Magari qualcuno ama viaggiare in macchina, in moto, perché no? Oppure siete di quelli che no, la vacanza deve essere una di quelle cose in cui davvero mi riposo, non che torno a casa e sono più stanco di prima. Intanto questo solitamente è un po' il punto su cui un po' si litiga, no? Magari quando si è in coppia o quando si è in gruppo d'amici, cioè la vacanza è quella del viaggiatore o la vacanza è quella di chi si vuole riposare. E poi, immaginando di voler essere viaggiatori con un'infinita disponibilità dal punto di vista economico e dal punto di vista degli spostamenti, qual è il viaggio che o avete fatto o ancora non avete fatto e che davvero è il viaggio della vita? In quale paese, immaginando stasera che davvero tutto il mondo sia all'interno di uno stadio, qual è il paese che attirerebbe di più la vostra attenzione? Le cose che avete tenuto in un cassetto, tra quelle che volete vedere, quelle che volete visitare, che magari qualche amico vi ha raccontato e voi invece ancora non avete visto. Ce ne restiamo in America, visto che anche lei ha festeggiato ultimamente una cosa importante in quel di New York, Taylor Swift. I knew it. I knew it.

I know you. Lei si chiama Taylor Swift e ha usato la città di New York per festeggiare una cosa molto importante per lei recentemente, cioè il suo grande matrimonio col suo bellissimo Travis. E qui stiamo parlando di un giocatore di football che qualcosa ha un po' a che vedere con il calcio, visto che per la prima volta ci sarà un halftime show, proprio come sono abituati gli americani durante il Super Bowl. Anzi, forse c'è stata anche qualche polemica, perché sì, è vero, lo show all'interno, ci sarà anche Madonna, durerà 11 minuti. Il problema è che per smontare il palco sembra che servirà più tempo di quello che solitamente i calciatori hanno per riposarsi tra il primo e il secondo tempo. Direzione artistica del tutto da parte di Chris Martin dei Coldplay. Quindi ci aspettiamo un grande show, più tardi ne parliamo. Nel frattempo, visto che vi ho chiesto qual è il sogno che avete nel cassetto dal punto di vista dei viaggi, qual è la vacanza viaggio che davvero vorreste fare, e soprattutto siete più viaggiatori o invece preferite quelle vacanze in cui no, non fate niente, vi riposate e basta. Questa storia è una storia dello scorso settembre, mi ha fatto molto sorridere ma anche riflettere, ed è la storia di due amiche americane che si trovavano a Roma e volevano comprare un volo per Nizza. Quindi loro, andando lì direttamente alla biglietteria, hanno chiesto un volo to Nice. Per Nizza, to Nice. E al banco qualcuno ha capito Tunis, quindi Tunisi, e ha stampato due biglietti proprio per Tunisi. Loro hanno passato tutti i controlli, sono arrivate al gate, sono salite sull'aereo, non si sono accorte che sul biglietto c'era scritto Tunisi, non Nizza, e soltanto a bordo hanno chiesto a una passeggera se davvero l'aereo fosse diretto a Nizza, e la risposta fu Tunis, sì, Tunisi, certo, oh, Tunis. Arrivate lì però si sono accorte che si trovavano in Nord Africa e non sulla costa azzurra. La cosa è finita un po' sui social, quindi un po' le si è prese in giro, e un po' allo stesso tempo ti fa pensare che oltre a fare i controlli devi anche controllare tu se, com'è che diceva Totò, per andare dove dobbiamo andare, ma dove dobbiamo realmente andare. Ci sono andate poi in Costa Azzurra e secondo me comunque il tutto è stata una buona occasione per vedere anche Tunisi. Ecco, quello può essere un caso in cui hai a disposizione tempo e voglia di viaggiare.

0: stati all'esordio in tutto il mondo. Loro sono una band australiana tornata anche quest'anno recentemente con un nuovo album, Temple Trap, dichiaratamente ispirati agli U2, che tra l'altro hanno anche visto in diverse tournée come appunto band di cui loro erano supporto. L'Australia potrebbe essere sicuramente una buona idea, quella del viaggio in Australia. Ho molti amici che mi hanno raccontato di quelle parti e degli animali più pericolosi del mondo, insomma, lo sappiamo, no? Dai serpenti ad altri animali feroci, almeno così i ragni soprattutto, così mi raccontavano alcuni amici. E voi, se doveste pensare un po' al viaggio dei sogni, qual è il posto che puntereste? MG, quindi intuisco Maria Grazia. Io qualche volta, come vi firmate, tento di individuare, di indovinare quali sono i nomi. Mi dice la Mongolia. La Mongolia potrebbe essere un posto di mondo che mi ispira molto e che quindi vorrei visitare. Sono quelle cose che o devi aver letto qualcosa, devi aver trovato sui social, o magari qualcuno c'è andato e un po' ti ha lasciato la curiosità. Qual è quella vacanza che magari state organizzando o che avete organizzato e che vorreste consigliare a qualcuno? Anche questo potrebbe essere un po' il punto. Una storia di viaggio che ha completamente perso il senso di vacanza ed è diventata davvero storia di vita è quella del 1998 di Carl Bushby. Ne stavo leggendo, lui è partito da Punta Arenas, cioè l'estremo sud del Cile, con due regole: tornare a Hull in Inghilterra soltanto camminando e non rientrare a casa prima di aver completato il percorso. Capite bene che non si tratta di un viaggio, si tratta di una vera e propria sfida. Lui pensava di impiegarci 12 anni, ne sono passati 27, quindi arriverà a Hull proprio nel settembre del 2026, tra pochissimo ci siamo quasi, dopo aver camminato per 27 anni. E non è stata una fatica, lui è stato intervistato moltissime volte, che riguarda tanto la resistenza fisica quanto la resistenza del mondo, delle grandi diversità che si incontrano nel mondo e che sicuramente diventano una sfida da affrontare in termini di persone da incontrare e con cui confrontarsi. Lui invece si chiama Gabri Ponte. Questa è Radio 2, Radio 2 Lounge DNA.
1: Un vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

estate con tantissimi degli artisti che si alternano su quel palco e che sono gli stessi artisti che poi sentite in programmazione. Le Vibrazioni, per esempio, Noemi, per esempio, Fabrizio Moro, sono davvero tantissimi. A proposito dei vostri messaggi invece che riguardano un po' i viaggi da sognare o i viaggi che avete fatto, Michela, in questo caso un viaggio che ho fatto da Parigi a Mont Saint-Michel dopo aver girato tutti i castelli della Loira e aver visto i gabbiani di Saint-Malo. Grande consiglio quello che stai dando, proprio un itinerario ben preciso che richiede, ma a occhio, almeno 3-4 settimane secondo me, sì, 3 settimane sicuramente, per vedere una parte della Francia assolutamente bella. Ancora buonasera, sono le 21:56, do un'occhiata anche a quello che sta succedendo al mondiale, nel frattempo c'è l'intervallo, quindi il famoso halftime show 0-0 tra Spagna e Argentina in questo momento a New York, e qui su Radio 2 tornare anche un po' indietro nel tempo con la musica e goderci quello che è stato un grandissimo successo degli anni 90, davvero ci riporta a quei tempi lì. E voi cosa fate questa sera? Quali sono i vostri propositi per la serata? Dove vi trovate? Siete già in vacanza? Se vi va, parlate un po' con Radio 2 al 3487 300 200. Desiree.

E loro sono Kasabian, che stanno per tornare. Il 4 settembre uscirà Act 3, che è il loro terzo lavoro in questo caso. Beh, sono molti di più in realtà quelli già prodotti come atti ultimamente, di queste sonorità così psichedeliche che si mescolano alla musica rock and roll. Scritta da Pizzorno, il secondo singolo, questo è il terzo, che arriva proprio ad anticipare l'album, ed è Superpowers, i superpoteri, che sono gli stessi, credo, che abbia Madonna, ve lo dico mentre sto guardando quello che, sì dai, ormai possiamo chiamarlo halftime show, anche se questo è solitamente il modo in cui chiamiamo l'intervallo del Super Bowl. Lo stadio, il MetLife del New Jersey, pieno di queste 85.000 persone, se non sbaglio, adesso agli occhi per lei, per Madonna, accompagnata dai suoi immancabili ballerini. Ci sarà anche Justin Bieber, alza le mani, una schiera di ballerini, e poi addirittura la band dei Muppet che suonano mentre lei si esibisce, dei violinisti, insomma uno di quegli spettacoli, ragazzi, che ci fa gridare evviva ogni volta che l'America ci fa vedere cosa significa fare entertainment. Sì, non solo su questo sono fortissimi, ma è un po' come ha detto Tom Cruise prima di iniziare, no? Questa è una grande sfida, e quello che si propone di fare l'America anche nel presentare questo mondiale, o meglio i tre paesi, non soltanto gli Stati Uniti, il Messico e il Canada, è stato di fare un omaggio alla grandezza, che per loro è così importante. Mi ha fatto un po' sorridere il fatto che subito dopo abbiano inquadrato Messi, che è grandissimo, ma che ci fa pensare che molto spesso la grandezza vera è quella che non cede alle apparenze. Radio 2 Lounge, anche e soprattutto per la musica, da Soup Ely.

inventato una vera e propria lingua da Sup e ci piace moltissimo ascoltare le sue canzoni. In questo momento i miei occhi sono come magari quelli di tantissimi nel resto del mondo, tutti puntati sullo show dell'intervallo della finale Spagna-Argentina, e devo dire che dopo aver visto i BTS tornare, perché sapete che loro sono stati quelli che un po' hanno lanciato il fenomeno K-pop, poi si sono dovuti fermare per il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud, adesso sono tornati, è arrivato Justin Bieber, che è stato presentato da un attore d'eccezione, cioè Jason Sudeikis. Non so se avete visto Ted Lasso, se sapete di chi parlo. Comunque c'è questa serie TV che porta il mondo americano all'interno del mondo del calcio inglese, assolutamente consigliatissima. Io credo che sia una delle serie TV più belle mai prodotte, è una comedy, quindi fa anche sorridere, ed è la storia di un allenatore di football che si vuole mettere alla prova e che quindi viene chiamato in Inghilterra a fare il CT di una squadra di calcio inglese, dove ovviamente tutte quelle che sono le sue skills non dovrebbero essere importantissime, invece finiscono per esserlo. E il suo motto è believe, cioè credi, credi in te stesso. Allo stesso modo ha presentato Justin Bieber proprio durante questo show con il cartello, in questo caso non believe ma believe, con B e finale, appunto un po' come Justin Bieber. In questo momento invece i tanti colori bellissimi portati, indossati da Shakira, che sta facendo lei anche il suo spettacolo, e insomma uno show in piena regola che sta assolutamente intrattenendo gli spettatori. Chissà se magari qualcuno c'è, cioè invece, che è lì più di qualcuno, io temo, che è un po' ansioso per sapere il risultato finale e che quindi dice sì, bella tutta questa musica, ma speriamo che si schiodino da questo 0-0 e che ovviamente ci facciano godere il grandissimo calcio di questi mondiali, che ricordiamo sono i mondiali e sono stati i mondiali più grandi mai realizzati finora.

0: Napoli, il centro del mondo, all'interno di questa qui, la nuova produzione di Merck & Cremant, e in questo momento il centro del mondo è proprio lo stadio del New Jersey. Mi si accavallano le parole, scusatemi, perché io nel frattempo sto guardando questo show, che è uno show meraviglioso, ve lo voglio raccontare, magari siete in macchina in questo momento, state viaggiando, e quindi ve lo faccio vivere un po' in tutti i colori di tutti i bambini del mondo che stanno portando la parola amore in alto mentre applaudono, mentre cantano insieme a tutti gli artisti. E quel che viene da pensare che effettivamente l'entertainment americano, eccolo lì, Chris Martin insieme a questi bambini, è lui il direttore artistico di questo show che è veramente grandissimo. Sì, è uno show, uno spettacolo che rende grande il mondo dell'entertainment. Ecco, diciamo così, prima ho parlato di una serie TV che so essere amata da moltissimo pubblico, e parlando di viaggi mi è venuto in mente che il nuovo trend, questo che quello che dice Expedia del 2026, è il set jetting. Sapete di cosa si tratta? Hanno intervistato tra Gen Z e Millennial, quindi diciamo ragazzi, 24.000 viaggiatori in 18 paesi, e l'81% degli intervistati ha detto di pianificare vacanze ispirate a film o serie TV. Quindi vedere una serie TV, capire dove è ambientata, studiarsi un po' quella zona lì e poi scegliere di andare. Nel caso di Ted Lasso, ve lo confermo, assolutamente vero, una Londra meravigliosa per quel, anzi un'Inghilterra meravigliosa, perché poi parla di un campionato inglese dove loro si spostano da una città all'altra, che mi ha veramente tanto fatto venire voglia di tornare a visitare l'Inghilterra anche nei suoi paesini un po' più piccoli e sperduti. Pixies.
1: Stop.

Indimenticabili Pixies, Where is my mind? Anche perché era indimenticabile sicuramente la scena di Fight Club in cui cadevano grattacieli e questa canzone effettivamente faceva chiedere al protagonista Where is my mind? Cioè dov'è la mia mente? Forse l'ho un po' persa. A proposito invece di viaggi che sono legati a film o a serie TV, nel caso di Fight Club è un po' più difficile perché lì è più una ricerca del posto dove è stato girato indipendentemente da quello che è dichiarato. La maggior parte di Fight Club è stato girato a Los Angeles e in Delaware, ma in realtà la città dove è ambientata è una città di quelle inventate, fittizie, anche un po' fumettistica se vogliamo. Quali sono le vostre ispirazioni per le vacanze, per i viaggi soprattutto, e soprattutto come vi piace viaggiare? Un po' di questo stiamo parlando questa sera insieme qui su Radio 2 Lounge, a proposito anche del fatto che sempre più spesso si vuole viaggiare da soli. In questo caso la statistica è del Times e ha voluto analizzare i dati della Civil Aviation Authority britannica, che è arrivata a dire che in 10 anni i viaggi aerei in solitaria dai maggiori aeroporti inglesi sono aumentati dell'89%. Quindi le persone preferiscono viaggiare da sole, ma il dato incredibile è che di questo aumento il 91% sono donne. Quindi se prima si preferiva viaggiare in famiglia, viaggiare in compagnia, viaggiare con gli amici, adesso quella del viaggiare da solo, anche dalle interviste riportate appunto dal Times, sembra essere una possibilità che è quella del forse del vero viaggiatore, non perché poi vuoi passare la vacanza, il viaggio completamente da solo, ma semplicemente perché vuoi avere i tuoi ritmi nel fare le cose, un po' come dicevo in apertura questa sera, no? Cioè il fatto di decidere i propri tempi e non dover litigare, cosa che solitamente capita, perché? Perché c'è chi vuole fare colazione in hotel, godersi il relax e poi tornare su in camera e poi nuovamente riscendere e poi ritornare nuovamente su. Invece c'è chi zaino in spalla e pedalare dalla mattina fino a sera. So che siamo detestabili noi che vogliamo fare il tour de force quando siamo in viaggio, però ragazzi, tant'è, viaggiare da soli è un'opzione che evidentemente stiamo prendendo in considerazione.

Molly, il suo nuovo singolo Un po' di silenzio, una canzone d'amore che parla proprio di una separazione perché si è costretti a viaggiare, o meglio uno dei due va in un'altra città. È stata la stessa Molly a raccontare da dove nasceva questa canzone, e quindi da lì nasce una separazione decisiva che all'inizio magari può diventare un'occasione per viaggiare e poi dopo un po' diventa invece magari un'altra scelta, un altro percorso di vita. Sono tornati in campo da un paio di minuti Spagna e Argentina. Ho visto la Spagna attaccare almeno un paio di volte, sembra che stia dominando almeno da quel poco che sto guardando nelle immagini mentre ve le racconto, e questa finale che andrà avanti fino al momento in cui verrà decretato il campione del mondo di quest'anno, l'Argentina, diciamo che tenta di difendere il titolo. A proposito di Argentina e di viaggi, si terranno naturalmente a Buenos Aires i finali del mondiale di tango, cosa che è molto particolare perché un sacco di persone per vedere questa finale di mondiale di tango si spostano e scelgono proprio di andare in vacanza, in viaggio in Argentina. I mondiali durano, le eliminatorie durano davvero tutto l'anno e le categorie sono due. Questa è una cosa che mi ha fatto molta curiosità, cioè che quando tu impari a ballare il tango devi decidere qual è la tua categoria. La prima è quella di ballare su una musica che viene scelta lì per lì, quindi la coppia conosce i passi, conosce le figure, conosce l'abbraccio ovviamente, ma non sa su cosa si muoverà. E la seconda categoria invece è quella del scenario, e è una categoria dove sicuramente conta la coreografia che la coppia sceglie, ma è proprio la passione, il trasporto che fa vincere una coppia piuttosto che un'altra. Potrebbe essere un'ottima occasione per vedere sicuramente una cosa davvero incredibile che si tiene ogni anno a Buenos Aires, anche perché dal 2009 il tango è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Radio 2 Lounge, insieme a me che sono Barbara, ancora una buona serata. Tra la musica e un po' di parole, un po' di racconti, stiamo parlando un po' di viaggi e un po' di vacanze, anche perché questo è il periodo giusto. E appunto la musica di Radio 2 è quella che ci accompagna un po' ogni sera, ascoltando canzoni un po' dal passato e anche cose nuove che invece ci fanno ricordare quest'estate.

Radio 2 Lounge. Radio 2 Lounge, in onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 23 su Radio 2. Radio 2 Lounge.

è solo nostra. Questa bossa nova di Gaia non sarebbe male in questo momento, in quel di Bahia, scoprire che la cachaça si può bere in tanti modi diversi, anche con il bianco, però, per carità, in questo caso credo che sia vino bianco, non rum bianco. Ma sognando di partire, di viaggiare, scrive Giulio al 348 7300 200, mi stai facendo venir voglia di partire, non so dove andare, basta partire, non ne posso più di lavorare. Beh, questo è comprensibile per chi in estate sicuramente si fa un po' il tour de force, e poi magari questa è la cosa che ci si chiede sempre: meglio far subito le vacanze a giugno, quando non c'è anche il casino in giro, nelle spiagge, nel resto del mondo, e poi però ti riposi subito, hai tutta l'estate da lavorare, o far partire i colleghi e quando loro saranno tristi perché sono tornati, tu invece potrai sfoggiare la tua abbronzatura settembrina e soprattutto il fatto che stai facendo le valigie proprio quando loro sono tornati al lavoro. 3487 300 200, anche per le vostre storie. Ce n'è una però che vi voglio raccontare adesso, che è davvero bellissima. È la storia di un norvegese, lui si chiama Andreas Graf. Nel 2022, siccome lui è un appassionato di biciclette, decise di fare un po' quello che adesso si chiama cicloturismo. Lasciò Oslo, partì in bicicletta con l'idea di arrivare in India, insomma non proprio vicinissimo. Ha passato una settimana sotto la pioggia svedese, poi dentro un sacco a pelo bagnato. A quel punto ha iniziato a vacillare la sua idea di raggiungere l'India, invece è andato avanti contro le intemperie, ha raggiunto l'India e quando è arrivato ha deciso: ma già che sono arrivato fino a qui, fammi andare un po' più lontano, un po' come Forrest Gump. Il viaggio è stato raccontato dal Guardian e alla fine del 2025 è ritornato, diciamo, a casa. Ecco, in tutto 55.000 chilometri, ragazzi, ma siamo pazzi, 50 paesi, 5 continenti e quasi 4 anni, ripeto, pedalando in bicicletta, e ne ha vissute di belle brutte. In Colombia si è rotto un polso, all'interno dell'Australia ha pedalato vicino ai 50 gradi, un sacco di persone gli hanno detto senza giri di parole che stava rischiando la vita, lui l'ha fatto. Ma quello che riesce a ricordare da questo articolo del Guardian sono le famiglie che lo hanno invitato a cena, le notti con cui si è fermato a parlare con la gente del posto, quello che ha visto nella natura selvaggia, e poi allo stesso tempo pedalare e mettere alla prova la sua forza fisica contro qualche volta la forza fisica della natura. Ora il suo problema, vuole scrivere un libro naturalmente, è che siccome lui è un ingegnere, è tornato a Oslo, stare davanti al computer in questo momento è la cosa meno naturale del mondo per lui, almeno così gli sembra. E insomma, vabbè, però scrivere il libro significa anche rivivere un po' quelle cose. Poi per la promozione, di nuovo via in bicicletta.

quasi un grande classico del soul o del new soul, se vogliamo, questa Hyper Lighthouse Family. Mentre in questo momento la Spagna più volte all'attacco, e almeno questo mi dicono le immagini, e l'Argentina decisamente fallosa in alcuni punti, ma era una cosa che era stata non solo un po' prevista, ma addirittura criticata prima della partita, addirittura dall'allenatore della Spagna. Continuo ad aggiornarvi anche su quello che sta succedendo in quel di New York per la finale della Coppa del Mondo, ma nel frattempo, pensando ai Lighthouse Family, mi è venuto in mente quante volte una band, ma poi vale anche per gli amici, no? E soprattutto in vacanza questo può succedere, si pensa che si starà insieme per sempre. Il caso dei Lighthouse Family è la storia di due colleghi di college di Londra che decidono di far musica insieme e poi veramente per tanti anni collaborano. Ogni volta che rilasciano un'intervista parlano di loro, ma anche di tutta la produzione che collabora insieme a loro come una grande famiglia. Si sono lasciati e ripresi a più momenti, ecco, diciamo così, e poi la separazione definitiva è netta nel 2002 perché Paul Tucker ha deciso di inseguire una carriera da solista. Il motivo per cui ci si lascia qualche volta è un po' la differenza di vedute, no? Anche in un viaggio può succedere così. Abbiamo iniziato questo discorso parlando proprio di questo, di come diversamente si riesce a vedere la vacanza o di come diversamente si riesce a vedere una città. È il caso di Francamente, che è andata a far la sua musica in quel di Berlino, e quando lei è stata ospite qui a Radio 2 ha raccontato moltissimo come, ma le è capitato di farlo in tante interviste e anche nel talent show a cui ha preso parte, come la città di Berlino davvero l'abbia formata dal punto di vista musicale, ma sia stata poi Milano, e quindi il suo ritorno a Milano, a tirar fuori di sé veramente forse le produzioni migliori, come un po' l'elaborazione di tutto quello che era successo a Berlino è diventato poi concreto, è stato concretizzato a Milano e adesso in modo particolare nella sua nuova uscita. A proposito, questo è Francamente, questa è Cattedrale.

E quindi sì, la musica di Berlino, la vita a Berlino, tutto quel brio della città, sappiamo, la città dove i musicisti che suonano per strada vengono considerati dei veri e propri lavoratori, che è una cosa che sembra strana a dirsi, almeno per noi in Italia, forse perché non abbiamo quella cultura, quella tradizione anche della musica di strada, raccolta tutta in un primo album, Beatleben, che è il primo album di Francamente, che però poi ha preso forma una volta tornata in Italia. Dunque è stata Milano a dare i frutti di tutti quelli che sono i suoi progetti e anche i suoi insegnamenti berlinesi. Berlino, che tempo fa a Berlino in questi giorni? Mi viene quasi da pensarci, no? Non so se lo fate anche voi, io un po' come tutti sto soffrendo il caldo disperatamente. Ci sono parti dell'Italia dove la situazione è ancora più grave che qui a Roma, stavo sentendo oggi 42-43 gradi al centro della Sardegna, della Sicilia, e ogni tanto mi capita di fuggire con la mente. Allora sapete che faccio? Mi metto sull'app per vedere il meteo e mi metto a vedere nel resto del mondo come sono le temperature, per capire se forse da qualche parte potrei scappare. In realtà, se ci pensate, per tanto tanto tempo il caldo, l'estate, è stata un po' quella che tutti sognavano, no? Ah, che bello, finisce il lavoro, finisce la scuola, finalmente ci godiamo un po' di caldo. E anche l'idea della vacanza perfetta, del viaggio, andare in spiaggia, la famosa villeggiatura, o addirittura pensare a località esotiche, quindi dove il mare è trasparente, i famosi Caraibi, un bel tour in barca, le Antille francesi, non lo so, tutto quello che vi viene in mente a proposito dei luoghi caldi, a proposito di potersi rilassare, riposare, vedere natura incontaminata, ma dove c'è il caldo. E adesso invece, forse complice, tristemente devo dirlo, il riscaldamento terrestre che sta avendo tutto il mondo, abbiamo visto quest'anno persino in Inghilterra si sono toccati i 30 gradi, persino in quel di Londra, sembra che ad andare di moda sia la coolcation. Per ogni cosa sappiate che c'è un termine che noi non capiremo, ma che significa un nuovo trend. Ecco, diciamo così, la coolcation significa scegliere deliberatamente un luogo fresco, al nord possibilmente, quindi Scandinavia, Islanda, Scozia, coste baltiche, le Alpi e insomma tutte quelle regioni australi dove adesso c'è l'inverno, vengono cercate non solo da chi vuole difendersi dai 40 gradi, ma anche da chi si sente un po' trendsetter, cioè è alla moda, è così, per così dire. Questo l'ha detto trip.com, che ha realizzato un aumento del 237% nelle ricerche di destinazioni fresche, quindi non sono l'unica. Questo significa che una bella vacanzina in Scozia non me la farei soltanto io, ma vabbè, io adesso ho detto la Scozia perché sono innamorata di quei posti, anzi potrebbe essere assolutamente un bellissimo consiglio in qualunque periodo dell'anno. In questi giorni, allora ve lo dico, sono andata a vedere questa mattina a Edimburgo, ci sono 23 gradi, cosa dire se non che prendere un aereo per Edimburgo adesso è una specie di sogno segreto. Invece no, perché preferisco stare qui a Radio 2 Lounge.

0: hands slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, loro sono Old City. Un po' di distrazione, vi dico perché, però, perché in realtà stavo sul pezzo, stavo chiacchierando col nostro Pietro Lucchetti, che mi raccontava di essere stato a Capo Nord e quindi di aver attraversato tutti i paesi scandinavi, aver dormito almeno una notte in ognuno dei paesi scandinavi, aver fatto la crociera nei fiordi, quindi vedere i fiordi, ed essere arrivati a Capo Nord. Da lì la mia domanda, anche un po' ingenua, cioè da lì il Polo Nord sarà vicinissimo, quindi avresti potuto andare? No, assolutamente. La distanza che c'è tra Capo Nord e il Polo Nord è la stessa distanza che c'è tra Roma e Capo Nord. È così, ragazzi. Quando si è scarsi in geografia come me, queste cose appaiono veramente come un'epifania. In realtà penso di non essere l'unica, visto che questa cosa fa abbastanza curiosità. Old City Fireflies, che sicuramente fa pensare a un viaggio notturno, mi ha riportato alla mente il fatto che c'è un modo di viaggiare che organizza l'intera giornata intorno a ciò che può accadere soltanto al buio. È una nuova tendenza anche questa, e vi sto parlando un po' di tendenze di viaggio in questa serata. Si chiama nocturnism, cioè osservare l'aurora boreale, per esempio, oppure entrare in un mercato notturno, oppure fare un safari dopo il tramonto, una baia bioluminescente dove si può appagaiare e attraversare una città quando i negozi non ci sono, sono chiusi. Ma io credo che quello si possa fare davvero in tutte le città. Ora, questo nocturnism mi piace per quello che riguarda l'aurora boreale, onestamente, per attraversare le città deserte, anche no, grazie, mi riporta troppo indietro a un periodo di, come dire, di città deserte che forse vogliamo un po' dimenticare.

facendosi conoscere prima come influencer, prima su TikTok. Sapete, no? Il giro virale di TikTok è diverso da quello degli altri social, perché basta che qualcuno ti ascolti e poi condivida la tua traccia, eccetera, eccetera, eccetera. Si fa presto a diventare davvero virali. Lui lo è diventato con almeno un paio di canzoni. Adesso arriva questo qui, che è il suo primo album e che lo porta appunto anche ad avere un gran concerto lì all'orizzonte di Los Angeles, la città che devo dire forse meno mi attrae di quelle degli Stati Uniti, tranne che per quello che riguarda naturalmente Hollywood, o forse ecco Beverly Hills, visto che prima parlavamo di quei posti che un po' ci ricordano le serie TV, almeno la curiosità di andare a vedere non tanto come vivono le star, ma dove vivevano i famosi protagonisti della serie TV che guardavamo.

Girls, loro sono The Last su Radio 2 questa sera per salutarvi. Radio 2 Lounge vi dà appuntamento alla prossima settimana. Io ringrazio Francesco Napoleoni alla parte tecnica, ringrazio Luca Cucchetti in regia, naturalmente i nostri curatori Linda Critelli e Pietro Lucchetti. La partita è ancora sullo 0-0, siamo se non sbaglio all'83esimo, 82 e 20 secondi di gioco, quindi buona continuazione con la musica di Radio 2. Da Barbara Venditti è tutto per questa sera. Ciao, buonanotte. Rai Radio 2.

mission of the

0: del calcio, ossia la finale dei mondiali. La squadra tecnica composta da grandi professionisti e da amici, ma mi fermo qui, non voglio rubare parole al nostro Guidardone. Giuseppe Bisantis ricorda che la Spagna ha battuto l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si è laureata campione del mondo in carica. Ci sentiamo ai prossimi approfondimenti sportivi del giornale Radio Rai. Linea Dallas.
1: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao! Ricordi di me? Sono la nuova cucina Berloni. Certo, oggi sono cambiata per continuare a interpretare la casa dei tuoi sogni. Vieni a scoprirmi nell'atelier Berloni più vicino a te.
3: Berloni, dal 1960. Architetture da vivere.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Riprendiamo per l'ultima volta la linea dagli studi di Dallas. Il calcio è così, l'ha decisa l'attaccante che ha giocato di meno in questo mondiale. La Spagna sale sul trono per la seconda volta nella sua storia. Come anticipavo, tra poco nel corso del GR1 la cerimonia di premiazione. Allora, in poche battute, dopo ore e ore di trasmissione, andiamo a celebrare anche la nostra squadra, la 49esima, ovviamente, a raccontarvi 56 partite in 39 giorni. Sono stati i nostri colleghi inviati e radiocronisti, i loro nomi li conoscete bene, tornerete ad ascoltarli molto presto, coordinati da Nico Forletta e da Filippo Corsini, e grazie ovviamente a tutti i colleghi della redazione sportiva. E poi là dietro le quinte, radiofonico, perché c'è chi ha curato una impeccabile organizzazione a partire da Romeo Fivoli, e poi la pianificazione internazionale con Ilaria Di Luzio ed Eleonora Nuzzo, la nostra squadra tecnica sempre presente giorno e notte qui a Dallas, Paolo Ranaldi, e poi Daniele Antelmi, Emilio Deliso, Lorenzo Grego, Francesco Pionaglieri e Mauro Tedesco, tutti i colleghi tecnici che allo stesso modo hanno lavorato con noi a distanza da Saxa Rubra. E questa sera ringrazio nello specifico Andrea Di Marco e Tommaso Margiotta, oltre alle sedi regionali, alla nostra sala controllo, ovviamente la redazione sempre con noi, Andrea Boccia, Andrea Pistorio e Tony Tisi. Questo è stato un altro mondiale di calcio su Rai Radio 1 con Ombretta Conti in regia. Si chiude una grande avventura, ce ne saranno altre. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Tra pochissimo la premiazione dentro all'interno del giornale radio della Spagna, campione del mondo per la seconda volta della sua storia. È tutto da Dallas. Ciao.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
4: GR1, edizione della mezzanotte.
7: Vamos Spagna, le Furie Rosse conquistano la Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia. Argentina piegata 1-0 ai supplementari. L'arrivo di Trump in elicottero, la stretta di mano con Pedro Sanchez e lo show in stile Super Bowl nell'intervallo record di 27 minuti con Madonna, Justin Bieber e Shakira. Giallo Eboli, ucciso a colpi di pistola Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, il corpo dato alle fiamme, i colleghi, difendeva con forza le sue idee. Bologna, 43enne, muore durante un intervento della polizia, protestano i familiari, aperta un'inchiesta. La questura era in stato di agitazione, i filmati a disposizione dei magistrati. Caso Roggero parla, Giorgia Meloni, la pena è sproporzionata e sulla grazia ho chiesto io a Nordio di andare avanti, nessun dubbio che sia prerogativa esclusiva del Quirinale. Iran, gli USA non fermano gli attacchi, Teheran colpisce ancora i paesi del Golfo, perde la vita un altro soldato americano, il capo della Casa Bianca, estendere alla Repubblica Islamica la legge sulle sanzioni a Mosca. Carissime vacanze, aumentano i costi per i viaggi estivi, in un decennio prezzi dei traghetti raddoppiati, triplicati quelli dei biglietti aerei. Formula 1, Kimi Antonelli vince in Belgio ed è sempre più leader tra i piloti, seconda la Ferrari di Leclerc. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Per la seconda volta nella sua storia, dunque, la Spagna alza la Coppa del Mondo al cielo. Nella finalissima del New York New Jersey Stadium, le Furie Rosse battono l'Argentina 1-0 ai tempi supplementari e si aggiudicano il prestigioso trofeo. Andiamo subito in diretta dall'inviato Giuseppe Bisantis.
8: Buonasera, viene allestito a tempo di record il palco per la premiazione dei nuovi campioni del mondo. La Spagna, come dicevate da studio, 16 anni dopo il Sudafrica, arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo, meritato per quanto visto in campo, contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio, ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez, che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio, e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo, e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo. Ci sarà la premiazione e dunque contiamo di darla nel corso del GR1 della mezzanotte. Linea Roma.
7: Ad assistere in tribuna alla finalissima dei mondiali, tra gli altri il presidente americano Donald Trump e numerosi politici e VIP. Ora in diretta la corrispondente da New York, Laura Pepe.
9: E sì, sarà proprio il presidente Donald Trump a premiare i campioni del mondo della Spagna assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Trump, che prima della partita ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente e ripetutamente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carney, la presidente messicana Sheinbaum, moltissimi VIP, celebrità. Assente il presidente argentino Milei per ragioni scaramantiche che non hanno dunque funzionato. L'ultimo atto dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale con l'arrivo della Coppa del Mondo sul terreno di gioco, a svelarla il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, l'ex campione del mondo argentino Mario Kempes, il simbolo della Spagna campione del 2010 Iniesta, e poi Robbie Williams e Laura Pausini, che hanno cantato l'inno ufficiale del mondiale, e il discorso motivazionale affidato a Tom Cruise. Poi la grande novità dell'Halftime Show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, da Madonna e BTS, da Justin Bieber a Shakira. Dunque adesso grande attesa per la premiazione di questi campionati del mondo, che entreranno sicuramente nella storia. E dal New York New Jersey Stadium la linea torna a voi.
7: Grazie a Laura Pepe, lo abbiamo sentito, per la prima volta nei 96 anni di storia della Coppa del Mondo, nell'intervallo della finale è andato in scena uno spettacolo musicale in stile Super Bowl con alcune pop star, nel prepartita invece protagonista Laura Pausini insieme a Robbie Williams.
10: La prima ad entrare in scena è Madonna, scortata da due autisti d'eccezione, Ronaldo e Ronaldinho, sulle note di Music, un riferimento al potere della musica di abbattere le barriere. È durato 11 minuti il primo halftime show nella storia dei mondiali. La FIFA ha scelto una delle formule simbolo dell'intrattenimento americano, lo spettacolo di metà partita. L'obiettivo è trasformare la finale nell'evento mediatico più importante dell'anno, dalla dance elettronica alla chitarra di Justin Bieber al tormentone Dai Dai di Shakira e Burna Boy. Poi per il pubblico del pop il momento più atteso, i BTS hanno ballato sulle note di Dynamite con un nuovo testo dedicato al calcio, e la performance più colorata con Chris Martin dei Coldplay, direttore artistico dello show, al centro di un coro di bambini, per loro ha scritto l'inedito We Dance, sogni trasportati sul campo, il calcio è una forza che riunisce le persone. Ci ricorda cosa abbiamo in comune, aveva detto Tom Cruise nel prepartita, quando con un vestito azzurro ha cantato in spagnolo Laura Pausini, Desire, l'inno dei mondiali con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Timiso Ara Pinto, GR1.
7: Notte di festa in tutta la Spagna dopo la vittoria mondiale a Madrid. Migliaia di tifosi hanno invaso le principali piazze tra bandiere, cori, li stiamo sentendo, fumogeni e clacson. Celebrazioni anche a Barcellona, Valencia, Siviglia, Bilbao e nelle principali città del paese, mentre la polizia presidia i punti più affollati. La Federazione Spagnola sta organizzando il rientro della nazionale per la festa ufficiale nella capitale. Rai Radio 1, mezzanotte 17 minuti. In Italia con la cronaca e un giallo a Eboli in provincia di Salerno, l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
11: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio da tutti, conosciuto come Luca.
12: Se io dico sempre quello che penso, per me l'Avellini...
11: C'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
13: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio, che sembra di stile camorristico.
11: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota: non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
13: Questo ci lascia sorpresi, perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPAC.
11: Valeria Volatile, GR1.
7: E a Bologna, indagini in corso sulla morte di un uomo durante un intervento delle forze dell'ordine.
14: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. È così che un'operazione di routine delle forze dell'ordine si è trasformata in una tragedia. Una volta sul posto, infatti, i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è morta all'auto da un video girato da un residente. Due agenti sono a cavallo sopra l'uomo che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, gli tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte, ma nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
15: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
7: Caso Roggero, per la prima volta interviene la premier Giorgia Meloni, lo ha fatto in un'intervista al Corriere della Sera.
16: Non si possono dare 8 anni a dei pedofili e poi condannare a morire in carcere Mario Roggero. La pena è sproporzionata. Parte da qui il ragionamento di Giorgia Meloni, pubblicato dal Corriere della Sera. Una serie di interrogativi della premier che invita a valutare lo stato emotivo del gioielliere aggredito insieme con la sua famiglia per ben 2 volte ad un passo dalla morte. Il dolore, il trauma, lo stress. Siamo sicuri, si chiede la Presidente del Consiglio, che in quel momento fosse in grado di intendere e di volere, che esista un modo per misurare con orologio e codice alla mano quando una minaccia sia cessata. Dinamiche dettate dalla disperazione, riconosciute dalla giurisprudenza, alla base di diverse assoluzioni e di concessioni di grazia, ricorda la premier, che ha chiesto al ministro della giustizia Carlo Nordio di intervenire. Una cosa è il potere di concedere la grazia e nessuno ha mai messo in dubbio che questa prerogativa appartenga esclusivamente al Quirinale, spiega ancora, ma ciò non vieta al guardasigilli di istruire il procedimento. Carla Macrellino, GR1.
7: Il 34esimo anniversario dell'uccisione a Palermo del magistrato Paolo Borsellino e di 5 agenti della scorta. Il disegno eversivo di Via D'Amelio è stato sconfitto, così in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aggiunge: con Falcone Borsellino è simbolo della riscossa civile del paese. Per Giorgia Meloni il 19 luglio è una data che ha segnato la storia d'Italia e anche la mia vita. Paolo Borsellino, dice la premier, ci ha lasciato un'eredità fatta di coraggio, amore per la patria e fiducia nei giovani. E a Palermo si è svolta l'iniziativa Parlate di Mafia, organizzata da Fratelli d'Italia, in cui è stato presentato il video Quel covo di vipere, che racconta gli ultimi giorni di Borsellino e il dossier Mafia Appalti. Presente il vertice del partito, da Arianna Meloni a Giovanni Donzelli, Chiara Colosimo e i due capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan, che ascoltiamo.
17: Nessun esecutivo ha fatto quanto il governo Meloni nella lotta contro la mafia, dal mantenimento del regime carcerario per i boss alle norme contro l'infiltrazione negli appalti, seguendo la lezione di Falcone e Borsellino, che ricordiamo qui a Palermo. Un esempio che da sempre ispira Fratelli d'Italia.
7: All'anniversario della strage di Via D'Amelio anche Giuseppe Conte, il leader 5 Stelle, dice no a quello che definisce il furto dell'eredità storica di Borsellino fatto dalla destra, e chiede di rilanciare la lotta alla legalità e contro la mafia.
18: E in un anniversario del genere noi dobbiamo semplicemente dire basta retorica, basta chiacchiere, occorrono azioni concrete. Da questo governo non ne vedo azioni concrete. E si mettano con noi a discutere il pacchetto di misure che abbiamo appena presentato.
7: La mappatura online del cosiddetto turismo sionista, giustamente denunciata dal presidente della comunità ebraica di Milano, è un'iniziativa aberrante, inaccettabile e ingiustificabile. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che la definisce in aperta violazione dei diritti fondamentali della persona e dei principi costituzionali sui quali si fonda la nostra nazione. Torniamo all'estero, prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Almeno 20 le vittime e oltre 140 feriti nei raid delle ultime 24 ore. Raid anche nel Golfo Persico, nuovi attacchi contro obiettivi militari e strategici di Teheran. In serata morto un militare americano.
19: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio. 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre ad un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato 4 navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta della Giordania, dove 3 missili iraniani sono stati comunque intercettati. Tutto questo mentre si infittisce il mistero sulla guida suprema, Mojtabah Khamenei. Secondo una fonte della sicurezza israeliana, Khamenei Junior non si troverebbe in Iran. E i presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
7: Giornata di forte tensione nella striscia di Gaza. Israele ha chiuso l'area perimetrale in vista della marcia di migliaia di coloni che chiedono il ritorno degli insediamenti. L'inviata Rai.
20: Migliaia di israeliani, coloni, esponenti di destra hanno marciato verso il confine con Gaza per chiedere al governo di riportarvi gli insediamenti più di 20 anni dopo il loro smantellamento. Le forze di sicurezza schierate ne hanno fermato l'accesso alla striscia. La manifestazione, che ha visto la presenza anche del ministro della sicurezza nazionale, il Falco Ben-Gvir, è durata sino a sera. La promotrice Daniela Weiss, sanzionata dall'Unione Europea, si è detta sicura di avere l'appoggio del governo. Israele tornerà alle urne il 27 ottobre sull'insofferenza di una parte crescente dell'opinione pubblica nei confronti delle pressioni spesso incontrastate dei coloni che in Cisgiordania hanno anche dato fuoco a una moschea. Si giocherà una parte importante della campagna elettorale. Nelle stesse ore Gaza avviava nuove operazioni di ricerca di un migliaio di corpi sotto le macerie. Mentre non si fermano i raid israeliani, Medici Senza Frontiere denuncia di avere prestato soccorso a 12 di feriti, oltre la metà dei quali bambini. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
7: In Germania l'ultimo appuntamento politico del cancelliere Merz prima della pausa estiva. Con il consenso in calo nei sondaggi, il leader tedesco non esclude novità nell'esecutivo. L'inviata.
21: An welchen Stellen wäre das denn möglich? Im Kanzleramt etwa?
22: Es könnte eine Gelegenheit sein.
23: Un rimpasto di governo dopo le dimissioni di Spahn? Non lo esclude il cancelliere Merz, intervistato dalla TV tedesca prima della lunga pausa politica estiva. Il nuovo capogruppo dei cristiano-democratici sarà scelto al più presto, assicura, forse già domani, nella riunione della dirigenza del partito.
22: Zunächst einmal das Wohl des Kindes.
23: Dal suo ex numero 2 prende le distanze il cancelliere. Ci ha informati troppo tardi, dice, di quel figlio adottato all'estero da una madre surrogata, in violazione delle leggi tedesche. Il mio primo pensiero è stato il benessere del bambino. E poi speriamo che gestisca bene la comunicazione. Non è andata così. Respinge poi Merz le critiche al suo modo di comunicare, da molti giudicato rozzo. Le frasi sui tedeschi pigri che si danno malati al primo giorno di lavoro. Non era un'accusa personale, ma il numero di ore lavorate in Germania è troppo basso. E davanti agli ultimi sondaggi che lo incoronano come il cancelliere più impopolare della storia, difende le sue riforme, i tagli alla sanità. Abbiamo a che fare con una crisi di fiducia generale nella democrazia. Recuperarla è compito di tutti i partiti. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
7: Bermuda in ufficio. In Giappone, polemiche sul nuovo dress code per combattere il caldo record.
0: Sì all'abbigliamento casual e via libera ai pantaloncini corti per gli uomini. È la nuova svolta estiva in fatto di abbigliamento negli uffici pubblici giapponesi. Una misura pensata per affrontare il gran caldo e ridurre il consumo di aria condizionata, che rientra nell'ambito della campagna Cool Biz lanciata dal Ministero dell'Ambiente nipponico. La nuova regola però sta generando non poche polemiche tra chi dice che sul posto di lavoro bisogna mantenere un abbigliamento decoroso e chi addirittura l'ha ribattezzata con l'espressione Sunhara, molestia da peli sulle gambe, per descrivere l'imbarazzo che alcune donne provano davanti alle gambe scoperte e pelose dei colleghi. Dietro l'ironia di questa espressione però si nasconde anche un altro disagio, come spiega Stefania Viti, giornalista esperta di Giappone.
1: Nonostante questa misura riguardi sia gli uomini che le donne, sono le donne quelle che fanno più fatica a uscire fuori da delle consuetudini come quella appunto di indossare anche le collant d'estate. È importante cambiare mentalità nel momento in cui sfruttano appieno tutte le possibilità che gli vengono date.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: E a proposito di caldo, bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di un calo generalizzato delle temperature. L'Italia resta divisa da una perturbazione. Le previsioni del primo maresciallo dell'aeronautica militare Antonio Sequino.
2: Temperature ancora elevate al centro-sud, con picchi di 42-43 gradi. Al nord invece ci saranno ancora dei temporali sulla parte più orientale, associati a delle grandinate. La svolta si avrà martedì, quando arriverà una nuova perturbazione che interesserà le coste adriatiche, l'Appennino, buona parte del settentrione. E questo permetterà un abbassamento delle temperature di 5-6 gradi.
7: Si è concluso il primo esodo dell'estate con traffico intenso su strade e autostrade. Partenze sempre più costose. In 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti e triplicati quelli dei voli. Vacanze più care che stanno cambiando le abitudini degli italiani.
3: Sono i trasporti la voce di spesa più colpita dai rincari per chi va in vacanza. Rispetto al 2016, fa sapere il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, il prezzo dei biglietti aerei per i voli nazionali ed europei è quasi triplicato, mentre le tariffe per i traghetti sono quasi raddoppiate. Dormire in una camera d'albergo è più costoso del 69%, un aumento simile a quello del gasolio. Per i pacchetti vacanze l'aumento è del 46%. Più contenuti i rincari per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi 10%. I rincari, afferma Furio Truzzi, presidente del comitato scientifico del centro, hanno portato a un cambiamento delle abitudini delle famiglie, che scelgono viaggi più corti ma più frequenti e spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. Inoltre si scelgono mete più vicine e facilmente raggiungibili. La percentuale di chi sceglie destinazioni estere per le vacanze estive si è più che dimezzata. Giuseppe Di Marco, GR1.
7: E contro i rincari, da oggi è disponibile la nuova app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese. Consente di individuare i distributori più vicini e confrontare in tempo reale i prezzi di benzina e gasolio per scegliere il rifornimento più conveniente. È disponibile sia per i sistemi iOS che Android. Torniamo allo sport. Dopo l'apertura dedicata ai mondiali di calcio, le altre notizie. Formula 1 è stata un'altra domenica trionfale per Kimi Antonelli e la sua Mercedes ha vinto il Gran Premio del Belgio, dietro di lui la Ferrari di Leclerc. L'inviato.
24: La maturità dei grandi, la freddezza del veterano, l'entusiasmo di un teenager. È un mix esplosivo. Kimi Antonelli da Bologna, implacabile quando la sua Mercedes non si rompe, velocissimo, preciso, letale. Vince per la sesta volta in stagione, riscatta 3 gare sfortunate e riallunga nel mondiale. Insomma, una domenica da incorniciare per il 19enne furetto bolognese. Bello il duello con Leclerc che gli era saltato davanti dopo la sosta, radioso il sorriso a fine gara.
25: Non è stato facile, soprattutto anche perché ho dovuto inseguire Charles dopo la virtual, quindi è stata una gara molto combattuta, però mi sono divertito molto e sono molto contento del risultato.
24: E complice il ritiro di Russell, il contatto con Hamilton al primo giro, Kimi vola anche in classifica, più 45 sullo stesso Hamilton oggi quarto, più 50 sul compagno di squadra. Ebbene, benissimo anche la Ferrari con un Leclerc che dopo la vittoria a Silverstone porta a casa un prestigioso secondo posto. E dire che Inghilterra e Belgio dovevano essere due caporetto per il cavallino.
26: Sì, la prestazione sicuramente c'era, non al livello della Mercedes ma un po' meglio di quello che ci aspettavamo, e questo è positivo. Dopo dobbiamo lavorare, noi vogliamo vincere per adesso ci manca ancora un po' per vincere.
24: Sul podio anche Verstappen, come detto Hamilton quarto, e fra una settimana si corre di nuovo a Budapest. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
4: Ciclismo, nel giorno in cui il Tour perde uno dei suoi protagonisti più attesi, Pogacar resta sempre più in giallo, tappa a Evenepoel.
5: Senza Vingegaard sarà tutto più facile per Pogacar, ma la banale scivolata che ha costretto il danese al primo ritiro della carriera in un grande giro dimostra che i rischi possono nascondersi dietro ogni angolo. Vingegaard sbatte sul cordolo di un marciapiede, problema alla clavicola per il capitano della Visma, svegliato nella notte come Tadei da un controllo antidoping. Senza Jonas, il più vicino, si fa per dire, alla maglia gialla slovena, Remco Evenepoel, capace di primeggiare comunque nella 15ª tappa proprio davanti a sua maestà Pogacar. 5 minuti adesso separano i due, a 5 minuti e 58 in terza posizione c'è Isaac Del Toro. Oggi giornata di riposo, martedì tappa a cronometro di 26 km in cui Evenepoel proverà a ridurre il gap ma soprattutto ad allontanare gli altri pretendenti al podio, a cominciare dall'Enfant du Pays Paul Sexas, al momento in quarta posizione. Cristiano Piccinelli, GR1.
4: E prima di chiudere questo giornale radio torniamo sulla finalissima dei mondiali di calcio 2026 in cui la Spagna ha prevalso per 1-0 sull'Argentina al New York Jersey Stadium. In corso da pochi minuti la premiazione, la seguiamo insieme, la linea torna in diretta all'inviato Giuseppe Bisantis. Giuseppe.
6: Ben ritrovati, ormai nella notte italiana, mentre qui nel New Jersey sono le 18:33. Al momento c'è la premiazione dei giocatori migliori. Allora, il miglior giocatore della finale è stato premiato il difensore spagnolo Cubarsi, miglior portiere Unai Simon, spagnolo che in tutto il mondiale ha subito, pensate, un solo gol, quello del Belgio ai quarti di finale. E poi viene premiato Rodri come miglior giocatore di questo mondiale, e adesso vediamo i tre premiati che sono Rodri, il capitano, Unai Simon e Cubarsi sul podio. In precedenza erano stati premiati gli arbitri, tra l'altro c'è il presidente statunitense Donald Trump al fianco di Gianni Infantino, c'è il re di Spagna Felipe sul podio per la premiazione. Adesso sarà la volta dell'Argentina e dopo qualche tensione nel fine partita adesso ci sarà il classico terzo tempo, ossia con i giocatori della Spagna che fanno passare tra di loro i giocatori dell'Argentina, vanno a complimentarsi, lo dicevo anche in radiocronaca, molti di loro sono compagni di squadra nel club, quindi molti di loro sono anche amici, ci sono i complimenti. L'Argentina esce dal gradino più alto del podio, perché ricorderete 4 anni neanche pieni, perché 4 anni fa in Qatar, come tutti ricorderete, il mondiale si disputò tra novembre e dicembre per motivi climatici. Comunque nel 2022 fu l'Argentina, dopo i calci di rigore, a salire sul gradino più alto del podio eliminando la Francia. Questa volta è la Spagna che ha eliminato l'Argentina con il gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare, dopo una pressione la Spagna nel primo tempo, anche se con poche occasioni aumentate nel secondo tempo. Non dimentichiamo che l'Argentina proprio alla fine dei tempi regolamentari è rimasta in 10 uomini per l'espulsione somma di ammonizioni di Enzo Fernandez, e quindi Argentina, già che aveva una tattica troppo rinunciataria, costretta dall'uomo in meno a stare dietro, ha resistito al primo tempo supplementare nonostante le occasioni della Spagna, e poi è arrivato invece il gol di Ferran Torres su assist di Nico Williams. E allora è salita sul podio l'Argentina, è proprio Donald Trump che va a stringere la mano ai giocatori argentini, a mettere al collo la medaglia. Vediamo se sarà confermato che sarà lui a dare la coppa, lo ha chiesto e credo lo abbia ottenuto. Beh, di solito non è il capo di stato del paese ospitante che consegna la coppa, però lo ha già fatto Donald Trump un anno fa quando si è disputato il mondiale per club sempre qui negli Stati Uniti, rimanendo in tutte le foto. Vi diciamo che quando ha fatto il suo ingresso qui sul campo del MetLife Stadium di New York, New Jersey, ci sono stati più fischi che applausi, dobbiamo dire la verità. Quindi se qualcuno ritiene che questo possa essere una sorta di sondaggio sulla popolarità di Donald Trump in America, insomma una popolarità evidentemente in calo a giudicare dai fischi che sono piovuti appunto dallo stadio, un Donald Trump, che è stato anche partecipe presente in questo mondiale, tra le polemiche, non è stato inquadrato moltissimo durante la partita dai mega schermo, evidentemente i suoi spin doctor lo hanno sconsigliato. E allora è passata l'Argentina, che adesso va sotto la curva alla nostra destra per ringraziare i tanti tifosi argentini, erano nettamente in maggioranza rispetto agli spagnoli, ma la vittoria è andata alla squadra che ha meritato. Lacrime per Lionel Messi, ha compiuto 39 anni proprio durante questo mondiale a giugno, è difficile pensare che ci sarà nel mondiale a 43 anni, anche se l'Argentina sarà uno dei 6 paesi ospitanti, solo le prime partite si disputeranno tra Argentina, Uruguay e Paraguay, proprio perché il centenario del mondiale 1930 al grosso poi sarà tra Spagna, Portogallo e Marocco. Tornando a Donald Trump, ricordiamo ancora che questo si parla come mondiale degli Stati Uniti, in realtà il mondiale del Nord America, perché ci sono state partite anche in Canada e in Messico. Adesso viene dispiegata la bandiera spagnola, gialla e rossa, con al centro lo stemma reale. Ripetiamo ancora, sul palco c'è anche Re Filippo di Spagna, ed ecco che cominciano dai giocatori che si sono visti meno, dalle riserve, a salire sul podio, a ricevere prima i complimenti del presidente della FIFA Gianni Infantino, poi di Donald Trump, che mette al collo la medaglia d'oro. Devo dire che nessuno degli argentini si è sfilato la medaglia d'argento, una pratica che insomma sembra essere passata in disuso, perché il secondo posto a una mondiale è sempre un grandissimo risultato. Adesso è la volta di Grimaldo, quindi state sentendo nomi di giocatori della Spagna che si sono visti di meno in questo mondiale. Eric Garcia, che è entrato nei tempi supplementari di questa partita, dar manforte alla difesa, poi vediamo che sale anche sul podio il giocatore in maglia numero 5, Llorente, ed eccolo Ferran Torres, lui altro che. È vero che è partito in panchina, ma è colui che ha messo la firma su questo secondo titolo mondiale della Spagna dopo quello del 2010, quello del 2026. E ricordiamo che a portare la coppa era stato André Iniesta, che decise quella finale contro l'Olanda a Johannesburg nel 2010 con il suo gol. C'era anche Mario Kempes, campione del mondo con l'Argentina 1978, mentre fisicamente la coppa sul palco l'ha portata un'altra dei protagonisti della vittoria del 2010 della Spagna, ossia Sergio Ramos. Adesso ancora i giocatori spagnoli con Pedro Porro, con ieri mi sentite anche lo speaker del MetLife Stadium di New York, New Jersey, a East Rutherford, che è nel New Jersey ma non distante da New York, che sta chiamando singolarmente i nomi. C'è anche qualche abbraccio caloroso con Gianni Infantino, più distaccato Donald Trump, che stringe la mano e poi mette la medaglia al collo ai protagonisti. I tifosi spagnoli, ripeto, in minoranza rispetto agli argentini qui allo stadio, tantissimi invece i giornalisti spagnoli qui in tribuna stampa che stanno vivendo questo momento magico. Alex Baena sale sul palco e riceve la medaglia d'oro da parte di Donald Trump, che qui però va pure a dare una pacca sulla spalla. Nico Williams, il giocatore che ha spaccato la partita, è entrato in campo nel secondo tempo, ha avuto un'occasione, ha fornito l'assist in occasione del gol di Ferran Torres, ha avuto la grandissima opportunità per chiuderla, ha ciccato un pallone ma è stato determinante. Lamine Yamal, il giovane, il giocatore del futuro, 19 anni compiuti lo scorso 13 luglio, non ha brillato particolarmente in questo mondiale, un solo gol, ma il futuro è tutto davanti a lui. E mentre le lacrime di Lionel Messi a 39 anni, 20 in più rispetto a Lamine Yamal, sanciscono forse il tramonto di un grandissimo del calcio di tutti i tempi, adesso è la volta di Lamine Yamal, che probabilmente sarà protagonista ancora di più nei prossimi mondiali. Lo dicevamo, la Spagna sarà uno dei paesi ospitanti, e quindi dopo aver vinto l'europeo in Germania nel 2024, dopo aver vinto il mondiale qui in Nord America nel 2026, e beh insomma è sicuramente una squadra che sarà favorita. Unai Simone, il portierone, poco fa premiato come miglior portiere del mondiale, ripeto, un solo gol subito e soprattutto una grande sensazione di sicurezza. Cucurella, lo conosciamo tutti per i suoi capelli che evidentemente sono diventati una moda magari quando farà meno caldo, perché credo che si sudi con questa folta capigliatura. Però Cucurella riceve i complimenti da parte di Gianni Infantino, di Donald Trump. È la volta adesso del commissario tecnico Luis de la Fuente, che probabilmente non è un uomo da riflettori, è un uomo che parla e dice le sue come devono stare, è un tecnico preparato. Riceve un caloroso abbraccio da parte del presidente della FIFA Gianni Infantino, che gli dice anche qualcosa all'orecchio, e poi Donald Trump che aspetta. Addirittura la medaglia al collo gliela mette Infantino e non gliela mette Donald Trump, probabilmente erano finite. Rimane comunque con una medaglia da premiare evidentemente tutti i componenti lo staff. No, c'è il capitano Rodri, vero? C'è il capitano Rodri che, come di consueto, sarà l'ultimo a prendere la medaglia, poi sarà lui ad alzare la coppa nel cielo del New Jersey. E lì, con l'alzata della coppa, a proposito, una enorme coppa del mondo campeggia alle spalle del podio, dove fra pochissimo verrà premiata la nazionale campione del mondo di Spagna. Rodri viene adesso complimentato dal re Filippo, che lascia il protocollo reale e va a stringere in un forte abbraccio il centrocampista del Manchester City, capitano della Spagna. Gli altri lo aspettano, sono seduti, e lui che prende la coppa, la bacia come di consueto, ma non sarà lui stesso a portarla dai compagni, perché sarà consegnata da Donald Trump, che adesso viene invitato, ovviamente non se lo fa ripetere due volte, da Gianni Infantino a consegnare la coppa. Adesso la curiosità è capire se Donald Trump resterà nella foto, come è successo un anno fa contro ogni protocollo del mondiale per il club, oppure se si farà da parte e lascerà lo spazio a chi ha vinto il mondiale. Consegnata la coppa a Rodri, credo che abbia intenzione, anche se Infantino no, e si mette lì, sembrava se ne volesse andare, va a incitare i giocatori spagnoli. Insomma, lui non ha dimostrato grandissima competenza calcistica, diciamolo, nella vicenda di questo mondiale, probabilmente più ferrato in altri sport. Magari Infantino gli sta dicendo di uscire, ed eccola l'alzata della coppa, defilato Donald Trump, nella prima foto c'è. Adesso lascia lo spazio ai giocatori della Spagna, i soliti coriandoli dorati questa volta e non gialli e rossi, i colori della bandiera spagnola. Rodri alza la bandiera al cielo del New Jersey, la Spagna è campione del mondo e rimarrà per 4 anni, fino al 2030, quando ci sarà il mondiale del centenario, e la Spagna sarà uno dei paesi ospitanti insieme a Portogallo e Marocco. La consegna della coppa, Infantino è riuscito a portare via dal podio Donald Trump, che però in qualche foto ci sarà pure. Adesso i giocatori si scambiano la coppa, per loro è il primo titolo, perché insomma 16 anni fa molti di loro erano dei bambini, e quindi vanno ad alzare la coppa, mentre Lionel Messi può lasciare guidando i suoi compagni il prato del MetLife Stadium, e quindi di tornare in Argentina, per chi tornerà in Argentina. Poi lui gioca qui negli Stati Uniti, nell'Inter di Miami, ma a questo punto ci sarà una meritata vacanza per tutti i giocatori che hanno partecipato a questo lunghissimo mondiale, il più lungo mondiale, il mondiale a 48 squadre. Ha vinto la Spagna, sarà festa in Spagna, sarà festa qui anche nel New Jersey, per i tanti spagnoli che potranno godersi la Coppa del Mondo. È tutto dunque dal New Jersey, vi restituisco la linea. È finito il Mondiale 2026, ha vinto la Spagna. Grazie a tutti per l'ascolto. Linea al GR1 delle 24.
8: Grazie a Giuseppe Bisantis, che ci ha raccontato anche la cerimonia di premiazione della finalissima dei mondiali di calcio. A trionfare dunque la Spagna, che ha battuto l'Argentina 1-0. Ed è tutto per questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Daniele Di Noia e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
11: Bentornati ad una nuova puntata della mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, il nostro cantiere Italia Estate, tra virgolette. Oggi parliamo di innovazione e pubblica amministrazione dagli stati generali della comunicazione pubblica digitale, e quindi una pubblica amministrazione sempre più propensa all'innovazione, cittadini sempre più attenti ai canali digitali. Sono questi alcuni degli spunti emersi dalla 12ª edizione degli stati generali della comunicazione pubblica digitale di Fondazione Italia Digitale. E quindi, come ogni anno, è stato il turno della nuova edizione, questa la 7ª del premio Smartphone d'Oro dedicato alle migliori pratiche di comunicazione e informazioni pubblica digitale, una sfida a suon di voti tra le 70 realtà pubbliche candidate da tutta Italia, pensate 20.300 nelle 5 ore di votazione popolare aperta a cui si aggiungevano i voti della giuria scientifica, culminate con la consegna di 23 premi tra podio, premi tematici e menzioni speciali. Il presidente di Fondazione Italia Digitale, che è con noi questa notte, buonanotte, grazie di aver accettato il nostro invito, presidente Francesco Di Costanzo, l'ha definita una giornata straordinaria di ampia partecipazione in presenza e attraverso il voto online. Presidente, un segnale di una grande vitalità in tutto il paese del settore della comunicazione e informazione pubblica digitale, che sta affrontando con idee, qualità e maturità anche la sfida dell'intelligenza artificiale, così?
12: Sì, intanto grazie dell'invito, è sicuramente così, lo si vede appunto anche dai numeri appena citati, non solo diciamo per chi poi ha vinto un premio, ma per una grande partecipazione sia in presenza che a distanza, con più di 20.000 voti in poche ore, quindi insomma, questo diciamo così certifica un'attività, una vivacità del settore che comunque ha un ruolo centrale nella vita delle pubbliche amministrazioni e quindi di conseguenza anche nella vita di noi cittadini, perché poi i servizi, la comunicazione, l'informazione, il dialogo che riusciamo ad avere con le PA, se è di qualità, è un vantaggio per tutti noi.
11: Allora, presidente Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo, il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha annunciato l'introduzione di social media manager e digital manager nei contratti statali per il triennio 2025-2027. A me pare, perché noi ci siamo sentiti anche l'anno scorso, lei è stato ospite del nostro cantiere Italia, no? E ce ne parlava, mi pare una conquista della sua fondazione. Allora, ci racconta in dettaglio di queste nuove figure professionali?
12: Sì, allora intanto grazie di aver ricordato la conquista.
11: Ma è vero, perché ce l'aveva detto, è tra i suoi obiettivi e mi pare che insomma sia stato raggiunto, ecco.
12: Sì, questo è insomma un grande orgoglio sicuramente per me, ma per tutti quelli che fanno parte di questo percorso ormai da più di 11 anni, quindi era un elemento diciamo proprio fondante del lavoro nostro, e quindi dal maggio 2025 finalmente abbiamo istituzionalizzata la figura del social media e digital manager, e questo ovviamente non solo grazie a noi, però noi ci abbiamo lavorato tanto, l'obiettivo è stato raggiunto e dobbiamo ringraziare appunto il ministro Zangrillo, i parlamentari e tutti coloro che ci hanno lavorato. Oggi si è fatto un passo ulteriore appunto di qualche settimana, di qualche giorno, la conferma, perché poi l'annuncio era già stato fatto, dell'inserimento all'interno dei contratti statali, quindi ministeriali e statali, della figura del social media digital manager, e l'augurio mio e nostro è che questo poi arrivi anche negli altri contratti pubblici, che sono enti locali, sanità, istruzione. Questo vorrebbe dire già è così, perché la figura già esiste, che però anche nei contratti questa figura professionale è a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni e, come dicevo prima, di conseguenza anche di noi cittadini.
11: Allora, noi ci fermiamo e ascoltiamo un brano musicale dedicato proprio al presidente della Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, che è nostro ospite questa notte, e poi torniamo in studio per il secondo blocco di questa lunga notte insieme al presidente della Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo. Musica.

0: Bentornati in studio al blocco 2 di questa puntata che noi vogliamo dedicare a Francesco Di Costanzo, bentornato presidente della Fondazione Italia Digitale. Presidente, anche tra i professionisti dell'informazione e della comunicazione, glielo dico perché insomma se ne è parlato anche negli appuntamenti del nostro ordine professionale, l'ordine dei giornalisti, c'è chi è spaventato dall'intelligenza artificiale predittiva. Lei che ne pensa? Come vede il futuro delle professioni alla luce di questa grande, importante novità?
1: Ma allora, intanto precisi una cosa perché è importante: anch'io sono giornalista, sono iscritto all'Ordine dei giornalisti ormai da tanti anni e quindi ho anche, diciamo così, quell'osservatorio lì, oltre a quello che vedo come presidente di Fondazione sì. Italia Digitale e nel rapporto con tanti professionisti. Io la dico forse un po' banale, però io credo che il problema nascerà per chi non avrà la curiosità e anche la professionalità e la competenza di capire in cosa l'intelligenza artificiale già oggi può supportare e aiutare e cosa potrà fare anche in prospettiva, anche nel lavoro giornalistico, perché insomma questo è evidente che ci sono delle grandi opportunità, così come ci sono delle strutture, ma nelle grandi rivoluzioni è così, quindi non solo in questa. E credo però, questo sono molto convinto e lo dico appunto spesso anche in questi appuntamenti che citavamo, che il ruolo del giornalista in questo caso è ancora più importante se inserito in questo, diciamo, modo costruttivo di affrontare la tematica. Se invece ci mettiamo a fare la lotta contro i mulini a vento, così come a volte, anzi spesso, è stata fatta ad esempio anche con i social network, credo che sarà complicato. Ecco, quindi penso che l'intelligenza artificiale ancora ci riserverà novità importanti, opportunità importanti, criticità da gestire, ma il giornalista resta un punto di riferimento e più saprà capire dove è utile e dove non è utile e più lo sarà ancora di più, insomma, in futuro.
0: Certo. Senta, ma ha sentito anche lei l'intervista del professor Joshua Benjo che insomma è stata abbastanza forte. Ritiene anche lei che si stia correndo un rischio effettivo legato allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale?
1: Ma sì, l'ho sentita, ovviamente credo che sicuramente l'intelligenza artificiale abbia bisogno, diciamo come dicevamo prima, no? Di una gestione quindi normativa, di una gestione di corretto utilizzo, di una gestione etica, però non vedo cataclismi o problematiche di questo tipo a breve. D'altronde pensiamo anche al fatto che già i social network hanno cambiato di molto. Non vedo cataclismi o problematiche di questo tipo a breve. D'altronde pensiamo anche al fatto che già i social network hanno cambiato di molto le nostre democrazie, no? Quindi

0: conoscenza e senza cultura, allora un problema sicuramente potrebbe esserci. Se siamo in grado di affrontare criticità e opportunità, credo che l'intelligenza artificiale sarà l'ennesima grande tecnologia che ci migliorerà la vita quotidiana.
1: Allora, noi ripartiamo da qui, dalla proposta della Fondazione Italia Digitale proprio sul tema dell'intelligenza artificiale. Chiederemo a Francesco Di Costanzo che tipo di intervento immagina la Fondazione, ma lo facciamo dopo la musica nel blocco 3 di questa puntata. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato al presidente della Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo. Allora, presidente, ripartiamo da qui. Qual è la proposta della Fondazione Italia Digitale sull'intelligenza artificiale? Che tipo di intervento state immaginando?
1: Allora, intanto quando si parla di intelligenza artificiale è difficile, secondo noi, che un paese singolo, in questo caso l'Italia, possa, come dire, incidere in modo importante su delle dinamiche che sono di livello internazionale, anche su una competizione ormai geopolitica che riguarda grandissime potenze che oggi, insomma, è inutile negarlo e sarebbe anche stupido farlo, noi inseguiamo e dalle quali noi andiamo a prendere la tecnologia e quindi anche i sistemi, diciamo così, principali di intelligenza artificiale. Noi però possiamo incidere in modo importante nel modo in cui li utilizziamo questi strumenti e soprattutto sulle persone, dai più piccoli agli adulti fino agli anziani, nel fare conoscenza, cultura, educazione civica, tecnologica e digitale. Quindi la nostra proposta è fare un grande piano in questo senso, inserire non solo l'intelligenza artificiale ma appunto l'educazione civica, tecnologica e digitale all'interno delle scuole in modo strutturale, come materia strutturale, non solo come progetto o progetti aggiuntivi che già ci sono e sono sicuramente positivi. E poi avevamo proposto, insomma, già qualche tempo fa, questo in modo più simbolico ma importante, di inserire questo elemento, quindi l'educazione al digitale, anche in Costituzione, come è successo per l'ambiente, lo sport e altri elementi di vita quotidiana. E oggi il digitale è vita quotidiana per tutti noi in senso positivo e anche nelle sue strutture.
0: Allora, parliamo invece adesso, poi torneremo anche alla 7ª edizione del premio Smartphone d'Oro, che è il riconoscimento annuale dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica di

0: digitale e ai progetti più innovativi candidati dalle amministrazioni pubbliche di tutta Italia. Ne abbiamo parlato in apertura di puntata, ma ci torneremo dopo. Però invece con il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, io voglio parlare del divieto dell'utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni residenti nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer è stato chiarissimo, insomma, è stato l'ultimo di una lista di paesi nel mondo che via via hanno deciso di agire contro i social network e soprattutto contro la loro pervasività nella vita dei giovanissimi, attuando misure restrittive nei loro confronti. Il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni diventa effettivo in pochi paesi, altri ne discutono mentre altri ancora l'hanno annunciato. Cosa ne pensa, presidente Di Costanzo? Abbiamo un minuto e 40 secondi a partire da adesso, prego.
1: Allora, io penso che con i soli divieti si vada poco lontano. Credo che questa cosa, insomma, arriverà probabilmente anche nel nostro paese. Ci sono già tante proposte di legge che saranno sicuramente affrontate, è già arrivato, insomma, in altri paesi. Intanto diciamo anche che questi divieti vengono facilmente aggirati, ma questo ovviamente non è, come dire, una scusante a non farli. Dico però che questo si può fare se accompagnato da quello che dicevamo prima, cioè da un lavoro di educazione a questi strumenti e al digitale e alla tecnologia in generale, strutturale, che si fa fin dalla scuola sulle ragazze e sui ragazzi, sulle bambine e sui bambini che comunque nascono con questi strumenti, non voglio dire già in mano, ma molto vicini fin da giovanissimi. Quindi poi faccio una domanda, cioè dopo i 16 anni che si fa se, come dire, questa educazione parte in ritardo perché noi non glieli facciamo usare prima, no? Quindi c'è anche un tema di prima o poi ci arrivano a questi strumenti.
0: L'importante è come arrivarci, lei dice, no?
1: Sì, perché è vero che saranno un po' più grandi, però non credo che tra 15 e 17 anni ci sia tutta questa differenza in questo senso. C'è un tema di come arrivarci e di come far vedere il modo corretto di utilizzarli.
0: Non sono un tabù, bisogna diciamo avere quella che lei chiama appunto l'educazione al digitale e alla tecnologia per imparare a gestire anche l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Musica e poi andiamo con il presidente della Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, all'ultimo blocco di questa puntata. A tra poco.

0: Bentornati, bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, bentornato al nostro ospite graditissimo Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale. Presidente, stiamo parlando di divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni che è diventato effettivo in pochi paesi, altri ne discutono, altri ancora l'hanno annunciato, l'ultimo in ordine di tempo, l'abbiamo detto nel blocco precedente, è stato il premier britannico che ha annunciato appunto il divieto dell'utilizzo dei social media per tutti i minori di 16 anni residenti nel Regno Unito. Lei cosa pensa? L'ha già detto, l'ha detto molte volte, c'è bisogno di un'educazione digitale e alla tecnologia da introdurre nelle scuole, quindi sul fronte educativo serve un grande sforzo. Vogliamo entrare più nello specifico, cioè approfondire questa sua proposta e capire come dovrebbe essere strutturata l'educazione al digitale e alla tecnologia destinata ad insegnare ai ragazzi a gestire l'intelligenza artificiale predittiva tra rischi e opportunità. Prego.
1: Sì, io credo che sarebbe importante, ripeto, che fosse un qualcosa di strutturale, quindi all'interno delle loro settimane scolastiche, chiamiamole così, avere, come succede, ripeto, come già succedeva con l'educazione civica, che non era in quel caso tecnologica digitale, ma e che deve permanere ovviamente, ma allargarla a queste tematiche. Si fa, io ho una figlia di 16 anni appunto, ma educazione civica tocca tutte le materie che sono, diciamo, parte del percorso di studi, no?
0: Sì.
1: Quindi io credo che il digitale e la tecnologia tocchino tutte le materie che sono parte del percorso di studi, perché a questo punto abbiamo una storia del digitale, abbiamo una geografia in senso geopolitico, come dicevamo prima, del digitale, un mondo che si muove in quel senso lì, abbiamo degli strumenti che nascono sostanzialmente di mese in mese e propongono nuove opportunità. Quindi il digitale e la tecnologia oggi sono legati un po' a tutto quello che si fa in economia, in diritto, quindi in tantissime materie ci potrebbero essere degli approfondimenti che vanno a far parte del percorso di studi, e questo poi nelle università ad esempio già succede, però io parlo proprio del percorso scolastico prima delle università, dove secondo me ancora in alcuni casi addirittura c'è un po' di visione negativa della tecnologia. Ripeto, la tecnologia non è né negativa né positiva, se la usiamo in modo negativo è negativa, se la usiamo in modo positivo
0: è positiva, certo.
1: Ma sì.
0: Allora, abbiamo detto prima che si è conclusa da poco la settima edizione del premio Smartphone d'Oro, è il riconoscimento annuale dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale e ai progetti più innovativi candidati dalle amministrazioni pubbliche di tutta Italia. Rapidamente, vorrei sapere quali sono stati i vincitori di questa edizione, con quali progetti, perché poi voi invece avete annunciato da poco anche la nuova edizione, la quinta del Festival Digitale Popolare a Torino, e quindi vorrei capire che cosa ci aspetta. Siccome abbiamo 1 minuto e 31 secondi a partire da adesso, le chiedo velocità nella risposta. Allora, i vincitori della settima edizione del premio Smartphone d'Oro, e poi cosa ci aspetta la quinta edizione del Festival Digitale Popolare di Torino, poi ci salutiamo, prego.
1: Sì, allora, i vincitori, dico che ha vinto l'Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile della Regione Puglia, è arrivata prima, poi noi abbiamo consegnato 23 premi, c'è un podio dei premi tematici, però non vado troppo lungo questi tempi. Per noi la vittoria però sono le 70 candidature da tutta Italia che raccontano appunto un settore, come abbiamo detto, vitale e centrale nella vita delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda il Festival Digitale Popolare, siamo alla quinta edizione a Torino, sarà l'1 e 2 ottobre in piazza San Carlo, come sempre con l'IGNU del digitale aperto a tutti. Il tema di quest'anno è il mondo nuovo, proprio per tutte le cose di cui abbiamo parlato anche in questa chiacchierata, ovvero come ci si approccia all'intelligenza artificiale, alle nuove problematiche che si legano all'uso del digitale. Quindi ci saranno tantissimi esperti, istituzioni, personaggi anche di mondi diversi che verranno a raccontarci la loro esperienza.
0: Grazie di cuore veramente a Francesco Di Costanzo, presidente della Fondazione Italia Digitale. Ci ritroveremo sicuramente presto. Intanto, buona estate. Grazie, presidente. Grazie.
1: Grazie e buona estate a voi.
0: grazie all'ottima regia di Luca Bernardini e al grande coordinamento tecnico di Tommaso Margiotta. Io vi do appuntamento la prossima settimana, sempre alla stessa ora, per la mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, e vi ricordo che se vi va, la puntata appena andata in onda la potete riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte, un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Wow!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. I mondiali di calcio, la Spagna vince la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse basta un gol per battere l'Argentina di Leo Messi. L'inviato Giuseppe Bisantis.
3: 16 anni dopo il Sudafrica arriva dal mondiale nordamericano il secondo titolo meritato per quanto visto in campo contro un'Argentina che scende quindi dal gradino più alto del podio ma che è apparsa a lungo irriconoscibile, mai pericolosa fino a dopo l'1-0, fino a dopo il gol decisivo che è stato messo a segno da Ferran Torres, entrato in campo nel secondo tempo, attaccante del Barcellona, che al primo minuto del secondo tempo supplementare ha ricevuto la sponda di testa di Nico Williams con il sinistro, l'ha infilata sotto la traversa di Emiliano Martinez che fino allora con alcuni interventi aveva tenuto in piedi l'Argentina. Argentina che poi si è vista all'assalto nel secondo tempo supplementari, due occasioni con Senesi e Giuliano Simeone, ma la Spagna ha mantenuto ancora la porta inviolata, ha subito in tutto il mondiale solo un gol dalla Belgio e quindi due anni dopo il titolo europeo la Spagna diventa campione del mondo e quindi la Spagna si conferma la nazionale più forte del mondo.
2: Medio Oriente, nella notte attacchi incrociati, esplosioni nelle città iraniane di Shabar e Sirik, mentre Teheran ha condotto diversi raid contro i paesi del Golfo, attivate le difese aeree in Bahrain, Kuwait e Siria. Secondo il Washington Post, gli Stati Uniti si stanno preparando a un conflitto più ampio. In serata morto un militare americano.
4: Il soldato è morto durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone d'attacco iraniano abbattuto. Salgono così a 17 i soldati a stelle strisce morti durante il conflitto iniziato a fine febbraio. 430 invece il bilancio dei feriti. Questo mentre anche ieri gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Il più importante è quello contro la centrale nucleare in costruzione di Darkovin. Intanto, oltre ad un certo numero di aerei cisterna per i rifornimenti in volo, Washington, secondo il Wall Street Journal, starebbe inviando un numero importante di caccia F-35 ed F-16 in grado di colpire i radar iraniani utilizzati per i missili terra-aria. Da parte sua l'Iran ha fermato 4 navi che tentavano di lasciare lo stretto di Hormuz e ha continuato negli attacchi contro i paesi del Golfo alleati degli americani. Ieri è stata la volta della Giordania dove 3 missili iraniani sono stati comunque intercettati. Tutto questo mentre si infittisce il mistero sulla guida suprema Mojtaba Khamenei. Secondo una fonte della sicurezza israeliana, Khamenei Junior non si troverebbe in Iran. I presunti messaggi rivolti all'interno e all'esterno sarebbero scritti dal nuovo capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da membri del corpo dei guardiani della rivoluzione. Fabrizio Noli, GR1.
2: E non si ferma l'offensiva russa in Ucraina. Nel Mar Nero una nave mercantile turca carica di cereali è stata colpita da 3 missili. Il bilancio è di almeno 5 morti, 5 dispersi, 8 marittimi ricoverati a Odessa, almeno 20 le vittime, oltre 140 i feriti nei raid delle ultime ore. In Italia, con la cronaca, è giallo a Eboli in provincia di Salerno per l'omicidio del giornalista sportivo Luigi Esposito.
5: Il suo corpo carbonizzato era tra le sterpaglie in una zona isolata nei pressi di Eboli. Secondo gli investigatori, Luigi Esposito sarebbe stato prima ucciso a colpi d'arma da fuoco e poi dato alle fiamme, irriconoscibile, senza documenti, accanto al corpo alcuni bossoli. Solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, i carabinieri sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
6: Se io dico sempre quello che penso, per me l'Avellini
5: c'è sgomento fra i colleghi. Per Luigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
7: Era un opinionista per noi, un opinionista sempre che faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio che sembra di stile camorristico.
5: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo ascoltando amici e colleghi, colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC precisa in una nota non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Melillo.
7: Questo ce l'ha